Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Maurizio Pirela, che proviene dalla Spagna, questa sera nel collegamento con Cristiano Online ci parlerà sul tema un nuovo incarico. Buon ascolto.
2: Si vede che non è il mio tablet. E prima di tutto voglio ringraziare Cristiani Online, voglio ringraziare Corrado perché ha sempre le porte aperte ed è da quando sono stato qua 3 anni fa ho capito che Dio mi ha donato una famiglia qua. Non soltanto allo studio, ma pure a casa tua, con la tua famiglia. Oggi parleremo tanto della famiglia, della famiglia in Dio, di quello che siamo noi in Dio. Come Corrado ha detto un paio di giorni fa, sono qua con la mia moglie. E siamo in vacanze, però è una gioia sempre. Non è un lavoro parlare della parola di Dio, parlare del Vangelo e condividere il Vangelo con ognuno di noi. Va bene, adesso, siccome io quando comincio a parlare è difficile che mi fermo, dobbiamo cominciare subito e dobbiamo pure andare a quello che stiamo per leggere stasera. Quindi se hai la tua Bibbia, se c'hai, forse sei sul divano, forse sei, non so, a casa tua, forse stai ascoltando mentre guidi, in quel caso per favore non prendere la tua Bibbia, guida tranquillo. Andiamo a Romani capitolo 8 e leggeremo il versetto, adesso leggeremo il versetto 15, sarà il nostro versetto base per questa sera e questo messaggio. Dio, un'altra volta ti ringraziamo per la tua parola, grazie perché praticamente la tua parola parla di solo e non c'è bisogno di aggiungere altro pensiero, altre cose, perché come diceva Corrado prima, la tua parola è meravigliosa. E aspettiamo la tua parola che possa cambiare il nostro cuore, che il tuo Spirito Santo possa cambiare la nostra mente, il nostro cuore, e quello che noi non possiamo.

quando siamo nel più basso, quando siamo nel punto più basso, nel peggio della nostra vita, possiamo ritornare ancora a casa. Mi ricordo Corrado della la prima parola che ho condiviso qui a Cristiani Online: trova la tua casa in Dio. Ancora mi ricordo il titolo. Possiamo fare questo perché abbiamo un Dio misericordioso, abbiamo un Padre buono, abbiamo un Padre che ci offre il perdono, non soltanto una volta, non soltanto in quella croce, ma tutti i giorni possiamo venire, possiamo ritornare a casa. Però, come ho detto prima, alle volte bisogna cambiare il nostro pensiero, il modo di pensare, anche se ritorniamo a casa. Continuiamo a leggere, leggiamo dal versetto 17 di Luca 11. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E il figlio prodigo era, lui non aveva sbagliato in questo che ha detto, in questo che ha pensato. Lui non era più degno. Io e te non siamo degni del perdono di Dio, non siamo degni della misericordia di Dio. Egli dunque, questo è il versetto 20, si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si settò al collo, lo baciò e li ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio, non mio servo, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Ringraziamo il nostro Padre Celeste che, anche se noi ci avviciniamo a Lui con questa paura, no? Ricordate che in Romani 8 abbiamo detto: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Forse era pure la paura che questo figlio ha sentito per andarsene via. Non lo sappiamo in realtà, però pure quando lui è ritornato a casa sentiva questa paura: io non sono degno, io non sarò più un figlio, non mi devi trattare come un figlio ma come un servo, è quello che merito. E non sbagliava, è quello che meritava. Io e te, come ho detto prima, meritavamo la morte, il nostro stipendio, però Gesù ha cambiato quello con il sacrificio che lui ha fatto nella croce. Essendo degno di tutto in questo mondo, di gloria, di bene, lui ha scelto la croce nel nostro posto. E questo figlio, e noi come figli, quando ritorniamo a casa, quando siamo ritornati a trovare il perdono, quando abbiamo riconosciuto il nostro peccato e

0: preghiamo a Dio per il perdono, preghiamo a Dio che ci possa ricevere a sua casa, anche se come un servo. Lui, grazie a Gesù Cristo, ci dice: tu non sei mio servo, e puoi servire, sì, però come un figlio. Ho detto prima che sia il servo che il figlio servono al Padre, sia il servo che il figlio ubbidiscono al Padre. Però c'è qualcosa che deve cambiare. Non dobbiamo ubbidire per paura, per questo timore alla punizione. Non dobbiamo ubbidire nemmeno per l'amore alla ricompensa, ma dobbiamo ubbidire per amore al nostro Padre. Esattamente come un rapporto, come una relazione di un figlio con un padre. E io, se Dio vuole, tra qualche mese diventerò un padre per la prima volta nella mia vita, e penso che io non vorrei che mio figlio faccia le cose che io gli dico perché ha paura di me. Mi piacerebbe che il mio figlio ubbidisca sempre, sì. Però quello che io vorrei è che lui faccia quello che io gli dico perché, per l'amore che abbiamo tra noi. Continuiamo a leggere per vedere questo altro esempio di quando non abbiamo la mente giusta per seguire il Padre, per ubbidire al Padre. Ok, leggiamo il versetto 25, perché ricordate che questo padre aveva due figli. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e lavorava sempre, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e le pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto quello tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ma leggiamo ancora quello che il padre ha detto: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Non so se lo vedi, non so se puoi capire, sicuramente sì, quello che Dio ci sta dicendo stasera. Paolo, quando leggiamo Romani, lui spiega come in questa chiesa che era divisa tra credenti giudei, credenti non giudei, i giudei pensavano che loro erano meglio dei non giudei, e c'era questo problema, e avevano questi due figli qua, e lui ha detto lo stesso: tu non sei meglio perché hai la legge, perché sei giudeo, perché sei stato sempre con Dio, perché hai sempre conosciuto Dio, e quell'altro non è meglio di te per non essere sotto la legge. Nessuno è meglio dell'altro. Se Dio ha due figli, lui ha fatto ammazzare l'agnello ingrazzato, il vitello ingrazzato, scusate, che è stato Gesù. Lui l'ha fatto ammazzare per i nostri peccati. Allora, sia che tu sei stato un credente, sei nato, cresciuto in chiesa, in una famiglia di cristiani, ossia che tu ascolti questo messaggio per la prima volta e non hai niente da fare, non hai niente con i cristiani, il messaggio di Dio è che Lui ti ha amato tanto, così tanto che ha dato il suo figliolo, perché noi possiamo rientrare nella sua casa. Lui ha dato a questo mondo quello che lui ha amato di più. Così noi abbiamo salvezza. E pure se sei un cristiano da tutta la vita, e alle volte ti arrabbi per altre persone con cui Dio ha compassione, ricordati che tu sei un figlio. Sei un figlio di Dio. Tu puoi chiedere al Padre, perché, come ha detto il Padre in questa parabola, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Questo ci fa ritornare al versetto 17 della lettera ai Romani, il capitolo 8. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. E questo versetto vuol dire che abbiamo, come dice questo messaggio, un nuovo incarico. Un nuovo incarico. Il tuo contratto Dio lo ha cambiato, non è più un contratto di schiavo, non è più un contratto di lavoro, è diventato adesso un documento di adozione, è diventato adesso un contratto di adozione. Ma la scelta è nostra, cari fratelli, caro amico che ascolti, la scelta è nostra. Ogni giorno la scelta di ricevere questo regalo è nostra. E ho un caro amico che sta attraversando una situazione un po' difficile alla sua famiglia, e una situazione molto simile a quella del figlio prodigo. Ma tante volte noi siamo così. Possiamo mangiare il pane a casa del nostro Dio. Possiamo mangiare abbondanza, come dice questa parabola, abbondanza di pane. Siamo coeredi di Cristo. Tutto quello che Cristo ha, noi, lui ci offre questo. abbiamo abbondanza di pane, ma alle volte scegliamo mangiare con i maiali oppure avere fame. Però ripeto, se tu stai ascoltando questa parola questa sera, allora sei in tempo di prendere questa scelta e ritornare a casa. Ritorna a casa. Ritorna al tuo padre. Forse il tuo padre terreno non è stato un bel esempio. Però voglio dirti che tu hai un padre in cielo, un padre celeste che ti ama e che ti dà questa opportunità, che ha dato, tu sei così valioso per lui che lui ha dato quello che amava di più, al suo figlio Gesù Cristo, perché noi possiamo trovare la salvezza e possiamo restare un'eternità con lui. Mi piace sempre concludere con questa parola che è in la lettera agli Ebrei, il capitolo, penso il capitolo 5, ma non mi ricordo. Se oggi ascoltate la parola di Dio, non avere un cuore duro d'incredulità. Se oggi ascolti la parola di Dio, se stai ascoltando, vuol dire che hai una speranza, un'opportunità per ritornare a casa. E il Padre, anche se tu ritorni vergognato per il tuo peccato, anche se tu ritorni con la mente di un servo, il Padre ti chiama figlio. Grazie regia. Ebrei 4:7 dice: Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Cari fratelli, se udite la voce di Dio, non indurite il cuore. E ti ripeto, questo non è un messaggio soltanto per quelli che non hanno Gesù nel cuore. Noi dobbiamo cambiare il nostro cuore, la nostra mente, e ricordare queste parole. Figliolo, ti dice il Signore, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ogni cosa mia è tua. Tu quindi puoi avere questo rapporto con il tuo padre e chiedere quello che tu vuoi. E se chiedi secondo la sua volontà, lui promette di dartelo. Allora ringraziamo Gesù Cristo. Preghiamo in quest'ora per ringraziare te, Padre Celeste, per il regalo, per il dono che ci hai dato. Padre, ti preghiamo che tu possa cambiare con il tuo Spirito Santo, che tu possa cambiare la nostra mente, il nostro modo di pensare, che tu possa togliere la paura del nostro cuore, che tu possa togliere pure quel forse quell'amore pazzesco alla ricompensa, perché noi non ti seguiamo per quello che tu ci dai, vogliamo seguirti per quello che tu sei, vogliamo seguire te, non le benedizioni, vogliamo seguire te, Gesù, fino alla fine del mondo vogliamo seguire te. Che i nostri occhi possano vedere soltanto te. Che il nostro cuore possa innamorarsi più di te, più della tua presenza, più di quello che troviamo in te. Ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie Gesù per ubbidire. Grazie per essere un servo eppure un figlio. Perché quello che hai fatto non lo hai fatto per paura, ma lo hai fatto per amore. Amore al Padre e amore a noi. Noi in ritorno vogliamo amarti, seguirti e obbedirti tutti i giorni della nostra vita. Grazie per la tua misericordia e per l'opportunità che ci dai ogni giorno. Preghiamo questo e continuiamo insieme nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. E amen.
1: Amen, amen.
2: Un nuovo incarico, era questo il tema del messaggio di Maurizio.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro interesse alle nostre meditazioni, Patrizia e io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura di un testo brevissimo che è composto da sole due parole, il versetto 35 del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni.

0: Gesù pianse.
1: Questo è il versetto più breve di tutta la Bibbia. Un testo di due sole parole, un soggetto e un verbo. Ma quale ricchezza in questo brevissimo testo. Gesù pianse. Perché? Il pianto di Gesù mise in evidenza la sua sensibilità, la sua partecipazione alla vita umana, alle vicende dell'esistenza terrena. Questo pianto ci rivela la sua perfetta umanità e l'affetto sincero del suo cuore per le persone che vedeva soffrire. L'autore sacro non usa lo stesso verbo per indicare il pianto di Maria e dei giudei e quello di Gesù. Per gli altri usa il verbo claio, che significa lamentarsi ad alta voce, significa gridare, esternare il proprio dolore, mentre per Gesù adopera il verbo dacrio, che vuol dire lacrimare, versare lacrime, piangere in dignitoso silenzio. Gesù non si lamentò ad alta voce perché sapeva ciò che stava per fare. Non diede al suo pianto una forma vistosa, ma pianse silenziosamente, partecipando con tutto se stesso al dolore delle due sorelle. Era il pianto della commozione, di quanto avvertiva dentro di sé, una cosa così intima a cui gli altri erano esclusi. In altre due occasioni i Vangeli ci riportano che Gesù pianse e, considerandole, scopriamo che i motivi, in fondo, erano gli stessi. Gesù pianse nel constatare, nel toccare con mano i danni provocati dal peccato dell'uomo, in questo caso la morte. In altra occasione, quando, considerando l'incredulità, la ribellione, l'ingratitudine degli uomini, si lamentò piangendo, in questo caso abbiamo il verbo claio, sulla città di Gerusalemme. E un altro motivo per cui Gesù pianse alla tomba di Lazzaro lo dobbiamo ricercare nel pensiero della sua stessa morte. Egli sapeva che stava per essere crocifisso, ucciso di morte cruenta, una sofferenza terribile dal punto di vista fisico e non solo. L'agonia della croce poteva prolungarsi per molte, molte ore e consisteva in un dolore insopportabile. Ma oltre al fatto fisico, Gesù pensò alla sofferenza morale, alla costante tentazione che gli venne rivolta di scendere dalla croce e manifestare la sua potenza. Sapeva che cedere a questa tentazione avrebbe reso vano il piano di Dio per la salvezza dell'uomo e così scelse la sofferenza e la morte. Infine Gesù pensò alla sofferenza spirituale della sua morte, quando si sarebbe fatto carico dei peccati di tutta l'umanità per espiarli davanti alla giustizia del Padre. Pianse sapendo che il Padre lo avrebbe abbandonato, avrebbe nascosto il suo volto da lui. Gesù pianse. Pianse per Lazzaro. Pianse a causa del mio e del tuo peccato. Pianse considerando l'alto prezzo che avrebbe dovuto pagare per noi. Pianse sulla miseria dell'uomo. Pianse sulla mia personale miseria. E pianse sulla tua miseria se oggi riconosci di essere un peccatore che ha bisogno di salvezza.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Come diventare un virtuoso del violino istantaneamente? Oppure, come perdere 5 kg in 10 minuti? Ci credi? Beh, queste e altre menzogne, chiamiamole proprio per quello che sono, fanno parte di una quarantina di bugie, appunto, abbastanza diffuse, raggruppate in 9 categorie e raccontate o esposte in un libro dell'autrice americana Nancy Lee DeMoss. La cosa interessante che questa autrice evidenzia, giustamente a mio parere, è che siamo bombardati da menzogne quotidianamente. Menzogne che riguardano noi stessi, menzogne che riguardano le nostre priorità, menzogne riguardo a Dio, al matrimonio, ai nostri figli, ai nostri sentimenti, alle circostanze della vita. Qualche esempio? Eccolo. Dio non è veramente buono. Se lo fosse, allora le cose andrebbero diversamente. Oppure, Dio dovrebbe risolvere i miei problemi. Oppure ancora, non sono interamente responsabile dei miei comportamenti né delle mie reazioni. O ancora, talvolta è meglio divorziare che restare sposati e insoddisfatti. Oppure ancora, se le mie circostanze fossero diverse, io sarei diverso. In altre parole, quello che vogliamo dire è che sono le circostanze che fanno di noi quello che siamo. In fin dei conti siamo solo vittime, mai responsabili. Ma è giusto questo? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni. Crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

senza Cristo nel mio cuore. Prima di allora sono stato senza uno scopo e una ragione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Anche l'apostolo Paolo scrive: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. E ancora: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quando veniamo offesi o qualcuno ci fa del male, la risposta normale ci porta a reagire restituendo il male che riceviamo. Ma il Signore ci insegna diversamente. Anziché rendere male per male, siamo esortati a benedire, cioè a invocare il bene per chi ci offende e ferisce. Benedire chi ci fa del male significa ricordare che Dio ci ha amati quando eravamo ancora lontani da Lui. Significa seguire l'esempio del Signore Gesù, che dalla croce invocò il perdono per i suoi aguzzini. Significa amare il nostro prossimo. Rispondere al male con la benedizione rompe il ciclo del male, rende possibile la riappacificazione. Se rispondiamo al male facendo il bene, testimoniamo la nostra fede in Cristo e mostriamo la potenza trasformante

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 7, versetto 7. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Quanto a me. La fede è individuale. Qualcuno può aver avuto molti privilegi, essere cresciuto in un paese, in un ambiente, in una famiglia dove ha potuto beneficiare di un insegnamento e di esempi che gli hanno permesso di conoscere la verità divina. Ma non si può credere con la fede di un altro. Israele, nel tempo in cui era il popolo di Dio, aveva certamente dei grandi privilegi a causa della sua origine, ma alcuni credevano e altri no. Alcuni erano pii e altri no. Oggi non è perché abbiamo avuto dei genitori cristiani che siamo cristiani davanti a Dio. È un errore fatale e una dannosa illusione considerare come figli di Dio tutti coloro che, nominalmente, fanno parte della cristianità in quanto battezzati. Solo a quelli che hanno ricevuto Cristo, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. C'è un momento in cui bisogna dire quanto a me. Coloro che mi circondano possono essere credenti, indifferenti o oppositori, ma io devo pormi davanti a Dio, ricevere il suo messaggio e credere personalmente. Poi dovrò viverla questa fede, qualunque sia la condizione della società in cui vivo, e se potrò condividerla con altri, come sarò incoraggiato. La fede dei nostri genitori e dei nostri amici non può sostituirsi alla nostra. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, è scritto in Romani capitolo 14 versetto 12. E il Signore dice ad ognuno: tu seguimi. Giovanni capitolo 21 versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza, e questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è: chi seguirai? Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma, ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante, e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto, fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore e nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta d'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, come lei sa, noi prendiamo in considerazione in questa fascia oraria diversi temi legati all'attualità e facciamo anche riferimento a volte ai post che troviamo su Facebook. Anche lei ha voluto dedicare una sua riflessione su quello che è, possiamo dire, l'eredità sul piano religioso ma anche sul piano politico di un personaggio importante come è stato il cardinale Camillo Ruini, per decenni di fatto il capo direttamente o indirettamente della Chiesa Cattolica Italiana, che ha avuto una profonda influenza anche nella politica italiana. Prima però di addentrarci in questo argomento, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: No, volevo chiedere al professor Ferrario se gli è mai capitato di incontrare Ruini e anche
1: quindi cominciamo subito con
2: Non ho mai avuto un rapporto personale con lui.
1: Ok, senta professore, poi diciamo anche un'altra cosa. Io sono rimasto colpito dai giudizi che vengono spesso dal mondo cattolico, che sono giudizi a volte anche molto duri, non per il fatto che siano particolarmente duri, ma per il fatto che si collocano a distanza di 48 ore dalla persona che è defunta. Ecco, come dire, è rimasto nella pancia di una parte importante del mondo cattolico, poi magari mi smentirà lei o gli ascoltatori che vorranno, una sorta di rabbia, non lo so, erano particolarmente duri, ma per il fatto che si collocano a distanza di 48 ore dalla persona che è defunta. Ecco, come dire, è rimasto nella pancia di una parte importante del mondo cattolico, poi magari mi smentirà

0: ed è stato un presidente della CEI molto influente. Punto secondo, era un uomo molto schierato anche politicamente. Punto terzo, ha favorito, diceva Romano Prodi, il cui matrimonio peraltro è stato celebrato da Ruini stesso, il matrimonio con Flavia Franzoni. Romano Prodi diceva: Ruini è il più pericoloso esponente dell'opposizione quando Prodi era il governo, cioè era identificato con lo schieramento di centrodestra guidato da Berlusconi, sul quale Ruini puntava per mantenere l'influenza della Chiesa nella società italiana. Allora, questo tipo di atteggiamento così schierato, così profilato, evidentemente conquista il consenso di chi la pensa come Ruini e suscita l'irritazione di chi era sul fronte opposto, anche perché Ruini ha usato intensamente la propria influenza, insomma, non era un personaggio che si teneva a distanza, e quindi, essendo entrato così con forza nel dibattito italiano, ha lasciato conseguenze. Poi ci sarebbe tutta la parte ecclesiale, che naturalmente, anzi, è quella preponderante nell'autocomprensione di Ruini stesso, il progetto culturale, la sua idea di chiesa italiana, che in fondo tentava di riproporre nel secondo, alla fine del Novecento e all'inizio del XXI secolo, un tipo di egemonia che non poteva, non era più proponibile. Però comunque ha tirato un bel po' di come dire, di scherzetti. Pensiamo, a me, tra i tanti che vengono elencati in questi giorni, a me viene in mente la bella idea di boicottare il referendum sulla procreazione assistita, no? Sulla legge 40 sulla procreazione assistita, quando lui praticamente ha dato mandato, addirittura mettendo, insomma, sotto tiro coloro che lavoravano per istituzioni, ospedali legati al mondo cattolico, dice, ha dato un ordine di non votare, quindi di sabotare un'iniziativa della Repubblica. Ecco, per dire che certamente non era uno che agiva sempre in guanti bianchi.
1: Poi sono in tanti a ricordare il fatto che non ha voluto dare il funerale religioso al povero Welby. Quello fu veramente un aspetto triste, ecco, una vicenda triste di per sé.
0: Sì,
1: con
0: non so. Sì, naturalmente, allora sarà meglio essere molto chiari, perché sennò sembra che uno difende Ruini da destra. Sì, assolutamente. Vorrei chiedere alle persone che si scandalizzano se è chiaro a loro il legame tra la scelta così problematica e così urtante di Ruini e tutta un'ideologia cattolico-romana che molti di coloro che si scandalizzano sostengono, però, relativamente a tutte queste questioni del fine vita. Cioè, quel gesto così urtante non è isolato, era coerente, a volte forse Gesù, la stessa Chiesa Cattolica tante volte ci insegna giustamente a non essere coerenti fino in fondo. C'è anche uno spazio per una incoerenza evangelica certe volte, e lì non c'è stata, ok? Però, appunto, questo si inquadra in un sistema. Vabbè, io non isolerei quel fatto, è parte integrante della politica ecclesiale e civile,
1: allora, professore,
0: di Camillo Ruini e della sua CEI.
1: Prima di andare avanti, un'osservazione di Claudio.
2: No, il fatto è che la legge non c'è ancora, non c'è più Ruini, ma la legge non basta.
0: Lì si trattava di abolire quella che c'era, che era una bella, detto in poesia, una bella schifezza.
2: Tra l'altro, mi fa venire
0: che poi è stata fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale.
2: Esatto. Professore, mi fa venire in mente Romano Prodi, perché se, ora mi dice che l'ha sposato lui, e non, questo non lo sapevo, e penso quante volte avrà battuto i pugni contro il muro, perché Romano Prodi a un certo punto in un'intervista ha detto che è stato veramente dei momenti molto duri che ha dovuto passare, pur mantenendo questa nostra amicizia. Quindi questa frase, secondo me, c'è tutto quello.
0: Ma per esempio,
1: Prego.
0: Ma secondo me questa cosa

0: diciamo la questione Prodi, non a livello personale, ma a livello direi politico-religioso, è interessante. Cioè, in fondo, lo sponsor politico di Ruini era Berlusconi, che insomma, dal punto di vista di un gerarca cattolico, non è esattamente ciò che io vorrei indicare come esempio del politico cristiano, o no? Anche se Ruini ha avuto il fegato in un'ultima intervista di poche settimane fa di associare Berlusconi a Kennedy, nel senso che tutti e due erano farfalloni con le donne. Sì, solo che nel bene e nel male, qualunque cosa pensiamo di Kennedy, è uno statista, mentre Berlusconi, vabbè, lasciamo perdere. Invece Prodi, che ha incarnato un modello, e incarna per certi aspetti un modello di uomo politico cattolico, consapevole, teologicamente non incompetente, cattolico, cioè non solo cristiano, ma cattolico interno a una tradizione cattolico romana, non era certo un cripto protestante Prodi, anche se a differenza di molti cattolici sapeva che cos'era il protestantesimo. È vivissimo Prodi, è attivo. Ecco, il fatto che tra Berlusconi e Prodi il capo della Chiesa italiana scelga Berlusconi la dice lunga, ma lunga su tante cose.
1: Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e stiamo prendendo in considerazione la figura di Camillo Ruini, che ci ha lasciato 2 giorni fa. Naturalmente su Ruini ci sono stati tanti giudizi, in primo luogo quello del Papa, che in un telegramma ha detto: Ruini servì con discrezione la Chiesa e il Vangelo. E d'altra parte, sempre dal mondo cattolico emergono anche dei giudizi a volte piuttosto duri. Io ho qui davanti a me un post di Giovanni Colombo, il quale, tra le tante cose che dice, scrive: l'aspetto che mi ha sempre colpito di Ruini, più che la contiguità con i poteri di tutti i tipi, è stata la disinvoltura nel far finta di niente. Ogni volta che un bubone esplodeva e gli amici finivano nei guai, lui voltava pagina con freddezza, come era già successo con il crollo della DC, senza mai fare i conti con la debolezza culturale, prima ancora che spirituale ed etica, che l'aveva portato a dare credito a personaggi senza scrupoli e ad affidare i progetti più ambiziosi a gente modesta. Al fine di combattere il relativismo con alleanze di ogni tipo, Ruini, la Chiesa l'ha ampiamente relativizzata, le ha fatto perdere autorevolezza, ha contribuito a svuotarla. Il suo dominio è stato così lungo e devastante che anche oggi la Chiesa italiana stenta a riprendersi, nonostante il papato di Francesco e l'azione in sede CEI dei cardinali Bassetti e Zuppi. Qui continua una bastonata veramente
0: requisitoria.
1: Mamma mia, cioè, soprattutto considerando che, insomma, in genere si porta rispetto nei confronti di chi ci ha lasciato poche ore fa, sostanzialmente. Però, ecco, abbiamo accennato prima alla rabbia, sì, che ancora esiste.
0: Sì.
1: E poi, ecco, professore.
0: No, io l'unica, personalmente, io sono anche un pastore protestante, mi muovo al di fuori. Ruini non mi ha mai fatto niente, cioè sono fuori tiro, diciamo così. Volevo fare solo 2 osservazioni. Primo, in queste requisitorie mi sembra che si scelga la via più breve, cioè dalli a Ruini. Ruini era cattivissimo e ha fatto tante cose brutte. Per fortuna poi ci sono stati Bassetti, non parliamo naturalmente di Zuppi, che invece sono buoni. Lì, secondo me, Ruini ha applicato in Italia un tentativo che era quello dei papi che ha servito, in particolare di Giovanni Paolo II, che la Chiesa Cattolica considera un santo, quindi una figura esemplare nel vivere il cristianesimo. Ha applicato un tentativo di difendere quello che era possibile difendere dell'influenza della Chiesa nella società, effettivamente, come dice il critico, affidandosi a chi di volta in volta aveva il potere. Ma io credo che questa fosse una strategia consapevole, che non implica un giudizio morale o d'altro tipo nei confronti di chi ha il potere, ma semplicemente un giudizio di convenienza politica. Per quanto riguarda il commento papale, devo dire che secondo me si possono senz'altro trovare aggettivi, comunque stiamo parlando di una grande figura, cioè non di un, come diceva qualcuno in un famoso film, qua qua qua, stiamo parlando di un uomo tra i più importanti della storia dell'Italia recente. Però l'aggettivo che io userei per definire la sua azione non sarebbe discreto. Sinceramente, Camillo Ruini è una persona che entrava nelle situazioni, certo senza strillare, però anche lui menando bastonate non da poco, quindi diciamo la discrezione, per esempio ho citato prima questa cosa del referendum, non mi sembra esattamente la sua caratteristica saliente.
1: Comunque diciamo il tema di fondo non è tanto Camillo Ruini, è come le chiese si pongono di fronte ai processi di secolarizzazione nei paesi occidentali, in particolare europei, cercando di mantenere uno status che fanno sempre più fatica a mantenere. Allora, una strategia è quella di Camillo Ruini, non piace. Qual è la strategia alternativa? Però prima di affrontare questo argomentone, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Mi piace, mi ha colpito, e vorrei reggerlo su un poche righe, Marco Follini, ex leader dell'UDC. Il cardinale Ruini riposa in pace, ha certamente combattuto, e come se ha combattuto, la battaglia che riteneva buona, e l'Azione Cattolica faccia memoria di quella stagione per capire come tornare con determinazione al sogno del laico conciliare.
1: Ecco, allora, con determinazione, riprendete questo sogno del cardinale Ruini. Poi un evangelico, un protestante dice: ma forse è meglio di no, non so, vediamo un po', professore, ma in due minuti.
0: Allora, noi come evangelici che non contano nulla, okay, per esempio una cosa che Ruini sapeva, non ha mai fatto finta, come dire, di pensare il contrario, abbiamo però un piccolo vantaggio. Forse dovremmo, ogni tanto crediamo anche noi di essere la Chiesa Cattolica che fa proclami a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, come se qualcuno ci ascoltasse. In realtà abbiamo il privilegio di poter evitare di avere strategie. Cioè, noi non possiamo influenzare la società, le sue grandi dinamiche. In questa società noi possiamo annunciare il regno di Dio. E come? Io direi in due modi. In primo luogo, appunto, con la predicazione, che è quello che fa la Chiesa, cioè cercando di predicare l'Evangelo con serietà, con competenza, perché ci vuole un pochino, non è il fattore decisivo, ma un pochino anche di questo, eventualmente accompagnando nella preghiera e anche non tanto nel consiglio, ma insomma nella riflessione, nella meditazione, condividendo le ansie di questa società, come dice il Concilio nell'esordio letterariamente molto bello della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Secondo punto, le chiese evangeliche fanno quella che noi chiamiamo con la astrusa parola di diaconia, cioè intervento, assistenza sociale. Anche quello annuncia il regno di Dio. Stamattina nella meditazione che facciamo insieme come facoltà si parlava della guarigione di un lebbroso. Neanche Gesù ha abolito la lebbra, però ha guarito dei lebbrosi, e questo facciamo noi. Non abbiamo la ricetta per un mondo migliore, forse ce l'ha il Papa, forse ce l'ha qualcun altro, certamente è pieno di gente che ha efficaci ricette per un mondo peggiore, pessimo. Noi no, e incontriamo delle persone e cerchiamo di dire loro: Gesù ti vuole bene. Questo è un po' frustrante per certi aspetti, perché dice: ma sono, nel mio caso, più o meno, non so, saranno 55 anni che parlo con un minimo di, cioè sapendo più o meno il significato delle parole di queste cose, e il mondo è uguale a prima, appunto, se non peggio, però ha anche un significato liberante, cioè non sta a noi cambiare il mondo. Anche a Dio ci ha provato una volta a cambiare il mondo, questo mondo fa schifo, benché l'abbia fatto io fa schifo, lo distruggo, diluio. Alla fine era uguale a prima, e lì si è dovuto un po' adattare, dice: questi sono così, vediamo un po' come si possono contenere i loro danni, e questo è il capitolo 9 del libro del Genesi. E queste sono un po' le chiese evangeliche, cioè io non avrei nessuna strategia se non quella di provare a essere un pochino chiesa. Mi rendo conto che è un po' deludente, ma
1: no, invece però... è un, come dire, la consapevolezza anche dei propri limiti umani, anche come chiese, eh? Sembra strano parlarne così, ma è così. Allora, professore, poi su questi temi ci ritorneremo anche con lei, ovviamente. Intanto grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci grazie prossimamente a qui su RWS.
0: Un buon fine settimana, a presto.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo già venerdì, ci avviamo verso il fine settimana. Ci sono anche delle caratteristiche che un uomo che ha degli incarichi anche in una chiesa deve avere. Ma non sono da inventarsi, sono scritte nel libro più letto. Vogliamo sentire quali sono? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua insieme per l'ultimo appuntamento di questa settimana. I temi del terzo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo sono le caratteristiche di coloro che hanno incarichi ufficiali nella chiesa locale. Si inizia parlando dei requisiti degli anziani o vescovi, versetto 1 di Prima Timoteo, capitolo 3. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Questa affermazione è vera, degna di fede. In altre parole, puoi contare su ciò che sto per dire. Se un uomo desidera l'incarico di vescovo, ossia se un uomo ricerca questo incarico, si può quindi pensare che bisogna essere attivi nel cercare di svolgere questo ufficio, e credo che chi ha le qualifiche e le qualità deve cercare di svolgere questo compito. Deve cercare un modo per usare i doni che lo Spirito Santo gli ha dato. Per contro, sarà invece tragico se chi cerca questo ufficio non ha ricevuto dallo Spirito Santo le capacità per svolgerlo. Questo spiega perché non sia giusto che ci sia un solo anziano nella Chiesa, ma debbano essercene diversi. Non tutti hanno lo stesso dono, tutti i doni dello Spirito necessari a svolgere questo compito. L'incarico di vescovo, di anziano. Ci sono più parole che vengono usate per il medesimo incarico. Alcuni li definiscono anziani o pastori, altri vescovi o sorveglianti, sovrintendente oppure ministro. Penso che il termine anziano o vescovo sia quello che più si intende in questo caso, perché si parla di persone mature nella fede. Questo anziano non dovrebbe usare autorità su altri anziani o sopra la Chiesa. Non trovi niente del genere nella parola di Dio. Paolo, che ha fondato tante chiese, non presenta mai il vescovo, un anziano di chiesa, come una persona essenziale per qualunque decisione della chiesa locale. Quindi l'anziano è qualcuno che serve la chiesa e non chi la domina. Quella persona desidera una buona attività, se cerca un posto in cui può servire la chiesa. Vediamo ora alcune caratteristiche personali di un anziano o vescovo. Versetto 2 di Prima Timoteo, capitolo 3. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Abbiamo qui dei requisiti positivi, come cioè dovrebbe essere un anziano, irreprensibile. Attenzione, non perfetto. Devi sapere che potrai essere accusato di qualcosa per le cose che farai, i compiti che ti assumerai nella Chiesa, ma la cosa importante è che queste accuse non siano vere. Un anziano deve essere irreprensibile nel senso che non deve essere colpevole delle cose di cui è accusato e che riguardano i suoi incarichi. Irreprensibile quindi, ossia non colpevole, anche se accusato di qualcosa. Marito di una sola moglie può essere inteso in due modi. Il primo è che significhi semplicemente che deve essere sposato. Si pensa comunque che Paolo fosse vedovo e che non si fosse più risposato. Infatti, come fariseo, non avrebbe potuto far parte del Sinedrio se non fosse stato sposato, però dato il suo ministero itinerante di apostolo, ritenne più opportuno non risposarsi. L'altro modo di intendere il passo è in relazione alla poligamia presente nella società. Un bigamo che si convertiva al cristianesimo non doveva certo mandar via una delle mogli, ma non poteva aspirare a ricoprire l'incarico di anziano di chiesa. Sobrio, schivo, ossia temperato. L'anziano deve essere calmo, deve sapere come mantenersi freddo in situazioni difficili da gestire all'interno della chiesa, ma non vuol dire che non debba avere il senso dell'umorismo ed essere sempre serio, ipercontrollato nelle sue espressioni. Deve essere ordinato nel suo modo di comportarsi, non dovrebbe fare cose discutibili, spesso ci si può mettere nei guai con un comportamento un po' leggero. E torniamo al termine irreprensibile. Poi abbiamo letto ospitale. Molti invitano le persone fuori a pranzo, ma essere ospitali è qualcosa di più. È mettere a proprio agio le persone, farle sentire a casa propria, fare quei piccoli piaceri che una persona in viaggio può apprezzare, come un piccolo bucato, l'uso dell'asse da stiro per una camicia o un abito spiegazzato dalla permanenza in valigia. Spesso il peso dell'ospitalità ricade sulla moglie dell'anziano, per cui attenzione a non obbligare altri a essere ospitali, ma ad esserlo in prima persona.

0: L'anziano deve essere capace di insegnare. E vorrei mettere l'enfasi su questa qualità. Penso che un uomo non debba essere un anziano di chiesa se non sa insegnare la parola di Dio, in una forma o nell'altra. Forse potrà essere più a suo agio con piccoli gruppi, piuttosto che su un pulpito per insegnare a un grande uditorio, ma dovrà avere una sana teologia da esporre in modo comprensibile. Proseguiamo questo elenco leggendo i versetti 3, 4 e 5, sempre di Prima Timoteo, capitolo 3. Non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Ora vediamo come l'anziano non deve essere. Non deve essere dedito al vino, violento, litigioso, dal momento che avrà a che fare con persone o situazioni problematiche, e nemmeno troppo attaccato al denaro, e questo perché si troverà a maneggiare denaro non suo, denaro della Chiesa. Più avanti, al capitolo 6, versetto 10, Paolo precisa che infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Anche nei rapporti con la sua famiglia, l'anziano deve dimostrare delle capacità, in quanto la gestione della chiesa assomiglia molto a quella di una famiglia e la mancanza di polso del padre, ad esempio, può creare problemi. Questo vale per entrambe le situazioni, chiesa, famiglia. Ci sono poi altre caratteristiche che sono una sorta di protezione proprio per quelle persone che aspirano a diventare anziani di chiesa. Versetti 6 e 7 di Prima Timoteo, capitolo 3. Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Le persone convertite al Signore di recente hanno senz'altro molto entusiasmo, freschezza, ma non sono pronti ad assumersi incarichi di responsabilità, ed è per il loro bene che è giusto non affidare loro incarichi troppo onerosi. Satana può approfittare della loro debolezza, facendo sì che diventino presuntuosi, facendoli cadere in grossolani errori. Lasciamo loro il tempo di rendersi conto di cosa implica essere cristiani, quale deve essere il loro comportamento, anche nei confronti delle persone che non frequentano la Chiesa. Spesso i non credenti sono i migliori giudici circa le qualità di un credente, perché ci si aspetta molto da chi dice di seguire Cristo. E se questo non si vede, i primi a notare l'incongruenza sono proprio i non cristiani. Il discredito esterno, dice Paolo, è un laccio che mette il diavolo per farci cadere. Passiamo ora ai requisiti dei diaconi, versetti 8 e 9. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. La parola diacono altrove è tradotta ministro. Paolo e Apollo sono chiamati così. Il Signore Gesù è chiamato servitore in Matteo 20, versetto 28, quando è detto che è venuto per servire, e in Seconda Corinzi 21, versetto 15. La parola è usata per definire i servitori di Satana. Diaconi o ministri, quindi, col significato di servitori, lavoratori. I fatti accaduti in Atti, capitolo 6, dove troviamo che c'erano stati malumori a causa di differenze nel trattamento delle persone, sono il motivo per cui vennero istituiti i diaconi nella Chiesa primitiva. Anche se la parola greca è diversa, penso che abbiamo sufficienti basi per dire che quegli uomini furono nominati diaconi nella Chiesa. Anche se il diacono tratta cose pratiche della comunità, deve essere un uomo spiccatamente spirituale. Spesso i diaconi vengono scelti per capacità umane, caratteristiche fisiche piuttosto che spirituali. Si pensa che perché uno è un uomo d'affari di successo sarà anche un buon diacono. Molti sono stati scelti su basi come questa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo in Prima Timoteo cerca di porre l'enfasi sul fatto che la Chiesa locale è un'organizzazione che cerca di manifestarsi nel mondo che sta attorno, cercando di fare le cose giuste nella vita di tutti i giorni. Il cristianesimo non è qualcosa di etereo e romantico, al contrario, è necessario avere persone veramente spirituali che lavorino nella Chiesa. È senz'altro necessario che abbiano qualità pratiche che li mettano in grado di fare un certo servizio, ma non devono mancare le qualità spirituali. È anche vero però che quando una chiesa si solleva troppo da terra, cessa di essere in contatto con la realtà. In effetti, se si pone troppo troppa ed esclusiva enfasi sulle cose spirituali, la Chiesa non è in grado di portare a termine le funzioni pratiche e materiali all'interno di essa. I diaconi quindi devono avere certe caratteristiche ed essere dignitosi, consapevoli del compito serio che devono svolgere, non doppi nel parlare, ossia sinceri. In questo mondo c'è l'abitudine di avere due facce, ma è pericoloso quando un uomo cerca di piacere a tutti senza avere il coraggio di dire, fare ciò che è veramente giusto. C'è comunque un punto di equilibrio tra essere tutto miele ed essere un dittatore. Nei compiti che ci sono affidati nella Chiesa bisogna a volte scegliere tra due posizioni. Non è possibile mantenere una posizione ambigua, doppia. Poi i diaconi non devono essere dediti a troppo vino. La temperanza è una cosa che la Bibbia insegna. Questo si può applicare non solo al vino, ma a qualsiasi cosa che, usata con moderazione, non crea problemi, mentre l'eccesso è dannoso. Non avidi di illeciti guadagni. È lo stesso problema che abbiamo affrontato per gli anziani. Ci vuole molta integrità per maneggiare onestamente denaro che non ci appartiene, e chi cerca di arricchirsi con ogni mezzo è meglio che non occupi posti in cui può essere tentato. I diaconi devono custodire i misteri della fede. Cosa sono? Sono le rivelazioni del Vangelo di Cristo. Quando Paolo parla di fede, non ne parla come di qualcosa di astratto, ma di dottrine ben precise. Ne parla come di misteri, perché queste dottrine non erano rivelate nel Vecchio Testamento, ma lo sono ora, nel Nuovo. Abbiamo letto in Atti che la Chiesa si edificava sulla dottrina degli Apostoli. La dottrina degli Apostoli era la fede della Chiesa primitiva. Deve essere la fede della Chiesa di oggi che deve desiderare di proporre questa fede al mondo che la circonda. Molti pensano che la fede sia antiquata, che debba essere cambiata. Nell'editoriale di una rivista anni fa si supportava questa idea attraverso una lista di 7 peccati capitali nuovi, visto che i vecchi erano considerati ormai superati, antiquati, morti. In questa lista c'erano inclusi egoismo, intolleranza, indifferenza, crudeltà, violenza e distruzione. Si sostituiva la libidine, cioè lo sfrenato desiderio sessuale, con l'offesa al comune senso del pudore, perché questo era usato come metro per valutare certe scene cinematografiche. Se fosse rifatto oggi, non troveremmo neppure questo. L'ingordigia non era inclusa, perché è considerato un problema di colesterolo e non teologico o di morale. La concupiscenza e la pigrizia sono decisamente cose superate. L'articolo faceva notare che ogni strato della società ha un diverso concetto di peccato. Per esempio, i giovani considerano grave l'ipocrisia e l'impertinenza, ma l'atteggiamento distruttivo non è incluso nell'elenco come peccato, prendendolo in considerazione in senso negativo solo se legato all'ambiente. La popolazione più adulta invece vuole includere la rumorosità, l'inciviltà nella lista. Alcuni formerebbero una lista con gli stessi peccati di una volta, chiamandoli con nomi nuovi. Per esempio, l'egoismo potrebbe essere chiamato avidità. L'articolo sosteneva che quei vecchi nomi superati dovevano essere cambiati nel caso si ritenesse comunque ancora valido il concetto di peccato. Io però penso che anche se cambiasse il nome, ciò che la Bibbia chiama peccato sia peccato. La natura umana è la natura umana. Per tornare al nostro passo di Prima Timoteo, le qualifiche spirituali che la Bibbia ritiene necessarie per coloro che servono la Chiesa sono buone ancora oggi, se la Chiesa deve rappresentare il Signore Gesù Cristo su questa terra. La Chiesa e i suoi ministri devono conservare le dottrine del Nuovo Testamento, chiamando peccato i peccati, come sono chiaramente definiti nella parola di Dio. Lo devono fare in pura coscienza, non con una coscienza cauterizzata e insensibile.

Leggiamo i versetti 10 e 11 da Prima Timoteo capitolo 3. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. Bisogna mettere alla prova le persone a cui intendiamo dare un incarico nella Chiesa, sia un anziano che un diacono, e questo per far sì che siano irreprensibili nel loro servizio. Il versetto 11 parla di donne con l'ufficio di diaconesse, ma potrebbero anche essere le mogli dei diaconi. Comunque sia, queste caratteristiche, come anche quelle riferite agli uomini, stanno bene a chiunque. Una donna dignitosa, equilibrata, fedele in ogni sua attività e che non faccia della maldicenza, è un vero aiuto per qualsiasi marito che debba servire la Chiesa e una benedizione per la Chiesa nella quale serve. Completiamo questo argomento leggendo i versetti 12 e 13. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Anche ai diaconi, come agli anziani, è richiesto che siano in grado di governare bene la propria famiglia. Un buon servizio porta una buona reputazione. In altre parole, un diacono che serve bene sarà conosciuto come uno di cui fidarsi. Franchezza nella fede significa testimoniare con coraggio. Ricordiamo che il diacono deve avere principalmente doti spirituali, non deve essere scelto, come abbiamo detto prima, solo perché è un uomo d'affari di successo, una persona pratica, spigliata. Potrebbe dover sostituire un anziano in qualche cosa. Avrete certamente notato che le caratteristiche dei diaconi e degli anziani sono molto simili. Entrambi sono al servizio della Chiesa di Cristo. I prossimi due versetti, il 14 e il 15, ci spiegano il motivo per cui Paolo scrive queste cose a Timoteo. Leggiamoli. Ti scrivo queste cose, sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Paolo era in Macedonia e Timoteo ad Efeso. Paolo spera di poter raggiungere presto Timoteo. E qui troviamo quello che per me è il versetto chiave dell'epistola, in quanto l'argomento è come deve essere condotta la Chiesa. Infatti, Paolo scrive che le cose che dice devono servire a Timoteo per sapere come condurre la Chiesa del Dio vivente. Paolo pensa a una comunità che è Chiesa e quindi colonna e sostegno della verità. Questa definizione ci ricorda la staticità. La colonna è un sostegno, qualcosa di fondamentale. Quello che Paolo sta dicendo è che la Chiesa è il pilastro, la base, il sostegno della verità. La Chiesa non è lei stessa la verità, ma se i suoi ministri non portano avanti la verità, non la rappresentano con le loro azioni, il loro comportamento, allora la Chiesa non ha fondamento ed è senza sostegno e non può tenere alta la verità di Dio. Molti pretendono di rappresentare la verità, ma non stanno vivendo coerentemente con ciò che annunciano. Molti hanno sempre la Bibbia in mano, ne parlano in continuazione, ma non vivono le cose che predicano, che insegnano. Non c'è integrità nella loro vita. Paolo scrive che tutta la Chiesa deve vivere in modo tale da dimostrare al mondo intorno a lei che ciò che viene insegnato è la verità e che quindi va messo in pratica.

0: Il versetto 16 di Prima Timoteo capitolo 3 costituisce probabilmente una delle prime dichiarazioni di fede della Chiesa. Molti pensano che fosse uno dei primi inni cantati. Leggiamolo. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Senza dubbio, quello che Paolo sta per dire non può essere contraddetto. Grande è il mistero della pietà. Questo mistero è che Dio, nella persona di Gesù Cristo, è entrato nel mondo in cui viviamo, scontò la condanna per i nostri peccati, rendendo uomini e donne pii come Lui per mezzo della sua pietà. Dio manifestato in carne. Certamente qui Paolo parla della nascita di Gesù da Maria, una donna vergine, ma manifestare lascia sottinteso il fatto che esistesse anche prima della sua incarnazione. La sua esistenza era spirituale. Egli era in forma di Dio, ci dice Filippesi 2, versetto 6. Agli ebrei si dichiara che egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Il Signore Gesù stesso dice che Dio è spirito. Ora, da questa condizione di Dio, non visibile dal nostro occhio umano, Cristo si manifestò, si rese visibile nella carne. Egli diventò un uomo e prese le condizioni umane, e così facendo rinunciò a quelle prerogative essenzialmente divine. Questo è ciò che Giovanni dice nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne, e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. La parola è stata fatta carne, e abitato tra noi. Proprio come Dio era invisibile nel tabernacolo del deserto, così la gloria di Cristo fu velata, nascosta, nel periodo in cui il suo tabernacolo, la sua vita umana, era tra noi. Egli non apparve per quello che realmente era, gli uomini non avrebbero potuto riconoscerlo. Uno che all'inizio era Dio, era con Dio, che creò ogni cosa, e divenne un piccolo fragile bambino. Egli era l'immagine del Dio invisibile, aveva in sé tutta la potenza del cielo, ma scelse di prendere su di sé la carne umana. Poiché non fu riconosciuto dagli uomini, egli fu considerato un impostore, un usurpatore, un bestemmiatore, fu odiato, perseguitato, ucciso. Dio manifestato in carne fu povero, tentato, provato, e ora è stato tolto dal mondo, giustificato nello spirito. Nella sua opera non fu giustificato nella carne, ma nello spirito. Cristo fu manifestato in carne. Questo è come ci ha salvati, ma la giustificazione è avvenuta mediante lo spirito, con la sua resurrezione. Ci fu il tempo in cui la sua gloria fu nascosta dentro di lui, ma ci furono rivelazioni, espressioni che testimoniarono chi veramente fosse. Ci furono gli angeli quando nacque. La sua gloria fu vista al battesimo, alla trasfigurazione, quando fu arrestato. Le cose che avvennero alla sua crocifissione fecero dire al centurione romano veramente era il figlio di Dio. E quando egli risuscitò dalla morte, fu visto giustificato. Se fosse stato un peccatore, Dio non l'avrebbe resuscitato. Fu manifestato in carne, ma giustificato nello spirito. In 1 Corinzi 15, versetto 44, leggiamo: è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Nessun nemico potrà mettergli le mani addosso ora che è risorto dai morti. Non sarà più umiliato. Comunque, poiché è tornato in cielo alla destra di Dio, anche noi possiamo essere giustificati. Su questa terra egli fu dato per le nostre offese, prese il nostro posto come un peccatore e ora ci dà il suo posto per poter essere giustificati. È meraviglioso tutto ciò. Apparve agli angeli. Non dice che Cristo vide gli angeli, ma che gli angeli videro Lui. Egli è tornato in cielo e ora tutte le creature celesti lo adorano per l'avvenuta redenzione dell'umanità. Fu predicato ai gentili, alle nazioni, cosa che sta avvenendo ancora oggi. Creduto nel mondo. Ancora oggi molti stanno credendo in Lui come Salvatore, elevato in gloria. Oggi Cristo è alla destra di Dio. E là, in questo istante, amico, amica, hai parlato tu con Lui oggi? Gli hai detto di amarlo? Lo hai ringraziato per i suoi doni? Lui è un meraviglioso Salvatore, un meraviglioso Signore. E con queste riflessioni attorno alla prima epistola che Paolo scrisse a Timoteo, mi fermo qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione, intanto continueremo questo studio lunedì prossimo quando ci risentiremo. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente.
1: È meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto.

7. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta? E se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: è una prigione.
1: Yeah, Black Raksa.
0: Per liberarti,
1: Jonathan.
0: C'è l'amore.
1: Bring it soulful.
0: Anche se qui,
1: from Amsterdam to Torino,
0: è una prigione.
1: Bring it the most soulful gospel
0: for liberarti.
1: Hip hop full. Bless it.
0: C'è l'amore.
1: Woo!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Continuiamo oggi il nostro studio sul Salmo 94, versetti 18-19, soffermandoci sulla gioia che Dio vuole donarti. Quando detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Dio ti ha sempre amato. Prima ancora che tu nascessi, Dio ti ha amato e aveva già progetti incredibili per te. Ecco cosa ci dice la sua parola. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, in quanto mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ti ama. Non c'è un punto interrogativo alla fine di questa affermazione, c'è un punto esclamativo. È così, Dio ti ama. Lui ha messo un punto esclamativo per sigillare il suo amore. La croce è il punto esclamativo divino di fronte a tutti i tuoi punti interrogativi. Il suo amore è presente mentre tu sei preoccupato per le tue relazioni. Egli ti ama e ti prende tra le sue braccia. Il suo amore è lì in mezzo alle tue preoccupazioni finanziarie. Ti ama e provvede ai tuoi bisogni. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni fisiche. Ti ama e ti solleva. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni familiari. Ti ama e si prende cura dei tuoi cari. Il suo amore ti dà gioia. Corri tra le sue braccia amorevoli. Sappi che egli ti aspetta a braccia aperte. Vuoi ringraziarlo con me per il suo amore infallibile? Signore, come posso non lodarti? Come posso non adorarti, Gesù? Tu sei meraviglioso e anche il tuo amore. Quando mi sento sopraffatto, la tua tenerezza è il mio sostegno. Quando tutto sembra crollare intorno a me, la tua fedeltà è il mio sostegno. Ti ringrazio per il tuo amore, Gesù. Sì, il tuo amore mi dà gioia. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Al bagno iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ricordiamo, due voci da ascoltare. E stiamo cominciando appena dalla volta scorsa il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco, dopo aver concluso quello nell'ambito del Vangelo di Giovanni. E con Marco abbiamo già visto la voce di uno che grida nel deserto, come aveva scritto il profeta Isaia, la voce di Giovanni il Battista, in questo caso Giovanni il Battezzatore, appunto, che preannunciava di lì a poco ci sarebbe stato l'arrivo di Gesù, e Giovanni proprio lo preannunciava, apriva la strada nel deserto della vita umana, nel deserto del peccato, apriva la strada a Gesù, ma anche nel deserto fisico, perché Giovanni viveva nel deserto, vestito di pelo di cammello, così come era tradizione per i profeti, e poi stava nel deserto, stava una parte del tempo isolato a pregare, a meditare, e poi manifestava il messaggio di Dio, il messaggio che gli era stato dato da diffondere per tutte le persone che vivevano nelle città attorno. E Giovanni predicava, e poi chi voleva seguire questo messaggio, chi voleva una anticipazione, diciamo così, di quello che sarebbe stato poi il tutto con Gesù, chi voleva questo chiedeva a Giovanni di essere battezzato, e da qui il suo soprannome Giovanni Battista, Giovanni il Battezzatore. E Giovanni parla di questo arrivo di Gesù dicendo: dopo di me arriverà qualcuno molto più importante di me, tanto più grande di me, che io non sono degno nemmeno di essere il suo schiavo, nemmeno di sciogliergli i calzari, i sandali, oppure di allacciarglieli. E perché? Perché lui è colui che deve venire, colui che viene dal cielo, ed io vi battezzo con l'acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo di Dio. Ecco, questo per quanto riguarda la volta precedente, il nostro riepilogo. Ed è proprio in quel periodo, quando Giovanni battezza e quando Giovanni predica questi concetti, questi messaggi, che da Nazareth in Galilea arriva Gesù. E ci dice Marco nel suo Vangelo, in questo capitolo 1, dai versetti, a partire dal versetto 9 fino al versetto 13, Marco ci dice che Gesù fu battezzato, anche lui fu battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. E accade qualcosa di molto particolare durante il battesimo di Gesù, nel preciso istante in cui Gesù esce fuori dall'acqua, si vede il cielo aprirsi come uno squarcio nel cielo, e c'è lo Spirito Santo sotto forma di colomba, ci riporta l'Evangelista qui, che scende su di lui, scende su Gesù, e c'è contemporaneamente una voce che viene dallo stesso squarcio, dalla stessa apertura del cielo, che dice: tu sei il mio amato figlio, tu sei il mio diletto. E subito dopo, ecco, con la gente che è lì, che guarda, che ammira questo grande miracolo che succede, subito dopo lo Spirito Santo lo spinge nel deserto. E non sappiamo in che modo, ma ecco, avviene che Gesù si ritrova nel deserto vicino, si ritrova ad essere entrato in profondità in questo territorio, rimane da solo lì per 40 giorni e 40 notti, ed è a digiuno, ed è lì che, ci dice Marco, Gesù subisce le tentazioni di Satana, del nemico. E stava da solo Gesù, stava da solo con le bestie selvatiche che vivevano nel deserto. E aggiunge l'Evangelista Marco: c'erano gli angeli che lo servivano. subito dopo aver subito queste tentazioni del nemico. E fra poco entreremo ancora più in dettaglio. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, due voci da ascoltare, il titolo, e stiamo vedendo il capitolo 1 del Vangelo di Marco, particolarmente i versetti da 9 a 13, e dove c'è Gesù che viene battezzato da Giovanni e c'è questa voce dal cielo, un cielo che si apre facendo scendere lo Spirito Santo su Gesù sotto forma visibile di colomba, e una voce appunto che si ode nello stesso tempo e che dice: tu sei il figlio che io amo, io ti confermo, io ti incoraggio ad andare avanti nella missione che ti ho dato. In sostanza è questo il concetto espresso nella frase di Dio Padre, e ritroviamo qui la presenza dell'intera Trinità divina, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ed è qui che comincia tutto con l'uscita pubblica, la prima uscita pubblica ufficiale, diciamo così, di Gesù, che era cresciuto a Nazareth da bambino. La sua famiglia era conosciuta, aveva collaborato con suo padre falegname, suo padre terreno, suo padre adottivo, diciamo così, Giuseppe, aveva collaborato in questa professione di carpentiere o falegname, forse, insomma, un po' questo, ed era conosciuto da tutti, dai suoi compaesani, diciamo così. E adesso invece è lì davanti a Giovanni, davanti a questa folla, ed è lì per la conferma della sua missione pubblica, ed è lì come era stato presente in un altro principio, nel principio assoluto, quindi non all'inizio della sua missione, non al principio della sua missione, ma all'inizio di tutto, all'inizio della vita sulla terra, all'inizio della creazione, quando questa voce, sempre una voce così nell'etere, che dice sia la luce, e la luce fu, ci riporta allo scrittore del libro della Genesi, ed è la voce del Figlio di Dio, in questo caso la parola di Dio, il Verbo di Dio, così come confermeranno poi gli scrittori del Nuovo Testamento, particolarmente in una lettera, la lettera agli Ebrei, viene detto che l'intero universo è stato creato proprio dal Figlio di Dio, da Gesù. Il principio, l'inizio, quindi, di qualcosa anche adesso, di qualcosa di altrettanto importante, qualcosa che viene rivolta verso tutta l'umanità. Se allora nel principio tutto fu creato, anche l'uomo, adesso in qualche modo possiamo dire che l'uomo viene ricreato, perché gli viene data di nuovo la vita che ha perso con la sua voglia di trasgredire, con il suo peccato. La vita è di nuovo data come possibilità, questa volta una vita eterna, se noi vogliamo, con Gesù che viene per aiutare, per sostenere, per indirizzare l'uomo verso un nuovo cammino. E la voce di Dio che viene dal cielo, e per contro c'è anche una seconda voce, la voce del nemico, che spiana davanti a Gesù le tentazioni. Se Gesù vuole aderire a queste tentazioni del nemico di Dio, avrà la strada spianata, forse non ci sarà bisogno neanche di soffrire e di morire sulla croce. Basta che si inginocchi davanti al nemico e riconosca che il nemico in questo modo è diventato più grande di lui. Ma Gesù no. Gesù sente la voce del Padre che gli dà conferma e la ascolta, e sente la voce, questa seconda voce, ma la sente semplicemente non per aderire, non per seguire quello che la voce suggerisce. ma la sente per combatterla, per opporsi con tutte le sue forze umane, in questo caso, a questa voce, e combattere, appunto, non arrendersi, continuare in questa sua missione appena iniziata, come confermato dalla prima voce, quella di Dio. La differenza fra le due voci è chiara, ne abbiamo già visto sicuramente un senso di questa differenza proprio adesso, ma l'altro senso della differenza è che la voce del Padre si manifesta in maniera chiara, in maniera onesta, in maniera incoraggiante, e la voce invece del nemico si insinua, si manifesta in maniera subdola, in maniera da convincere contro ogni evidenza, convincere in opposizione al bene che Gesù invece vuole manifestare. E in qualche modo queste due voci si manifestano anche nella vita di ciascuno di noi, parliamoci chiaro, anche nella vostra vita, nella mia vita. Sentiamo a volte la voce di Dio che si manifesta, che vuole incoraggiarci, ma sentiamo altre volte anche la voce del nemico, anche qui si insinua in maniera sottotraccia, diciamo, in qualche modo, e cerca di convincerci a seguire un altro cammino, un cammino diverso da quello che Dio invece ci pone davanti. E le due strade sono una larga e una stretta. Quella di Dio apparentemente sembra una via in cui dobbiamo impegnarci, in cui dobbiamo sudare, tra virgolette, dal punto di vista spirituale, a volte non solo, mentre invece la via proposta dal nemico è la via larga, come viene definita nel Vangelo, dove tutto è concesso, tutto è permesso, facciamo quello che ci pare, andiamo avanti così come ci pare, travolgendo sul nostro cammino tutto e tutti. L'importante è raggiungere il nostro obiettivo in maniera machiavellica, no? In qualche modo. Ma la differenza è chiara, però. La differenza finale più che quella iniziale. La via stretta conduce alla salvezza. Come ci dice Gesù, la via larga, la via dove tutto è permesso e tutto è concesso, conduce a perdersi, ci porta a perderci, a non ritrovarci più, a non ritrovare più lo scopo della vita, a non ritrovare più noi stessi, a non ritrovare più neanche gli altri, a non ritrovare più la vita stessa. E allora il Signore ci aiuti, vi aiuti, mi aiuti a capire bene, a sentire bene queste voci e quindi a comportarci di conseguenza. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Anche l'apostolo Paolo scrive: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. E ancora: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quando veniamo offesi o qualcuno ci fa del male, la risposta normale ci porta a reagire restituendo il male che riceviamo. Ma il Signore ci insegna diversamente. Anziché rendere male per male, siamo esortati a benedire, cioè a invocare il bene per chi ci offende e ferisce. Benedire chi ci fa del male significa ricordare che Dio ci ha amati quando eravamo ancora lontani da Lui. Significa seguire l'esempio del Signore Gesù, che dalla croce invocò il perdono per i suoi aguzzini. Significa amare il nostro prossimo. Rispondere al male con la benedizione rompe il ciclo del male, rende possibile la riappacificazione. Se rispondiamo al male facendo il bene, testimoniamo la nostra fede in Cristo e mostriamo la potenza trasformante

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 7, versetto 7. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Quanto a me. La fede è individuale. Qualcuno può aver avuto molti privilegi, essere cresciuto in un paese, in un ambiente, in una famiglia dove ha potuto beneficiare di un insegnamento e di esempi che gli hanno permesso di conoscere la verità divina. Ma non si può credere con la fede di un altro. Israele, nel tempo in cui era il popolo di Dio, aveva certamente dei grandi privilegi a causa della sua origine, ma alcuni credevano e altri no. Alcuni erano pii e altri no. Oggi non è perché abbiamo avuto dei genitori cristiani che siamo cristiani davanti a Dio. È un errore fatale e una dannosa illusione considerare come figli di Dio tutti coloro che, nominalmente, fanno parte della cristianità in quanto battezzati. Solo a quelli che hanno ricevuto Cristo, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. C'è un momento in cui bisogna dire quanto a me. Coloro che mi circondano possono essere credenti, indifferenti o oppositori, ma io devo pormi davanti a Dio, ricevere il suo messaggio e credere personalmente. Poi dovrò viverla questa fede, qualunque sia la condizione della società in cui vivo, e se potrò condividerla con altri, come sarò incoraggiato. La fede dei nostri genitori e dei nostri amici non può sostituirsi alla nostra. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, è scritto in Romani capitolo 14 versetto 12. E il Signore dice ad ognuno: tu seguimi. Giovanni capitolo 21 versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi, 27 giugno. La nostra riflessione parte da un verso scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, il verso 44, che dice così: egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo verso è preceduto da un altro, il 12, che ha scatenato l'ira dei capi religiosi, perché Gesù aveva dichiarato di essere la luce del mondo. Ora li accusava di essere figli del diavolo. Era davvero troppo. Le parole di Gesù sono molto dure e penso che anche il tono lo fosse. Era un periodo di gioia, si celebrava la festa delle capanne e Gesù turbava questa ritualità sconvolgendo certezze assolute per i religiosi di allora. Questi affermavano di essere figli di Abramo, ma Gesù ribalta questa pretesa perché, visto che cercavano di ucciderlo, dimostravano di non imitare né Abramo né Dio, ma di riproporre quel principio di distruzione proprio del diavolo. Tant'è che Gesù dice: fu omicida fin dal principio. Questa accusa metteva a nudo una religiosità vuota, fine a se stessa, che non rifletteva l'amore di Dio per i suoi figli, ma un legalismo portato agli estremi. I religiosi rifiutavano Gesù e inventavano false accuse per condannarlo, quindi vivevano nella menzogna, dicevano bugie che contrastavano con Gesù, il quale diceva di essere la verità, ovvero parola di Dio. Il messaggio evangelico è estremamente importante quanto semplice, ma oggi come allora trova sempre ostacoli e pregiudizi per fare breccia nel cuore di chi crede di essere nel giusto. Molti credono che osservare riti o leggere la Bibbia o fare buone opere garantisca la salvezza. E questo non è sbagliato, ma lo diventa se si pensa che questo basti. In Proverbi, al capitolo 23, nel verso 26, è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ed è questo che fa la differenza. I farisei e i religiosi che contendevano con Gesù conoscevano la parola, ma non era scritta nel cuore, solo nella mente. Quella parola non li aveva rigenerati, ma solo inorgogliti. Oggi, se diciamo di essere figli di Dio, dobbiamo dimostrarlo semplicemente con la nostra vita consacrata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Chi seguirai?». Si racconta di un malvagio generale turco che avanzava con la sua armata, ma ahimè solo lui era a cavallo. I soldati che avanzavano a piedi erano lenti e stanchi a causa della sete e del sole tremendo che bruciava sopra di loro. Improvvisamente il generale, guardando l'orizzonte dall'alto del suo cavallo, esclamò: «Vedo un giardino fiorito con una fonte d'acqua e frutta in abbondanza, proprio lì, all'orizzonte». I soldati, allettati dalla visione, si fecero coraggio e aumentarono il passo. Ma ahimè, dopo 2 o 3 ore di cammino, non apparve nulla. Il malvagio generale li aveva ingannati. Possiamo immaginare la reazione dei soldati, che sicuramente non accettarono la scusa del fine che giustifica i mezzi. Caro amico e cara amica, questa vita è una marcia spesso lunga e stancante e noi tutti siamo sotto la direzione di qualcuno. Questi può essere un disonesto generale che ti promette un'oasi nel deserto, ma che alla fine ti condurrà verso un fine senza speranza. Oppure Gesù Cristo, il Signore, che ha già dato la sua vita per condurti alla salvezza. Con il primo camminerai a vuoto al seguito delle sue bugie. Con il secondo il tuo cammino sarà costernato di verità e di giustizia. Quale generale sceglierai di seguire?
3: Come la trama di un film, la realtà ci mostra la lotta tra il bene e il male. Il bene è l'armonia, l'amore con cui tutto è stato creato, e l'autore è Dio. Nei suoi piani tutto è perfetto, fino a quando un avversario si è messo in mezzo. Tengo a precisare che questo avversario non ha la forza per opporsi a Dio, ma è astuto e indirizza il suo piano malvagio verso l'uomo proprio per distruggere l'opera di Dio. Dio ci ha creati nel suo amore e nel vero amore non c'è costrizione. Lui è pronto a riversare sulla nostra vita fiumi di benedizioni, perché questo fa un padre verso i figli. Anzi, Gesù dice: se voi che siete malvagi, ovvero umani, egoisti, peccatori, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli chiedono. L'uomo però è stato risucchiato dalla natura di peccato di Satana e si è allontanato da Dio, diciamo inconsapevolmente rapito e fuorviato nella mente, al punto che da solo non è più in grado di tornare a Dio e rinunciare al peccato. Ecco che entra in scena Gesù. Strappa l'uomo dall'influenza diabolica e lo riporta alla sua condizione originale, fatta d'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui la chiave che libera dalla prigionia del nemico è l'amore. Gesù non libera con la spada, ma con un gesto d'amore che rende il diavolo impotente e sconfitto. E l'opera è la croce. Sulla croce, come sacrificio, inchioda se stesso e tutti i nostri peccati, trascinandoli con sé fino alla morte, scaraventandoli all'inferno. Così distrugge il potere di Satana e nella gloriosa resurrezione risorge per noi libero e senza peccato. Questo rappresenta la croce per noi, lo strumento attraverso il quale Gesù ha vinto e ci ha resi liberi. Ma questa libertà la dobbiamo afferrare come una promessa, come una garanzia assoluta. Questo dono meraviglioso si chiama grazia e si riceve confessando Gesù come Signore della propria vita e Salvatore della nostra esistenza. Bene, cari amici, alla luce di quanto è stato appena detto, non mi resta altro che augurarvi una buona e santa giornata. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Bentrovati amici. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, entriamo subito nel vivo del programma e vi annuncio il titolo della meditazione di oggi, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 3. Sì, stiamo avendo proprio su questo tema alcune riflessioni e leggiamo, come di consueto, dal capitolo 5 della lettera agli Efesini al versetto 25. Dice l'apostolo Paolo, che scrive: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». In una iscrizione sepolcrale di due sposi cristiani del IV secolo d.C. si legge: «Non tantum caro, sed spiritus unus erat». Vuol dire: essi non erano solamente un unico corpo, ma anche un unico spirito. Cari amici, cerchiamo di delineare, nel tempo che ci resta, l'immagine del matrimonio cristiano. Non certo lo faremo nella maniera impoverita di oggi, ma quale esso è nella forma e nel significato originale, quello più sublime. Non abbiamo bisogno di dirigere la nostra attenzione alle degenerazioni sul matrimonio di oggi del libero amore, ma dobbiamo piuttosto pensare alla grande ricchezza umana e alla magnificenza della concezione cristiana del matrimonio. Per matrimonio noi di conoscere la verità.ch intendiamo la comunione di vita esclusiva ed indissolubile di due persone umane di sesso diverso che viene realizzata attraverso un dono reciproco e libero fatto proprio per udire all'ordine e alla missione, una missione divina della conservazione e della propagazione del genere umano. L'uomo è stato creato con delle emozioni e da subito si è presentata l'esigenza di soddisfare questo bisogno, un bisogno emotivo, ma anche un bisogno sociale. Infatti Dio ha visto la malinconia di Adamo, come è scritto nel libro della Genesi al capitolo 2 al verso 18. Infatti è scritto che tutti gli animali avevano un compagno, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. La solitudine, sapete amici, è la terribile sensazione di essere tagliati fuori da ogni altra relazione. Dal punto di vista sociale, questo vuoto, diciamo così, si accresce quando si sente il bisogno insoddisfatto di appartenere a qualcuno, la mancanza di dialogo nella famiglia, specialmente con il coniuge, oppure quando avviene la morte di un proprio caro, in modo particolare se si tratta appunto del proprio coniuge. Adamo ed Eva dovevano unirsi e comunicare a livello spirituale, a livello intellettuale, emotivo e fisico. E Dio ha voluto, nel dare Eva ad Adamo, dare una compagnia con cui poter condividere la propria esistenza. È più appropriato, amici, pensare all'uomo e alla donna come creature appartenente a sessi complementari e non solo a sessi opposti. L'unione tra omosessuali non può realizzare questa armonia complementare. Non è prevista da Dio, anzi, è una pratica che Dio condanna severamente. Dio, nell'unire l'uomo e la donna, ha soddisfatto almeno tre importanti esigenze dell'uomo. La prima è l'esigenza affettiva, la seconda è quella psicologica e la terza è quella di carattere sociale. Adamo stesso riconobbe che Eva era parte di se stesso. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 2, il verso 23. E fu tanto entusiasta che stimò Eva come un dono meraviglioso di Dio. Sapete, amici, la grazia di Dio preserva il matrimonio cristiano. Potrebbero pure sorgere delle incomprensioni tra coniugi, certo, ma la grazia di Dio induce sempre i credenti a comportamenti saggi e alla concordia, perché il Signore è il protettore del matrimonio. Così dice il Salmo 127 al verso 1. Un'altra cosa indispensabile nella coppia è il dialogo. Nella famiglia occorre il dialogo, proprio per evitare che le discussioni portino a formare dei bronci o dei cruci, e se ci sono vanno tolti immediatamente. Il piano originale di Dio, per evitare che le discussioni portino a formare dei bronci o dei cruci, e se ci sono vanno tolti immediatamente.

fino a che morte non li separi. Bene, anche oggi, amici, siamo giunti al termine di questi 10 minuti a noi concessi in questa trasmissione. Bene, allora, a risentirci a domani, amici ed amiche, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, siamo arrivati alla fine del Vangelo di Marco, siamo arrivati a metà strada, ragazzi, complimenti per quelli che sono con noi sin dall'inizio, veramente datti una pacca sulla schiena se ce la fai. Metà strada, bravissimi. Abbiamo ancora tutto il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni che ci aspettano, che ci porteranno fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 20. La sera dopo, al tramonto, passato il sabato dei giudei, Maria Maddalena, Salome e Maria, madre di Giacomo, andarono a comprare degli unguenti per imbalsamare il corpo di Gesù. La mattina seguente, molto presto, al leval del sole, portarono gli unguenti alla tomba. Strada facendo, si chiedevano come avrebbero potuto fare a spostare quella grossa pietra dall'ingresso della tomba. Ma quando arrivarono, guardarono e videro che la pietra, di proporzioni enormi, era già stata spostata e l'entrata era aperta. Perciò entrarono nella tomba e videro seduto sulla destra un giovane vestito di bianco. Le donne si spaventarono, ma l'angelo disse: «Non meravigliatevi tanto. Non state forse cercando Gesù di Nazaret che hanno crocifisso? Non è qui, è risorto. Ecco il posto dove avevano messo il suo corpo. Ora andate a portare questo messaggio ai suoi discepoli e a Pietro. Gesù vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete proprio come vi disse lui prima di morire». Le donne si allontanarono di corsa dalla tomba, tremanti e sgomente, troppo spaventate per parlare. Era domenica mattina presto quando Gesù risuscitò e la prima persona che lo vide fu Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. La donna corse dai discepoli, li trovò addolorati e con gli occhi umidi. Subito disse loro di aver visto Gesù. Era vivo. Ma nessuno le credette. Più tardi, quello stesso giorno, Gesù apparve a 2 discepoli che andavano da Gerusalemme verso i campi, ma essi da principio non lo riconobbero, perché il suo aspetto era cambiato. Quando finalmente si accorsero che era proprio lui, ritornarono di corsa a Gerusalemme per dirlo agli altri. Ma anche a loro nessuno prestò fede. Infine Gesù apparve agli 11 discepoli mentre stavano mangiando insieme. Egli li rimproverò per la loro incredulità, per il loro ostinato rifiuto a credere a quelli che lo avevano visto risorto. Poi disse loro: «Andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo. E quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. E quelli che avranno creduto useranno la mia autorità per cacciare i demoni e parleranno nuove lingue, saranno perfino in grado di toccare i serpenti senza pericolo, e anche se berranno dei veleni non ne subiranno danni, e potranno guarire i malati posando le mani su di loro». Quando il Signore Gesù ebbe finito di parlare, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. E i discepoli partirono per andare a predicare dappertutto il Vangelo, e il Signore era con loro e confermò ciò che dicevano con i miracoli che accompagnavano il loro messaggio. Da uomo mi sento imbarazzato a leggere questo passo. Dove sono i discepoli maschi alla crocifissione? Solo Giovanni si è presentato. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea portano il corpo di Gesù al sepolcro e i discepoli ancora nascosti. E dove sono mentre le donne vanno al sepolcro dopo la Pasqua? Chiusi in casa. Le donne, sfortunatamente, in quei giorni erano ingiustamente trascurate. Venivano considerate inaffidabili, non erano autorizzate a testimoniare in tribunale.

0: Perciò, se qualcuno avesse inventato la storia della resurrezione, non l'avrebbe scritta così. Sarebbe apparsa inaffidabile o quasi comica. Avrebbe messo Pietro, Giacomo, Giovanni come testimoni principali. Quindi, perché questa testimonianza? Perché la storia non è inventata. È bello vedere lo zelo di queste donne che non sapevano neanche come entrare nella tomba, che tra l'altro è stata sigillata da Pilato su richiesta dei sacerdoti. E loro preparano gli aromi e tornano al sepolcro per fede. E questo è il compito di un vero seguace di Cristo. Fai ciò che ti è chiesto di fare, anche se non sei sicuro di come lo farai. Hai mai pensato che Gesù non avesse bisogno di far rotolare via la pietra per uscire fuori? Il suo corpo risorto, se ricordi, poteva passare attraverso le barriere materiali. Per me la pietra è stata rimossa affinché altri potessero guardare dentro il sepolcro e persuadersi che Gesù Cristo era risorto dai morti. Abbiamo esempi nella Bibbia di persone risuscitate nello stesso corpo che alla fine poi sono morti di nuovo. Ma la resurrezione, al contrario, non è solo vivere di nuovo, ma vivere in un nuovo corpo perfettamente adatto all'eternità. E Gesù non è stato il primo a tornare dai morti, ma è stato il primo a risorgere nell'eternità. Il Vangelo di Marco si interrompe al versetto 8 nei manoscritti biblici più antichi ed affidabili, e sembra che altri copisti, più o meno dell'epoca, lo abbiano completato basandosi su altri Vangeli. Riflessione. Uomo, sii un Nicodemo o un Giuseppe, senza paura di esporti. Donna, sei già avanti rispetto a noi. Signore, senza la tua resurrezione non c'è cristianesimo, non c'è speranza. Come dice Paolo, saremo i più miseri su questa terra. Però ti ringraziamo che la tomba non ti poteva contenere e per questo ci dà speranza, speranza di nuova vita, la certezza di un nostro futuro insieme al Padre per via del tuo sacrificio. Grazie, grazie ancora. Oggi è giornata di celebrazione. Amen. Ok ragazzi, tempo giusto, weekend, celebrazione, ci sentiamo lunedì, ciao.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Quella di oggi al Disco Highlight è una canzone bellissima e la dedica appassionata del Dio tre volte santo della Bibbia alle sue creature. È per te, per me. Lui c'è in tessuti nel grembo di nostra madre e sa quanti capelli abbiamo in capo. Per noi il suo amore ogni giorno si rinnova. L'amore del Signore per noi è immenso, profondo, irremovibile, pieno di grazia. Ascoltiamo, inizia. Per te, Nico Battaglia. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.
3: Vieni.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 1. Vi esortiamo a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio invano. La grazia ricevuta ieri non basta anche per oggi. La grazia è una sorgente che sgorga da Dio e dalla quale siamo sicuri di poter attingere ad ogni momento, per una grande costanza, per afflizioni, necessità, angustie, e cioè ogni volta che la nostra pazienza è messa alla prova. E invece non sono forse quelli i momenti in cui non hai la grazia di Dio? Forse dici: questa volta Dio non mi ascolta? Non si prega per chiedere aiuto a Dio, ma per prendere la grazia di Dio sul momento. Noi usiamo la preghiera come preparazione per il nostro lavoro, ma questo non ci viene mai insegnato nella Bibbia. La preghiera è l'atto di prendere la grazia di Dio. Quindi non dire: terrò duro fino a che non potrò raccogliermi in preghiera. Prega ora, attingi la grazia di Dio nel preciso momento in cui ne hai bisogno. La preghiera è l'atto più pratico che vi sia, non è un'azione di riflesso della dedizione. Purtroppo la preghiera è spesso l'ultima cosa che impariamo ad attingere dalla grazia di Dio. Paolo dice: per battiture, prigionie, sommosse, fatiche, in tutte queste cose dimostra di aver attinto la grazia divina che avrà su te risultati tali da far meraviglia a te e agli altri. Attingi ora, ma questo ora non abbia il significato di da qui a poco. Ora è una parola importante nel vocabolario spirituale. Lascia pure che gli eventi ti sballottino di qua e di là a loro piacimento. Tu continua ad attingere dalla grazia di Dio. Non conserviamo nulla per noi stessi. Diamo agli altri il meglio che abbiamo e rimaniamo sempre poveri. Non usiamo né diplomazia né scaltrezza a proposito dei doni che Dio ci dà. La nostra povertà è una povertà trionfante.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ben ritrovati al Disco Highlight da Elena Rubino. In questi giorni vi sto conducendo all'ascolto dei brani contenuti nel CD Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Un tuffo nel passato perché è del 2006, ora ospite del nostro Disco Highlight dopo Cielo dentro me del 2012 e A casa del 2016. Oggi ascoltiamo Libertà, nel cui testo echeggia l'importanza di scoprire il senso della vita e in particolare di raggiungere proprio la libertà. Ora, dove c'è libertà, non c'è schiavitù. Cosa intende dirci Nico? Ascoltiamola. Libertà. Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciterà noi morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Gentilissimi amici all'ascolto, buongiorno, io sono Roberto e in questo 26 giugno ho il privilegio di iniziare insieme a te con una nuova trasmissione, appunto quella del buongiorno, che è anche l'augurio che vado estendendo a ognuno di voi.

Queste dolci note della sigla iniziale hanno il desiderio di poter, in maniera molto dolce, delicata, farvi entrare nell'ottica, nell'atmosfera della nostra trasmissione, una trasmissione dedicata in maniera molto veloce a uno spunto di riflessione di vita quotidiana intervallato da della buona musica.

Ci troviamo negli Stati Uniti attorno agli anni 1980-1990, più o meno in questa fascia di epoca. Un pericoloso criminale di nome Valentino Burke, che era stato condannato più volte per diversi misfatti, leggendo un volantino, un opuscolo, come quello che a volte troviamo nelle nostre buche delle lettere, riportava la storia del carceriere di Filippi, un episodio tratto dalla Sacra Bibbia, e nel leggerlo rimase impressionato perché per ben 9 volte lesse la seguente frase: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia».

Nel 1985 Burke, trasformato dalla potenza del Vangelo, ricevette il posto di cassiere nell'ufficio di polizia, poi come supplente. Questo per spiegare la grande diversità nel modo di vivere che quest'uomo ebbe dopo aver incontrato l'Evangelo. Lo sceriffo di quel piccolo posticino ritenne che solamente lui, quel pericoloso criminale, poteva essere l'uomo più capace e fidato a rivestire l'incarico delle indagini per un clamoroso furto che si era verificato in una gioielleria. Il criminale, Burke, godeva di una fiducia illimitata. Un giorno, in segno di riconoscenza, gli fu anche restituita la fotografia che lo trovava allineata nello schedario della famosa Galleria dei Criminali. Nel 1987 trasmise il suo ritratto a tutte le sedi dei giornali locali e nazionali con questa parola: ecco che cosa può fare la fede, la nuova vita in Cristo, per uno dei più grandi peccatori. Nel rovescio del ritratto poi mise un versetto contenuto nel Libro dei Salmi al capitolo 113 e versetto 7 che cita: Dio rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame.

credo che vi sia ben poco commento da fare su questa storia reale di vita vissuta, dove un pericoloso criminale si spogliò di quelli che erano i vestiti del malfattore per prendere il vestito del figlio di Dio. Il libro degli Atti, al capitolo 10, al versetto 34, infatti, ci ricorda, attraverso questo episodio dell'apostolo Pietro, questa frase: «Io comprendo in verità che Dio non ha riguardi personali». Infatti, se noi ci mettiamo le mani sull'obiettività, dobbiamo vedere come l'invito di Dio, dell'Evangelo, è aperto a chiunque. E non dobbiamo metterci a giudicare le persone per quello che è il loro passato, perché possono clamorosamente smentirci. L'episodio di questo criminale di Burke sta a confermare questa tesi. Ora, l'invito dell'Evangelo è aperto anche a te. Probabilmente non sarai un pericoloso criminale, non sarai neanche un corrotto della vita politico-sociale, sarai solamente un dipendente, sarai un padre di famiglia, sarai una persona normale. Ma la parola di Dio è sempre lì, che ci vuole ricordare che Dio attende che ci riconosciamo peccatori, perché questa è la natura dell'uomo. Hai fatto tu questo passo importante?

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché, qualunque sia la nostra condizione di vita, tu hai lasciato aperto le porte della vita eterna per riconciliarci a te, per riconoscere la nostra condizione di peccatori e di affidarci pienamente attraverso la parola dell'Evangelo a te, senza filtri costituiti da mediatori di qualunque tipo di religione, ma solamente un rapporto personale con Cristo ci dà la assicurazione completa di essere un giorno alla tua presenza. Grazie, Padre, per l'esempio di questo criminale la cui conversione ha veramente suscitato tanta sorpresa, ma poi ha portato tanti frutti. Grazie nel nome di Cristo. Amen.

Dunque, anche quest'oggi, 26° giorno di giugno, si va a completare quella che è la trasmissione condotta da me. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e rinnovo l'appuntamento a domani e ti invito a prendere contatto con noi. Al termine della sigla ti saranno elencati tutti i recapiti necessari. Approfittane e ciao da Roberto.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio, egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 26 giugno 2026, un buon ascolto. A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7,2 e 7,5 sulla scala Richter in Venezuela, si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali i dispersi ammonterebbero a 42.000, ma si tratta di una stima provvisoria, così come ovviamente è provvisorio il bilancio ufficiale della tragedia, che di ora in ora si fa sempre più grave. Al momento sono 235 i morti confermati e oltre 4.300 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane. Secondo l'Istituto Sismografico c'è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso, rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. I parenti di diverse persone intrappolate denunciano che le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare di salvare le persone ancora sotto calcinacci. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato lo stato di La Guaira, tra le aree più colpite dal devastante terremoto, e ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che, oltre alle attività immediate di ricerca e soccorso, al supporto per il trasporto aereo e al coordinamento, gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate nel Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di avere preso di mira i civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno due persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, alle prese ancora con lo scontro tra Casa Bianca e Roma, ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione a Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto lungo la statale 89 che collega Foggia con Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Lo schianto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di notte. Le vittime, tutte sulla trentina, si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. L'auto, uscita di strada, si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 maggio del 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la pubblica ministera Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko
avrebbe avuto i problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Era ingestibile. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, affermando che era solo preoccupato dall'omosessualità del figlio, dovevo tenere nascosti i soldi in casa e mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui, aggiunto Morricone. Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetola in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi saranno più isolati. Clima afoso. Le temperature massime saliranno ulteriormente con punte di 37-38 gradi al centro-nord, mari calmi e anche caldi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo già venerdì, ci avviamo verso il fine settimana. Ci sono anche delle caratteristiche che un uomo che ha degli incarichi anche in una chiesa deve avere, ma non sono da inventarsi, sono scritte nel libro più letto. Vogliamo sentire quali sono? Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua insieme per l'ultimo appuntamento di questa settimana. I temi del terzo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo sono le caratteristiche di coloro che hanno incarichi ufficiali nella chiesa locale. Si inizia parlando dei requisiti degli anziani o vescovi, versetto 1 di Prima Timoteo, capitolo 3. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Questa affermazione è vera, degna di fede. In altre parole, puoi contare su ciò che sto per dire. Se un uomo desidera l'incarico di vescovo, ossia se un uomo ricerca questo incarico, si può quindi pensare che bisogna essere attivi nel cercare di svolgere questo ufficio, e credo che chi ha le qualifiche e le qualità deve cercare di svolgere questo compito. Deve cercare un modo per usare i doni che lo Spirito Santo gli ha dato. Per contro, sarà invece tragico se chi cerca questo ufficio non ha ricevuto dallo Spirito Santo le capacità per svolgerlo. Questo spiega perché non sia giusto che ci sia un solo anziano nella Chiesa, ma debbano essercene diversi. Non tutti hanno lo stesso dono, tutti i doni dello Spirito necessari a svolgere questo compito. L'incarico di vescovo, di anziano. Ci sono più parole che vengono usate per il medesimo incarico. Alcuni li definiscono anziani o pastori, altri vescovi o sorveglianti, sovrintendente oppure ministro. Penso che il termine anziano o vescovo sia quello che più si intende in questo caso, perché si parla di persone mature nella fede. Questo anziano non dovrebbe usare autorità su altri anziani o sopra la Chiesa. Non trovi niente del genere nella parola di Dio. Paolo, che ha fondato tante chiese, non presenta mai il vescovo, un anziano di chiesa, come una persona essenziale per qualunque decisione della chiesa locale. Quindi l'anziano è qualcuno che serve la chiesa e non chi la domina. Quella persona desidera una buona attività, se cerca un posto in cui può servire la chiesa. Vediamo ora alcune caratteristiche personali di un anziano o vescovo. Versetto 2 di Prima Timoteo capitolo 3. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Abbiamo qui dei requisiti positivi, come cioè dovrebbe essere un anziano, irreprensibile. Attenzione, non perfetto. Devi sapere che potrai essere accusato di qualcosa per le cose che farai, i compiti che ti assumerai nella Chiesa, ma la cosa importante è che queste accuse non siano vere. Un anziano deve essere irreprensibile nel senso che non deve essere colpevole delle cose di cui è accusato e che riguardano i suoi incarichi. Irreprensibile quindi, ossia non colpevole, anche se accusato di qualcosa. Marito di una sola moglie può essere inteso in due modi. Il primo è che significhi semplicemente che deve essere sposato. Si pensa comunque che Paolo fosse vedovo e che non si fosse più risposato. Infatti, come fariseo, non avrebbe potuto far parte del Sinedrio se non fosse stato sposato, però dato il suo ministero itinerante di apostolo, ritenne più opportuno non risposarsi. L'altro modo di intendere il passo è in relazione alla poligamia presente nella società. Un bigamo che si convertiva al cristianesimo non doveva certo mandar via una delle mogli, ma non poteva aspirare a ricoprire l'incarico di anziano di chiesa. Sobrio, schivo, ossia temperato. L'anziano deve essere calmo, deve sapere come mantenersi freddo in situazioni difficili da gestire all'interno della chiesa, ma non vuol dire che non debba avere il senso dell'umorismo ed essere sempre serio, ipercontrollato nelle sue espressioni. Deve essere ordinato nel suo modo di comportarsi, non dovrebbe fare cose discutibili, spesso ci si può mettere nei guai con un comportamento un po' leggero. E torniamo al termine irreprensibile. Poi abbiamo letto ospitale. Molti invitano le persone fuori a pranzo, ma essere ospitali è qualcosa di più. È mettere a proprio agio le persone, farle sentire a casa propria, fare quei piccoli piaceri che una persona in viaggio può apprezzare, come un piccolo bucato, l'uso dell'asse da stiro per una camicia o un abito spiegazzato dalla permanenza in valigia. Spesso il peso dell'ospitalità ricade sulla moglie dell'anziano, per cui attenzione a non obbligare altri a essere ospitali, ma ad esserlo in prima persona.

0: L'anziano deve essere capace di insegnare. E vorrei mettere l'enfasi su questa qualità. Penso che un uomo non debba essere un anziano di chiesa se non sa insegnare la parola di Dio, in una forma o nell'altra. Forse potrà essere più a suo agio con piccoli gruppi, piuttosto che su un pulpito per insegnare a un grande uditorio, ma dovrà avere una sana teologia da esporre in modo comprensibile. Proseguiamo questo elenco leggendo i versetti 3, 4 e 5, sempre di Prima Timoteo, capitolo 3. Non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Ora vediamo come l'anziano non deve essere. Non deve essere dedito al vino, violento, litigioso, dal momento che avrà a che fare con persone o situazioni problematiche, e nemmeno troppo attaccato al denaro, e questo perché si troverà a maneggiare denaro non suo, denaro della Chiesa. Più avanti, al capitolo 6, versetto 10, Paolo precisa che «Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori». Anche nei rapporti con la sua famiglia, l'anziano deve dimostrare delle capacità, in quanto la gestione della chiesa assomiglia molto a quella di una famiglia e la mancanza di polso del padre, ad esempio, può creare problemi. Questo vale per entrambe le situazioni, chiesa, famiglia. Ci sono poi altre caratteristiche che sono una sorta di protezione proprio per quelle persone che aspirano a diventare anziani di chiesa. Versetti 6 e 7 di Prima Timoteo, capitolo 3. Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Le persone convertite al Signore di recente hanno senz'altro molto entusiasmo, freschezza, ma non sono pronti ad assumersi incarichi di responsabilità, ed è per il loro bene che è giusto non affidare loro incarichi troppo onerosi. Satana può approfittare della loro debolezza, facendo sì che diventino presuntuosi, facendoli cadere in grossolani errori. Lasciamo loro il tempo di rendersi conto di cosa implica essere cristiani, quale deve essere il loro comportamento, anche nei confronti delle persone che non frequentano la Chiesa. Spesso i non credenti sono i migliori giudici circa le qualità di un credente, perché ci si aspetta molto da chi dice di seguire Cristo. E se questo non si vede, i primi a notare l'incongruenza sono proprio i non cristiani. Il discredito esterno, dice Paolo, è un laccio che mette il diavolo per farci cadere. Passiamo ora ai requisiti dei diaconi, versetti 8 e 9. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. La parola diacono altrove è tradotta ministro. Paolo e Apollo sono chiamati così. Il Signore Gesù è chiamato servitore in Matteo 20, versetto 28, quando è detto che è venuto per servire, e in Seconda Corinzi 21, versetto 15. La parola è usata per definire i servitori di Satana. Diaconi o ministri, quindi, col significato di servitori, lavoratori. I fatti accaduti in Atti, capitolo 6, dove troviamo che c'erano stati malumori a causa di differenze nel trattamento delle persone, sono il motivo per cui vennero istituiti i diaconi nella Chiesa primitiva. Anche se la parola greca è diversa, penso che abbiamo sufficienti basi per dire che quegli uomini furono nominati diaconi nella Chiesa. Anche se il diacono tratta cose pratiche della comunità, deve essere un uomo spiccatamente spirituale. Spesso i diaconi vengono scelti per capacità umane, caratteristiche fisiche piuttosto che spirituali. Si pensa che perché uno è un uomo d'affari di successo sarà anche un buon diacono. Molti sono stati scelti su basi come questa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo in Prima Timoteo cerca di porre l'enfasi sul fatto che la Chiesa locale è un'organizzazione che cerca di manifestarsi nel mondo che sta attorno, cercando di fare le cose giuste nella vita di tutti i giorni. Il cristianesimo non è qualcosa di etereo e romantico, al contrario, è necessario avere persone veramente spirituali che lavorino nella Chiesa. È senz'altro necessario che abbiano qualità pratiche che li mettano in grado di fare un certo servizio, ma non devono mancare le qualità spirituali. È anche vero però che quando una chiesa si solleva troppo da terra, cessa di essere in contatto con la realtà. In effetti, se si pone troppo troppa ed esclusiva enfasi sulle cose spirituali, la Chiesa non è in grado di portare a termine le funzioni pratiche e materiali all'interno di essa. I diaconi quindi devono avere certe caratteristiche ed essere dignitosi, consapevoli del compito serio che devono svolgere, non doppi nel parlare, ossia sinceri. In questo mondo c'è l'abitudine di avere due facce, ma è pericoloso quando un uomo cerca di piacere a tutti senza avere il coraggio di dire, fare ciò che è veramente giusto. C'è comunque un punto di equilibrio tra essere tutto miele ed essere un dittatore. Nei compiti che ci sono affidati nella Chiesa bisogna a volte scegliere tra due posizioni. Non è possibile mantenere una posizione ambigua, doppia. Poi i diaconi non devono essere dediti a troppo vino. La temperanza è una cosa che la Bibbia insegna. Questo si può applicare non solo al vino, ma a qualsiasi cosa che, usata con moderazione, non crea problemi, mentre l'eccesso è dannoso. Non avidi di illeciti guadagni. È lo stesso problema che abbiamo affrontato per gli anziani. Ci vuole molta integrità per maneggiare onestamente denaro che non ci appartiene, e chi cerca di arricchirsi con ogni mezzo è meglio che non occupi posti in cui può essere tentato. I diaconi devono custodire i misteri della fede. Cosa sono? Sono le rivelazioni del Vangelo di Cristo. Quando Paolo parla di fede, non ne parla come di qualcosa di astratto, ma di dottrine ben precise. Ne parla come di misteri, perché queste dottrine non erano rivelate nel Vecchio Testamento, ma lo sono ora, nel Nuovo. Abbiamo letto in Atti che la Chiesa si edificava sulla dottrina degli Apostoli. La dottrina degli Apostoli era la fede della Chiesa primitiva. Deve essere la fede della Chiesa di oggi che deve desiderare di proporre questa fede al mondo che la circonda. Molti pensano che la fede sia antiquata, che debba essere cambiata. Nell'editoriale di una rivista anni fa si supportava questa idea attraverso una lista di 7 peccati capitali nuovi, visto che i vecchi erano considerati ormai superati, antiquati, morti. In questa lista c'erano inclusi egoismo, intolleranza, indifferenza, crudeltà, violenza e distruzione. Si sostituiva la libidine, cioè lo sfrenato desiderio sessuale, con l'offesa al comune senso del pudore, perché questo era usato come metro per valutare certe scene cinematografiche. Se fosse rifatto oggi, non troveremmo neppure questo. L'ingordigia non era inclusa, perché è considerato un problema di colesterolo e non teologico o di morale. La concupiscenza e la pigrizia sono decisamente cose superate. L'articolo faceva notare che ogni strato della società ha un diverso concetto di peccato. Per esempio, i giovani considerano grave l'ipocrisia e l'impertinenza, ma l'atteggiamento distruttivo non è incluso nell'elenco come peccato, prendendolo in considerazione in senso negativo solo se legato all'ambiente. La popolazione più adulta invece vuole includere la rumorosità, l'inciviltà nella lista. Alcuni formerebbero una lista con gli stessi peccati di una volta, chiamandoli con nomi nuovi. Per esempio, l'egoismo potrebbe essere chiamato avidità. L'articolo sosteneva che quei vecchi nomi superati dovevano essere cambiati nel caso si ritenesse comunque ancora valido il concetto di peccato. Io però penso che anche se cambiasse il nome, ciò che la Bibbia chiama peccato sia peccato. La natura umana è la natura umana. Per tornare al nostro passo di Prima Timoteo, le qualifiche spirituali che la Bibbia ritiene necessarie per coloro che servono la Chiesa sono buone ancora oggi, se la Chiesa deve rappresentare il Signore Gesù Cristo su questa terra. La Chiesa e i suoi ministri devono conservare le dottrine del Nuovo Testamento, chiamando peccato i peccati, come sono chiaramente definiti nella parola di Dio. Lo devono fare in pura coscienza, non con una coscienza cauterizzata e insensibile.

Leggiamo i versetti 10 e 11 da Prima Timoteo capitolo 3. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. Bisogna mettere alla prova le persone a cui intendiamo dare un incarico nella Chiesa, sia un anziano che un diacono, e questo per far sì che siano irreprensibili nel loro servizio. Il versetto 11 parla di donne con l'ufficio di diaconesse, ma potrebbero anche essere le mogli dei diaconi. Comunque sia, queste caratteristiche, come anche quelle riferite agli uomini, stanno bene a chiunque. Una donna dignitosa, equilibrata, fedele in ogni sua attività e che non faccia della maldicenza, è un vero aiuto per qualsiasi marito che debba servire la Chiesa, è una benedizione per la Chiesa nella quale serve. Completiamo questo argomento leggendo i versetti 12 e 13. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Anche ai diaconi, come agli anziani, è richiesto che siano in grado di governare bene la propria famiglia. Un buon servizio porta una buona reputazione. In altre parole, un diacono che serve bene sarà conosciuto come uno di cui fidarsi. Franchezza nella fede significa testimoniare con coraggio. Ricordiamo che il diacono deve avere principalmente doti spirituali, non deve essere scelto, come abbiamo detto prima, solo perché è un uomo d'affari di successo, una persona pratica, spigliata. Potrebbe dover sostituire un anziano in qualche cosa. Avrete certamente notato che le caratteristiche dei diaconi e degli anziani sono molto simili. Entrambi sono al servizio della Chiesa di Cristo. I prossimi due versetti, il 14 e il 15, ci spiegano il motivo per cui Paolo scrive queste cose a Timoteo. Leggiamoli. Ti scrivo queste cose, sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Paolo era in Macedonia e Timoteo ad Efeso. Paolo spera di poter raggiungere presto Timoteo. E qui troviamo quello che per me è il versetto chiave dell'epistola, in quanto l'argomento è come deve essere condotta la Chiesa. Infatti, Paolo scrive che le cose che dice devono servire a Timoteo per sapere come condurre la Chiesa del Dio vivente. Paolo pensa a una comunità che è Chiesa e quindi colonna e sostegno della verità. Questa definizione ci ricorda la staticità. La colonna è un sostegno, qualcosa di fondamentale. Quello che Paolo sta dicendo è che la Chiesa è il pilastro, la base, il sostegno della verità. La Chiesa non è lei stessa la verità, ma se i suoi ministri non portano avanti la verità, non la rappresentano con le loro azioni, il loro comportamento, allora la Chiesa non ha fondamento ed è senza sostegno e non può tenere alta la verità di Dio. Molti pretendono di rappresentare la verità, ma non stanno vivendo coerentemente con ciò che annunciano. Molti hanno sempre la Bibbia in mano, ne parlano in continuazione, ma non vivono le cose che predicano, che insegnano. Non c'è integrità nella loro vita. Paolo scrive che tutta la Chiesa deve vivere in modo tale da dimostrare al mondo intorno a lei che ciò che viene insegnato è la verità e che quindi va messo in pratica.

Il versetto 16 di Prima Timoteo capitolo 3 costituisce probabilmente una delle prime dichiarazioni di fede della Chiesa. Molti pensano che fosse uno dei primi inni cantati. Leggiamolo. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Senza dubbio, quello che Paolo sta per dire non può essere contraddetto. Grande è il mistero della pietà. Questo mistero è che Dio, nella persona di Gesù Cristo, è entrato nel mondo in cui viviamo, scontò la condanna per i nostri peccati, rendendo uomini e donne pii come Lui per mezzo della sua pietà. Dio manifestato in carne. Certamente qui Paolo parla della nascita di Gesù da Maria, una donna vergine, ma manifestare lascia sottinteso il fatto che esistesse anche prima della sua incarnazione. La sua esistenza era spirituale. Egli era in forma di Dio, ci dice Filippesi 2, versetto 6. Agli ebrei si dichiara che egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Il Signore Gesù stesso dice che Dio è spirito. Ora, da questa condizione di Dio, non visibile dal nostro occhio umano, Cristo si manifestò, si rese visibile nella carne. Egli diventò un uomo e prese le condizioni umane, e così facendo rinunciò a quelle prerogative essenzialmente divine. Questo è ciò che Giovanni dice nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne, e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. La parola è stata fatta carne e abitato tra noi. Proprio come Dio era invisibile nel tabernacolo del deserto, così la gloria di Cristo fu velata, nascosta, nel periodo in cui il suo tabernacolo carne è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. La parola è stata fatta carne e abitato tra noi. Proprio come Dio era invisibile nel tabernacolo,

0: L'immagine del Dio invisibile aveva in sé tutta la potenza del cielo, ma scelse di prendere su di sé la carne umana. Poiché non fu riconosciuto dagli uomini, egli fu considerato un impostore, un usurpatore, un bestemmiatore. Fu odiato, perseguitato, ucciso. Dio manifestato in carne fu povero, tentato, provato e ora è stato tolto dal mondo. Giustificato nello spirito. Nella sua opera non fu giustificato nella carne, ma nello spirito. Cristo fu manifestato in carne. Questo è come ci ha salvati, ma la giustificazione è avvenuta mediante lo spirito, con la sua resurrezione. Ci fu il tempo in cui la sua gloria fu nascosta dentro di lui, ma ci furono rivelazioni, espressioni che testimoniarono chi veramente fosse. Ci furono gli angeli quando nacque. La sua gloria fu vista al battesimo, alla trasfigurazione, quando fu arrestato. Le cose che avvennero alla sua crocifissione fecero dire al centurione romano: veramente era il figlio di Dio. E quando egli risuscitò dalla morte, fu visto giustificato. Se fosse stato un peccatore, Dio non l'avrebbe resuscitato. Fu manifestato in carne, ma giustificato nello spirito. In 1 Corinzi 15, versetto 44, leggiamo: è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Nessun nemico potrà mettergli le mani addosso ora che è risorto dai morti. Non sarà più umiliato. Comunque, poiché è tornato in cielo alla destra di Dio, anche noi possiamo essere giustificati. Su questa terra egli fu dato per le nostre offese, prese il nostro posto come un peccatore e ora ci dà il suo posto per poter essere giustificati. È meraviglioso tutto ciò. Apparve agli angeli. Non dice che Cristo vide gli angeli, ma che gli angeli videro lui. Egli è tornato in cielo e ora tutte le creature celesti lo adorano per l'avvenuta redenzione dell'umanità. Fu predicato ai gentili, alle nazioni, cosa che sta avvenendo ancora oggi. Creduto nel mondo. Ancora oggi molti stanno credendo in lui come Salvatore, elevato in gloria. Oggi Cristo è alla destra di Dio. E là, in questo istante, amico, amica, hai parlato tu con lui oggi? Gli hai detto di amarlo? Lo hai ringraziato per i suoi doni? Lui è un meraviglioso Salvatore, un meraviglioso Signore. E con queste riflessioni attorno alla prima epistola che Paolo scrisse a Timoteo, mi fermo qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione. Intanto continueremo questo studio lunedì prossimo quando ci risentiremo. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Sono le ore 9 e 31 minuti.
4: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore sopporta ogni cosa. 1 Corinzi 13, 7. Il Signore ha iniziato un regno, afferma un salmo. Sì, quando Gesù è apparso in questo mondo, ha stabilito il suo regno tra gli uomini. E la caratteristica principale di questo regno è l'amore. È un amore forte e divino quello che regna in questo regno di Dio. Paolo dice di questo amore: esso sopporta ogni cosa. La lingua greca in cui ci è stato tramandato il Nuovo Testamento ha qui un termine che significa proprio stare fermo, rimanere in piedi, rimanere quando tutti gli altri scappano. Tale era l'amore del Signore Gesù per i suoi discepoli. Quanto abominevolmente lo tradirono, abbandonarono e rinnegarono quando fu condotto alla croce. Non ci stupiremmo se dopo la sua resurrezione avesse cancellato questi compagni. Lo avremmo fatto certamente anche noi. Ma Gesù li ha cercati, li ha inseguiti e ha continuato ad amarli. Questo non vale solo per i discepoli di allora. Egli ha agito così anche nei nostri confronti. Il suo amore sopporta ogni cosa. E ora anche noi dovremmo avere un tale amore per lui. Un amore che si attacca al Salvatore anche quando tutti gli altri scappano. Ma questo amore forte che unisce Gesù e i suoi discepoli deve diffondersi

nel mondo. Con questo amore possiamo stare accanto a coloro che sono abbandonati e messi da parte da tutti gli altri. Nessuno può sopportare quella persona. È probabilmente ciò che si dice di una persona difficile. Discepoli di Gesù non possono mai dire questo. Hanno un amore che rimane saldo anche quando tutti gli altri scappano. Signore, perdonaci perché il nostro amore finisce sempre così in fretta. Rendici simili a te. Amen.

Cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi, 26 giugno, il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta innanzitutto al libro di Giovanni, al capitolo 4, versetti 13 e 14, che dicono: Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zambilla in vita eterna. Ancora dal libro di Apocalisse leggiamo il versetto 17 del capitolo 22, che dice: e lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga, e chi vuole prende in dono dell'acqua della vita.

Tempo fa mi sono recato a visitare un anziano parente che possedeva una fattoria situata in mezzo alle colline, in un angolo particolarmente verdeggiante. Era eccezionale in quella zona della Sila. Feci notare a questo mio parente la ricchezza rappresentata dalla fontana abbondante posta nella parte più elevata del podere, e lui mi spiegò che non sempre era stato così. Aveva più di 60 anni quando la sua proprietà, composta da terreni aridi, gli forniva ancora ogni anno solo magri raccolti. Mancava l'acqua. Essa fu scoperta in modo sorprendente. A metà di una pesante giornata di lavoro, lui era andato a riposarsi alcuni minuti sull'erba, all'ombra di un diglio. Fu incuriosito dal rumore di acqua che scorreva nel terreno, proprio sotto la sua testa. Sembrava che fosse poco al di sotto della superficie. Credette di sognare. Nel contempo, scettico e curioso, andò precipitosamente a cercare una pala e, dopo aver scavato una fossa di appena 50 cm di profondità, scoprì una vena d'acqua abbondantissima. Era vissuto più di mezzo secolo su una sorgente senza saperlo e senza approfittarne. Non è questa la storia di numerose persone che trascorrono la loro esistenza senza conoscere la vita che Dio offre in abbondanza? Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice «dammi da bere», disse Gesù alla donna dell'Evangelo, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Gesù stesso è questa vita, lui stesso è questo dono di Dio. L'avete scoperto? Come sempre siamo alla nostra sigla di chiusura, ma vi raccomando, rimanete con noi ancora sulle nostre frequenze, in nostra compagnia. E Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 26 giugno 2026, un buon ascolto. A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7,2 e 7,5 sulla scala Richter in Venezuela, si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali i dispersi ammonterebbero a 42.000, ma si tratta di una stima provvisoria, così come ovviamente è provvisorio il bilancio ufficiale della tragedia, che di ora in ora si fa sempre più grave. Al momento sono 235 i morti confermati e oltre 4.300 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane. Secondo l'Istituto Sismografico c'è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso, rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. I parenti di diverse persone intrappolate denunciano che le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare di salvare le persone ancora sotto calcinacci. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha visitato lo stato di La Guaira, tra le aree più colpite dal devastante terremoto, e ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che, oltre alle attività immediate di ricerca e soccorso, al supporto per il trasporto aereo e al coordinamento, gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate nel Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di avere preso di mira i civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno 2 persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, alle prese ancora con lo scontro tra Casa Bianca e Roma, ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione a Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna e 2 uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto lungo la statale 89 che collega Foggia con Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Lo schianto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di notte. Le vittime, tutte sulla Trentina, si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. L'auto, uscita di strada, si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 maggio del 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la pubblica ministera Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko
avrebbe avuto i problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Era ingestibile. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, affermando che era solo preoccupato dall'omosessualità del figlio, dovevo tenere nascosti i soldi in casa e mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui, aggiunto Morricone. Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetola in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi saranno più isolati. Clima foso. Le temperature massime saliranno ulteriormente con punte di 37-38 gradi al centro nord. Mari calmi e anche caldi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Un altro ricordo. Ed è il ricordo di quando il nostro ultimo figlio, il più piccolo, ha finito il liceo e è andato in America per frequentare l'università. Come era successo quando erano partiti gli altri tre, la strappata è stata dolorosissima. E forse quella volta con l'ultimo è stata anche più grande, perché se n'è andato il cucciolo. Dico fra parentesi che era un cucciolo alto 1,86 m. E la nostra casa è rimasta completamente vuota. Ma è stata anche una strappata salutare che mi ha fatto ricordare alcune cose essenziali che oggi cerco di ricordare ai genitori che vedono i figli andare via di casa per lavorare o per studiare, o anche solamente per andare in vacanza per 2 settimane. La prima cosa che ho imparato è che i figli veramente non sono nostri, nel senso di esserne i proprietari. Sono del Signore e noi li abbiamo come un'amministrazione molto preziosa di cui dovremmo rendere conto. Perciò li dobbiamo allevare e educare per Lui, perché imparino a metterlo al primo posto nella loro vita e gli siano fedeli, costi quello che costi. La seconda cosa è che neppure li abbiamo in amministrazione per un tempo indefinito. Diventano grandi molto in fretta, perciò ogni giorno della loro vita è prezioso e deve essere usato al massimo per il loro bene e non per il nostro egoismo. Questo è così importante da tenere presente quando i figli sono ancora piccoli e sono a casa. Li abbiamo per un tempo e perciò dobbiamo sfruttare il tempo in cui li abbiamo più che possibile. La terza cosa che ho imparato e che ho ricordato è che tutto il nostro compito di genitori deve essere teso allo scopo di aiutarli a diventare maturi, a fare delle scelte sensate secondo i principi della parola di Dio. Troppi figli rimangono a casa e sono sempre piccoli, serviti, curati, coccolati e mai aiutati a diventare adulti capaci di funzionare da soli. Infine, la partenza dei figli ci fa rendere conto in maniera molto traumatica di quanto sia importante avere una buona relazione fra marito e moglie. Troppi matrimoni sono tenuti insieme dai figli come se i poveretti fossero una specie di colla attaccatutto. Senza dubbio sono una colla, ma è una colla debole che si scioglie appena i vecchi si ritrovano con la casa vuota e la sera si guardano come due estranei che non hanno più niente da dirsi, rendendosi penosamente conto che per 20 anni o 25 anni o 30 anni e più non si erano mai detto niente di veramente importante. Ma non è necessario che sia così. Quando si resta soli, in certo modo si ricomincia un po' tutto da capo. Si ha più tempo per fare delle cose insieme, si può comunicare più a lungo, c'è il modo di fare qualche viaggio, di mandare ad effetto qualche progetto, però è importante pensarci e prepararci sin tempo, ricordando di essere sposi e non solo genitori, anche quando i figli sono a casa. E se non si è fatto? Beh, solo la morte e le tasse sono irreparabili. Nella vita c'è quasi sempre il modo di rimediare. Per recuperare si devono fare alcune cose importanti. Non piangere o recriminare sul lato avversato. Guardare onestamente la realtà in faccia, perdonarsi a vicenda le proprie mancanze, decidere di far meglio è ricominciare da zero, come se ci si fosse appena sposati. E sarà un'esperienza bella, come una seconda giovinezza.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Una delle cose più tragiche che sia le persone, sia le chiese, sia i movimenti fanno è allontanarsi da Dio. Ecco che cosa significa apostatare dalla fede, allontanarsi da Dio. Giuda descrive 3 gruppi di persone che rifiutarono la verità e altri 3 gruppi che si allontanarono da Dio. Ricordi quando Israele vagò nel deserto per 40 anni? La ragione per cui non arrivava mai alla terra promessa era che Israele rifiutava di credere in Dio. Il popolo non credeva che Dio l'avrebbe condotto in quella terra e preferì rimanere nel deserto piuttosto che credere in Lui. Si allontanò così dalla fede e tutti morirono e furono sepolti in quella sabbia bollente. La ribellione del secondo gruppo avvenne prima della creazione del tempo, prima della cronologia della Bibbia, cioè quando le intelligenze celesti, gli angeli, si rifiutarono di adorare Dio. Dio creò gli angeli con il libero arbitrio ed essi rinnegarono il proposito di Dio per loro. La loro ribellione ha portato alcuni di loro in catene e altri angeli caduti, demoni a quanto pare, hanno libertà di movimento e oggi sono sotto la guida di Satana. Questi esseri spirituali saranno giudicati un giorno. E anche se noi siamo stati creati inferiori agli angeli, un giorno parteciperemo al giudizio contro di loro. Il terzo gruppo che Giuda descrive come allontanati dalla fede, come apostati, erano gli abitanti di Sodoma e Gomorra, che si erano abbandonati all'omosessualità e alla sodomia. Dio giudicò queste città in modo definitivo e completo. Perché? Perché la loro gente aveva contaminato la propria carne. Oggi le rovine di Sodoma e Gomorra sono sepolte sotto il Mar Morto. Questo è un monito chiaro, ma anche compassionevole per la nostra generazione. Dunque, questi sono i 3 gruppi di persone che hanno rinnegato la verità. Ora Giuda ci avverte di 3 persone dell'Antico Testamento che non credevano in Dio. Caino, la prima di queste 3 persone, non pensava che fosse necessaria la fede per arrivare a Dio. Una religione vale l'altra ed è sufficiente, pensava. L'errore di Balaam, invece, fu di pensare che i peccatori non potessero essere perdonati, che ciò che Dio richiede, insomma, non è sufficiente, che il sacrificio di Gesù non è sufficiente. E poi c'è l'errore di Core, che è stato quello di assumere un'autorità che non gli apparteneva. Ecco, questi sono tutti esempi di apostati, gente che si è allontanata dalla fede. Giuda descrive i maestri apostati moderni come una barriera corallina nascosta che squarcia il fondo delle navi. Sono come dei pastori che nutrono se stessi ma non le loro pecore. Sono come nuvole senza pioggia, alberi senza frutti. Sanno come spiritualizzare un testo della scrittura per farlo però significare qualcosa di completamente diverso da come Dio lo intendeva. Sembrano persone piene della parola di Dio, ma sono vuote, sono aree.

0: Bellissime nuvole di passaggio, come stelle vaganti nello spazio, senza legge, senza alcun percorso preciso, nell'oscurità delle tenebre, come sarà un giorno nella punizione eterna. Che orrore! Quando leggi degli apostati empi, pensa alle persone che semplicemente tralasciano Dio. Non hanno un timore reverenziale di Lui. Se riconoscono Dio, lo incolpano per tutto il male che è accaduto loro. Camminano secondo i propri desideri, vogliono quello che vogliono loro. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie, come onde furiose del mare, schiumanti. Queste sono le parole di Giuda, ma sono prive di contenuto queste persone. Si complimentano a vicenda, applaudendo e dicendo molte cose che non sono vere, perché sperano di essere persone promosse, lodate, elogiate. È così che si può individuare un apostata. Gli apostati non guardano a Dio, sono più preoccupati di avere il plauso della folla attorno a loro. Ora che sai cosa cercare, li troverai ovunque. La prossima volta ci chiederemo come si fa a vivere in un mondo impregnato di falsa religione. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Anche l'apostolo Paolo scrive: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. E ancora: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quando veniamo offesi o qualcuno ci fa del male, la risposta normale ci porta a reagire restituendo il male che riceviamo. Ma il Signore ci insegna diversamente. Anziché rendere male per male, siamo esortati a benedire, cioè a invocare il bene per chi ci offende e ferisce. Benedire chi ci fa del male significa ricordare che Dio ci ha amati quando eravamo ancora lontani da Lui. Significa seguire l'esempio del Signore Gesù, che dalla croce invocò il perdono per i suoi aguzzini. Significa amare il nostro prossimo. Rispondere al male con la benedizione rompe il ciclo del male, rende possibile la riappacificazione. Se rispondiamo al male facendo il bene, testimoniamo la nostra fede in Cristo e mostriamo la potenza trasformante

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 7, versetto 7. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Quanto a me. La fede è individuale. Qualcuno può aver avuto molti privilegi, essere cresciuto in un paese, in un ambiente, in una famiglia dove ha potuto beneficiare di un insegnamento e di esempi che gli hanno permesso di conoscere la verità divina. Ma non si può credere con la fede di un altro. Israele, nel tempo in cui era il popolo di Dio, aveva certamente dei grandi privilegi a causa della sua origine, ma alcuni credevano e altri no. Alcuni erano pii e altri no. Oggi non è perché abbiamo avuto dei genitori cristiani che siamo cristiani davanti a Dio. È un errore fatale e una dannosa illusione considerare come figli di Dio tutti coloro che, nominalmente, fanno parte della cristianità in quanto battezzati. Solo a quelli che hanno ricevuto Cristo, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. C'è un momento in cui bisogna dire quanto a me. Coloro che mi circondano possono essere credenti, indifferenti o oppositori, ma io devo pormi davanti a Dio, ricevere il suo messaggio e credere personalmente. Poi dovrò viverla questa fede, qualunque sia la condizione della società in cui vivo, e se potrò condividerla con altri, come sarò incoraggiato. La fede dei nostri genitori e dei nostri amici non può sostituirsi alla nostra. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, è scritto in Romani capitolo 14 versetto 12. E il Signore dice ad ognuno: tu seguimi. Giovanni capitolo 21 versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 26 giugno. Leggeremo dal libro di Abdia nel capitolo 1 al verso 3, un verso che dice così: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra? Di questo profeta si sa veramente poco, tanto più che il suo unico libro consta solo di 21 versetti, seppure di grande insegnamento. Il tema del libro è l'orgoglio, miserabile sentimento che dalla caduta di Lucifero in poi domina il cuore dell'uomo e ne dirige i sentimenti, che sono tutti riconducibili a lui. Il profeta si rivolge agli Edomiti, il popolo che aveva abitazione nelle rocce, e profetizza contro di loro perché, invece di aiutare Giuda quando Gerusalemme cadeva nelle mani del re di Babilonia, avevano saccheggiato e braccato quelli che riuscivano a fuggire da quel disastro e avevano fatto il tifo per i nemici. Il messaggio di Dio ci arriva da un profeta di cui, come dicevamo, non si sa nulla, un uomo senza volto né storia, come volerci dire che non conta chi egli sia. E cosa dice il profeta? Il popolo di Edom si sentiva sicuro, intoccabile, e abitare nelle rocce lo faceva sentire ancora più sicuro. Ma è qui che nasce l'errore, quando confondiamo la nostra posizione con il valore che abbiamo. L'orgoglio ci fa credere che ciò su cui facciamo affidamento, ricchezza, stato sociale, talenti, ci tenga al riparo da qualunque caduta. Ma l'orgoglio ha un punto debole: non ci rende forti, ci acceca. L'orgoglio ci fa credere di poter badare a noi stessi, ma poi cadiamo su una buccia di banana. Dio ci parla e ci chiede di tenere a bada l'orgoglio, perché è l'unico sentimento che ci può portare irrimediabilmente lontano da Lui.
2: Ieri mi sono soffermata a guardare un docufilm sui volatili più intelligenti del mondo, i corvi. I corvi sono capaci di risolvere questioni complesse e persino di riprodurre versi e suoni, anche la voce umana. Nella mitologia e nella spiritualità, il corvo è legato alla morte e alla distruzione. È un animale spaventoso che sembra non dipendere e non aver paura di nessuno. Eppure in alcuni momenti diventa fragile e bisognoso dell'aiuto altrui. La curiosità è che l'altrui non è un animale più forte di lui, ma delle piccole e quasi insignificanti formiche. Infatti, se il corvo si ammala, attacca il formicaio e ne tira fuori alcune formiche. Poi apre le ali e si sdraia senza muoversi, lasciando che le formiche lo investano. Molti studiosi si sono chiesti il perché. E tra le varie teorie, quella più credibile e veritiera dice che durante il loro attacco le formiche spruzzano dell'acido formico che agisce come un pesticida contro funghi e germi, liberando il corvo dalle cause della malattia. L'orgoglioso uccello si abbassa all'intervento del minuscolo insetto. Caro amico e cara amica, attraverso la natura Dio ci insegna che l'orgoglio del nostro cuore deve essere abbassato. Non importa chi siamo, quali posizioni occupiamo o quale sia la portata del nostro conto in banca, al peccato non possiamo rimediare con questo. Prima di cadere, riconosci che hai bisogno di un salvatore. Non lasciarti ingannare, l'orgoglio prima o poi ti farà precipitare.
3: A proposito di quello che prima diceva Laila, nel libro dei Proverbi al capitolo 16 troviamo scritto che prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Ancora nel capitolo 29 leggiamo che l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. E ancora nella prima epistola di Pietro al capitolo 5 è scritto: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. E questo mi ha fatto pensare al re Nabucodonosor, di cui parla il libro di Daniele, che è proprio l'emblema della superbia umana. Non so se conoscete la storia, ma questo re sfidò la sovranità di Dio attribuendo a se stesso la gloria per la costruzione di Babilonia e fece erigere una gigantesca statua di se stesso davanti alla quale tutti dovevano prostrarsi. Chi non lo faceva veniva condannato a morte. Subito dopo il suo orgoglio perse il senno, fu allontanato dagli uomini e visse per 7 anni come un animale selvatico, mangiando erba come i buoi. Dopo questo periodo, però, il re si umiliò davanti a Dio, riconoscendo la sua sovranità, e fu ristabilito. Tutta la Bibbia ci ricorda che la superbia e l'arroganza trasformano ogni piccolo passo in un crollo rovinoso, mentre l'umiltà, che non è assolutamente debolezza, è fonte di grazia e benedizione. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato e io vi lascio con una domanda: quale di questi due sentimenti governa il tuo cuore? Un abbraccio grande a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Esser viola sul foglio riflette sul tempo libero della nostra epoca, un tempo che, al contrario di quanto accadeva in passato, non ci restituisce niente se non una brutta copia dell'eccitazione neurochimica.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. È un brano sicuramente autobiografico quello di oggi al Disco Highlight. Nico Battaglia canta Il sogno. Accanto al sogno, quella mia valigia, andrò lontano, chissà quanto lontano. Quando diciamo di sì a Gesù e decidiamo di camminare con Lui, decidiamo anche di farlo operare nelle nostre vite. Non sappiamo che cosa ci aspetta il domani, ma sappiamo che Gesù ha cura di noi. Impariamo quindi a chiedergli di guidare le nostre vite e di darci la saggezza nelle scelte da fare. Nico Battaglia ci parla di una valigia pronta per un viaggio, probabilmente il suo trasferirsi da Trani nella provincia di Varese. Sta iniziando Il sogno, Nico Battaglia.
5: Disco Highlight.
7: I giorni in movimento senza fine, il sogno ad aspettare quando il tempo

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: un mondo di mondi, di Nico Battaglia.
2: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 26 giugno 2026, un buon ascolto. A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7,2 e 7,5 sulla scala Richter in Venezuela, si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali i dispersi ammonterebbero a 42.000, ma si tratta di una stima provvisoria, così come ovviamente è provvisorio il bilancio ufficiale della tragedia, che di ora in ora si fa sempre più grave. Al momento sono 235 i morti confermati e oltre 4.300 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane. Secondo l'Istituto Sismografico c'è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso, rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. I parenti di diverse persone intrappolate denunciano che le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare di salvare le persone ancora sotto calcinacci. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato lo stato di La Guaira, tra le aree più colpite dal devastante terremoto, e ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che, oltre alle attività immediate di ricerca e soccorso, al supporto per il trasporto aereo e al coordinamento, gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate nel Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di avere preso di mira i civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno due persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, alle prese ancora con lo scontro tra Casa Bianca e Roma, ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione a Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto lungo la statale 89 che collega Foggia con Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Lo schianto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di notte. Le vittime, tutte sulla trentina, si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. L'auto, uscita di strada, si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 maggio del 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la pubblica ministera Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko
avrebbe avuto i problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Era ingestibile. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, affermando che era solo preoccupato dall'omosessualità del figlio. Dovevo tenere nascosti i soldi in casa e mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui, ha aggiunto Morricone. Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetola in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi saranno più isolati. Clima afoso. Le temperature massime saliranno ulteriormente con punte di 37-38 gradi al centro-nord, mari calmi e anche caldi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

un buon momento per incontrarci è miscellanea, un appuntamento quotidiano con la musica e le notizie. Ciao a tutti voi da Deborah, amici. Ci lasceremo anche oggi trasportare sull'onda amica, questa frequenza di questa emittente, sulla scia della musica gospel, della musica strumentale, delle rubriche Il pensiero del giorno, Detto fatto e ancora la rubrica Buono a sapersi. Un buon ascolto a tutti voi, il programma va subito ad iniziare con un bel motivo, un motivo dei Second Chapter of Arts, un medley.

Medley erano i Second Chapter of Arts. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. Questo è il pensiero di questa giornata, un pensiero che dedico a tutti voi, che possa accompagnarvi durante questa giornata nel vostro pensiero. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. È un pensiero tratto da Proverbi, capitolo 12. Se riflettessimo attentamente sui danni che le bugie possono provocare, certo non ci stupiremmo della severità con cui esse vengono trattate nella parola di Dio. Pensiamo per esempio a tutti quelli che sono finiti in carcere ingiustamente a causa di una falsa testimonianza, oppure a quelli che perdono il posto di lavoro o anche soltanto la reputazione per colpa di qualche malalingua. E pensiamo anche ai bambini, quanti di essi rimangono fortemente turbati, smarriti, oserei dire violentati moralmente a causa delle bugie dei loro genitori. Deve essere un colpo tremendo scoprire tutto ad un tratto che le persone di cui ti fidavi di più non sono più degne di fiducia. La verità deve essere uno dei pilastri su cui poggia la nostra vita interiore e di relazione. Il suo frutto certamente non sarà mai amaro. Bene, dal pensiero del giorno passiamo ancora alla musica e andiamo in compagnia di Antonio Mora e del suo gruppo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Come fare per piandare un chiodo senza l'intonaco si sgretoli? Proteggete il punto del muro dove inserite il chiodo con una croce di nastro adesivo. Se una tazzina in porcellana ha una piccola incrinatura, lasciatela bollire lentamente nel latte per 40 minuti. Le proteine del latte richiudono le sottilissime fessure. Il detersivo non si deve usare né per la teiera né per la caffettiera perché altera l'aroma delle bevande. Meglio l'acqua e il bicarbonato da lasciare agire tutta la notte e poi un'energica strofinata porterà via tutto il nero. È piacevole avere sempre molti amici che girano per casa, ma se qualcuno distrattamente versa un bicchiere di vino rosso sul tappeto, non disperatevi. Tamponate la macchia con carta da cucina, poi cospargetela con una mangiata di bicarbonato o di sale fino. Quando tutti se ne saranno andati, passate l'aspirapolvere e passate, così e potete vedere, scusate, il tappeto tornare bello come prima.

Ed ora lasciamo questa rubrica Detto Fatto, andiamo ancora in compagnia di un complesso spirituale. Questa volta ascoltiamo la TD Band con un brano tratto dalla raccolta Appunti di Viaggio, un brano che si intitola Quante volte?

Una fabbrica di automobili nordamericana ideò qualche tempo fa un curioso sistema per garantire l'incolumità dei suoi clienti. Un avvisatore acustico abbinato al tachimetro informava il conducente con una voce d'uomo sul pericolo che correva aumentando la velocità. Sugli 80 km all'ora diceva: se sei in città la velocità è troppo elevata, mi auguro che tu stia viaggiando su una strada extraurbana. Ai 100 km all'ora si poteva ascoltare questo. Sicuramente possiedi ancora il controllo della vettura, ma sei sicuro che i freni siano in perfetto ordine? Ai 150 km diceva proprio così: attenzione, la tua vita è in pericolo. Ai 160 km ti sei ricordato di pagare l'ultima rata dell'assicurazione sulla vita? Anche se non hai avuto seguito, non possiamo che congratularci per l'iniziativa volta a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, automobilisti o no. Del resto, le strade dei nostri paesi sono ricche di segnali di ogni genere che ricordano a chi transita i suoi obblighi e i suoi diritti, lo invitano alla prudenza, gli vietano determinate manovre, lo informano dei pericoli e dei rischi a cui va incontro se non si attiene a certe regole precise. Ci sono però altri gravi pericoli a cui l'uomo è esposto e che richiedono con urgenza dei segnali di avvertimento. Il marito o la moglie infedeli devono sentirsi dire: rifletti su quello che fai, l'adulterio distrugge la felicità, quello che perdi ora non lo potrai mai più riavere, indietro non potrai più tornare. Peccando in questo modo lanci una sfida alle leggi di Dio. E così chi è dedito alla droga, all'alcol, al gioco, deve sapere che sta attentando la propria vita e a quella degli altri, che semina disperazione, discordia, angosce fra quelli che vivono con lui e che forse lo amano con sincerità. Ma c'è un pericolo assai più grande: trascurare il problema dei nostri peccati e rifiutare la salvezza che Dio offre in Gesù Cristo. Se non evitiamo questo pericolo, non solo roviniamo la nostra vita presente, ma pregiudichiamo quella eterna, scegliendo di cadere in un'infelicità senza fine. Continuare quindi nell'indifferenza è terribile. La morte viene e dopo la morte c'è anche il giudizio di Dio, che oggi vuole essere il nostro Salvatore, ma che domani sarà un giudice inflessibile. Allora pensiamo su queste parole, su questi pensieri. Intanto ascoltiamo ancora la TD Band con questo bellissimo motivo.

Italia. Da conquistare c'erano 22 posti di bidello nel cover e nel turbino. E loro erano tanti e troppi, più di 300 giovani e meno giovani, tutti in attesa, chi da mesi, chi da anni di un lavoro. Così, quando finalmente lo sportello è stato aperto, lo hanno letteralmente assaltato: gomitate, spintoni, urli, malori. Una donna di 55 anni, invalida al 75%, è svenuta alla ressa, ha sbattuto il capo ed è stata portata all'ospedale. C'è rimasta solo il tempo di essere medicata e voluta tornare subito là. L'appuntamento con la speranza di trovare un posto di lavoro almeno per qualche mese era alle 8:30. Quello che conta è la graduatoria nelle liste, è vero, ma per i 300 disoccupati che si sono presentati a partire dalle 6, l'importante era anche riuscire ad accaparrarsi i primi posti. Del resto, in palio, su 3.836 iscritti alle liste per l'assunzione degli enti pubblici, c'erano solo 16 posti di bidello part-time, 2 posti di necroforo, uno da carpentiere, uno da bagnino part-time e 2 da netturbino. Tutto a tempo indeterminato, poca cosa ma sempre meglio di niente. Così, dato che non erano stati forniti numeri progressivi, quando è stato dato il via libera, in massa si sono lanciati verso lo sportello. Alla disorganizzazione dell'ufficio si è aggiunta la disperazione dei 300 ed è stato così il caos. Ma soltanto dopo l'arrivo della polizia e i carabinieri, la direzione del collocamento ha fatto distribuire ai disoccupati i numeri progressivi per l'iscrizione. Succede dunque anche nelle Marche, spesso accreditata come una di quelle regioni in cui l'offerta di lavoro spesso supera anche la domanda.

Siamo già sulla sigla, alcuni secondi, alcuni proprio piccoli minuti ci separano. Siamo infatti al termine di questa trasmissione. Michelania, che ancora oggi è stata con voi per 30 minuti, si ripresenterà nella giornata di domani, domani mattina, alla stessa ora, su questa frequenza. Un carissimo ciao da Deborah, grazie per aver seguito questo programma. Ciao!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 26 giugno 2026, un buon ascolto. A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7,2 e 7,5 sulla scala Richter in Venezuela, si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali i dispersi ammonterebbero a 42.000, ma si tratta di una stima provvisoria, così come ovviamente è provvisorio il bilancio ufficiale della tragedia, che di ora in ora si fa sempre più grave. Al momento sono 235 i morti confermati e oltre 4.300 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane. Secondo l'Istituto Sismografico c'è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso, rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. I parenti di diverse persone intrappolate denunciano che le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare di salvare le persone ancora sotto calcinacci. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato lo stato di La Guaira, tra le aree più colpite dal devastante terremoto, e ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che, oltre alle attività immediate di ricerca e soccorso, al supporto per il trasporto aereo e al coordinamento, gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate nel Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di avere preso di mira i civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno 2 persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, alle prese ancora con lo scontro tra Casa Bianca e Roma, ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione a Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna e 2 uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto lungo la statale 89 che collega Foggia con Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Lo schianto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di notte. Le vittime, tutte sulla trentina, si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. L'auto, uscita di strada, si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 maggio del 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la pubblica ministera Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko
avrebbe avuto i problemi di tossicodipendenza e alcolismo, era ingestibile. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, affermato che era solo preoccupato dall'omosessualità del figlio, dovevo tenere nascosti i soldi in casa e mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui, ha aggiunto Morricone. Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetola in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi saranno più isolati. Clima afoso. Le temperature massime saliranno ulteriormente con punte di 37-38 gradi al centro-nord. Mari calmi e anche caldi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E ancora dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno insieme a Carmen Zammataro.
2: Al telefono il dottor Fabio Pellegatta, diabetologo, ematologo e ricercatore presso l'Università Statale di Milano e responsabile del servizio medico di assistenza telefonica per tutta Italia di Pronto Fund, la federazione che si occupa dei malati di diabete. Grazie dottore di essere con noi.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuto.
2: Di essere, anzi di riessere con noi, visto che parliamo ancora di diabete per la seconda volta con lei, quindi la seconda puntata per questo tema, per cui le chiediamo gentilmente di poterci riassumere un po' quello che abbiamo già detto su questa patologia, in maniera poi da agganciarci al tema di oggi.
3: Certo, la volta scorsa abbiamo detto che il diabete mellito è una malattia importante sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista sociale. È importante dal punto di vista clinico perché ricordiamoci che il diabete tipo primo, che poi vedremo, fino agli anni 20, quando non si sapeva dell'esistenza dell'insulina, quando non fu scoperta, purtroppo il diabete tipo primo era mortale nei giovani che ne venivano colpiti. È sociale perché circa 3-5 milioni di italiani ne sono affetti, specialmente per quanto riguarda la forma di tipo secondo. Abbiamo detto che il diabete mellito principalmente si suddivide in due forme, nel diabete di tipo primo e di tipo secondo. Nel diabete di tipo primo abbiamo detto che il problema è rappresentato dalla distruzione delle cellule del nostro corpo che producono insulina, e quindi è caratterizzato da una carenza di insulina. Mentre il diabete di tipo secondo è caratterizzato da una ridotta capacità del nostro corpo di rispondere all'insulina. Abbiamo fatto l'esempio della chiave e della toppa. Nel diabete tipo primo manca la chiave, nel diabete tipo secondo è la toppa che è arrugginita.
2: Bene, il diabete di tipo secondo coinvolge una buona parte dei
3: malati. Esattamente, quando prima dicevo 3-5 milioni di italiani, intendevo dire per 9 persone su 10 il diabete tipo secondo, quindi il 90% di queste persone sono affette dal diabete tipo secondo ed è anche questo il motivo per cui si considera il diabete tipo secondo una malattia, una problematica sociale e la si considera una malattia del benessere, perché questa incidenza è prevista in ulteriore aumento nei prossimi anni, proprio in relazione a uno dei fattori che più condizionano l'insorgenza del diabete tipo secondo, che è l'alimentazione e l'aumento del peso.
1: Benissimo, quindi per la prima parte rimandiamo comunque tutti gli ascoltatori che hanno accesso a un computer al nostro podcast, quindi basta collegarsi al sito www.radiovocedellasperanza.it per scaricare, ripeto, la registrazione, il file per intero della prima intervista che abbiamo avuto col dottor Fabio Pellegatta.
2: Chi non avesse questa possibilità può chiedere in studio una registrazione. Passiamo così al tema di oggi, dottore, lei l'ha già introdotto, quindi alimentazione e stile di vita. Avevamo già speso qualche parola la volta scorsa, oggi possiamo un po' allargare di più il discorso perché credo che proprio lo stile di vita sia fondamentale per combattere questa patologia, per fare in modo che neanche insomma insorgano.
3: Assolutamente, la volta scorsa in questo momento stiamo parlando principalmente, ripeto, del diabete tipo secondo, perché nel caso del diabete tipo primo la terapia è a tuttora rappresentata dalla somministrazione di insulina, manca insulina, dobbiamo dare insulina. Ovviamente un contesto di alimentazione corretto va bene anche nei diabetici tipo primo,
1: certo,
3: così come va bene in tutte le persone,
2: certo.
3: Okay? Quindi non rappresenta il fattore di rimento,
2: certo.
3: Nel diabete tipo secondo viceversa sì, perché tra i fattori che condizionano principalmente l'insorgenza del diabete tipo secondo, li possiamo riassumere in questi: predisposizione genetica, quindi ereditiamo questa predisposizione; secondo fattore, l'aumento dell'età; terzo fattore, l'alimentazione, quindi l'aumento del peso; quarto fattore, l'attività fisica. volta scorsa avevamo fatto l'esempio dell'auto con il carburatore, che era fatto di una lega particolare, e che cioè il difetto di quel carburatore, di quella lega, compariva solo con l'aumento dell'età della macchina, con l'aumento della sollecitazione della velocità della macchina, che evidenziava il difetto del carburatore. Ovviamente la macchina doveva avere quella particolare lega, quella particolare struttura. Quindi l'età, predisposizione genetica e aumento della sollecitazione, quindi dell'aumento del peso, che induce la visualizzazione, in un certo senso, della malattia per chi ne è predisposto. Quindi contenere il nostro peso per quelli che sono i parametri di altezza e corporatura rappresenta la migliore terapia che si può fare nei confronti del diabete tipo secondo.
2: Perché quindi, è il fattore su cui si può intervenire.
3: Certo, no, assolutamente, non possiamo modificare la genetica, non possiamo modificare ovviamente l'aumento di età, ma possiamo cercare di rimanere, perché poi è un beneficio generale, non certo solo per chi è diabetico tipo secondo, quello di avere un peso corrispondente a quelli che sono i nostri parametri costituzionali.
1: Certo.
3: Perché stiamo meglio, perché comunque questo vuol dire che anche la pressione, che è un parametro che è influenzato dalla nostra massa corporea, viene a essere legato nei valori che sono corretti. Ma tutto il resto, un conto è portarsi in giro un peso che è corrispondente a quello che è il nostro bisogno, un conto portarsene un altro. Questo vuol dire sollecitare tutti gli organi.
1: Certo, in poche parole, se evitiamo di sforzare, tra virgolette, la macchina, potremmo anche evitare che il carburatore arrivi ad un certo punto.
3: Esattamente, il carburatore ce l'abbiamo così.
1: Certo.
3: Ma finché non si supera quella velocità, lui non mostrerà il suo difetto. Quindi anche le persone che hanno questo difetto genetico, che è rappresentato da questa predisposizione, potranno anche arrivare a 80 anni, 90 anni e avere delle glicemie corrette, pur avendo dentro, diciamo, questo tipo di alterazione genetica.
1: Sì, sì, sì.
3: Non è obbligatorio che compaia solo per il fatto che ce l'hanno scritta nei loro geni. Il peso è uno dei fattori che può evidenziarlo e quindi rappresenta il parametro centrale, al pari dell'attività fisica.
2: Uh-huh.
3: Attività fisica che è importante per due ordini di motivi. Primo, perché ovviamente ci permette di consumare quell'eccesso di calorie che è facilmente riscontrabile nell'alimentazione di tutte le popolazioni occidentali. Secondo motivo, perché comunque un'attività fisica rende ottimale il sistema cardiovascolare. Terzo motivo è rappresentato dal fatto che l'attività fisica ha un'azione insulinosimile. Cosa vuol dire? Vuol dire che miglioriamo il funzionamento dell'insulina attraverso l'attività fisica. A livello muscolare, la chiave, quando entra nella serratura, se il muscolo ha attività, funziona meglio. Quindi l'attività fisica è uno dei parametri più importanti. Va fatta con serenità e non certo sotto stress, perché sennò intervengono altri fattori che possono togliere quel beneficio, certo, che l'attività fisica porta.
2: Perché, dottore, lo stress influenza anche?
3: Lo stress purtroppo sì, nel diabete tipo secondo sì, perché lo stress comporta la liberazione di ormoni, specialmente l'adrenalina, ma anche di altri, che tendono a far innalzare la glicemia. Ma il motivo è molto semplice, quasi antropologico. Immaginiamoci che lo stress sia rappresentato dal fatto è nato per un'esigenza. Noi siamo dei mammiferi, stiamo nella foresta, incontriamo la tigre immediatamente ci spaventa, immediatamente liberiamo dell'adrenalina, questa adrenalina fa innalzare la glicemia nel sangue, perché immediatamente dovrà andare nei muscoli, perché questi dovranno essere molto reattivi e scappare. Quindi questo meccanismo che ci serve, ed è un ricordo ancestrale, di fatto però nella nostra vita attuale si trasforma in una condizione negativa,
1: certo,
3: perché lo stress ci fa innalzare la glicemia, perché dovremmo usarla per scappare, dovremmo scappare dagli stress di questa società, no? Come scappare dalla tigre, ma non è poi così. semplice. È paradossalmente più semplice scappare dalla tigre che non dagli stress di questa società, no?
2: Dottor Pellegatta, lei parlava di una correlazione fra l'ipertensione e il diabete in qualche modo, ma
3: sì,
2: volevo chiederle, c'è anche una correlazione tra l'aumento del colesterolo, i trigliceridi, insomma malattie dismetaboliche in genere, e il diabete? Qualcuno ce lo ha chiesto, quindi
3: sì,
2: vogliamo rispondere a questa domanda con
3: Dunque,
2: lei, dottore.
3: Innanzitutto prima voglio ribadire che c'è correlazione tra peso e pressione.
2: Benissimo.
3: Immaginiamoci di avere una caldaia e questa deve sostenere l'arrivo di acqua al terzo piano o al quinto piano. È evidente che il sistema di pressione si deve adeguare, se no non sale al quinto piano.
1: Certo.
3: Quindi se noi abbiamo una massa di 50 kg o di 100 kg, il sistema pressorio deve in parte cambiare, perché deve reggere tutto questo. Quindi peso, il peso ha un'influenza sulla pressione in linea generale. Non è il fattore che scatena quella che è l'ipertensione essenziale, per intenderci, ma ha una sua influenza sui valori pressori. Esiste una connessione viceversa tra il diabete tipo secondo e certe forme di ipertensione essenziale, e parallelamente anche con i livelli di trigliceridi, non di colesterolo. Ci sono delle forme di diabete che prevedono delle alterazioni anche dell'assetto dei trigliceridi del sangue, delle HDL e della pressione, e diciamo fanno un pacchetto unico. Ci sono delle persone che hanno tutte queste alterazioni assieme, e in questo caso si parla spesso di sindrome metabolica.
2: Uh-huh.
3: E quindi esiste anche questo tipo di situazione nell'ambito del diabete tipo secondo.
2: Colesterolo di
3: tipo buono, perché quello di tipo cattivo non è connesso in realtà molto con il diabete. Ci sono delle piccole variazioni, ma diciamo che non interviene nel meccanismo diretto di sintesi e di metabolizzazione del colesterolo.
1: Quindi è cattivo per altri aspetti, è cattivo, insomma. Non,
3: esattamente,
1: non
3: il problema cos'è? Una persona diabetica che ha anche il colesterolo, diciamo, cattivo, che sono le LDL principalmente,
2: sì,
3: ha elevato, deve ovviamente portare un livello di attenzione maggiore, perché il diabete non controllato rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare importante.
2: Bene, dottore, allora chiarito un po' questo aspetto, andiamo velocemente perché poi il tempo passa.
3: Certo.
2: Un po' vogliamo parlare della terapia,
3: sì,
2: perché ce ne sono tante proposte, o almeno offerte pure dai giornali, e di recente un'altra notizia che è apparsa su una rivista che parla di una nuova molecola che farebbe quasi miracoli, perché rappresenterebbe una svolta terapeutica epocale. Mi riferisco alla molecola che si chiama exenatide. Cosa ci può dire a proposito?
3: Ma
2: ed è anche questa la domanda, scusi dottore, vogliamo con questo rispondere anche a un ascoltatore che ci ha fatto giungere questo articolo qua in redazione.
3: Sì, sì, sì. Ma dunque, innanzitutto diciamo che siamo una società che è molto controllata sotto tutti gli aspetti dai media. Questo ha dei vantaggi perché permette un certo livello di informazione, questo ha degli svantaggi perché ha delle regole interne, quella di essere una notizia che faccia senso. E un farmaco che non riesce a essere risolutivo su una malattia è un farmaco che non ha dignità di notizia. L'exenatide è un farmaco che fa parte di una nuova classe di antidiabetici che è in sperimentazione adesso, che si aggiunge alle tre classi che sono tuttora in uso per il solo diabete di tipo secondo. E si chiamano farmaci mimetici dell'incretina, che è un ormone che è prodotto dal nostro corpo e che aiutano nel controllo della glicemia. Quindi questo farmaco, che è un mimetico, quindi che mima l'azione di questo ormone e che è stato estratto per la prima volta dalla saliva di una lucertola, in realtà aiuta nel controllo della glicemia, non è assolutamente in grado di risolvere la problematica della terapia del diabete tipo secondo, e tanto meno ovviamente del tipo primo. Quindi è un ausilio terapeutico che si associa a quelli già esistenti, che non risolve minimamente il problema alla base, come tutti gli altri farmaci, ma non dobbiamo in questo momento accusarlo di non essere risolutivo, dobbiamo forse accusare chi dà questa notizia, ed è la cosa diversa.
1: Certo.
3: Ci sono stati degli studi, specialmente negli Stati Uniti, su questo farmaco, che hanno dimostrato un certo livello di efficacia al pari degli altri farmaci di cui disponiamo attualmente. Quindi allarga la rosa terapeutica di farmaci da prendere. Ricordiamoci una cosa, che l'exenatide è una proteina, esattamente come lo è, una piccola proteina, esattamente come è l'insulina. E l'insulina non si prende per bocca, si fa iniezione sottocutanea. Quindi anche l'exenatide, che è un peptide, va fatto per iniezione. Quindi è lì, ad esempio, quell'articolo che è riferito non è scritto, ad esempio. Quindi, diciamo che abbiamo la possibilità di avere altri nuovi farmaci, e altri probabilmente ne arriveranno, ma saranno un presidio che si associa a quelli già esistenti, e quelli esistenti rappresentano la seconda o la terza, diciamo, categoria, livello di terapia. Il primo livello è rappresentato dall'alimentazione e controllo del peso, il secondo dall'attività fisica, terzo punto arrivano i farmaci. Quindi ricordiamocelo bene, ok? Tutti i farmaci che abbiamo a disposizione in questo momento, tutti importantissimi, sono la terzo livello di d'uso, ok? Prima ci sta l'alimentazione, il controllo del peso, poi l'attività fisica. Ricordiamocelo bene, questi sì che sono importanti. Ricordiamoci che se controlliamo il peso in molte persone con predisposizione diabetica non comparirà l'alterazione della glicemia, mentre questi farmaci hanno un loro effetto, ma non necessariamente riportano sempre alla condizione di partenza. Quindi diamogli la collocazione che gli spetta.
1: Quindi ricordiamoci i primi passi, che sono quelli più importanti, insomma.
3: Esattamente, perché arrivare. Poi servono a tutti.
1: Certo.
3: Assolutamente a tutti. Quindi poi ovviamente ci sono persone dove il diabete tipo secondo è più importante, più grave, più difficile da controllare, allora si deve passare alle tappe successive, all'uso di farmaci, e vanno presi ovviamente, però sono tappe sequenziali che vanno però adottate con quella sequenzialità che le ho detto prima.
2: Dottor Pellegatta, forse le persone che sono affette a questa patologia pensano che è più semplice prendere una pillola, o forse anche sottoporsi al rito dell'iniezione, piuttosto che poi dover controllare il peso o altro, ma da quello che lei dice mi sembra che sia invece molto importante lavorare su quegli altri parametri.
3: Assolutamente, anche perché vede... nel momento in cui io le dico la terapia del diabete tipo secondo è alimentare, per quanto sia perseguibile, perché ci sono anche persone dove non è così semplice,
2: certo.
3: Ma questo lo dobbiamo appurare strada facendo, quando vediamo che comunque la persona non è più sovrappeso, nonostante ciò non riesce a controllare la glicemia, allora lì dobbiamo passare alle tappe successive, ma solo in quel momento, perché se non facciamo così la persona sceglie la strategia ovviamente che reputa più semplice quel momento, cioè rimanere sovrappeso, rimanere con un fabbisogno, diciamo, insulinico, di funzione insulinica maggiore, e prende la pillola per compensare, ma in questo modo lei non avrà ridotto la condizione predisponente, che è l'aumento del peso. Quindi in realtà è una sconfitta qualora non sia stato affrontato correttamente la questione dell'alimentazione, del calo ponderale, il prendere una pillola.
1: Certo.
3: Quindi se proprio non si riesce, è difficile, ci si associa alle pillole. Poi ce ne sono diverse, ce ne sono alcune che aiutano un pochettino prima a dimagrire, altre che controllano di più la glicemia, altre che hanno anche azioni magari di prevenzione cardiovascolare. Ci sono questi presidi che è giusto che sia il diabetologo a consigliare. Quindi in questo momento è anche giusto che io non dica esattamente quale è consigliabile per primo, quale per secondo, quale per terzo, in quale condizione, per evitare una forma autodidatta di terapia in questi casi, che spesso è consenziente alle proprie volontà e non ai principi scientifici o alle notizie comparse sui giornali.
1: Certo.
3: Okay?
1: Dottor Fabio Pellegatta, quindi si diceva questa molecola,
3: sì,
1: insomma, ha i suoi giusti modi di essere utilizzata.
3: È una molecola importantissima, ecco, con questa non sto denigrando la funzione di questa molecola,
1: certo.
3: Ma collocarla nell'ambito dei ruoli terapeutici, certo, che gli competono.
1: Certo.
3: Ma altre cose sono invece in corso, sono diverse.
1: Ecco, quelle, proprio quelle volevo chiederle, cioè,
3: sì,
1: a parte i sensazionalismi che a volte,
3: esatto,
1: i giornali lanciano,
3: certo,
1: ecco, a che punto è il mondo della ricerca, visto che è anche il suo mondo, insomma?
3: Certo, certo, ma ciò che, su cui si sta molto investendo in questi ultimi anni è ovviamente il mondo delle cellule staminali. Ci sono una serie di lavori scientifici che hanno indicato delle potenzialità. Noi abbiamo delle cellule che hanno delle potenzialità nel nostro corpo, potenzialità di diventare cellule in grado di, ad esempio, produrre insulina, mm-hmm, e in maniera regolata, perché questo è un altro aspetto importante. Quindi su questo la ricerca sta lavorando molto. Sta lavorando molto nel cercare di capire quali sono esattamente queste cellule, che caratteristiche hanno e come facciamo e come possiamo indirizzarle funzionalmente, diciamo, in una scuola di specializzazione per diventare cellule che producono insulina. Parallelamente a questo ci sono ovviamente poi ancora in corso tutte quelle sperimentazioni, e qui mi riferisco però di più al diabete tipo primo, connesse con il trapianto di cellule pancreatiche, e quindi di cellule che sono derivate o da altri individui o eventualmente da animali che si definiscono transgenici. Cosa intendo con questo? Animali a cui in un certo senso si è cancellato il nome e cognome sulla carta d'identità,
1: sì,
3: in modo,
1: sì,
3: tale che possano essere usate nei trapianti, in modo che non inneschino una risposta immunitaria da parte del nostro sistema di sorveglianza, no?
1: Che alla dogana il rigetto, insomma.
3: Esattamente, alla dogana vedono che non c'è sulla carta d'identità un nome estraneo e quindi lo accettano. Quindi nell'ambito del trapianto di cellule in grado di produrre insulina, diciamo, ci sono diversi fronti. Per quanto riguarda il fronte del diabete tipo secondo, come ho detto prima, uno dei parametri più importanti è un parametro genetico. In questi anni la genetica sta facendo grossissimi passi, si stanno scoprendo tutta una serie di modulazioni genetiche controllate da geni. A tuttora non abbiamo in mano il pannello completo delle alterazioni genetiche che controllano e determinano il diabete tipo secondo, ma si spera che nei prossimi anni questo lo si possa avere, in modo tale da poter pensare negli anni successivi di agire sulla causa determinante del diabete tipo primo e non, diciamo, sugli effetti determinati dall'alterazione genetica.
1: Sì, sì.
3: Questo è dal punto di vista della ricerca lo stato attuale. Certo, la ricerca è strana, può scoprire tutto da un momento all'altro e nessuno di noi lo sa, o essere lì apparentemente ferma, no?
1: Certo.
3: La ricerca è così, bisogna prenderla con questo, bisogna anche ovviamente sperare nei fondi che uno Stato italiano dovrebbe dare.
1: Ecco,
3: in questo momento mi sembra opportuno dirlo.
1: È vero, è vero.
2: Dottor e Fabio, quindi, Pellegatta, allora cosa raccomanda a un malato di diabete?
3: Primo,
2: cosa raccomanda a chi è comunque a rischio?
3: La ricerca è così, bisogna prenderla con questo, bisogna anche ovviamente sperare nei fondi che uno Stato italiano dovrebbe dare. Ecco, in questo momento mi sembra opportuno dirlo.
1: È vero, è vero.
2: Dottor Fabio Pellegatta, allora cosa

0: assoluta normalità, ma di quasi normalità. E il principio cardine è rappresentato dal controllare il nostro peso. La cosa più piacevole che porta serenità è che controllare questo peso non si ottiene attraverso l'esclusione o la limitazione di cibo, ma solo la scelta ragionata di un'alimentazione che sia la più vicina a quella mediterranea e che abbia l'unico parametro limitante, la quantità totale di cibo assunto e quindi di calorie. Noi possiamo mangiare di tutto, l'importante è che sia vario, che preveda carboidrati complessi, che preveda molte verdure, che preveda delle proteine, che preveda delle proteine specialmente anche provenienti dai pesci, che non ecceda in alcuni grassi animali, ma questo serve per tutti. Quindi un'alimentazione classica mediterranea, nella quantità corrispondente a mantenere il nostro peso forma, non serve altro.
1: Benissimo, allora ringraziamo il dottor Fabio Pellegatta, diabetologo, ematologo e ricercatore presso l'Università Statale di Milano e responsabile del servizio medico di assistenza telefonica per tutta Italia di Pronto Fund. Alla prossima, dottore, tanti auguri per la sua attività.
0: Alla prossima e grazie a tutti voi.
2: Grazie, dottore.
0: Grazie.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
4: Sono le ore 12 e 31 minuti.

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 26 giugno 2026, un buon ascolto. A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7,2 e 7,5 sulla scala Richter in Venezuela, si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali i dispersi ammonterebbero a 42.000, ma si tratta di una stima provvisoria, così come ovviamente è provvisorio il bilancio ufficiale della tragedia, che di ora in ora si fa sempre più grave. Al momento sono 235 i morti confermati e oltre 4.300 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane. Secondo l'Istituto Sismografico c'è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso, rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. I parenti di diverse persone intrappolate denunciano che le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare di salvare le persone ancora sotto calcinacci. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha visitato lo stato di La Guaira, tra le aree più colpite dal devastante terremoto, e ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferisce che, oltre alle attività immediate di ricerca e soccorso, al supporto per il trasporto aereo e al coordinamento, gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate nel Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di avere preso di mira i civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno 2 persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, alle prese ancora con lo scontro tra Casa Bianca e Roma, ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione a Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna e 2 uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto lungo la statale 89 che collega Foggia con Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Lo schianto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di notte. Le vittime, tutte sulla trentina, si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. L'auto, uscita di strada, si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 maggio del 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la pubblica ministera Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto i problemi di tossicodipendenza e alcolismo, era ingestibile. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, affermando che era solo preoccupato dall'omosessualità del figlio, dovevo tenere nascosti i soldi in casa e mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui, aggiunto Morricone. Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetola in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi. E chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi saranno più isolati. Clima afoso. Le temperature massime saliranno ulteriormente con punte di 37-38 gradi al centro-nord, mari calmi e anche caldi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ecco in arrivo infatti un'altra puntata di A come almanacco. È la puntata del 26 di giugno, all'interno della quale ti rinnovo il mio benvenuto e ti invito naturalmente a rimanere.

0: Accadde oggi.
1: Il 26 di giugno 1955 nasceva il cantante e chitarrista del gruppo britannico Clash, Mike Jones. Nel 1963 invece John Fitzgerald Kennedy pronunciava la famosa frase Ich bin ein Berliner. 1964, i Beatles pubblicavano l'album A Hard Day's Night. Nel 1968 invece nasceva il calciatore italiano Paolo Maldini ed il 26 giugno del 1970 l'attore Chris O'Donnell. L'anno dopo, il 26 giugno 1971, veniva invece al mondo il motociclista italiano Max Biaggi. Nel 1975 Indira Gandhi stabiliva un governo autoritario in India e nel 1977 si teneva l'ultimo concerto di Elvis Presley, che sarebbe morto poche settimane dopo. Infine, il 26 giugno 1979 si ritirava dal pugilato Muhammad Ali, che ricordiamo anche con un altro nome, Cassius Clay.

0: nomi.
1: E vediamo insieme l'origine del nome Claudio. L'antico nome Claudius risale all'età repubblicana e deriva dal latino Claudius, cioè claudicante o zoppo. Al console Appio Claudio Ceco spetta il merito di aver ideato la via Appia e il primo grande acquedotto romano. Al nome sono legati molti personaggi del mondo dell'arte, quale il pittore francese Claude Monet, i musicisti Claudio Monteverdi e Claude Debussy e il contemporaneo Claudio Abbado.

0: Jasper Jukebox.
1: Ospite della puntata è Debbie McClendon, che canta Children of the Light.

0: Pensieri cristiani.
1: Secondo la Bibbia, cercare la faccia di Dio non significa ricorrere a Lui come ci si rivolge ad un'assicurazione dopo una distrazione o un'azione incauta alla guida della propria automobile, né fare voti o promesse quando non si sa più a chi rivolgersi. Significa invece raccomandarsi a qualcuno che si conosce bene, col quale si ha un rapporto quotidiano di dialogo e di comunione. Non si può quindi cercare la faccia di Dio occasionalmente ed egoisticamente. Questa ricerca deve diventare invece una componente abituale ed essenziale del nostro vivere, sino a determinare la radicale trasformazione. Possiamo affermare allora che solo chi accetta Gesù, Figlio di Dio, come personale salvatore, può gustare il profondo senso di pace e il conseguente desiderio di responsabile sottomissione che questa ricerca comporta e richiede. Già il profeta Isaia lo diceva: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.

0: Le citazioni celebri.
1: Henri Murger una volta affermò: si rovescia più facilmente una dinastia che una consuetudine.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Mentre un'altra puntata del nostro almanacco giunge al termine, io ringrazio tutti voi per il gentile ascolto, vi rimando ad un nuovo numero domani e vi lascio con i programmi che la nostra rete ha preparato per tutti voi. Rimanete all'ascolto. Ciao!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Bentrovato.
2: Buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, come lei sa, noi prendiamo in considerazione in questa fascia oraria diversi temi legati all'attualità e facciamo anche riferimento a volte ai post che troviamo su Facebook. Anche lei ha voluto dedicare una sua riflessione su quello che è, possiamo dire, l'eredità sul piano religioso ma anche sul piano politico di un personaggio importante come è stato il cardinale Camillo Ruini, per decenni di fatto il capo direttamente o indirettamente della Chiesa Cattolica Italiana, che ha avuto una profonda influenza anche nella politica italiana. Prima però di addentrarci in questo argomento, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: No, volevo chiedere al professor Ferrario se gli è mai capitato di incontrare Ruini e anche...
1: Quindi cominciamo subito con...
2: Non ho mai avuto un rapporto personale con lui.
1: Ok, senta professore, poi diciamo anche un'altra cosa. Io sono rimasto colpito dai giudizi che vengono spesso dal mondo cattolico, che sono giudizi a volte anche molto duri, non per il fatto che siano particolarmente duri, ma per il fatto che si collocano a distanza di 48 ore dalla persona che è defunta. Ecco, come dire, è rimasto nella pancia di una parte importante del mondo cattolico, poi magari mi smentirà lei o gli ascoltatori che vorranno, una sorta di rabbia, non lo so io come definirla. Ora magari, se vogliamo, possiamo anche dare un'occhiata a alcune di queste cose, però ecco, intanto una sua impressione anche sul piano umano, ecco, di questa realtà.
2: No, dunque concordo sul fatto che, dunque, primo, Camillo Ruini è stata una grandissima personalità ed è stato un presidente della CEI molto influente. Punto secondo, era un uomo molto schierato anche politicamente. Punto terzo, ha favorito, diceva Romano Prodi, il cui matrimonio peraltro è stato celebrato da Ruini stesso, il matrimonio con Flavia Franzoni. Romano Prodi diceva: Ruini è il più pericoloso esponente dell'opposizione quando Prodi era al governo. Cioè era identificato con lo schieramento di centrodestra guidato da Berlusconi, sul quale Ruini puntava per mantenere l'influenza della Chiesa nella società italiana. Allora, questo tipo di atteggiamento così schierato, così profilato,

0: evidentemente conquista il consenso di chi la pensa come Ruini e suscita l'irritazione di chi era sul fronte opposto, anche perché Ruini ha usato intensamente la propria influenza, insomma, non era un personaggio che si teneva a distanza, e quindi, essendo entrato così con forza nel dibattito italiano, ha lasciato conseguenze. Poi ci sarebbe tutta la parte ecclesiale, che naturalmente, anzi, è quella preponderante nell'autocomprensione di Ruini stesso, il progetto culturale, la sua idea di chiesa italiana, che in fondo tentava di riproporre nel secondo, alla fine del Novecento e all'inizio del XXI secolo, un tipo di egemonia che non poteva, non era più proponibile. Però comunque ha tirato un bel po' di come dire, di scherzetti. Beh, pensiamo, a me, tra i tanti che vengono elencati in questi giorni, a me viene in mente la bella idea di boicottare il referendum sulla procreazione assistita, no? Sulla legge 40 sulla procreazione assistita, quando lui praticamente ha dato mandato, addirittura mettendo, insomma, sotto tiro coloro che lavoravano per istituzioni, ospedali legati al mondo cattolico, dice, cioè, ha dato un ordine di non votare, quindi di sabotare un'iniziativa della Repubblica. Ecco, per dire che certamente non era uno che agiva sempre in guanti bianchi.
1: Poi sono in tanti a ricordare il fatto che non ha voluto dare il funerale religioso al povero Welby. Quello fu veramente un aspetto triste, ecco, una vicenda triste di per sé.
0: Sì.
1: Con
0: non so. Sì. Naturalmente, allora sarà meglio essere molto chiari, perché sennò sembra che uno difende Ruini da destra. Sì, assolutamente. Vorrei chiedere alle persone che si scandalizzano se è chiaro a loro il legame tra la scelta così problematica e così urtante di Ruini e tutta un'ideologia cattolico-romana che molti di coloro che si scandalizzano sostengono, però, relativamente a tutte queste questioni del fine vita. Cioè, quel gesto così urtante non è isolato, era coerente, e a volte forse Gesù, la stessa Chiesa Cattolica tante volte ci insegna giustamente a non essere coerenti fino in fondo. C'è anche uno spazio per una incoerenza evangelica certe volte, e lì non c'è stata, ok? Però, appunto, questo si inquadra in un sistema, vabbè, io non isolerei quel fatto, è parte integrante della politica ecclesiale e civile,
1: allora, professore,
0: di Camillo Ruini e della sua CEI.
1: Prima di andare avanti, un'osservazione di Claudio.
2: No, il fatto è che la legge non c'è ancora, non c'è più Ruini, ma la legge non basta.
0: Lì si trattava di abolire quella che c'era, che era una bella, detto in poesia, una bella schifezza.
2: Tra l'altro, mi fa venire
0: che poi è stata fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale.
2: Esatto. Professore, mi fa venire in mente Romano Prodi, perché se, ora mi dice che l'ha sposato lui, e questo non lo sapevo, e penso quante volte avrà battuto i pugni contro il muro, perché Romano Prodi a un certo punto in un'intervista ha detto che è stato veramente dei momenti molto duri che ha dovuto passare, pur mantenendo questa nostra amicizia. Quindi questa frase, secondo me, c'è tutto quello.
0: Ma per esempio, prego. Ma secondo me questa cosa, la questione Prodi, non a livello personale, ma a livello, direi, politico-religioso, è interessante. Cioè, in fondo, lo sponsor politico di Ruini era Berlusconi, che insomma, dal punto di vista di un gerarca cattolico, non è esattamente ciò che io vorrei indicare come esempio del politico cristiano, o no? Anche se Ruini ha avuto il fegato, in un'ultima intervista di poche settimane fa, di associare Berlusconi a Kennedy, nel senso che tutti e due erano farfalloni con le donne. Sì, solo che nel bene e nel male, qualunque cosa pensiamo di Kennedy, è uno statista. Mentre Berlusconi, vabbè, lasciamo perdere. Invece Prodi, che ha incarnato un modello, e incarna per certi aspetti un modello di uomo politico cattolico, consapevole, teologicamente non incompetente, cattolico, cioè non solo cristiano, ma cattolico interno a una tradizione cattolico romana, non era certo un cripto protestante Prodi, anche se a differenza di molti cattolici sapeva che cos'era il protestantesimo. Sa, scusa, parlo sempre, ma è vivissimo Prodi, è attivo. Ecco, il fatto che tra Berlusconi e Prodi il capo della Chiesa italiana scelga Berlusconi la dice lunga, ma lunga su tante cose.
1: Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e stiamo prendendo in considerazione la figura di Camillo Ruini, che ci ha lasciato 2 giorni fa. Naturalmente su Ruini ci sono stati tanti giudizi, in primo luogo quello del Papa, che in un telegramma ha detto: Ruini servì con discrezione la Chiesa e il Vangelo. E d'altra parte, sempre dal mondo cattolico emergono anche dei giudizi a volte piuttosto duri. Io ho qui davanti a me un post di Giovanni Colombo, il quale, tra le tante cose che dice, scrive: l'aspetto che mi ha sempre colpito di Ruini, più che la contiguità con i poteri di tutti i tipi, è stata la disinvoltura nel far finta di niente. Ogni volta che un bubone esplodeva e gli amici finivano nei guai, lui voltava pagina con freddezza, come era già successo con il crollo della DC, senza mai fare i conti con la debolezza culturale, prima ancora che spirituale ed etica, che l'aveva portato a dare credito a personaggi senza scrupoli e ad affidare i progetti più ambiziosi a gente modesta. Al fine di combattere il relativismo con alleanze di ogni tipo, Ruini, la Chiesa l'ha ampiamente relativizzata, le ha fatto perdere autorevolezza, ha contribuito a svuotarla. Il suo dominio è stato così lungo e devastante che anche oggi la Chiesa italiana stenta a riprendersi, nonostante il papato di Francesco e l'azione in sede CEI dei cardinali Bassetti e Zuppi. Qui continua una bastonata veramente
0: requisitoria.
1: Mamma mia, cioè, soprattutto considerando che, insomma, in genere si porta rispetto nei confronti di chi ci ha lasciato poche ore fa, sostanzialmente. Però, ecco, abbiamo accennato prima alla rabbia, sì, che ancora esiste.
0: Sì.
1: E poi, ecco, professore.
0: No, io l'unica, personalmente, io sono anche un pastore protestante, mi muovo al di fuori. Ruini non mi ha mai fatto niente, cioè sono fuori tiro, diciamo così. Volevo fare solo 2 osservazioni. Primo, in queste requisitorie mi sembra che si scelga la via più breve, cioè dalli a Ruini. Ruini era cattivissimo e ha fatto tante cose brutte. Per fortuna poi ci sono stati Bassetti, non parliamo naturalmente di Zuppi, che invece sono buoni. Lì, secondo me, Ruini ha applicato in Italia un tentativo che era quello dei papi che ha servito, in particolare di Giovanni Paolo II, che la Chiesa Cattolica considera un santo, quindi una figura esemplare nel vivere il cristianesimo. Ha applicato un tentativo di difendere quello che era possibile difendere dell'influenza della Chiesa nella società, effettivamente, come dice il critico, affidandosi a chi di volta in volta aveva il potere. Ma io credo che questa fosse una strategia consapevole, che non implica un giudizio morale o d'altro tipo nei confronti di chi ha il potere, ma semplicemente un giudizio di convenienza politica. Per quanto riguarda il commento papale, devo dire che secondo me si possono senz'altro trovare aggettivi. Comunque stiamo parlando di una grande figura, cioè non di un, come diceva qualcuno in un famoso film, qua. Stiamo parlando di un uomo tra i più importanti della storia dell'Italia recente. Però l'aggettivo che io userei per definire la sua azione non sarebbe discreto. Sinceramente, Camillo Ruini è una persona che entrava nelle situazioni, certo senza strillare, però anche lui menando bastonate non da poco, quindi diciamo la discrezione, per esempio ho citato prima questa cosa del referendum, non mi sembra esattamente la sua caratteristica saliente.
1: Comunque diciamo il tema di fondo non è tanto Camillo Ruini, è come esatto. Le chiese si pongono di fronte ai processi di secolarizzazione nei paesi occidentali, in particolare europei, cercando di mantenere uno status che fanno sempre più fatica a mantenere. Allora, una strategia è quella di Camillo Ruini, non piace. Qual è la strategia alternativa? Però prima di affrontare questo argomentone, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Mi piace, mi ha colpito, e vorrei leggerlo, sono poche righe, Marco Follini, ex leader dell'UDC. Il cardinale Ruini riposa in pace, ha certamente combattuto, e come se ha combattuto, la battaglia che riteneva buona, e l'Azione Cattolica faccia memoria di quella stagione per capire come tornare con determinazione al sogno del laico conciliare.
1: Ecco, allora, con determinazione, riprendete questo sogno del cardinale Ruini. Poi un evangelico, un protestante dice: ma forse è meglio di no, non so, vediamo un po', professore, ma in due minuti.
0: Allora, noi come evangelici che non contano nulla, okay. Per esempio una cosa che Ruini sapeva, non ha mai fatto finta, come dire, di pensare il contrario, abbiamo però un piccolo vantaggio. Forse dovremmo, ogni tanto crediamo anche noi di essere la Chiesa Cattolica che fa proclami a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, come se qualcuno ci ascoltasse. In realtà abbiamo il privilegio di poter evitare di avere strategie. Cioè, noi non possiamo influenzare la società, le sue grandi dinamiche. In questa società noi possiamo annunciare il regno di Dio, e come? Io direi in due modi. In primo luogo, appunto, con la predicazione, che è quello che fa la Chiesa, cioè cercando di predicare l'Evangelo con serietà, con competenza, perché ci vuole un pochino, non è il fattore decisivo, ma un pochino anche di questo, eventualmente accompagnando nella preghiera e anche non tanto nel consiglio, ma insomma nella riflessione, nella meditazione, condividendo le ansie di questa società, come dice il Concilio nell'esordio letterariamente molto bello della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Secondo punto, le chiese evangeliche fanno quella che noi chiamiamo con l'astrusa parola di diaconia, cioè intervento, assistenza sociale, anche quello annuncia il regno di Dio. Stamattina nella meditazione che facciamo insieme come facoltà si parlava della guarigione di un lebbroso. Neanche Gesù ha abolito la lebbra, però ha guarito dei lebbrosi, e questo facciamo noi. Non abbiamo la ricetta per un mondo migliore, forse ce l'ha il Papa, forse ce l'ha qualcun altro, certamente è pieno di gente che ha efficaci ricette per un mondo peggiore, pessimo. Noi no, e incontriamo delle persone e cerchiamo di dire loro: Gesù ti vuole bene. Questo è un po' frustrante per certi aspetti, perché dice: ma sono, nel mio caso, più o meno, non so, saranno 55 anni che parlo con un minimo di sapendo più o meno il significato delle parole di queste cose, e il mondo è uguale a prima, appunto, se non peggio, però ha anche un significato liberante, cioè non sta a noi cambiare il mondo. Anche a Dio ci ha provato una volta a cambiare il mondo, questo mondo fa schifo, benché l'abbia fatto io fa schifo, lo distruggo, diluio. Alla fine era uguale a prima, e lì si è dovuto un po' adattare, dice: questi sono così, vediamo un po' come si possono contenere i loro danni. E questo è il capitolo 9 del libro del Genesi. E queste sono un po' le chiese evangeliche, cioè io non avrei nessuna strategia se non quella di provare a essere un pochino chiesa. Mi rendo conto che è un po' deludente, ma
1: no, invece però è un, come dire, la consapevolezza anche dei propri limiti umani, anche come chiese, sembra strano parlarne così, ma è così. Allora, professore, poi su questi temi ci ritorneremo anche con lei, ovviamente. Intanto grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci
0: grazie
1: prossimamente
0: a
1: qui su RWS.
0: Un buon fine settimana, a presto.
3: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
4: Thank you. una parola per oggi.
5: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Anche l'apostolo Paolo scrive: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. E ancora: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quando veniamo offesi o qualcuno ci fa del male, la risposta normale ci porta a reagire restituendo il male che riceviamo. Ma il Signore ci insegna diversamente. Anziché rendere male per male, siamo esortati a benedire, cioè a invocare il bene per chi ci offende e ferisce. Benedire chi ci fa del male significa ricordare che Dio ci ha amati quando eravamo ancora lontani da Lui. Significa seguire l'esempio del Signore Gesù, che dalla croce invocò il perdono per i suoi aguzzini. Significa amare il nostro prossimo. Rispondere al male con la benedizione rompe il ciclo del male, rende possibile la riappacificazione. Se rispondiamo al male facendo il bene, testimoniamo la nostra fede in Cristo e mostriamo la potenza trasformante del

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 7, versetto 7. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Quanto a me. La fede è individuale. Qualcuno può aver avuto molti privilegi, essere cresciuto in un paese, in un ambiente, in una famiglia dove ha potuto beneficiare di un insegnamento e di esempi che gli hanno permesso di conoscere la verità divina. Ma non si può credere con la fede di un altro. Israele, nel tempo in cui era il popolo di Dio, aveva certamente dei grandi privilegi a causa della sua origine, ma alcuni credevano e altri no. Alcuni erano pii e altri no. Oggi non è perché abbiamo avuto dei genitori cristiani che siamo cristiani davanti a Dio. È un errore fatale e una dannosa illusione considerare come figli di Dio tutti coloro che, nominalmente, fanno parte della cristianità in quanto battezzati. Solo a quelli che hanno ricevuto Cristo, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. C'è un momento in cui bisogna dire quanto a me. Coloro che mi circondano possono essere credenti, indifferenti o oppositori, ma io devo pormi davanti a Dio, ricevere il suo messaggio e credere personalmente. Poi dovrò viverla questa fede, qualunque sia la condizione della società in cui vivo, e se potrò condividerla con altri, come sarò incoraggiato. La fede dei nostri genitori e dei nostri amici non può sostituirsi alla nostra. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, è scritto in Romani capitolo 14 versetto 12. E il Signore dice ad ognuno: tu seguimi. Giovanni capitolo 21 versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 26 giugno. Leggeremo dal libro di Abdia nel capitolo 1 al verso 3 un verso che dice così: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra? Di questo profeta si sa veramente poco, tanto più che il suo unico libro consta solo di 21 versetti, seppure di grande insegnamento. Il tema del libro è l'orgoglio, miserabile sentimento che dalla caduta di Lucifero in poi domina il cuore dell'uomo e ne dirige i sentimenti, che sono tutti riconducibili a lui. Il profeta si rivolge agli Edomiti, il popolo che aveva abitazione nelle rocce, e profetizza contro di loro perché, invece di aiutare Giuda quando Gerusalemme cadeva nelle mani del re di Babilonia, avevano saccheggiato e braccato quelli che riuscivano a fuggire da quel disastro e avevano fatto il tifo per i nemici. Il messaggio di Dio ci arriva da un profeta di cui, come dicevamo, non si sa nulla, un uomo senza volto né storia, come volerci dire che non conta chi egli sia. E cosa dice il profeta? Il popolo di Edom si sentiva al sicuro, intoccabile, e abitare nelle rocce lo faceva sentire ancora più al sicuro. Ma è qui che nasce l'errore, quando confondiamo la nostra posizione con il valore che abbiamo. L'orgoglio ci fa credere che ciò su cui facciamo affidamento, ricchezza, stato sociale, talenti, ci tenga al riparo da qualunque caduta. Ma l'orgoglio ha un punto debole: non ci rende forti, ci acceca. L'orgoglio ci fa credere di poter badare a noi stessi, ma poi cadiamo su una buccia di banana. Dio ci parla e ci chiede di tenere a bada l'orgoglio, perché è l'unico sentimento che ci può portare irrimediabilmente lontano da Lui.
2: Ieri mi sono soffermata a guardare un docufilm sui volatili più intelligenti del mondo, i corvi. I corvi sono capaci di risolvere questioni complesse e persino di riprodurre versi e suoni, anche la voce umana. Nella mitologia e nella spiritualità, il corvo è legato alla morte e alla distruzione. È un animale spaventoso che sembra non dipendere e non aver paura di nessuno. Eppure in alcuni momenti diventa fragile e bisognoso dell'aiuto altrui. La curiosità è che l'altrui non è un animale più forte di lui, ma delle piccole e quasi insignificanti formiche. Infatti, se il corvo si ammala, attacca il formicaio e ne tira fuori alcune formiche. Poi apre le ali e si sdraia senza muoversi, lasciando che le formiche lo investano. Molti studiosi si sono chiesti il perché. E tra le varie teorie, quella più credibile e veritiera dice che durante il loro attacco le formiche spruzzano dell'acido formico che agisce come un pesticida contro funghi e germi, liberando il corvo dalle cause della malattia. L'orgoglioso uccello si abbassa all'intervento del minuscolo insetto. Caro amico e cara amica, attraverso la natura Dio ci insegna che l'orgoglio del nostro cuore deve essere abbassato. Non importa chi siamo, quali posizioni occupiamo o quale sia la portata del nostro conto in banca, al peccato non possiamo rimediare con questo. Prima di cadere, riconosci che hai bisogno di un salvatore. Non lasciarti ingannare, l'orgoglio prima o poi ti farà precipitare.
3: A proposito di quello che prima diceva Laila, nel libro dei Proverbi al capitolo 16 troviamo scritto che prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Ancora nel capitolo 29 leggiamo che l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. E ancora nella prima epistola di Pietro al capitolo 5 è scritto: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. E questo mi ha fatto pensare al re Nabucodonosor, di cui parla il libro di Daniele, che è proprio l'emblema della superbia umana. Non so se conoscete la storia, ma questo re sfidò la sovranità di Dio attribuendo a se stesso la gloria per la costruzione di Babilonia e fece erigere una gigantesca statua di se stesso davanti alla quale tutti dovevano prostrarsi. Chi non lo faceva veniva condannato a morte. Subito dopo il suo orgoglio perse il senno, fu allontanato dagli uomini e visse per 7 anni come un animale selvatico, mangiando erba come i buoi. Dopo questo periodo, però, il re si umiliò davanti a Dio, riconoscendo la sua sovranità, e fu ristabilito. Tutta la Bibbia ci ricorda che la superbia e l'arroganza trasformano ogni piccolo passo in un crollo rovinoso, mentre l'umiltà, che non è assolutamente debolezza, è fonte di grazia e benedizione. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato e io vi lascio con una domanda: quale di questi due sentimenti governa il tuo cuore? Un abbraccio grande a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Esser viola sul foglio riflette sul tempo libero della nostra epoca, un tempo che, al contrario di quanto accadeva in passato, non ci restituisce niente se non una brutta copia dell'eccitazione neurochimica.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Al bagno iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ricordiamo, due voci da ascoltare. E stiamo cominciando appena dalla volta scorsa il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco, dopo aver concluso quello nell'ambito del Vangelo di Giovanni. E con Marco abbiamo già visto la voce di uno che grida nel deserto, come aveva scritto il profeta Isaia, la voce di Giovanni il Battista, in questo caso Giovanni il battezzatore, appunto, che preannunciava di lì a poco ci sarebbe stato l'arrivo di Gesù, e Giovanni proprio lo preannunciava, apriva la strada nel deserto della vita umana, nel deserto del peccato, apriva la strada a Gesù, ma anche nel deserto fisico, perché Giovanni viveva nel deserto, vestito di pelo di cammello, così come era tradizione per i profeti, e poi stava nel deserto, stava una parte del tempo isolato a pregare, a meditare, e poi manifestava il messaggio di Dio, il messaggio che gli era stato dato da diffondere per tutte le persone che vivevano nelle città attorno, e Giovanni predicava. E poi chi voleva seguire questo messaggio, chi voleva una anticipazione, diciamo così, di quello che sarebbe stato poi il tutto con Gesù, chi voleva questo chiedeva a Giovanni di essere battezzato, e da qui il suo soprannome Giovanni Battista, Giovanni il battezzatore. E Giovanni parla di questo arrivo di Gesù dicendo: dopo di me arriverà qualcuno molto più importante di me, tanto più grande di me, che io non sono degno nemmeno di essere il suo schiavo, nemmeno di sciogliergli i calzari, i sandali, oppure di allacciarglieli. E perché? Perché lui è colui che deve venire, colui che viene dal cielo, ed io vi battezzo con l'acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo di Dio. Ecco, questo per quanto riguarda la volta precedente, il nostro riepilogo. Ed è proprio in quel periodo, quando Giovanni battezza e quando Giovanni predica questi concetti, questi messaggi, che da Nazareth in Galilea arriva Gesù. E ci dice Marco nel suo Vangelo, in questo capitolo 1, dai versetti, a partire dal versetto 9 fino al versetto 13, Marco ci dice che Gesù fu battezzato, anche lui fu battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. E accade qualcosa di molto particolare durante il battesimo di Gesù, nel preciso istante in cui Gesù esce fuori dall'acqua, si vede il cielo aprirsi come uno squarcio nel cielo, e c'è lo Spirito Santo sotto forma di colomba, ci riporta l'Evangelista qui, che scende su di lui, scende su Gesù, e c'è contemporaneamente una voce che viene dallo stesso squarcio, dalla stessa apertura del cielo, che dice: tu sei il mio amato figlio, tu sei il mio diletto. E subito dopo, ecco, con la gente che è lì, che guarda, che ammira questo grande miracolo che succede, subito dopo lo Spirito Santo lo spinge nel deserto. E non sappiamo in che modo, ma ecco, avviene che Gesù si ritrova nel deserto vicino, si ritrova ad essere entrato in profondità in questo territorio, rimane da solo lì per 40 giorni e 40 notti, ed è a digiuno, ed è lì che, ci dice Marco, Gesù subisce le tentazioni di Satana, del nemico. E stava da solo Gesù, stava da solo con le bestie selvatiche che vivevano nel deserto. E aggiunge l'Evangelista Marco: c'erano gli angeli che che lo servivano, subito dopo aver subito queste tentazioni del nemico. E fra poco entreremo ancora più in dettaglio. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, due voci da ascoltare, il titolo, e stiamo vedendo il capitolo 1 del Vangelo di Marco, particolarmente i versetti da 9 a 13, e dove c'è Gesù che viene battezzato da Giovanni e c'è questa voce dal cielo, un cielo che si apre facendo scendere lo Spirito Santo su Gesù sotto forma visibile di colomba, e una voce appunto che si ode nello stesso tempo e che dice: tu sei il figlio che io amo, io ti confermo, io ti incoraggio ad andare avanti nella missione che ti ho dato. In sostanza è questo il concetto espresso nella frase di Dio Padre, e ritroviamo qui la presenza dell'intera Trinità divina, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ed è qui che comincia tutto con l'uscita pubblica, la prima uscita pubblica ufficiale, diciamo così, di Gesù, che era cresciuto a Nazareth da bambino. La sua famiglia era conosciuta, aveva collaborato con suo padre falegname, suo padre terreno, suo padre adottivo, diciamo così, Giuseppe, aveva collaborato in questa professione di carpentiere o falegname, forse, insomma, un po' questo, ed era conosciuto da tutti, dai suoi compaesani, diciamo così. E adesso invece è lì davanti a Giovanni, davanti a questa folla, ed è lì per la conferma della sua missione pubblica, ed è lì come era stato presente in un altro principio, nel principio assoluto, quindi non all'inizio della sua missione, non al principio della sua missione, ma all'inizio di tutto, all'inizio della vita sulla terra, all'inizio della creazione, quando questa voce, sempre una voce così nell'etere, che dice sia la luce, e la luce fu, ci riporta allo scrittore del libro della Genesi, ed è la voce del Figlio di Dio, in questo caso la parola di Dio, il Verbo di Dio, così come confermeranno poi gli scrittori del Nuovo Testamento, particolarmente in una lettera, la lettera agli Ebrei, viene detto che l'intero universo è stato creato proprio dal Figlio di Dio, da Gesù. Il principio, l'inizio, quindi, di qualcosa anche adesso, di qualcosa di altrettanto importante, qualcosa che viene rivolta verso tutta l'umanità. Se allora nel principio tutto fu creato, anche l'uomo, adesso in qualche modo possiamo dire che l'uomo viene ricreato, perché gli viene data di nuovo la vita che ha perso con la sua voglia di trasgredire, con il suo peccato. La vita è di nuovo data come possibilità, questa volta una vita eterna, se noi vogliamo, con Gesù che viene per aiutare, per sostenere, per indirizzare l'uomo verso un nuovo cammino. E la voce di Dio che viene dal cielo. E per contro c'è anche una seconda voce, la voce del nemico, che spiana davanti a Gesù le tentazioni. Se Gesù vuole aderire a queste tentazioni del nemico di Dio, avrà la strada spianata, forse non ci sarà bisogno neanche di soffrire e di morire sulla croce. Basta che si inginocchi davanti al nemico e riconosca che il nemico in questo modo è diventato più grande di lui. Ma Gesù no. Gesù sente la voce del Padre che gli dà conferma e la ascolta, e sente la voce, questa seconda voce, ma la sente semplicemente non per aderire, non per seguire è quello che la voce suggerisce, ma la sente per combatterla, per opporsi con tutte le sue forze umane, in questo caso, a questa voce, e combattere, appunto, non arrendersi, continuare in questa sua missione appena iniziata, come confermato dalla prima voce, quella di Dio. La differenza fra le due voci è chiara, ne abbiamo già visto sicuramente un senso di questa differenza proprio adesso, ma l'altro senso della differenza è che la voce del Padre si manifesta in maniera chiara, in maniera onesta, in maniera incoraggiante, e la voce invece del nemico si insinua, si manifesta in maniera subdola, in maniera da convincere contro ogni evidenza, convincere in opposizione al bene che Gesù invece vuole manifestare. E in qualche modo queste due voci si manifestano anche nella vita di ciascuno di noi, parliamoci chiaro, anche nella vostra vita, nella mia vita. Sentiamo a volte la voce di Dio che si manifesta, che vuole incoraggiarci, ma sentiamo altre volte anche la voce del nemico, anche qui si insinua in maniera sottotraccia, diciamo, in qualche modo, e cerca di convincerci a seguire un altro cammino, un cammino diverso da quello che Dio invece ci pone davanti. E le due strade sono una larga e una stretta. Quella di Dio apparentemente sembra una via in cui dobbiamo impegnarci, in cui dobbiamo sudare, tra virgolette, dal punto di vista spirituale, a volte non solo, mentre invece la via proposta dal nemico è la via larga, come viene definita nel Vangelo, dove tutto è concesso, tutto è permesso, facciamo quello che ci pare, andiamo avanti così come ci pare, travolgendo sul nostro cammino tutto e tutti. L'importante è raggiungere il nostro obiettivo in maniera machiavellica, no? In qualche modo. Ma la differenza è chiara, però. La differenza finale più che quella iniziale. La via stretta conduce alla salvezza. Come ci dice Gesù, la via larga, la via dove tutto è permesso e tutto è concesso, conduce a perdersi, ci porta a perderci, a non ritrovarci più, a non ritrovare più lo scopo della vita, a non ritrovare più noi stessi, a non ritrovare più neanche gli altri, a non ritrovare più la vita stessa. E allora il Signore ci aiuti, vi aiuti, mi aiuti a capire bene, a sentire bene queste voci e quindi a comportarci di conseguenza. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ha contenuti bucolici il canto di oggi di Nico Battaglia al Signore. Il brano si intitola Dolce Melodia e rimanda alle lodi espresse nei Salmi, dove si dice che il creato è espressione della gloria di Dio. Oggigiorno siamo molto presi dalla routine frettolosa, ma dobbiamo riservarci momenti in cui fermarci e scorgere il bello che la natura ci offre e che dobbiamo anche preservare. I boschi, i tramonti in riva al mare, i paesaggi imbiancati sono esempi di bellezza naturale. Quindi mi chiedo, riescono ancora i nostri occhi a scorgere la loro bellezza e la potenza di colui che li ha dipinti? Ora ascoltiamo Dolce Melodia, Nico Battaglia.
4: Sole e luna, pioggia, nebbia e mare, la conchiglia sulla sabbia profumata, campi estesi, terra, luce e grano accompagnano.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Eccoci in diretta dagli studi RVS, sono Roberto Vacca con me Claudio Coppini e in nostra compagnia il pastore teologo Raffaele Volpe, pastore evangelico. Buongiorno Raffaele, ben trovato, grazie per essere con
2: buongiorno
1: noi.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, come un sempre piacere. In questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità partendo dai giornali, magari anche con una prospettiva un po' diversa, ecco, mettiamola così. Allora, in prima pagina, su quasi tutti i quotidiani, il G7, che per quanto, come dire, sia stato un po' ridimensionato come importanza nella politica mondiale, comunque continua a essere un punto di riferimento, e tutti i giornali, o quasi tutti, mettono l'accento su una sorta di pressing, così lo chiama Repubblica, nei confronti di Putin. Il Corriere: Trump con l'Europa contro Putin. Il Messaggero: Trump, Putin deve trattare. Insomma, diciamo che passata la questione della guerra con l'Iran, speriamo, adesso c'è il tema Ucraina che torna prepotentemente in ballo. E insomma, mentre prima si diceva che Zelensky non avesse le carte in mano, adesso pare che le abbia. Allora, Claudio, poi sentiamo subito una riflessione di Raffaele Volpe.
3: No, in questo ondeggiamento da montagne russe sembra che Putin sia tornato in disgrazia. Insomma, in questo momento sembra che tutto si rivolga, se pensiamo solo a pochi mesi fa sembrava il contrario.
1: Allora, hai fatto bene, Claudio, ha detto tre volte sembra, e non è una, non è una casualità. Sentiamo Raffaele Volpe.
2: Al di là di tutto, credo che l'elemento più incoraggiante in questo momento è che degli organismi internazionali, che quindi vanno oltre, no, i sovranismi e le pretese sovraniste di un giornalista l'ha chiamato col titolo di tiranni, di qualche tiranno, ecco, il riemergere di organismi internazionali secondo me è una buona notizia. E fa ben sperare, perché soltanto se rimettiamo in moto tutti i famosi organismi internazionali che noi abbiamo costruito dopo tanta fatica si può sperare in qualcosa di meglio.
1: Va detto anche che il G7 rappresenta i potenti della terra, e ora è stato allargato anche al Brasile, all'India, però sono sempre le potenze, ecco, voglio dire, l'organismo come l'ONU aveva almeno idealmente una sorta di rappresentanza di tutti i paesi, anche quelli più poveri, insomma, più marginali. Un incontro, un vertice come questo, questa idealità non ce l'ha, insomma. Però,
2: comunque, meglio, stiamo parlando di paesi che rappresentano miliardi di persone sulla faccia della terra.
1: Effettivamente. Certo,
2: e
1: certo.
2: Comunque, quando ci si deve sedere intorno ad un tavolo, no? E non lasciare che sia soltanto la tua voce ad essere l'unica sovrana, è già un successo.
1: Quindi i francesi che protestavano contro il G7, che poi hanno dovuto protestare in Svizzera perché non era facile protestare in Francia, forse tutto sommato non considerano realisticamente come va il mondo, ecco, mettiamola così.
2: Ma la protesta è anche giusta, perché comunque è rappresentativa di ecco, in questo caso, di una idealità, di un desiderio di meglio. Tuttavia non possiamo negare che il fatto che si siano seduti a tavola e si siano confrontati, questo apre degli spiragli.
1: Certo. Claudio?
3: Allora, a me mi ha colpito una cosa.
1: La maglietta per il regalo a Trump, no?
3: No, mi ha colpito proprio Trump, che lavora a fare questa Casa Bianca però senza la qualità dell'arte, e davanti a Versailles anche lui è a un certo punto si è quasi piegato le ginocchia, perché si è reso conto dell'immensità, sì, della differenza, della grandezza.
1: Io ho qualche dubbio sulla sensibilità del presidente.
3: No,
1: però...
3: No. Okay. No. Guarda, ci sono delle cose che, sì, ti arrivano, che poi non cambia, può non cambiare nulla, sì, ma sicuramente ha capito che quello è irraggiungibile per lui.
1: Vabbè, dai.
2: Però posso dire una cosa, al di là di questo, il disagio che rappresentava attraverso le facce Trump è indicativo di un passo avanti. C'è la necessità che anche lui debba sedersi a tavola con gli altri.
1: Bene, questo è importante. Senti, concludiamo questa prima parte della nostra conversazione con un riferimento, anche questo presente su tutti i giornali: addio a Ruini, eminenza grigia anche della politica. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera. Il Messaggero parla del cardinale stratega. Su Repubblica guidò la CEI da anticomunista. Il problema qui è come i cristiani, in questo caso Ruini rappresenta una certa modalità, no, di porsi di fronte ai problemi del mondo. Ecco, tra l'altro è un dilemma che ci accompagna 2000 anni a questa parte, ecco, non è che sia una roba nuova. Raffaele Volpe, forse anche legandoci alla tradizione battista, quella migliore, mettiamo così, come la vedi te?
2: Ruini rappresentava la società cattolica, cioè quindi il potere, no? Rappresentava quell'idea di proporsi anche nella cultura italiana come l'unico riferimento, rappresentava in qualche modo la pretesa di conservare un potere. Quindi sotto questo aspetto era un buon avversario, no? Perché noi invece concepiamo la Chiesa proprio al contrario, come spogliata di ogni potere. Quindi Ruini ha rappresentato un'epoca che spero per i nostri amici e amiche cattolici sia effettivamente finita.
1: Perché il tema poi della cosiddetta secolarizzazione che ha investito tutte le chiese, ecco, come si fa? Qual è la strategia, tra virgolette, per conservare un ruolo anche, diciamo, nella società, insomma, come cristiani? E qui ci sono tante strade che magari si dividono, anche al di là del rispetto umano, insomma. Però niente scontato, anche i battisti negli Stati Uniti hanno avuto e hanno ancora posizioni diverse in merito, no?
2: Certo, quello che ci ha sempre distinti come evangelici italiani è la capacità di porre al centro l'annuncio dell'Evangelo, credere nella forza di questo annuncio ed essere delle comunità presenti nel disagio sociale, quindi capaci di anche predicare l'Evangelo con le mani. E questa è, diciamo, l'eredità che noi riceviamo dall'Evangelo, no? L'annuncio e quindi la speranza, il cambiamento, la trasformazione attraverso la fede e le mani che si danno da fare per sostenere le persone con disagio. Ecco, questa testimonianza qui noi abbiamo bisogno oggi, non abbiamo bisogno di occupare spazi di potere, abbiamo bisogno di rappresentare questa testimonianza.
1: Allora, prima di ascoltarci Ermal Meta con un milione di cose da dirti, questo è il titolo della canzone, sentiamo una cosa da Claudio.
3: No, è interessante con... rispetto a quello che diceva Raffaele Volpe, no? C'è un pensiero di Prodi per Ruini. Nonostante siano stati anni difficili quelli, lui era presidente del Consiglio, quindi ecco, proprio sì, su quello che diceva, è rimasta salda l'amicizia. Quindi secondo me dice molto in questa.
1: Insomma, parlava prima di avversari, no? Raffaele Volpe, però quando umanamente si può comunque dare un buon tributo, diciamo, anche a chi la vede diversamente, siamo ancora in una società vivibile, mettiamola così. È giusto, Raffaele, o è un po' retorico?
2: No, esattamente.
1: Questa è RVS, siamo in compagnia del pastore evangelico Raffaele Volpe e dunque ci è arrivato, penso che molti ascoltatori avranno la stessa esperienza, un appello via mail. Tra qualche giorno i leader dell'Unione Europea discuteranno se bloccare le importazioni dai territori occupati palestinesi. A Bruxelles la comunità di Avaz e il gruppo di attivisti della flottiglia daranno vita a una protesta di grande impatto visivo per mettere sotto pressione le istituzioni europee e spingerle a fare la scelta giusta. Firma ora, sostieni gli avaziani sul campo per far arrivare la nostra voce fino al cuore dei negoziati. Quindi c'è un appello per firmare, però ecco, noi siamo partiti con la nostra conversazione di oggi da un testo del Nuovo Testamento, è l'Apostolo Paolo che scrive a Timoteo con un appello nei confronti della giustizia. Ma come si modula questa giustizia? Sentiamo che, insomma, di nuovo la lettura del testo.
3: Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e, sentite l'ultima, e la mansuetudine.
1: Allora, come si fa a essere in un mondo di leoni o di iene, se vuoi, essere a cercare la giustizia e a mantenere la mansuetudine? Raffaele Volpe, è la quadratura del cerchio.
2: Certo, però bisogna provare a quadrarlo questo cerchio. Parlavamo prima, no, di organi internazionali, il G7. Qui parliamo di un altro organismo internazionale, no? I famosi abbaziani di cui parlavi prima, che è un network veramente significativo, perché è rappresentato da 194 paesi, cioè gli iscritti, che sono quasi 50 milioni, provengono da 194 paesi diversi. E quindi anche questo è un organismo importante, di persone che dal basso fanno pressione, che cercano in qualche modo di spingere i governi a fare delle decisioni. È tutto positivo, ecco, ripeto, quando non violento, in modo non violento, quindi in modo pacifico, come dicevi tu, in modo mansueto, in modo mite, in modo gentile, ma con forza, con convinzione, si cerca di garantire il diritto universale. Ecco, questo è sempre un passo fondamentale che si fa in avanti.
1: Allora, no, Claudio, volevo darti subito...
3: Ma tra l'altro è molto interessante questa cosa che viene dal basso, no? Perché noi prima parlavi dell'ONU, però può darsi che c'è anche un tempo in cui c'è bisogno che nasca qualcosa di nuovo, e specialmente se nasce dal basso, con questa può essere un qualcosa che costringe, no? Anche le organizzazioni che poi nel tempo si sono un pochino troppo organizzate a dover ascoltare anche queste parole non violente, che mi fanno rivenire in mente Martin Luther King.
1: Beh,
3: no?
1: Anche la flottiglia, qui viene evocato anche la flottiglia, che certamente, qualunque cosa uno possa pensare, però ha costretto, usando questo termine forse un po' eccessivo, ma ha imposto, ecco, all'opinione pubblica internazionale l'argomento, il tema che rischiava...
3: Che non voleva affrontare.
1: Che gli stati e forse anche l'opinione pubblica tendeva a rimuovere. Quindi, insomma, queste... Sentiamo Raffaele Volpe, dai.
2: No, questa è, diciamo, la bellezza, no, della democrazia, quando non è concepita semplicemente come un potere all'interno di un determinato confine, ma quando si è universalmente democratico e quindi ci si sente cittadini del mondo, si crede che esistano diritti universali che riguardano tutti. E ecco, quando questo succede, cioè quando il concetto di cittadinanza non si limita ad un confine, ebbene, questo è sempre molto positivo, perché fa bene poi alle democrazie. Cioè, quando c'è opinione pubblica, quando c'è dissidenza, disobbedienza, questo non può che far bene alle democrazie.
1: Raffaele Volpe, grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi. Noi naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, quindi intanto un grazie e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
4: Come vedete, avete mozzato lo speaker radioattivo, ci faremo compagnia per un'ora sul tema abbastanza generico dei farmaci generici, senza voler parlare male di queste molecole che, insomma, costano meno rispetto a quelle fabbricate magari fuori di casa nostra. Però ci ha colpito la terza pagina di un quotidiano americano che appunto parlava di questa tematica e vogliamo condividerne così gli sprazzi esistenziali anche di questa tematica, che apparentemente potrebbe sembrare tecnica, non lo è. 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 per ricevere i vostri messaggi. Basta andare in bagno, dovunque voi teniate i farmaci, aprite il cassetto e troverete sicuramente, perché ci somigliamo in questo, scatole di tanti tipi, alcune magari anche scadute. Fate attenzione, perché le farmacie hanno un apposito involucro nel quale inserire i farmaci scaduti. Ci sono, fra le tante, anche nel mio cassetto ci sono le scatole di generici che ci fanno girare le scatole. Costano poco, sono efficaci, sono la base poi della nostra salute quotidiana. Però domandarci da dove arrivi davvero il principio attivo delle pillole, magari delle pillole della pomata, non è una perdita di tempo. Proviamo ad iniziare dunque un viaggio, lasciamo gli ormeggi, partendo da quel cassetto che abbiamo lasciato aperto, e arriviamo, sbarchiamo in India, che è chiamata anche la farmacia del mondo. Pensate, produce il 20% dei farmaci generici globali. È un trionfo industriale, eh? Infatti l'India, questo colosso industriale, si è sviluppata in questi anni. Però c'è un'ombra, però c'è un però. Vogliamo la cura al minor prezzo, però ignoriamo il costo invisibile di questa scelta. Perché costano così poco? Per tante ragioni, anche per il fatto che nella nostra epoca noi cerchiamo la salute ma alimentiamo un sistema che compromette magari quella degli altri, lontano dai nostri occhi, perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Siamo proprio pronti a guardare oltre il prezzo in farmacia? Perché il viaggio nel prezzo della cura ci potrebbe portare dove la chimica incontra la vita e magari la ustiona. I farmaci generici, eravamo fermi qua. Immaginate però che questi farmaci, non immaginate, ma siate consapevoli che questi farmaci non vengono prodotti fuori dalla nostra porta di casa, con tutte le limitazioni ambientali che servono appunto per produrre delle cose in Europa o in Italia, ancora più precisamente parlando. Quindi siamo nel Hyderabad, in India. Questi fiumi che scorrono in questa terra non sono propriamente limpidi, sono carichi di solventi, residui di produzione, antibiotici scaricati dalle fabbriche che riforniscono mezzo pianeta. Il 20% dei farmaci da banco o i farmaci generici vengono prodotti appunto in India, in questa zona. L'acqua, quindi, di questi fiumi, che dovrebbe essere fonte di vita, diventa un veicolo di contaminazione, quantomeno. Attenzione però, questo non è un problema solo locale di questa regione Hyderabad in India. Il ciclo dell'acqua, lo sappiamo, è globale, mica si arresta lì, ed è già un problema, eh? Quei residui non restano dunque confinati, ma attraverso la catena alimentare e il commercio, la chimica che scartiamo in Oriente torna a circolare nel nostro ecosistema. Nostro inteso come nostro locale, ma nostro è tutto il mondo, dunque. Esiste dunque una connessione profonda tra le rive del fiume Musi, qui in questa regione indiana, e il nostro rubinetto di casa. Ci avete mai pensato? Quindi siamo parte di un unico organismo planetario. Nessuno si salva da solo. Si salvi chi può. Non possiamo avvelenare un braccio sperando che il resto del corpo stia bene. No, non funziona. È la legge dell'interdipendenza, amici cari, che ci sfida a capire come il danno dell'altro, prima o poi, è anche il nostro. Colui che riteniamo essere dannato, cioè che ha dei danni, alla fine danna danna anche noi, siamo anche noi dei dannati, amici cari. Il fiume inquinato non è solo chimica, siamo in una regione dell'India nella quale si preparano almeno il 20% dei farmaci generici mondiali. Hyderabad è la regione, ho avuto occasione di vederla in un documentario qualche tempo fa. I fiumi, che sicuramente erano celesti, verdi, smeraldini qualche anno fa, sono delle discariche a cielo aperto, veramente una cosa tristissima. E questi producono per il loro, diciamo, sostentamento, perché così guadagnano qualcosina, ma arricchiscono noi occidentali che andiamo a curarsi con le molecole che vengono prodotte da queste industrie senza tener conto del disastro ambientale. Beh, quindi il fiume inquinato non è solo chimica, è proprio un laboratorio vivente, perché gli antibiotici scaricati creano all'interno di questi corsi d'acqua dei superbatteri, cioè microorganismi che si sono evoluti proprio per resistere alle nostre armi migliori. E quindi, guardate, l'arroganza dell'uomo che vuole conoscere il bene e il male, quindi questa espressione genesiaca, questa arroganza ci porta a credere di aver domato la natura con la medicina, ma per eccesso di avidità stiamo indebolendo la nostra specie, e non solo la nostra specie. Pensate che possa vivere qualcosa in quei fiumi? Quando prendiamo dunque un farmaco prodotto in condizioni di scarsa igiene ambientale, usiamo questa metafora corretta e pulita, rischiamo di trasformare la cura in una minaccia. Perché questi batteri non hanno passaporto, viaggiano con i viaggiatori, con le merci, con l'aria stessa, con l'acqua. È la prova che la superbia tecnica ci si rivolta contro prima o poi. Come possiamo ripristinare dunque un equilibrio che abbiamo spezzato? Il problema è la velocità con cui vogliamo guarire a basso costo, ignorando la complessità di tutto ciò che ci circonda. E passiamo, amici cari, ancora alla diretta, alla teoria della cronaca nera. Quindi passiamo direttamente alla cronaca nera, perché non so se avete sentito, c'è stata una sorta di crisi degli sciroppi per la tosse contaminati. Avete mai sentito? Adesso tutti quanti allarmati, no? Ma è successo qualche settimana fa, e questo ha causato diverse difficoltà, la riduco la notizia, nel mondo per i bimbi, è la conseguenza drammatica di un sistema che corre troppo. Stiamo parlando di farmaci che vengono dall'altra parte del mondo, in zone dell'India, devastazione ambientale, nessun controllo, eccetera. Quando la produzione farmaceutica diventa una gara a chi taglia più costi, perché dobbiamo produrre sotto costo, ma chi paga se è sotto costo? Chi paga se è sotto costo? La vita umana scivola fuori dai radar, sia di chi produce che di chi consuma. Ci chiediamo quanto valga una vita rispetto a una scatola di compresse. La risposta etica è ovvia, almeno dovrebbe esserlo. Ma la realtà industriale è più crudele della verità etica, Quei bambini, infatti, che hanno sofferto per questo difetto di questi sciroppi calmanti della tosse, non sono solo vittime di un farmaco, attenzione, sono vittime sacrificali di un'economia che ha smesso di chiedersi: ma è sicuro? Ma sei sicuro che sia sicuro? Per chiedersi invece solo: è conveniente? Certo che è conveniente, a fine anno guarda quanti zeri mi metto in tasca. Il dolore di quelle famiglie è il grido di un sistema che ha completamente perso il senno, stavo per dire ha perso l'anima, E noi come consumatori siamo chiamati a chiederci quanto siamo responsabili di questa negligenza silenziosa. Farmaci generici dopo Hai creduto in me di Dario De Marco. Ritorniamo al nostro punto, una regione, Hyderabad, in India, dove scorrono fiumi completamente devastati dalla produzione farmacologica, gli stessi farmaci che poi ci arrivano sugli scaffali delle nostre farmacie, nei cassetti dei nostri bagni dove teniamo appunto i farmaci. Non solamente questo, ma all'interno di questi corsi d'acqua che ospitano i residui di queste lavorazioni si sviluppano dei batteri, dei virus molto forti, tanto che nessun antibiotico può sconfiggerli, e poi questi viaggiano, senza contare il ciclo delle acque, che insomma l'acqua evapora e poi piove a migliaia di chilometri. E non stiamo dicendo che con questo che sia trascurabile ciò che avviene localmente a questi poveracci. Il governo indiano sta cercando di correre ai ripari con nuove norme sulla qualità, ma la legge basta a cambiare la mentalità? La tentazione della convenienza è super potente. Ogni volta che pretendiamo lo sconto in farmacia, voglio un farmaco che costi poco, stiamo votando per il modello di produzione attuale, ma non solo con il farmaco, è anche con le verdure, anche con la carne. Provate a immaginare quando qualche cosa costa poco, qualcuno ci rimette. È una trappola fortissima, perché cerchiamo soluzioni comode invece di soluzioni giuste. La fatica della consapevolezza, io credo, consista proprio nel capire che non esiste sconto che non sia pagato da qualcuno, da qualche parte, con la propria salute o con quella del proprio territorio. Qualcuno lo paga quel conto salato. Possiamo pretendere la salute a basso prezzo senza distruggere l'ambiente? Forse il primo farmaco da assumere è una dose massiccia di responsabilità. Esiste in farmacia un farmaco a gocce, responsabilina si chiama. Quindi dobbiamo imparare a guardare oltre l'etichetta e il bugiardino e chiederci: quella scatola racconta una storia che vorrei supportare? Oppure no? Ci stiamo avviando verso la conclusione della nostra trasmissione di oggi e siamo partiti dai farmaci generici che abbiamo nel cassetto dei medicinali. Abbiamo attraversato i fiumi tossici di una regione dell'India dove viene fabbricato almeno il 20% dei farmaci mondiali e affrontato i superbatteri che navigano nei fiumi che sono invasi dagli antibiotici di scarto, e senza contare, amici cari, il dolore delle vittime, delle persone che lavorano e che vivono in quei contesti. Cosa abbiamo imparato? Forse che non esiste la salute individuale separata da quella ambientale. Non si può vivere bene in un terreno malato, via. La medicina che prendiamo è un patto di fiducia globale, dunque, non solo la medicina, il cibo, qualsiasi cosa. Oggi sappiamo che quella fiducia non va data per scontata. Va pretesa la fiducia. Va garantita. La vera cura quindi non sta solo nel blister delle pastiglie che deglutiamo a stomaco pieno o a stomaco vuoto, ma nella consapevolezza che sosteniamo con le nostre scelte. Dobbiamo dunque pretendere, ecco questa è la tesi che volevo difendere oggi, dobbiamo pretendere farmaci prodotti con dignità, non solo farmaci, frutta, verdura, carne, qualsiasi cosa, pesce, qualsiasi cosa. Rispetto per l'ambiente e soprattutto rispetto per la vita, con la V maiuscola, dovunque questa sia nata e di qualunque colore essa abbia. Quindi curare il sistema significa riparare il legame con questa terra che ci sopporta. Non chiediamo solo di guarire dai nostri sintomi, ma di guarire forse dal modo in cui abitiamo questo povero mondo.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Chiesa ed è paragonata a un regno, guardate, a un gregge, a una vite, la crescita, poi ad una casa e anche l'ultima volta abbiamo visto a una sposa. La sposa e lo sposo, di cui l'Apostolo Paolo dice in Efesini: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, perché nessuno ebbe mai in odio la sua carne. Cioè vale a dire che Gesù definisce la sua sposa o la Chiesa, cioè una stessa carne. Vogliamo vedere che Gesù paragona la Chiesa a del corpo, al suo corpo, niente meno al suo corpo. Diciamo che la Chiesa o il corpo di Cristo non è un'organizzazione, ma bensì un organismo che si muove. Cioè non è un insieme di persone morte, ma di persone viventi. Questa è la Chiesa del Signore. E vogliamo vedere 7 aspetti di come l'Apostolo Paolo scrive nelle sue lettere chi sono i cristiani. Bene, primo, il cristiano o i cristiani sono battezzati in un unico corpo. Infatti in 1 Corinzi capitolo 12, versetto 13, leggiamo: infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi qui dice l'Apostolo Paolo che tutti i credenti, greci, giudei, schiavi, liberi, possiamo dire maschio o femmina, sono stati battezzati nello Spirito. Cioè ogni credente è stato battezzato. Che cosa vuol dire essere battezzato? La Bibbia ci parla di 3 tipi di battesimi. Il battesimo nello Spirito, ed è quello che dice qui l'Apostolo Paolo. Cioè ogni credente nel giorno in cui ha dato il suo cuore al Signore, ha dato la sua vita a Gesù, è stato battezzato, è stato immerso, fa parte della Chiesa universale, fa parte del corpo mistico che è la Chiesa di Gesù. Quindi quello che insegnano certe religioni o certi movimenti è completamente sbagliato. Che essere battezzati nello Spirito vuol dire manifestare un qualche dono, per esempio delle lingue. La Bibbia dice che tutti, tutti, schiavi liberi, giudei e greci, tutti fanno parte di questo corpo. Poi la Bibbia ci parla di un altro tipo di battesimo, che è anche un battesimo mistico, perché dice l'Apostolo Paolo: voi siete stati battezzati nella sua morte, cioè nella morte di Gesù. Vale a dire, noi ci medesimiamo nella morte di Cristo. Come Cristo è stato seppellito e il terzo giorno è risuscitato, così anche noi credenti siamo morti con Cristo e risuscitati a nuova vita, per camminare in novità di vita. Noi siamo morti, dice l'Apostolo Paolo, al peccato. Noi siamo morti al mondo. E poi c'è il tipo battesimo, un altro tipo di battesimo, che è quello che abbiamo fatto quest'anno, no? Che 7 persone, 7 credenti, come anche negli anni passati, hanno testimoniato con il battesimo in acqua, che cosa? Che loro sono morti con Cristo e risuscitati a nuova vita. Questa è una figura della morte di Cristo, che giustamente è morto fisicamente, è risuscitato fisicamente, ma per credente è una figura della morte e della risurrezione che un giorno il credente avrà quando Cristo ritornerà su questa terra. Nell'attesa che i nostri corpi sono seminati corruttibili e risusciteranno incorruttibili, sono mortali e risusciteranno immortali, sono naturali e risusciteranno spirituali, perché il credente non conoscerà più la morte,
Cristo Gesù ha detto: chiunque crede in me non morrà, non morrà. Noi non conosceremo la morte. La morte vuol dire la separazione da Dio. Noi saremo sempre eternamente con Dio. L'apostolo Paolo dice: se viviamo, viviamo per Cristo, e se moriamo, cioè lasciamo questo corpo, saremo con Cristo. Sia che moriamo, sia che viviamo, siamo di Cristo. Cristo sarà la nostra speranza, il nostro tesoro, la nostra vita presente, futura ed eterna. Nessuno mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Noi saremo eternamente con Lui. Dice Gesù: io vivo e voi vivrete in eterno. Queste sono parole meravigliose, quello che il Signore ci ha lasciato, queste promesse divine. Ma noi che siamo persone privilegiate, beate, noi abbiamo un tesoro inestimabile che il Signore ci ha dato: la vita eterna. Non abbiamo noi idea di quello che noi siamo in Cristo Gesù. Quindi noi siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Poi dice l'apostolo Paolo: i credenti formano un unico corpo. Infatti in 1 Corinzi capitolo 10 versetto 17 dice: siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Il pane che noi prendiamo la domenica, il pane della Santa Cena, da che cosa è formato il pane? È formato da chicchi di grano, che certamente vengono macinati e si fa la farina. Ma questo ogni chicco di grano rappresenta che cosa? Il credente. E qui si parla di unità, o uno meglio, in Cristo Gesù. Per formare, dice, un unico corpo. Quindi ecco perché è importante partecipare alla Santa Cena, partecipare a prendere il pane e il vino. È una dimostrazione, possiamo dire esteriore, che noi spiritualmente siamo uniti ad un corpo, e questo corpo è la Chiesa di Gesù. Numero 3. I cristiani sono membra del corpo di Cristo. Anche questo, infatti in 1 Corinzi capitolo 6 versetto 15 l'apostolo scrive: non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Quindi ogni membro del nostro corpo ha una sua funzione, giusto? La mano ha una funzione, l'occhio ha un'altra funzione, l'orecchio ha un'altra funzione. Dio l'ha formato il corpo in un modo armonioso, in modo meraviglioso. Davide dice: Signore, tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Il corpo è fatto in un modo meraviglioso, che nonostante gli scienziati ci studiano, scoprono sempre le meraviglie di questo piccolo universo che è il nostro corpo. Quindi ogni membro ha una funzione diversa e una posizione diversa nel nostro corpo. Dice ancora l'apostolo Paolo, numero 4, Romani capitolo 12, versetto 5, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Esiste un solo corpo. La Bibbia non parla di due corpi. Potremmo dire: non esistono due chiese. Il Signore ha una sola chiesa, ha una sola sposa, ha un solo corpo. Nel mondo ci sono tante chiese, tanti movimenti religiosi, ma il Signore riconosce solo una. Ed è formata da tutti quelli di ogni lingua, nazione, tribù e popolo, di persone che sono nate di nuovo, che hanno lo Spirito di Dio. Perché l'apostolo Paolo dice ai Romani: se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Il fatto di avere lo Spirito di Dio, questo è il suggello, questa è la garanzia, questa è la sicurezza,
che noi apparteniamo alla vera Chiesa, alla Chiesa che Cristo un giorno porterà con Lui nel cielo per presentarla irreprensibile al Padre suo. Se noi non abbiamo lo Spirito Santo, se tu o io non abbiamo lo Spirito Santo, non facciamo parte della Chiesa. Anche se faccio parte di un movimento religioso, della Chiesa evangelica o di un'altra Chiesa, non è l'etichetta che ci fa cristiani, è magari lo Spirito di Dio che abita in noi, che ci fa membra del corpo di Cristo che è la Chiesa. Senza quello è impossibile essere membra del corpo di Cristo. È chiaro? Se non è così, non c'è altro modo per appartenere alla Chiesa di Cristo. E purtroppo tante persone si ingannano pensando di appartenere alla Chiesa. Un giorno Gesù dirà: io non vi conobbi mai. Ma Signore, noi sì, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, siamo andati in chiesa, abbiamo fatto delle buone opere, abbiamo fatto delle processioni, siamo andati in luoghi santi, abbiamo fatto pellegrinaggi, abbiamo fatto tante cose per il tuo nome. Sarà una sentenza terribile quando il Signore dirà: io non vi conobbi mai, io non vi conobbi mai. Dipartiti da me, da voi tutti operatori di iniquità. E queste fanno parte, una stragrande maggioranza di persone religiose che pensano di essere del Signore, ma il Signore dirà: io non ti conosco. Ma Signore, io sono stato sulla terra una brava persona. Tanti faranno avvalere certi titoli: Monsignore, il Cardinale, il Vescovo, il Papa, tutti questi titoli, Sua Santità. Davanti al Signore siamo tutti con un nome comune. Qual è il nome comune che abbiamo tutti? Siamo tutti peccatori. Solo la grazia di Dio ci rende figlioli di Dio. Se non fosse per la grazia di Dio, saremmo tutti materiale da ardere nel fuoco. Tutto è per grazia di Dio, che tutta grazia di Dio. Senza questa grazia saremmo dei perduti. Bene, l'apostolo Paolo continua e dice che i cristiani sono membra l'uno dell'altro. Infatti dice in Efesini capitolo 4 versetto 25: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Qui è interessante. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E qua la Bibbia dice che siamo membra gli uni degli altri. Cioè vuol dire che un membro è legato all'altro. Non esiste un credente che dice: io posso fare a meno degli altri. Uno è legato all'altro, la mano è legata al braccio, il braccio è legato al corpo, da cui il corpo, diciamo, agisce secondo gli impulsi del cervello. Tutto è così armonioso. Quindi il credente è legato a un altro credente. Se fa certi impulsi, certi movimenti, è perché sono stati comandati da altre parti del corpo. Non è così? Bene, i cristiani sono chiamati a formare un unico corpo. In Colossesi capitolo 3 versetto 15 leggiamo: e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi formano un solo corpo. Non esiste un credente alla Robinson Crusoe. Non esiste. Certi credenti dicono: ma andare in chiesa poi a che serve? Tanto me ne sto a casa, mi leggo la Bibbia a casa, prego a casa, canticchio qualche inno e ho fatto il culto a casa mia. Tanti credenti si spengono perché si isolano,
Ma devo andare in chiesa, beh, oggi me ne sto a casa. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi e il diavolo ha fatto l'opera sua. Ci vuole sacrifici. E il Signore premia la nostra fedeltà, i nostri sacrifici. Il Signore non dimentica quello che noi facciamo per Lui. E l'Apostolo Paolo dice che la nostra fatica non è vana nel Signore. Il Signore vede tutto. E poi vedete quanto è bello adoriamo il Signore. Se tutti ce ne stessimo a casa nostra, dov'è la testimonianza? Il mondo come potrebbe vedere che dei figlioli di Dio sono a Rosolini, sono a Modica, sono a Ispica, sono in altri paesi? Se noi nella nostra casa, nel nostro ambiente, nel nostro posto di lavoro, testimoniamo del Signore. Noi siamo la luce, però è bello stare insieme perché adoriamo il Signore. Leggiamo la Sua parola, lo lodiamo, lo innalziamo, cantiamo canti a Lui. E questa è una dimostrazione dell'amore che noi abbiamo verso il Signore, che Lui lasciò la gloria del cielo e è venuto sulla terra per noi. Il percorso suo è stato molto più lungo del nostro, non è così? È venuto dal cielo per vivere 33 anni nella povertà. Mi commuovono queste cose quando dico: Signore, ma quanto ti siamo costati? Quanto ti siamo costati? Ebbene, settimo punto. I cristiani sono membra del corpo di Cristo. Questo corpo è formato da gentili e da giudei. C'è i popoli della terra che sono uniti con il popolo eletto, formano, dice l'Apostolo Paolo, un uomo nuovo. I due popoli, questo lo voglio leggere in Efesini, capitolo 2, versetto 14, dice così: poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Ed al fine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini. Poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Per millenni, e c'è ancora oggi, antagonismo fra i gentili e i giudei, no? Fra i popoli della terra e gli ebrei. C'è stato da millenni. Torniamo al tempo del faraone d'Egitto che volle uccidere i primogeniti degli ebrei. E nel corso dei secoli quante volte i popoli hanno tentato di distruggere Israele. Per la parola di Dio non ci sono riusciti e non ci riusciranno. Però il Dio ha avuto un piano meraviglioso, che in Cristo Gesù questi due popoli, i giudei e i gentili, possono chiamarsi fratelli, possono abbracciarsi, possono amarsi. Hanno buttato giù il muro di separazione che è durato da millenni. Fra i credenti non esiste questo muro, perché Cristo li unisce, fra di loro c'è la pace. Questo antagonismo, questi muri che purtroppo sono creati, non ci sono più. Fra i credenti non ci sono più. Quindi in Cristo c'è la pace, in Cristo c'è l'unione, in Cristo si diventa un solo uomo nuovo, in Cristo si diventa il corpo di Cristo, in Cristo siamo uno. Meraviglioso. Questi sono i miracoli che Dio compie nella vita di tutti noi. A voi che eravate lontani, siamo noi gentili, e a quelli che erano vicini, i giudei, di tutti e due ne ha fatto due popoli, ne ha fatto uno solo.
La Chiesa è formata da giudei e da gentili. Quali sono le sette verità della Chiesa di Cristo? Lo voglio leggere in Efesini, capitolo 4, versetto da 4 a 6, dice così: «V'è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti». Sette pilastri della fede cristiana. V'è un corpo unico. Qual è questo corpo unico? La Chiesa. Un corpo è la Chiesa di Cristo. Secondo, un unico spirito. Quale spirito? Lo Spirito Santo. Terzo, un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Cioè, che cosa aspettiamo noi? Il ritorno di Gesù. Solo i credenti nati di nuovo hanno questa speranza, che Cristo viene per portare la sua sposa, il suo corpo, la sua Chiesa in cielo. Quarto, vi è un solo Signore. Chi è il Signore? Gesù Cristo è il nostro unico Signore. Una sola fede. Che cosa vuol dire una sola fede? Una fede poggiata sulla persona e sull'opera di Cristo Gesù. Una sola fede, un solo battesimo. E questo battesimo, alcuni dicono battesimo in Gesù. Siamo morti e risuscitati con Lui. È un Dio unico. Noi crediamo che c'è un Dio unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio in tre persone, che operano e che hanno cooperato insieme per la nostra salvezza. Gloria a Dio. Il quale è Padre di tutti i credenti, questo Dio. Il corpo deve avere un capo. Il corpo senza... O meglio, il corpo senza un capo, una testa, non è corpo, è un mostro, non può vivere. Bene, leggo velocemente alcuni versetti. Chi è il capo della Chiesa? In Efesini capitolo 1, versetto 22-23, dice: «Ogni cosa egli, cioè Dio, gli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti». Gesù è il capo supremo della Chiesa. Gesù non ha delegato, non ha trasferito questo ufficio, questa posizione di capo a qualche persona. Non abbiamo e non riconosciamo sulla terra, secondo la parola di Dio, nessun vicario di Cristo. Umanamente parlando, il vicario di Cristo è lo Spirito Santo, perché Gesù disse: «Io vado in cielo e vi manderò il Consolatore, egli parlerà di me ed egli mi glorificherà ed egli vi guiderà in tutta la verità». Il vicario di Cristo infallibile è lo Spirito Santo, non è un uomo. Ma Gesù nello stesso tempo è qui presente, Lui siede alla destra di Dio, ma Lui è il capo della Chiesa, e lo è stato e lo sarà per sempre. In questi 2000 anni Lui è rimasto ed è sempre il capo supremo della Chiesa. E poi in Efesini capitolo 4, 15 a 16 dice: «Ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae lo sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore». Ancora qui l'Apostolo Paolo ripete: Gesù è il capo. E in Colossesi l'Apostolo Paolo dice ancora una volta, Colossesi capitolo 1, versetto 18:
ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Gesù è il capo. Non dice era il capo, è il capo. Allora, quale conclusione possiamo trarre dall'immagine del corpo che è la Chiesa? Primo, la Chiesa è una unità indivisibile. C'è nessun membro si può distaccare dal corpo. Secondo, in se stessa è una completa unità. Nessun membro estraneo può legarsi al corpo di Cristo. Terzo, la Chiesa è una unità nella diversità. Ogni membro è diverso dall'altro. Quarto, la Chiesa è una unità che viene mantenuta tramite il rapporto tra i membri. Questa è un'opera che viene principalmente dallo Spirito Santo. Quindi, è una unità ordinata. Ciò vuol dire c'è perfetta armonia grazie al capo che è Cristo. Sesto, la Chiesa è una unità in crescita, quindi non è una situazione statica ma dinamica. Settimo, la Chiesa è una comunione vivente. I credenti sono persone resi viventi dallo Spirito di vita. Esso è lo Spirito Santo che dimora in ogni vero cristiano. Quindi questi 7 punti possiamo dire che la Chiesa ha questa realtà. E grazie a Dio, tu ed io, per la grazia del Signore, ne facciamo parte. E possiamo dire, io sono sicuro di appartenere a Lui. Perché alla luce della parola di Dio, secondo questo test che noi abbiamo visto, io posso dire tutto è positivo, tutto è ok e io sono veramente un figliolo, una figliola di Dio per la grazia, perché lo Spirito di Dio attesta al mio spirito che sono un figliolo di Dio o una figliola di Dio. Quindi ringraziamo il Signore. Lui è il capo della Chiesa. Lui è il nostro prezioso Signore e il nostro prezioso Salvatore.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 31 minuti.
2: Bentrovati amici. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, entriamo subito nel vivo del programma e vi annuncio il titolo della meditazione di oggi, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 3. Ascolto. Bene, entriamo subito nel vivo del programma e vi annuncio il titolo della meditazione di oggi.

Efesini al versetto 25. Dice l'Apostolo Paolo, che scrive: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». In una iscrizione sepolcrale di due sposi cristiani del IV secolo d.C. si legge: «Non tantum caro, sed spiritus unus erat». Vuol dire: essi non erano solamente un unico corpo, ma anche un unico spirito. Cari amici, cerchiamo di delineare, nel tempo che ci resta, l'immagine del matrimonio cristiano. Non certo lo faremo nella maniera impoverita di oggi, ma quale esso è nella forma e nel significato originale, quello più sublime. Non abbiamo bisogno di dirigere la nostra attenzione alle degenerazioni sul matrimonio di oggi del libero amore, ma dobbiamo piuttosto pensare alla grande ricchezza umana e alla magnificenza della concezione cristiana del matrimonio. Per matrimonio noi di Conoscere la Verità.ch intendiamo la comunione di vita esclusiva ed indissolubile di due persone umane di sesso diverso, che viene realizzata attraverso un dono reciproco e libero, fatto proprio per udire all'ordine e alla missione, una missione divina, della conservazione e della propagazione del genere umano. L'uomo è stato creato con delle emozioni e da subito si è presentata l'esigenza di soddisfare questo bisogno, un bisogno emotivo, ma anche un bisogno sociale. Infatti Dio ha visto la malinconia di Adamo, come è scritto nel libro della Genesi al capitolo 2 al verso 18. Infatti è scritto che tutti gli animali avevano un compagno, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. La solitudine, sapete amici, è la terribile sensazione di essere tagliati fuori da ogni altra relazione. Dal punto di vista sociale, questo vuoto, diciamo così, si accresce quando si sente il bisogno insoddisfatto di appartenere a qualcuno, la mancanza di dialogo nella famiglia, specialmente con il coniuge, oppure quando avviene la morte di un proprio caro, in modo particolare se si tratta appunto del proprio coniuge. Adamo ed Eva dovevano unirsi e comunicare a livello spirituale, a livello intellettuale, emotivo e fisico. E Dio ha voluto, nel dare Eva ad Adamo, dare una compagnia con cui poter condividere la propria esistenza. È più appropriato, amici, pensare all'uomo e alla donna come creature appartenente a sessi complementari, e non solo a sessi opposti.

L'unione tra omosessuali non può realizzare questa armonia complementare. Non è prevista da Dio, anzi, è una pratica che Dio condanna severamente. Dio, nell'unire l'uomo e la donna, ha soddisfatto almeno tre importanti esigenze dell'uomo. La prima è l'esigenza affettiva. La seconda è quella psicologica e la terza è quella di carattere sociale. Adamo stesso riconobbe che Eva era parte di se stesso. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 2, il verso 23. E fu tanto entusiasta che stimò Eva come un dono meraviglioso di Dio. Sapete, amici, la grazia di Dio preserva il matrimonio cristiano. Potrebbero pure sorgere delle incomprensioni tra coniugi, certo, ma la grazia di Dio induce sempre i credenti a comportamenti saggi e alla concordia, perché il Signore è il protettore del matrimonio. Così dice il Salmo 127 al verso 1. Un'altra cosa indispensabile nella coppia è il dialogo. Nella famiglia occorre il dialogo, proprio per evitare che le discussioni portino a formare dei bronci o dei cruci, e se ci sono vanno tolti immediatamente. Il piano originale di Dio, miei cari amici, per una coppia è quello di amarsi profondamente, amarsi reciprocamente e di rimanere uniti fino a che morte non li separi. Bene, anche oggi, amici, siamo giunti al termine di questi 10 minuti a noi concessi in questa trasmissione. Bene, allora, a risentirci a domani, amici ed amiche, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, siamo arrivati alla fine del Vangelo di Marco, siamo arrivati a metà strada, ragazzi, complimenti per quelli che sono con noi sin dall'inizio, veramente datti una pacca sulla schiena se ce la fai. Metà strada, bravissimi. Abbiamo ancora tutto il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni che ci aspettano, che ci porteranno fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 20. La sera dopo, al tramonto, passato il sabato dei giudei, Maria Maddalena, Salome e Maria, madre di Giacomo, andarono a comprare degli unguenti per imbalsamare il corpo di Gesù. La mattina seguente, molto presto, alle val del sole, portarono gli unguenti alla tomba. Strada facendo, si chiedevano come avrebbero potuto fare a spostare quella grossa pietra dall'ingresso della tomba. Ma quando arrivarono, guardarono e videro che la pietra, di proporzioni enormi, era già stata spostata e l'entrata era aperta. Perciò entrarono nella tomba e videro seduto sulla destra un giovane vestito di bianco. Le donne si spaventarono, ma l'angelo disse: «Non meravigliatevi tanto. Non state forse cercando Gesù di Nazaret che hanno crocifisso? Non è qui, è risorto. Ecco il posto dove avevano messo il suo corpo. Ora andate a portare questo messaggio ai suoi discepoli e a Pietro. Gesù vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete proprio come vi disse lui prima di morire». Le donne si allontanarono di corsa dalla tomba, tremanti e sgomente, troppo spaventate per parlare. Era domenica mattina presto quando Gesù risuscitò e la prima persona che lo vide fu Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. La donna corse dai discepoli, li trovò addolorati e con gli occhi umidi. Subito disse loro di aver visto Gesù. Era vivo. Ma nessuno le credette. Più tardi, quello stesso giorno, Gesù apparve a 2 discepoli che andavano da Gerusalemme verso i campi, ma essi da principio non lo riconobbero, perché il suo aspetto era cambiato. Quando finalmente si accorsero che era proprio lui, ritornarono di corsa a Gerusalemme per dirlo agli altri. Ma anche a loro nessuno prestò fede. Infine Gesù apparve agli 11 discepoli mentre stavano mangiando insieme. Egli li rimproverò per la loro incredulità, per il loro ostinato rifiuto a credere a quelli che lo avevano visto risorto. Poi disse loro: «Andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo. E quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. E quelli che avranno creduto useranno la mia autorità per cacciare i demoni e parleranno nuove lingue, saranno perfino in grado di toccare i serpenti senza pericolo, e anche se berranno dei veleni non ne subiranno danni, e potranno guarire i malati posando le mani su di loro». Quando il Signore Gesù ebbe finito di parlare, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. E i discepoli partirono per andare a predicare dappertutto il Vangelo, e il Signore era con loro e confermò ciò che dicevano con i miracoli che accompagnavano il loro messaggio. Da uomo mi sento imbarazzato a leggere questo passo. Dove sono i discepoli maschi alla crocifissione? Solo Giovanni si è presentato. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea portano il corpo di Gesù al sepolcro e i discepoli ancora nascosti. E dove sono mentre le donne vanno al sepolcro dopo la Pasqua? Chiusi in casa. Le donne, sfortunatamente, in quei giorni erano ingiustamente trascurate. Venivano considerate inaffidabili, non erano autorizzate a testimoniare in tribunale. Perciò, se qualcuno avesse inventato la storia della risurrezione, non l'avrebbe scritta così. Sarebbe apparsa inaffidabile o quasi comica. Avrebbe messo Pietro, Giacomo, Giovanni come testimoni principali. Quindi perché questa testimonianza? Perché la storia non è inventata. È bello vedere lo zelo di queste donne che non sapevano neanche come entrare nella tomba, che tra l'altro è stata sigillata da Pilato su richiesta dei sacerdoti. E loro preparano gli aromi e tornano al sepolcro per fede. E questo è il compito di un vero seguace di Cristo. Fai ciò
che ti è chiesto di fare, anche se non sei sicuro di come lo farai. Hai mai pensato che Gesù non avesse bisogno di far rotolare via la pietra per uscire fuori? Il suo corpo risorto, se ricordi, poteva passare attraverso le barriere materiali. Per me la pietra è stata rimossa affinché altri potessero guardare dentro il sepolcro e persuadersi che Gesù Cristo era risorto dai morti. Abbiamo esempi nella Bibbia di persone resuscitate nello stesso corpo che alla fine poi sono morti di nuovo. Ma la resurrezione, al contrario, non è solo vivere di nuovo, ma vivere in un nuovo corpo perfettamente adatto all'eternità. E Gesù non è stato il primo a tornare dai morti, ma è stato il primo a risorgere nell'eternità. Il Vangelo di Marco si interrompe al versetto 8 nei manoscritti biblici più antichi ed affidabili e sembra che altri copisti più o meno dell'epoca lo abbiano completato basandosi su altri Vangeli. Riflessione. Uomo, sii un Nicodemo o un Giuseppe senza paura di esporti. Donna, sei già avanti rispetto a noi. Signore, senza la tua risurrezione non c'è cristianesimo, non c'è speranza. Come dice Paolo, saremo i più miseri su questa terra. Però ti ringraziamo che la tomba non ti poteva contenere e per questo ci dà speranza, speranza di nuova vita, la certezza di un nostro futuro insieme al Padre per via del tuo sacrificio. Grazie, grazie ancora. Oggi è giornata di celebrazione. Amen. Ok ragazzi, tempo giusto, weekend, celebrazione, ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Anche l'apostolo Paolo scrive: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. E ancora: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quando veniamo offesi o qualcuno ci fa del male, la risposta normale ci porta a reagire restituendo il male che riceviamo. Ma il Signore ci insegna diversamente. Anziché rendere male per male, siamo esortati a benedire, cioè a invocare il bene per chi ci offende e ferisce. Benedire chi ci fa del male significa ricordare che Dio ci ha amati quando eravamo ancora lontani da Lui. Significa seguire l'esempio del Signore Gesù, che dalla croce invocò il perdono per i suoi aguzzini. Significa amare il nostro prossimo. Rispondere al male con la benedizione rompe il ciclo del male, rende possibile la riappacificazione. Se rispondiamo al male facendo il bene, testimoniamo la nostra fede in Cristo e mostriamo la potenza trasformante

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 7, versetto 7. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nel Dio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Quanto a me. La fede è individuale. Qualcuno può aver avuto molti privilegi, essere cresciuto in un paese, in un ambiente, in una famiglia dove ha potuto beneficiare di un insegnamento e di esempi che gli hanno permesso di conoscere la verità divina. Ma non si può credere con la fede di un altro. Israele, nel tempo in cui era il popolo di Dio, aveva certamente dei grandi privilegi a causa della sua origine, ma alcuni credevano e altri no. Alcuni erano pii e altri no. Oggi non è perché abbiamo avuto dei genitori cristiani che siamo cristiani davanti a Dio. È un errore fatale e una dannosa illusione considerare come figli di Dio tutti coloro che, nominalmente, fanno parte della cristianità in quanto battezzati. Solo a quelli che hanno ricevuto Cristo, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. C'è un momento in cui bisogna dire quanto a me. Coloro che mi circondano possono essere credenti, indifferenti o oppositori, ma io devo pormi davanti a Dio, ricevere il suo messaggio e credere personalmente. Poi dovrò viverla questa fede, qualunque sia la condizione della società in cui vivo, e se potrò condividerla con altri, come sarò incoraggiato. La fede dei nostri genitori e dei nostri amici non può sostituirsi alla nostra. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, è scritto in Romani capitolo 14 versetto 12. E il Signore dice ad ognuno: tu seguimi. Giovanni capitolo 21 versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 26 giugno. Leggeremo dal libro di Abdia nel capitolo 1 al verso 3 un verso che dice così: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra? Di questo profeta si sa veramente poco, tanto più che il suo unico libro consta solo di 21 versetti, seppure di grande insegnamento. Il tema del libro è l'orgoglio, miserabile sentimento che dalla caduta di Lucifero in poi domina il cuore dell'uomo e ne dirige i sentimenti, che sono tutti riconducibili a lui. Il profeta si rivolge agli Edomiti, il popolo che aveva abitazione nelle rocce, e profetizza contro di loro perché, invece di aiutare Giuda quando Gerusalemme cadeva nelle mani del re di Babilonia, avevano saccheggiato e braccato quelli che riuscivano a fuggire da quel disastro e avevano fatto il tifo per i nemici. Il messaggio di Dio ci arriva da un profeta di cui, come dicevamo, non si sa nulla, un uomo senza volto né storia, come volerci dire che non conta chi egli sia. E cosa dice il profeta? Il popolo di Edom si sentiva sicuro, intoccabile, e abitare nelle rocce lo faceva sentire ancora più sicuro. Ma è qui che nasce l'errore, quando confondiamo la nostra posizione con il valore che abbiamo. L'orgoglio ci fa credere che ciò su cui facciamo affidamento, ricchezza, stato sociale, talenti, ci tenga al riparo da qualunque caduta. Ma l'orgoglio ha un punto debole: non ci rende forti, ci acceca. L'orgoglio ci fa credere di poter badare a noi stessi, ma poi cadiamo su una buccia di banana. Dio ci parla e ci chiede di tenere a bada l'orgoglio, perché è l'unico sentimento che ci può portare irrimediabilmente lontano da Lui.
2: Ieri mi sono soffermata a guardare un docufilm sui volatili più intelligenti del mondo, i corvi. I corvi sono capaci di risolvere questioni complesse e persino di riprodurre versi e suoni, anche la voce umana. Nella mitologia e nella spiritualità, il corvo è legato alla morte e alla distruzione. È un animale spaventoso che sembra non dipendere e non aver paura di nessuno. Eppure in alcuni momenti diventa fragile e bisognoso dell'aiuto altrui. La curiosità è che l'altrui non è un animale più forte di lui, ma delle piccole e quasi insignificanti formiche. Infatti, se il corvo si ammala, attacca il formicaio e ne tira fuori alcune formiche. Poi apre le ali e si sdraia senza muoversi, lasciando che le formiche lo investano. Molti studiosi si sono chiesti il perché. E tra le varie teorie, quella più credibile e veritiera dice che durante il loro attacco le formiche spruzzano dell'acido formico che agisce come un pesticida contro funghi e germi, liberando il corvo dalle cause della malattia. L'orgoglioso uccello si abbassa all'intervento del minuscolo insetto. Caro amico e cara amica, attraverso la natura Dio ci insegna che l'orgoglio del nostro cuore deve essere abbassato. Non importa chi siamo, quali posizioni occupiamo o quale sia la portata del nostro conto in banca, al peccato non possiamo rimediare con questo. Prima di cadere, riconosci che hai bisogno di un salvatore. Non lasciarti ingannare, l'orgoglio prima o poi ti farà precipitare.
3: A proposito di quello che prima diceva Laila, nel libro dei Proverbi al capitolo 16 troviamo scritto che prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Ancora nel capitolo 29 leggiamo che l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. E ancora nella prima epistola di Pietro al capitolo 5 è scritto: rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. E questo mi ha fatto pensare al re Nabucodonosor, di cui parla il libro di Daniele, che è proprio l'emblema della superbia umana. Non so se conoscete la storia, ma questo re sfidò la sovranità di Dio attribuendo a se stesso la gloria per la costruzione di Babilonia e fece erigere una gigantesca statua di se stesso davanti alla quale tutti dovevano prostrarsi. Chi non lo faceva veniva condannato a morte. Subito dopo il suo orgoglio perse il senno, fu allontanato dagli uomini e visse per 7 anni come un animale selvatico, mangiando erba come i buoi. Dopo questo periodo, però, il re si umiliò davanti a Dio, riconoscendo la sua sovranità, e fu ristabilito. Tutta la Bibbia ci ricorda che la superbia e l'arroganza trasformano ogni piccolo passo in un crollo rovinoso, mentre l'umiltà, che non è assolutamente debolezza, è fonte di grazia e benedizione. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato e io vi lascio con una domanda: quale di questi due sentimenti governa il tuo cuore? Un abbraccio grande a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle. Devo dire subito una cosa: nella sigla avete sentito un numero di telefono al quale chiamare oggi. Come abbiamo detto venerdì scorso, anche oggi trasmettiamo dallo studio di Radio Logos di Foggia. E quindi annotate subito il nostro numero di telefono al quale poter chiamare oggi: 0881 70 99 18. Ripeto: 0881 70 99 18. Saluto tutti gli amici che seguono questa trasmissione in diretta dialogando sulla parola su Radio Logos di Foggia e sulle tre frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Ringrazio subito anche il nostro amico e fratello Willy, che ha già curato il collegamento da Foggia su Radio Evangelo Piemonte. E grazie anche per la disponibilità di Eliseo anche oggi. E l'argomento che tratteremo è una continuazione di quello di alcuni venerdì scorsi, che ha per titolo La dottrina di Dio, e oggi in particolare parleremo degli attributi di Dio. E dico subito che probabilmente non riusciremo a terminare, quindi avremo altre occasioni per sviluppare completamente l'argomento. Quindi la dottrina di Dio, in particolare gli attributi di Dio. Cedo il microfono anche a Eliseo perché possa salutare e dare anche qualche notizia. Rimanete in ascolto, saremo qui con la guida del Signore fino alle ore 19:30. Sono gradite le vostre chiamate, questo ci fa piacere, anche perché sappiamo che da dove state ascoltando e anche qual è la qualità della ricezione, perché soprattutto a Torino stiamo avendo dei problemi sulla frequenza di 91,5. Grazie a tutti voi che vorranno telefonarci e che stanno ascoltando anche dai nostri canali DAB. Allora lascio il microfono a Eliseo.
1: Niente, per salutarvi, buona serata a tutti, buon ascolto di questo programma. Oggi Michele si trattiene ancora a Foggia, quindi finché è qui faremo la diretta qui dallo studio di Radio Logos. Allora intervengo per dirvi qualcosa riguardo alla parte tecnica di questi programmi. Vi ricordo che potete ascoltarci oltre all'FM in DAB. Ricordo che per Radio Evangelo Piemonte, che mi pare Radio Evangelo soltanto, sì, devono inserire i canali a Torino, in Piemonte sono l'8C per quanto riguarda il sud del Piemonte e il 9C per quanto riguarda la parte nord del Piemonte, e poi naturalmente potete ascoltare anche in internet, in streaming audio. Per quanto riguarda invece la Puglia, abbiamo i canali 5A e 5B. 5A per l'area nord della Puglia fino a Bari e un po' oltre, e il 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia, quindi tutto il Salento. Penso di non dire, di ricordare, vabbè, ricordiamo il numero telefonico 0881 70 99 18, come ha detto Michele, non dovete, per chi ci telefona, e siamo veramente contenti se lo farete, se ci chiamerete, dovete comporre il numero 0881 70 99 18 e non il numero di Radio Evangelo Piemonte, almeno per quanto riguarda oggi questo programma. Mando un motivo, Michele, prima di partire con il messaggio. Allora, io avevo preparato un motivo. Va bene, mettiamo questo, dai. Scusate, Michele mi ha trovato un po'. Mi trovo un po' impreparato, però metto un motivo di Loide che si intitola Il tuo grande amore. Quindi questa cantante pugliese di San Severo, che fa parte del gruppo di Angelo Maugeri, ascoltiamo il motivo, Il tuo grande amore, Loide. Infatti, va bene, dai. Mandiamo quest'altro, Il dono, Loide.
2: Va bene.

0: Allora, sono le ore 17, io non vedo quante,
1: 09.
0: 09 minuti. Saluto nuovamente tutti voi che siete sintonizzati su Radio Logos e Radio Evangelo Piemonte. Saluto anche alcuni di voi che sicuramente siete all'ascolto, anche chi ha mandato dei messaggi oggi. Così saluto Elena da Torino, la signora Anna Maria, Anna da Rivoli, Antonietta, Marina, Dora, Renata da Pesaro, Matteo e Giuditta e tanti altri amici che gentilmente hanno comunicato che sono in ascolto e che hanno mandato anche dei loro messaggi. Ripeto, l'argomento di oggi riguarda la dottrina di Dio. E in particolare gli attributi di Dio. Quando vogliamo parlare di Dio ai nostri giorni, ci troviamo di fronte ad un muro e non è una esagerazione. Spesso dico che non è facile parlare di Dio alle altre persone e non è un caso. Ci sono delle tendenze, ci sono delle ideologie e anche filosofie che potremmo chiamare, come scrive l'Apostolo Paolo, altezze, delle altezze che si elevano contro Dio. Quelle altezze che sono oggi le ideologie sono argomentazioni orgogliose che si mettono più in alto di Dio. E non sto esagerando. Ci sono sempre più personaggi che vogliono apparire più intelligenti della Bibbia e vogliono saperne più di Dio stesso. E appunto l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, al versetto 3, dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, cioè nel nostro corpo che è soggetto a la contaminazione, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Il versetto 4 dice: infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Non sono pensieri miei questi, li ho letti nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3 al versetto 5. Ora, queste fortezze di cui ha scritto l'Apostolo Paolo hanno un nome e sono, per esempio, quello che oggi viene chiamato il pluralismo, cioè ognuno oggi ha la sua verità, ognuno ha la sua religione. Ognuno ha il suo concetto di Dio, suo concetto di peccato. E alla fine sembra che vadano tutti bene questi concetti e queste verità. Poi c'è il relativismo, cioè quello che è giusto per te può essere sbagliato per me. e se non c'è più un giusto assoluto, anche Dio stesso di cui stiamo parlando oggi diventa qualcosa di opinabile. Poi c'è l'indifferenza, anche questa è una altezza che si eleva contro Dio, l'indifferenza. Alla gente non interessa più la fede vera, non interessa più Dio, non interessa più l'Evangelo, e Dio non è odiato e ignorato. È l'indifferenza che uccide anche quello che vogliamo comunicare e vogliamo insegnare. Ora, come dico spesso, io personalmente non sono qui per imporre il mio pensiero o quella che possa essere chiamata da voi ascoltatori la mia ideologia. Non sono qui per questo. Poi c'è anche la sensibilità per la libertà. Giustamente nessuno vuole sentirsi forzato, e oggi ci sono delle sette che si presentano così. Dice: noi non vogliamo forzare nessuno, è quello che dico anch'io, ma attenzione, c'è il rischio che per rispettare l'altro smettiamo anche di dire la verità. Ed è quello che Paolo l'Apostolo voleva mettere in evidenza. Seconda Corinzi capitolo 10 versetto 4 che rileggo. Infatti dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, cioè non vengono da noi, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze di cui ho parlato prima. Un'altra fortezza è l'ateismo militante che torna a farsi sentire. Non si limita più a non credere, ma a convincere i credenti veri che credere è per persone deboli e incapaci a vivere le realtà del nostro mondo. Quindi dice: no, non credete. Dice: ma va bene, siete voi che siete deboli, avete bisogno di qualcosa a cui appoggiarvi. Quindi non è più io non credo e tu vivi come vuoi, e io non credo e che tu che credi sei debole, sei fuori dal mondo, tu che non credi devi svegliarti. Se credi sei debole, se uno che non ce la fa ad affrontare la realtà senza inventarsi un Dio senza stampella, è una persona debole. E questo è un attacco a quella che veramente possiamo dire è la sapienza che viene da Dio, è un attacco a quella che è la rivelazione, che il vero credente che cerca Dio per mezzo di Gesù Cristo riceve la conoscenza di Dio stesso. Così messe insieme tutte queste cose distraggono le persone dal fare la cosa più importante: cercare Dio e conoscere il Dio della Bibbia, che è il Dio vivente e vero. Parlare del Dio della Bibbia è diventato anche più complicato anche per l'avvento di predicatori, di predicatrici, di religiosi, di opinionisti, ospiti dei tanti talk show che vogliono apparire e vogliono imporsi con le loro pubblicazioni e ideologie, e questi attirano nella rete persone che non, nella loro vita non hanno mai cercato Dio, e vivono anche una vita sociale, una vita familiare che non ha niente da testimoniare della verità della fede. Mi dispiace per tanta gente che mette il proprio like, come si dice, sui vari social, dimostrando di essere più accecata di chi si propone con video e pubblicazioni. Faccio un esempio, poi mi fermo. Ma come si fa ad acconsentire ad una pubblicazione o una affermazione come questa? La Bibbia non parla di Dio. Ci sono delle pubblicazioni e ho visto che tanti seguono e applaudono l'autore, dove dice: nella Bibbia non è parlato di Dio. Attenzione, amici. Poi in queste stesse pubblicazioni o video si dice: il Dio dell'Antico Testamento è diverso da quello del Nuovo. Oppure quando le stesse persone parlano di un Dio ingiusto, un Dio vendicativo, un Dio pieno di ira, un Dio che perde il controllo della situazione, e delle persone acconsentono a questo. La mia non è rabbia o indignazione, ma vi devo confessare che è una sofferenza, perché vedo sempre più persone incamminate su quella che la Bibbia chiama la via di Caino, altro che amore e fraternità. Il profeta Isaia metteva in evidenza un grave problema per quelli che non volevano ascoltare il Signore. E nel capitolo 5 di questo profeta Isaia, al versetto 20, ripeto, Isaia 5:20, si leggono queste parole: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. E il versetto 21 dice: guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. È scritto così nella Bibbia. E oggi molte di queste persone che incorrono in questi guai è gente che ha un microfono, un libro da vendere e una folla sui social che clicca dei like senza mai aver aperto la Bibbia e senza il vero timore di Dio. Sono persone che cercano visibilità. Ho detto prima che vogliono apparire, scrivono libri, fanno video, vendono ideologie vestite di spiritualità. E il peggio, tutto questo secondo loro funziona. Per questo l'unica difesa, amici che siete in ascolto oggi, è una sola: tornare alla parola di Dio, dove Dio stesso, l'autore, per mezzo di uomini e per mezzo dello Spirito Santo, vuole farsi conoscere alle sue creature, anzi si fa conoscere, cioè, adoperando una parola che ripeto spesso, si rivela. Quindi è importante cercare Dio nella sua parola. Altro che nella Bibbia non è parlato di Dio. Ma state attenti, amici, state attenti. Mi dispiace dire questo. E ci sono persone che si dichiarano anche cristiani, credenti, che accettano questo. Nella Bibbia non è parlato di Dio. Vengono divulgate queste cose qua. State attenti. Sempre nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, non è parlato di politica qua, nemmeno di marketing, ma c'è una voce che dice una cosa sola e la ripete tre volte: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, santo, santo, santo è il Dio trino. santo, santo, santo, il Dio che si vuole rivelare. E se non si parte da questo, si parte da un punto sbagliato. E se voi, amici, non partite dalla Bibbia, tutto il resto è qualcosa che non riuscirete mai a comprendere. Ma se partite dalla Bibbia, tutto il resto va a posto. In materia di fede, amici, questo lo dico spesso, di Bibbia, di credo, non è Dio che si deve adeguare alle nostre opinioni, alla nostra fantasia, al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere. Non è Dio che si deve adeguare al nostro peccato, ma siamo noi, esseri finiti, esseri imperfetti, esseri corrotti, che abbiamo bisogno di Lui, e metterci all'ascolto di quello che Lui vuole dirci dalla e della sua parola, che è la Bibbia, e imparare tutto quello che Lui stesso vuole impartirci. Mi rendo conto anche che oggi parlare di fede si rischia, come dicevo all'inizio, di presentare un discorso che non interessa più, da una parte perché la semplice religiosità di tantissime persone dà loro l'illusione di non avere nulla da precisare o da imparare in questo campo, e dall'altra parte quello che si chiama il processo di secolarizzazione, il materialismo e il rifiuto delle cose che appartengono al regno di Dio. Tutte queste cose qua sono cose che risultano in un contrasto stridente con i tempi in cui noi stiamo vivendo. Proprio l'altro ieri mi trovavo qui a Foggia, dove c'è stata una manifestazione, c'erano tante persone, e sono andato lì, mi sono portato anche degli opuscoli, ho chiesto a un signore, gentilmente mi ha fatto una foto con questo opuscolo in mano, poi volevo dare questo opuscolo dove il titolo è L'Evangelo non è una religione. E questo uomo dice: oh, no, fa, io ho la mia religione, non ho bisogno di questo. Ho detto: ma guarda che questo parla di Gesù Cristo, parla di Dio. No, non mi serve, non mi serve. Ora io non sono andato lì per così imporre, prendere, accettare ad ogni costo questo opuscolo, ma sto dicendo questo, che le persone si sentono religiose, si sentono anche a posto con Dio, ma conoscono veramente il Dio della Bibbia. E non sono io a giudicare queste persone, sarà la parola stessa che un giorno li giudicherà. Rimanete in ascolto, al prossimo intervento inizierò a parlare degli attributi di Dio, e vi assicuro che è un argomento molto interessante, perché noi possiamo conoscere sempre di più il Dio che ci ha creati.
1: Allora, ora potete chiamarci, perché insomma Michele ha finito la sua parte, quindi c'è un po' di pausa, e possiamo anche, oltre alla musica, possiamo ascoltare qualche vostra telefonata. Quindi il numero è 0881 70 99 18, lo ripeto, 0881 70 99 18. Come sapete non è il numero di Radio Evangelo Piemonte, perché oggi Michele è a Foggia, quindi dovete comporre questo numero, ripeto, 0881 70 99 18. Ora mandiamo un motivo di un ex del gruppo Alba Nuova, che ha continuato, diciamo, a incidere delle canzoni, delle musiche a carattere spirituale, e si tratta di Wes, che ci fa ascoltare questo motivo, Futuro Sicuro.

Allora, ore 17 e 37 minuti, siete in ascolto di una trasmissione in diretta Dialogando sulla Parola e stiamo trasmettendo dallo studio di Radio Logos di Foggia. Salutiamo nuovamente tutti voi che siete collegati a questa trasmissione e l'argomento di oggi riguarda ancora la dottrina di Dio, gli attributi di Dio. Ho fatto già un'ampia introduzione per quanto riguarda questo argomento, così questo studio

0: sugli attributi di Dio vuole essere un aiuto per arrivare alla realtà della conoscenza di Dio e di Gesù Cristo che Lui ha mandato nel mondo. Conoscenza che porta alla scoperta del vero significato della nostra esistenza qui su questa terra. Le Sacre Scritture, la Bibbia e quindi Dio stesso ci pongono di fronte alla necessità di sperimentare la vera fede secondo la rivelazione delle scritture stesse. E nella parola troviamo che senza fede è impossibile piacere a Dio. Cosa sono gli attributi di Dio? Riguardano tutto ciò che Dio è. Gli attributi di Dio riguardano le caratteristiche della sua personalità. Gli attributi di Dio, diremo tra poco, che sono perfetti e immutabili. E gli attributi di Dio sono le rivelazioni di Dio stesso alle sue creature. Noi non potremo mai sapere chi è Dio e come è Dio se Lui non si manifesta attraverso la sua parola con questi attributi. Quando gli antichi riformatori, stiamo parlando del XVI secolo, più o meno intorno al 1520, 517, 520, quando gli antichi teologi riformati si occupavano degli attributi di Dio, li classificavano in attributi incomunicabili e attributi comunicabili. Quindi caratteristiche di Dio incomunicabili e attributi, caratteristiche di Dio comunicabili. In questo primo gruppo, gli attributi incomunicabili, i primi riformatori collocavano le qualità che mettono a fuoco quella che si chiama la trascendenza di Dio e mostrano quale essere immensamente diverso è Dio dalle sue creature. Quindi, tra gli attributi incomunicabili dobbiamo inserire l'indipendenza da Dio, cioè Dio esiste per sé, cioè Dio è sufficiente per sé. Poi dobbiamo inserire l'immutabilità di Dio, cioè la completa libertà dal mutamento che conduce alla perfetta coerenza nell'azione. Dio non cambia, Dio è lo stesso. Poi c'è l'infinità di Dio, cioè Dio è libero da ogni limite di tempo e di spazio. E quindi, parlando dell'infinità di Dio, parliamo della eternità e della onniscienza di Dio. Poi dobbiamo inserire tra gli attributi incomunicabili la semplicità di Dio, cioè il fatto che in Dio non esistono elementi che possono entrare in conflitto tra di loro, per cui a differenza dell'uomo egli non è diciamo, soggetto a sentirsi spinto in due sensi opposti a causa di pensieri e desideri divergenti. Quindi ripeto, parlando di attributi incomunicabili che sono solo di Dio e non possono appartenere agli uomini, parliamo della indipendenza di Dio, parliamo della immutabilità di Dio, parliamo della infinità di Dio e parliamo della semplicità di Dio. Poi i teologi definirono incomunicabili queste qualità in quanto che sono esclusiva caratteristica di Dio. L'uomo, appunto, perché tale e non essendo Dio, non ha parte in esse e né può averla. E mi dispiace, come dicevo prima, che ci sono tante persone che vogliono manipolare Dio, ma dobbiamo stare attenti. Dio è quello della rivelazione della Bibbia. Nel secondo gruppo degli attributi comunicabili, i teologi raggrupparono qualità, per esempio, come la spiritualità, la libertà di Dio, insieme ai suoi attributi morali, come la bontà di Dio, la verità, la santità, la giustizia, eccetera. In questo caso, qual era il principio di classificazione? Era questo, che quando Dio creò l'uomo, gli comunicò delle qualità che corrispondono alla sua bontà, alla sua santità, alla sua giustizia, alla sua personalità. Perciò la Bibbia vuol dire proprio questo quando afferma che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè che Dio creò l'uomo come un essere spiritualmente libero, un agente responsabile con potere di scelta e di azione, un essere, l'uomo, la donna, capace di comunicare con lui, Dio il creatore, e anche con la capacità di ubbidirgli, con la capacità di adorarlo, con la capacità di servirlo, con la capacità di dominare sul resto della creazione. Vedete come è bello questo studio. L'autore del libro dell'Ecclesiaste, Salomone, nel capitolo 7 al versetto 29, dice: questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Quindi in questo testo c'è una parola che riguarda l'uomo retto e che riguarda l'uomo pio, cioè l'uomo non malvagio, ma l'uomo che può stare insieme a Dio, l'uomo che può vivere la realtà dell'unione, della comunione con Dio. Questi erano i primi nostri progenitori, creati in un modo perfetto, cioè che potevano stare insieme a Dio. E le qualità morali che appartenevano all'immagine nell'uomo, purtroppo, andarono perdute con quella che teologicamente viene chiamata la caduta, cioè la disubbidienza di Adamo ed Eva. L'immagine di Dio ne è stata universalmente devastata, deformata, se non addirittura cancellata dall'impietà, dalla corruzione che è entrata nell'uomo. Ma la Bibbia dice ora, nell'adempimento del suo piano di redenzione, Dio è all'opera nei credenti, nei veri figli di Dio, per recuperare la sua immagine perduta, comunicando ancora una volta che cosa? Quella libertà, quella santità e quella giustizia che può essere conferita ad ogni vero credente se accetta l'opera perfetta di Gesù Cristo sulla croce, che ha preso i peccati di tutti gli uomini e li ha portati sul suo corpo in croce. E oggi, se l'uomo vuole, se si pente, se si ravvede, può avere il perdono dei peccati e può rientrare in comunione con Dio. È questo che la Scrittura intende quando dice che i credenti vengono rinnovati nell'immagine di Cristo e anche nell'immagine di Dio, come leggiamo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18, e nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetto 10. Fra gli attributi comunicabili, i teologi misero la sapienza. Come Dio è per se stesso saggio, così egli impartisce la sapienza a quelli che veramente accettano il perdono di Dio. Come è meravigliosa questa sapienza, e sapere che Dio ha fatto di Gesù Cristo sapienza, giustificazione e redenzione, perché anche noi diventassimo e venissimo dichiarati giusti e vivessimo nella santificazione, fossimo redenti. Meravigliosa parola. Detto questo, accenno solo a qualcos'altro sugli attributi di Dio e poi li possiamo studiare così. Ce ne sono tanti, così come vengono indicati nella parola di Dio stesso. Quindi abbiamo questi attributi. Perché Dio è infinito nel suo essere, è impossibile a qualunque creatura di conoscerlo esattamente quale egli è. Pure nella sua benignità egli ha voluto rivelarsi in un linguaggio che noi possiamo comprendere, e questo linguaggio è quella che io chiamo e ripeto spesso la rivelazione di Dio alle creature sue, creature di Dio, la rivelazione che è contenuta nella Scrittura. Ad esempio, Dio dice di se stesso: io sono santo. Pertanto noi possiamo dire: Dio è santo. Quindi la santità di Dio è un attributo di Dio, perché la santità è una qualità che possiamo attribuirgli noi, creature, attribuirgli a Dio e applicare a Lui, a Dio. Così possiamo regolare i nostri pensieri su Dio con l'aiuto della rivelazione che Egli ci ha dato di se stesso. Ora, è importante domandarsi quale differenza c'è tra i nomi per mezzo dei quali Dio si rivela nella Bibbia. L'abbiamo studiato qualche venerdì fa e ci ritorniamo sui nomi, ritorneremo oggi no, ma ritorneremo su questi nomi per mezzo dei quali Dio vuole rivelarsi alle sue creature. Troviamo delle rivelazioni di Dio soprattutto nell'Antico Testamento, ma queste rivelazioni attraverso i nomi di Dio sono anche per noi. Quindi è importante domandarsi quale differenza c'è tra i nomi e gli attributi di Dio. I nomi di Dio esprimono l'intero suo essere, cioè ciò che Dio è, mentre gli attributi di Dio indicano i vari lati del suo carattere. Vi sono molte cose che si possono dire di un essere grande come Dio, e il nostro compito sarà più facile se noi facciamo una classificazione di questi attributi. Il voler comprendere completamente Dio sarebbe come voler trasportare l'Atlantico, questo oceano, in una tazza di tè, ma egli si è rivelato quanto basta per riempire la nostra capacità. Allora, le seguenti classificazioni degli attributi di Dio ci aiutano tanti e sono molto molto utili. Allora faccio una classificazione parlando di un primo gruppo, gli attributi non relativi di Dio. Attributi non relativi di Dio, cioè riguardano ciò che Dio è in se stesso, separatamente dalla creazione, cioè riguardano le qualità che caratterizzavano Dio prima che venissero in essere le cose esistenti, prima che ci fossero gli elementi della creazione. Attributi non relativi riguardano Dio prima della creazione. Poi ci sono attributi attivi, possiamo dire che sono quelli che riguardano Dio in relazione all'universo, al cosmo. E poi ci sono, terzo gruppo, gli attributi morali o ciò che Dio è in relazione alle sue creature. Voglio ripetere questo perché se li inquadriamo è molto bello e molto utile per noi. Allora, classifichiamo questi attributi. Attributi non relativi e riguardano Dio prima della creazione. Attributi attivi riguardano Dio in relazione a tutto l'universo, e poi attributi morali riguardano Dio solo in relazione alle sue creature, all'uomo e alla donna. Ho detto che mi fermavo, sennò poi dico tante cose, non riusciamo a comprendere. E se non sono stato chiaro perché ho detto tante cose in modo da accavallarsi, qualcuno ha avuto difficoltà a prendere qualche appunto, allora telefonate a questo numero 0881 70 99 18. Se studiamo questi attributi non è per acquisire solamente conoscenza, la conoscenza può essere utile, conoscenza a livello così cultura religiosa, ma se li studiamo è perché vogliamo conoscere di più il nostro Dio creatore, che per tutti i veri credenti è l'Iddio redentore. E questa conoscenza ci porta ad adorare Dio come Lui ci insegna nella sua parola, altrimenti siamo solamente dei sentimentalisti. Questa conoscenza vera di Dio ci porta a glorificare il nostro Dio, il nostro Redentore, e ci porta a servirlo, e ci porta ad amarlo, e ci porta anche a manifestare le virtù di Gesù Cristo, colui che Dio stesso ha mandato, che dalle tenebre ci ha trasportati alla meravigliosa luce. E quando non abbiamo questa conoscenza reale, e allora scriviamo, propagandiamo delle cose sbagliate, come alcuni scrittori che dicono la Bibbia non parla di Dio. Ma di cosa parla? Nella Bibbia non è parlato di Dio. E allora, care persone, cari scrittori, cari predicatori, predicatrici, cari opinionisti, scusate questa espressione, voi ne volete sapere più dell'Iddio che vi ha creati, l'Iddio che è saggio, l'Iddio che è onnisciente, l'Iddio che è onnipotente. E com'è importante, come ha detto Gesù, essere come dei bambini ai quali lui rivela le cose che appartengono al suo regno. Quelli che ne vogliono sapere più di Dio sono degli intelligenti ai quali Dio nasconde la divinità del suo figlio Gesù Cristo, ma non lo fa per sfizio, perché queste persone vogliono agire indipendentemente da Dio e quindi si mettono sopra Dio e sopra la rivelazione della tua parola, della sua parola. E state attenti, amici, che voi potete anche dichiararvi religiosi, ma non conoscete l'amore di Dio, non conoscete la giustizia di Dio, la verità di Dio. Signore, vi illumini, vi illumini. Restate in ascolto, questa trasmissione andrà avanti fino alle ore 19:30 e per me è gradita qualche telefonata dopo tutto quello che ho detto, ma non così per sentirci importanti, perché possiamo dialogare sulla parola. Eliseo può dare il numero, telefonate, perché ho del tempo adesso per dialogare con voi.
1: Allora, chiamateci al numero di Foggia 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Ora ascoltiamo dal gruppo dei Zigani il motivo Se non avessi te.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eugenia da Biella.
1: Sono Eugenia, volevo ringraziare per la parola che portate, per quanto proprio portate la parola, perché noi possiamo, che Dio possa sempre entrare dentro di noi e di capire l'importanza di Dio, l'importanza
0: è vero, di
1: chi
0: è vero,
1: Dio veramente,
0: è vero.
1: Chi è veramente Dio. Bello, e volevo salutare anche questo Eliseo e niente, volevo ringraziarvi di cuore.
0: E fai bene a ringraziare Eliseo, perché sai, sono 19 anni che non ha saltato un venerdì, da 19 anni che collega...
1: Sì, allora ti ringrazio Eliseo per tutto quello che fai, per tutti
2: grazie.
1: Quanti noi. Che
2: grazie Eugenia,
1: parola,
2: grazie.
1: Veramente, per insegnarci veramente l'importanza di Dio proprio, gli attributi di Dio,
0: sì,
1: la dottrina di Dio, tutto.
0: E alla base questo si dovrebbe fare in tante tante chiese, sai perché? Perché se non conosciamo sempre di più il Dio della Bibbia, purtroppo lo conosciamo parzialmente, e molti poi lo conoscono in modo deformato e poi dicono di adorare Dio in spirito e verità, ma devono stare attenti perché poi fanno tanta tanta confusione. Più conosciamo Dio, più tutti quello che egli è, perché qui no, hai seguito, non stiamo parlando di ciò che Dio è, e allora alcune cose appartengono solamente a Dio, ma altri attributi lui ce li comunica, e quando ci impartisce la sua giustizia, la sua santità, e allora noi possiamo, anche la sua libertà, siamo liberi, allora possiamo adorarlo come lui vuole. Questo è importante, è molto bello, capito?
1: Sì, veramente. Attributi incomunicabili e attributi comunicabili, questo non l'avevo mai sentito.
0: Sì, perché ci sono delle cose che appartengono solamente a Dio, l'immutabilità. Noi siamo persone che cambiamo pensieri e anche, diciamo, il nostro essere a seconda di quello che viviamo. Dio è sempre lo stesso, non cambia, il suo amore non cambia,
1: noi che sbagliamo,
0: hai capito?
1: No, lui. Vabbè, dai, vi lascio la linea agli altri, ringrazio Eliseo, ne ringrazio di cuore e ringrazio anche te per quello che stai portando.
0: Grazie, senti, ho promesso che appena finisco questo studio, poi vi mando questi file. Abbiate un po' di pazienza, perché inserisco sempre dei versetti nuovi. Grazie,
1: va
0: Dio
1: bene.
0: Ti benedica tanto.
1: Va bene,
0: a risentirci.
1: Altrettanto a voi, grazie, ciao. Veramente, ciao. Che Dio vi benedica grandemente. Pace.
2: Ciao Eugenia, grazie.
1: Pace, grazie a te, pace.

Va bene, saluto nuovamente tutti voi, amici, fratelli e sorelle, che state seguendo questa trasmissione in diretta evangelica, dialogando sulla parola, la Radio Logos di Foggia. Sono collegate anche le tre frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Saluto anche tutti voi che avete la possibilità di seguire, essere collegati attraverso i nostri siti internet. Così telefonato la sorella Eugenia, che avete sentito in diretta, e anche la sorella Antonella della provincia di Catania. E ascoltate adesso alcune cose molto belle, preziose, almeno per me sono molto belle, e che riguardano gli attributi di Dio. Allora, abbiamo fatto questa distinzione anche ultima. Veramente prima ho parlato di attributi incomunicabili, che sono quelli che riguardano solo Dio, e poi comunicabili, che riguardano Dio e le sue creature. Poi abbiamo fatto un'altra distinzione, attributi non relativi, e abbiamo detto che sono quelli che riguardano ciò che Dio è in se stesso, separatamente dalla creazione. Allora, quali possono essere questi attributi non relativi, separatamente dalla sua creazione, cioè ciò che Dio è stato ed era prima della creazione? Beh, una cosa che non dobbiamo dimenticare, che quindi dobbiamo sapere, è che Dio è spirito. Dio è spirito. Cioè, Dio non ha un corpo, non ha una forma come alcune persone possono immaginare. Dio è spirito ed è sempre stato spirito. Cioè, è un essere con una personalità. È un essere che ha sempre pensato, ha sempre parlato, sentito, e pertanto può avere comunione con tutto quello che poi lui ha creato e che ha fatto secondo la sua immagine, proprio perché, essendo spirito, lo è sempre stato da prima della creazione, è questo essere personale. L'Evangelista Giovanni, è un versetto che cito spesso, ha scritto, capitolo 1 del suo Evangelo: nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai visto Dio. E poi nel libro dell'Esodo, capitolo 33, dal versetto 20 che vado a cercare, Esodo capitolo 33, versetto 20, si leggono queste parole: Dio disse, qui è il discorso tra Mosè che vede la gloria del Signore, versetto 20, Dio disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, e poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Dio è spirito, e ripeto, questo fa parte
di questi attributi non relativi. Ciò che Dio è stato ed è, ciò che Dio è stato prima della creazione. Un altro attributo è questo, non relativo, è che Dio è infinito, Cioè Dio non è soggetto a limitazioni naturali ed umane. E l'infinità di Dio può essere esaminata in due modi: in relazione allo spazio, e in relazione a questo spazio Dio è caratterizzato dalla sua immensità, che possiamo dire oggi, e non vorrei scandalizzare nessuno, dire che Dio è caratterizzato dalla sua immensità, cioè dalla natura della Trinità, che è ugualmente presente nell'insieme dello spazio infinito e in ogni parte di esso. Questo è un concetto molto importante, non so se abbiamo tempo di svilupparlo oggi, ma è importante. Cioè la presenza di questo Dio unico e anche la sua energia toccano ogni parte dell'esistenza e non vi è punto dello spazio che sfugga alla sua influenza. Dio è dappertutto. Allora Dio è un essere infinito e questo è un attributo non relativo e riguardava già Dio prima della creazione. E questa infinità, ho già detto che la dobbiamo vedere in relazione allo spazio, ma la dobbiamo vedere anche in relazione al tempo, perché la parola di Dio ci dice anche che Dio è eterno. Dio è eterno. Vi leggo a questo riguardo un versetto nel libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 18. Libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 18. Qui ci troviamo di fronte a un canto trionfale di Israele. E quindi nel versetto 18 troviamo queste parole: il Signore regnerà per sempre in eterno. E versetto 19 dice: Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli dei faraoni, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare, e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Il Signore regnerà in eterno. Già quando leggiamo questo nome, l'ho spiegato mi sembra due venerdì fa, già quando leggiamo questo nome, Signore, scritto tutto in maiuscolo, chi ha una vecchia traduzione della Riveduta, Signore lì è riportato con questo nome eterno, eterno. L'eterno regnerà per sempre. Ripeto, quando è scritto con tutte le lettere maiuscole si riferisce a Yahweh o Yahweh, che come nome con cui il Signore si è manifestato significa io sono colui che sono. Io sono colui che sono sempre esistito da un'eternità all'altra. Io sono l'Alfa e l'Omega. E attenzione, anche Gesù Cristo che Dio ha mandato è Alfa e Omega. Quindi vediamo questo attributo non relativo di Dio, che Dio è infinito
E questa sua infinità la vediamo in relazione allo spazio e in relazione al tempo. In relazione al tempo, Dio è eterno. Vi leggo un altro versetto dove è parlato di questo Dio che è eterno, nel libro del Deuteronomio, capitolo 33, il versetto 27. Spero di non sbagliare la citazione, perché qui ci sono tanti versetti. Deuteronomio, capitolo 33, versetto 27. Si leggono queste parole. Ecco qui l'ho trovato. È scritto così: il Dio eterno, il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dici distruggi. Qui troviamo la benedizione profetica di Mosè, e quindi sono parole che se noi vogliamo avere comunione, se noi vogliamo conoscere, anzi conosciamo questo Dio della Bibbia, possiamo sperimentare. Il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Come è meravigliosa questa parola. C'è anche un'altra espressione che troviamo nell'Antico Testamento: ascolta Israele, il Signore Dio è l'unico Signore. E questo unico Signore era un fondamento della religione dell'Antico Testamento ed era il messaggio distintivo di Israele al mondo, che adorava molti dei falsi. E questo insegnamento dell'unità di Dio è in contrasto con il Nuovo Testamento, che insegna la Trinità. Dobbiamo distinguere tra due specie di unità: una unità assoluta e un'unità composta. Ma questo è un argomento che riprenderemo, perché è molto molto interessante e quindi merita uno spazio a sé. Allora, prima della creazione Dio ha avuto per sempre e aveva questi attributi non relativi: Dio è spirito e Dio è infinito. E ripeto, questo porta l'immensità che caratterizza Dio, ma anche l'eternità di Dio. Passiamo adesso agli attributi che riguardano Dio in relazione all'universo. Qualcuno li chiama attributi, cioè caratteristiche di Dio, attivi, attributi attivi. E qui devo dire delle cose che conosciamo, che ho detto sempre che conosciamo, che molti conoscono, grazie a Dio. Quindi attributi relativi abbiamo visto prima, adesso attributi attivi, cioè Dio in relazione all'universo. E Dio in relazione all'universo è Dio onnipotente. E l'onnipotenza di Dio comporta due cose. Prima, la sua libertà e potenza di fare tutto ciò che è conforme alla sua natura. Cioè Dio, se è sovrano, fa qualcosa nella sua sovranità. Se Dio è santo, fa qualcosa nella sua santità. Se Dio, abbiamo visto prima, è immutabile, fa qualcosa che riguarda la sua immutabilità. Quindi Dio è onnipotente.
E questo significa, ripeto, che la sua libertà e potenza di fare tutto ciò è conforme alla sua natura, perché nulla è impossibile a Dio. E secondo, troviamo il suo controllo e la sua sovranità su tutto ciò che è o può essere fatto. Allora, Dio è onnipotente. Secondo, Dio è onnipresente. Poi, terzo, Dio è onnisciente. Quarto, Dio è saggio e sapienza. Quinto, Dio è sovrano. Questi sono attributi che li possiamo inserire tra quelli che vengono definiti attributi attivi, e ripeto, riguardano Dio in relazione all'universo. E vi devo dire una cosa: spesso le persone mi dicono ma Dio può fare tutto? Se tu dici, stai predicando che Dio è onnipotente, Dio può fare tutto? Dio può fare tutto. È scritto un salmo: Dio fa tutto quello che vuole. È una persona, più volte, anzi alcune persone mi hanno fatto osservazione, allora perché non guarisce sempre? Può prendere per esempio un ragazzo, un bambino affetto da una certa sindrome, lo può far diventare normale? Ma amici in ascolto, che domande sono queste? Chi è che porta all'esistenza un essere umano? È vero che un essere umano è il risultato dell'unione tra due esseri, due creature di Dio, ma tutto viene da Dio. Cosa ne sappiamo noi riguardo ad un essere che viene alla luce in questo mondo con una malformazione, con una anormalità? Io credo che Dio faccia, anzi fa, tutto secondo la sua saggezza. Quando prende un bambino e se lo porta nel suo regno, nel paradiso, alla sua presenza, lui sa cosa ha fatto e sa cosa sta facendo. Non possiamo incolpare Dio. Possiamo dire: ma perché non ha guarito questo bambino? Abbiamo capito questo. Cosa ne sappiamo di questo bambino? Cosa sarebbe potuto essere nel tempo, vivendo separato da Dio? Dio anticipa tutto questo, e questo bambino sarà per sempre nella gloria di Dio, e sarà per sempre simile al corpo di Gesù Cristo glorificato. Quindi che ragionamenti facciamo dicendo: ma no, Dio non è onnipotente? E ci sono delle persone che mi hanno detto questo: se Dio non opera su una persona così come desiderano i parenti o come desidero io, Dio non è onnipotente. Stiamo attenti a queste cose qua. L'esistenza dell'uomo, ha scritto qualcuno, è come la nota di un organo che dura finché le dita di Dio sono sui tasti. Pertanto
ogni volta che una persona si trova separata da Dio, ogni volta che una persona perde il contatto dal proprio creatore, usa la potenza di questo Dio creatore per oltraggiarlo. Dio è Dio, e io sono convinto di questo, perché è lo Spirito del Signore che mi rivela questo attraverso la sua parola, che Dio è fedele. Lo abbiamo detto quando abbiamo studiato il nome Elohim, e ci ritorneremo. Dio è fedele verso tutto quello che ha creato. E diceva un predicatore che ho conosciuto alcuni anni fa, adesso è col Signore, che aveva dovuto subire più di 33 operazioni durante la sua vita. Io so che Dio non commette errori. Dio non sbaglia sempre, non sbaglia mai. Dio non sbaglia mai. E questo fa parte della conoscenza di Dio. Ecco perché ho detto che è importante conoscere Dio attraverso i significati dei nomi che troviamo nella Bibbia, attraverso anche gli attributi che sono caratteristiche di ciò che riguardano la sua personalità. Allora Dio, quando vuole, nella sua sovranità e nella sua onniscienza, può fare tutto, e noi non siamo Dio. E dobbiamo riconoscere, come abbiamo detto prima, che tra le caratteristiche e gli attributi di Dio c'è la sua bontà. La sua bontà dura in eterno. La sua bontà dura in eterno. Allora, ho parlato, anzi ho messo in evidenza questi attributi attivi di Dio. E abbiamo detto che Dio è onnipotente, Dio può fare tutto, Dio è onnisciente, cioè Dio vede tutto e non è limitato nello spazio. Dio è, anzi devo dire, è onnipresente, scusate, non è limitato nello spazio, Dio è onnipresente. Dio è dappertutto, Dio è onnisciente, egli conosce ogni cosa, Dio è saggio, e la sua sapienza è una combinazione della, e questo è bello, è meraviglioso, l'onniscienza di Dio è la combinazione della sua onniscienza, del fatto che Dio vede tutto, ed è la sua onnipotenza. Egli ha la possibilità di applicare la sua conoscenza. E poi Dio è sovrano. Egli possiede questo diritto in virtù della sua divinità. Egli ha il diritto assoluto di governare e disporre delle sue creature che appartengono alla sua assoluta proprietà, e queste creature della sua divinità. Egli ha il diritto assoluto di governare e disporre delle sue creature che appartengono alla sua

0: sulla onnipresenza, sull'onniscienza, sulla saggezza, sulla sovranità di Dio. Guardo un po' l'ora, sono le ore 19:35, forse sono andato avanti un po' troppo, vediamo se c'è qualche messaggio.
1: 18:34.
0: Ah, 18:34. Mi è arrivato un messaggio, poi lo leggo dopo. Grazie Eliseo, allora diamo ancora nuovamente il numero. Se c'è qualcuno che vuole telefonare, telefoni liberamente, non ci date fastidio, siamo qui anche per questo. La trasmissione appunto è Dialogando sulla Parola. Spero di non essere molto pesante con questi attributi, ma sono importantissimi. Li ripeterò ancora e mi impegno, come ho già detto, a inviarvi poi a chi ne ha fatto richiesta i file scritti.
1: Allora, numero telefonico 0881 70 99 18. Il numero è di Foggia, del distretto di Foggia, perché oggi Michele è a Foggia, come abbiamo detto. Quindi dovete comporre questo numero 0881 70 99 18. Aspettiamo quindi le vostre telefonate. Stavo per inviarlo a Michele, come faccio spesso, il link del messaggio di questa sera della tenda. Come sapete, Cristiano Online da Radio Logos, che si va in onda ogni sera alle ore 19:30, in queste giornate, almeno una settimana, va alle 20:30 perché si svolge una tenda con cui appunto Cristiano Online collaborano. La tenda si chiama Nuova Vita in Cristo ed è a San Severo in questo periodo. Michele mi diceva dove si trova: Piazza del Papa. Quindi per chi è di quella zona, che ci sta ascoltando, può intervenire direttamente in questa tenda a Piazza del Papa. Questa sera c'è una testimonianza di Giuseppe e Katia. Ora te lo invio, Michele, il link. Allora, testimonianza di Giuseppe e Katia. Allora, ripeto ancora il numero 0881 70 99 18. Mandiamo un motivo?
0: Sì.
1: Allora, da Giussi Maugeri, il motivo: capolavori del vuoto. Capolavori del vuoto.

0: Allora, ore 18:41, mi hanno fatto delle domande, però adesso non so se riesco a rispondere, poi vedremo. Volevo sottolineare come, non so per chi ha seguito, come è interessante conoscere, gli attributi di Dio. E anche come abbiamo visto 2 venerdì fa, qualcosa anche venerdì scorso, i nomi di Dio come i suoi attributi hanno lo scopo, di farci sapere quello che egli è. Ma dobbiamo andare oltre a questo, sapere quello che egli è, ma anche di rivelarci i suoi sentimenti e anche in quale direzione egli, il nostro Dio, si muove con la sua azione. Lo voglio ripetere. I nomi di Dio, cioè i nomi con i quali Dio si rivela nella sua parola, come anche i suoi attributi, hanno lo scopo di farci sapere chi egli è e anche di rivelarci i suoi sentimenti e in quale direzione si muove la sua azione. Prima ho parlato della onnipotenza di Dio, in cui molti non credono, ma è importante attraverso questi attributi scoprire di più la natura del nostro Dio. E man mano che l'uomo prende coscienza e conoscenza dei pensieri di Dio, viene stimolato ad avere fede in lui, ma nello stesso tempo viene liberato da tutte quelle preoccupazioni che normalmente assillano l'essere umano. Perciò ricordare gli attributi di Dio non è solamente così un impegno per acquisire una certa conoscenza e cultura biblica a livello accademico e non è soltanto, diciamo, anche un arido esercizio intellettuale, ma significa, come Gesù stesso ha detto nel sermone sulla montagna, significa costruire sulla roccia ed avere un solido fondamento alla propria vita. Quindi gli attributi che stiamo studiando sono eternamente appartenenti al Dio, che come abbiamo detto è un Dio unico e trino, per cui sono uguali per ciascuna delle persone che formano la Trinità. Oggi non abbiamo tempo per spiegare questo, ma è un aspetto molto importante. Cioè, gli attributi che riguardano Dio sono anche attributi che riguardano il suo Figlio Gesù Cristo e la persona dello Spirito Santo. Così, tornando a quella definizione che Dio è Spirito, Giovanni 4:24, in opposizione alla materia, che è qualcosa di limitato, qualcosa che si distrugge, è qualcosa di temporaneo. Però il fatto che Dio è spirito non gli impedisce di manifestarsi sotto forme visibili o sensibili, come per esempio le cosiddette teofanie. Tuttavia, la visibilità, non è essenziale alla presenza e all'azione di Dio. Gesù, nel dire che Dio è spirito, vuole ricordare il principio animatore che è all'inizio della vita, per cui egli si trova al di là e al di sopra di quello che è materiale. Perciò ci viene richiesto di adorarlo, non in maniera formale e non con i nostri sentimenti, ma con il nostro spirito, con il nostro spirito e sulla base della verità. E la verità è la parola di Dio. La verità è Dio stesso, quello che Lui ci dice e ci trasmette. La verità è Gesù Cristo. Non so se sono stato chiaro. L'ho detto altre volte, quando Gesù ha detto alla donna samaritana che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, qui spirito si riferisce allo spirito dell'uomo e della donna e non allo spirito di Dio e non allo Spirito Santo. Perché l'uomo o la donna può avvicinarsi a Dio solamente attraverso questa parte del suo essere che è il suo spirito. E quando questo spirito non viene, lo spirito dell'uomo e della donna non viene rinnovato dallo spirito di Dio che è lo Spirito Santo, sapete cosa succede? Che l'uomo si avvicina a Dio con la sua anima, si avvicina a Dio con i suoi sentimenti, che sono sentimenti che spesso sono contaminati, con i suoi pensieri, che non sono i pensieri purificati da Dio per l'azione dello Spirito e della parola. Mi sono spiegato. Adorare Dio in spirito significa, prima di tutto, essere dei figli di Dio, che hanno comunione con Dio, e che quindi non sono dominati dai propri desideri, pensieri e propria volontà, ma è lo Spirito di Dio che porta questo credente ad avvicinarsi a Dio con il proprio spirito, libero da ciò che viene da tutto quello che è umano. Quindi è bello sapere questo. Poi c'è quello che ho detto prima, che Dio è infinito, e questo ci parla della sua grandezza, ci parla della sua eternità. E quanti salmi ci riportano delle cose meravigliose. Il Signore, per esempio, Salmo 145, versetto 3, il Signore è grande. E poi dice, è degno di somma lode, e la sua grandezza, andate a leggere questo Salmo 145, versetto 3, e la sua grandezza non si può investigare, cioè non si può misurare. Questo significa poter spaziare nella sua persona e renderci conto che per lui non ci sono limiti nelle sue possibilità di intervento. L'unico confine è quello che egli autodetermina attraverso l'espressione e l'attuazione della sua propria volontà. Il Salmo 139, ricordo di averlo meditato alcuni anni fa, molto bello, leggetelo. Se avete un po' di tempo, leggetelo questa sera stessa. Salmo 139, vi leggo i versetti 7 e 8. Salmo di Davide. Versetto 7 dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito. Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei, e se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. E poi ci sono altre bellissime espressioni. Andate a leggere questo salmo meraviglioso. E poi è bello pensare a questo Dio immutabile. Dio immutabile. L'uomo credente e pio può affermare, come con il salmista, Salmo 102, versetto 27, tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. Ci sono anche altre espressioni, per esempio nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, dove troviamo queste espressioni: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Qui è riferito a Gesù Cristo, ma quante volte abbiamo parlato della divinità di Gesù Cristo? E questo conferma il fatto che tutto quello che riguarda Dio come attributi, come caratteristiche, le possiamo attribuire anche al Figlio Gesù Cristo e alla persona dello Spirito Santo. Dio è immutabile. E qui leggiamo Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E nella lettera di Giacomo leggiamo al capitolo 1, versetto 17, queste parole. Così. Anzi, leggiamo dal versetto 16, Giacomo 1:16. Giacomo 1:16 è scritto così: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio è immutabile. E qui si misura tutta la distanza e l'abisso che esiste fra il creatore e la sua creatura. L'uomo sappiamo che è inaffidabile, nonostante i suoi impegni, nonostante la sua buona volontà, nonostante le sue intenzioni, ma il Signore non è così. Possiamo sempre contare sulle sue promesse, perché Egli manda ad effetto tutte le sue promesse, perché Egli manda ad effetto la parola pronunciata, come dice il profeta Isaia, capitolo 55, versetto 11, che vogliamo leggere. E leggo questi versetti perché vediamo come lo studio degli attributi di Dio, delle caratteristiche della sua essenza, di ciò che Egli è, porta alla conoscenza di Dio e porta anche a credere a quelle che sono le sue promesse, perché noi possiamo vivere nella vera benedizione ed essere dei figli che veramente possano essere soddisfatti e anche essere una testimonianza in questo mondo dove tante persone, come dice l'Apostolo Paolo, sono accecate dal nemico di Dio e delle creature di Dio, perché acceca le menti, perché non credono alla verità e all'Evangelo di Gesù Cristo. Isaia capitolo 55, versetto 11, leggiamo queste parole. Devo cercare perché non ho scritto. Isaia 55, 11. È scritto così: permettetemi di leggere dal versetto 6, poi mi fermo. Isaia 55, 6 dice: cercate il Signore, cercate l'Eterno, cercate Yahweh, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le vostre vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie alte, più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho inviata. E qui vediamo veramente l'immutabilità di Dio, l'immutabilità della sua parola e anche la verità di Dio. Dio è verità, Gesù Cristo è verità, lo Spirito è lo Spirito di verità, la parola è verità. Allora, adesso ascoltate ancora nuovamente il nostro numero di telefono e abbiamo ancora un po' di tempo, saremo qui fino alle ore 19.30, se c'è qualcuno che vuole telefonare lo faccia. E quindi ho avuto dei messaggi, scusa Eliseo, leggo solo questo.
1: Vai, no,
0: fratello Franco da Torino, il Signore ti sostenga e benedica per questo importante ministero, sei nelle nostre preghiere. E così anche il fratello Eusebio, penso da Nole Canavese, dice: purtroppo molte persone lasciano le chiese dopo esperienze tristi e dolorose, si stanno muovendo verso la decostruzione della fede, il progressismo e l'apostasia e alcune influenze cristiane che hanno avuto voce in capitolo nella chiesa invece di condurli a Cristo. Quelli che vogliono conoscere Dio, quelli che vogliono conoscere Dio, vanno avanti nella conoscenza, grazie a Dio.
1: Pronto? Allora, mentre Michele risponde al telefono, io mi scuso per prima che ho lasciato il telefono bloccato, quindi ora vediamo se è da andare in diretta. O se non mandiamo un motivo. Allora, da gioia, l'unica gioia, vediamo un po', vediamo un po' se vuole andare in diretta l'ascoltatore.
2: Va bene, allora adesso hai
1: risposto. Allora, ecco, allora andiamo in diretta.
2: Quando senti pronto ci
3: sono,
2: va bene?
3: Ok, chiudo.
1: Sì, vai, vai.
0: Pronto?
3: Pronto.
0: Allora, abbiamo Renata da Pesaro, è vero? Cosa ci vuoi dire, Renata?
3: Volevo salutare, volevo dire che vi ascolto sempre. Infatti ieri, oggi ho ascoltato molto. Volevo ringraziare delle preghiere che fate.
0: Sì, grazie.
3: E volevo salutare.
0: Grazie. Speriamo che sei riuscita a capire, perché sono delle cose un po' pesanti. Sono stato chiaro oppure ho fatto tanta confusione?
3: Chiaro.
0: Chiaro. Va bene, speriamo che... sì, perché ho detto tante cose, poi si accavallano e... qualcuno mi ha detto ma stai citando tanti versetti, e cercherò di andare un po' più calmo, più piano, così si possa seguire. Va bene, sei stato molto carino e gentile a telefonare. Preghiamo sempre per te, stai tranquillo, il Signore mette come dico sempre, apre, tu credi questo, apre una via per te, eh? Sei convinta?
3: Sì.
0: Apre una via dove sembra che non ce ne sia, ma se confidiamo in Lui, come stiamo dicendo oggi, se lo vogliamo conoscere, Lui si manifesta ed è con noi e per noi a nostro favore. Dio ti benedica tanto, tanto, tanto. Grazie.
3: Comunque,
0: di aver...
3: quello che non ho capito, poi capisce la mamma e mi spiega.
0: Brava, brava, hai detto bene, hai detto bene. Va bene, la mamma è con te lì oppure stai impegnata? È impegnata.
3: È un attimo impegnata.
0: Va bene, grazie comunque, Renata. Adesso ti saluta anche Eliseo.
1: Ciao, Renata.
3: Ciao.
1: ciao, grazie. A risentirci. Grazie Renata. Ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao.
1: Devo stare attento a sbloccare l'apparato ibrido telefonico, perché prima nell'ultima pausa l'ho lasciato bloccato, quindi ecco perché magari non arrivavano telefonate, quindi scusatemi, potete telefonare, ora mi accorgo che la lucina gialla non c'è più, quindi non è attivo e quindi la telefonata può arrivare, quindi potete chiamarci 0881 70 99 18, grazie ancora a Renata da Pesaro, è piccolina Renata.
0: 10 anni e mezzo.
1: 10 anni e mezzo, è molto in gamba, molto in gamba.
0: Preghiamo per lei, perché
1: sì.
0: ne ha tanto bisogno.
1: Quindi un caro saluto anche alla mamma. Allora, ascoltiamo un motivo da gioia, il motivo L'unica gioia, va bene Michele?
0: Sì, un motivo, sì, sì, sì, va bene, va bene.
1: Okay, sono,
0: adesso sono le ore 19:04,
1: sì.

0: Pronto?
1: Allora chiedo a Rossella da Bra, provincia di Cuneo, se ritelefona per favore perché è caduta la linea. Mi dispiace. Mi dispiace. Rossella, se puoi ritelefonare, vuoi dare il numero a Eliseo?
2: 0881 70 99 18. Non ho fatto in tempo a spingere il pulsantino giallo quando Vighe l'ha già chiuso. Allora Rossella, scusaci, puoi richiamarci. 0881 70 99 18.

0: E allora Rossella, scusaci se ci puoi chiamare.
1: Mi fai pensare questa vita.
2: Allora Rossella, eccola qua, eccola qua.
3: Scusa, c'è stato un imprevisto. Allora, quando senti, quando senti pronto ci siamo.
4: Va bene.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Allora, siamo in diretta, vai pure.
4: Allora, intanto saluto tutti voi.
2: Sì, grazie.
4: Ma proprio dei salutissimi di gran cuore. Allora, eravamo qui in casa con Morgan.
2: Sì.
4: E ad ascoltare attentamente quello che avete detto, che hai detto, ed è stata una cosa così profonda, così commovente questo studio che stai facendo, Michele, che è importantissimo veramente, perché eravamo un po' non proprio nella conoscenza di questi attributi di Dio.
2: Sì.
4: Ecco, sì, perché questo da quell'approfondimento di conoscere Dio e vedere e capirlo di più nei nostri rapporti, in quello che nella nostra testimonianza di ciò che vediamo che lui fa per noi.
2: È proprio così.
4: Ecco, così vediamo più chiaro, più limpida la cosa, il suo amore, la sua grandezza, la capacità di parlare con noi, di farsi capire. Ecco.
2: È vero.
4: Ecco, ed è veramente, è un lavoro veramente commovente. Difatti Morgan è rimasto bloccato, dice: ma è così profondo che eravamo proprio nell'ignoranza, perché non ci siamo fatti quel, capisci? Tu hai spiegato proprio magistralmente, chiaramente il rapporto che, conoscendo lui così nella profondità, siamo molto più portati alla nostra fede, a ciò che passiamo come credenti nati di nuovo, a riconoscere la mano di Dio ogni giorno, sia bello che brutto, notizie buone, notizie brutte, e sappiamo anche il perché, vederci chiaro nelle cose.
2: È così.
4: Ecco, e ci diamo, come tutte queste catastrofi che vediamo in questi giorni, da un giorno all'altro nascono, e tanti si domandano: ma come mai? E tanti dicono: ma è Dio, come mai non vede? Non... Ecco, ma noi abbiamo questa conoscenza, questi attributi del Signore, che Lui ci fa capire,
2: Amen.
4: Ce lo fa capire. Questo studio che stai facendo è veramente un gran lavoro, che il Signore vi benedica e ti benedica, e sia veramente, guarda, arricchisci proprio la conoscenza di Dio, che per noi è così, è molto importante per il credente. Ecco, ci fa andare avanti con gioia, con serenità, anche in mezzo a tutte queste catastrofi, queste cose che vediamo in questo mondo, e ci fa capire quel Dio che ci ha fatto capire le cose che devono avvenire, sono così perché e perché ci sono e perché avvengono. Questa spiegazione tu ce l'hai data settimana per settimana, è un lavorone che Dio ti ha dato da fare.
2: Sì, andremo avanti parecchie settimane, e Rossella, quello che hai detto tu è importante, preghiamo perché questi studi vengano fatti anche nelle chiese,
4: sì,
2: hai capito?
4: È veramente. Allora, Rosetta e Filomena,
2: Forse sono in ascolto.
4: Io li posso abbracciare e io c'ho ancora in casa, nella posta qua vicino, la loro lettera che mi avevano scritto tanti anni fa e l'ho sempre conservata con grande tenerezza e amore. Comunque vi abbraccio.
2: Grazie,
4: a tutti
2: Rossella,
4: quanti,
2: grazie.
4: A tutto quello che state per fare. Sicuramente è ben visto dal Signore e il Signore vi benedica proprio profondo cuore, guarda. Sì. E quando Dio vorrà ci vedremo.
2: È così.
4: Il giorno lo sa il Signore, perché so che lavorate profondamente e questo tempo non lo vediamo mai, ma il Signore sa. Come e quando?
2: Sì. Io ringrazio in diretta anche il fratello Eliseo qui che mi assiste per più di tre ore ogni venerdì.
4: Ma sì, comunque noi nelle nostre preghiere, nelle mie preghiere, Eliseo è nelle mie preghiere, ecco. Per tutti voi, per quello che state facendo, veramente.
2: Grazie Rossella, grazie.
4: A tutti.
2: Grazie.
4: Anche per te, Michele.
2: Grazie.
4: Mi raccomando, noi preghiamo perché il Signore possa darti questa missione, questa forza che Dio ti dà, nonostante tutto quanto. E niente, ci salutiamo nell'amore del Signore e che possiamo, appunto, il Signore sceglierà il giorno che ci dovremo vedere, perché ti aspettiamo con grande amore.
2: Grazie. Il Signore ci guarda. Grazie.
4: Ciao. Un caloroso saluto fraterno a tutti voi.
2: Grazie.
4: E grazie di tutto, di cuore, Michele.
2: Buona serata.
4: Ciao Rosetta e Filomena.
2: Ciao.
4: Un salutissimo da Morgan, che è andato a lavorare e dovrà fare la notte. Comunque,
2: Signore lo benedica.
4: Saluta tanto.
2: Grazie.
4: Ciao.
0: Grazie Rossella, grazie. Ciao.
4: Grazie a te, grazie a te e a voi tutti.
0: Grazie,
4: di nuovo.
0: Ciao.
4: Ciao.

0: Allora, ho ricevuto una telefonata da Dora, da Pesaro, e mi ha chiesto, avevo detto qualcosa riguardo sulla Trinità, ed è un argomento molto molto, diciamo, vasto, e va affrontato con calma, partendo da tanti presupposti e tante tante basi, ma lo voglio dire in poche parole, perché siamo un argomento molto molto interessante. Intanto le tre persone della Trinità sono tutte e tre della stessa natura, cioè se Dio è santo, anche Gesù Cristo nella sua essenza è santo, e anche lo Spirito Santo è santo. Se Dio è verità, anche lo Spirito Santo è lo Spirito di verità, e anche Gesù Cristo lui stesso ha detto io sono la via, la verità e la vita. Ora, ho detto che ci vuole tempo e ci vuole tutta un'impostazione per parlare della Trinità. In genere spiego questo partendo da questo esempio. Se io voglio costruire una casa, e beh ci va un pensiero, ci va un progetto su come debba essere questa casa, non solo nelle dimensioni ma anche nelle sue caratteristiche. E quindi, pensando a Dio, Dio è colui che ha pensato e pensa a tutte le cose che vengono all'esistenza, quindi Dio. Se io voglio costruire la casa, in genere non è l'architetto o l'ingegnere che va a costruire la casa, è una impresa. E allora cosa succede? Quello che è stato il pensiero, è stato il progetto, è stato diciamo quello che doveva essere portato all'esistenza, viene realizzato da una impresa. E qui vediamo la figura di Gesù Cristo, che è colui, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, che adesso leggo, Colossesi capitolo 1, qui è riferito a Gesù Cristo e ci parla della divinità di Gesù Cristo. Allora, lettera ai Colossesi, capitolo 1, per esempio il versetto 17, anzi vado dal versetto 13, Colossesi capitolo 1 versetto 13, dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Poi dice: in lui, cioè nell'amato figlio, in Gesù Cristo, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. E poi dice: egli, riferito a Gesù Cristo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui, sempre in Gesù Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. E poi dice ancora: egli è il capo del corpo della Chiesa, del corpo cioè della Chiesa, è lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. E il versetto 19 dice: poiché al Padre piacque di far abitare in lui, cioè in Gesù Cristo, tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce, per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Allora, stavo dicendo, c'è un progettista che ha pensato un qualcosa da realizzare, questo è Dio. C'è un'impresa che realizza quello che il progettista ha pensato e ha disegnato. E poi, se si costruisce un edificio, un ambiente, una casa, la si tiene così disabitata. E c'è la persona dello Spirito Santo che ci fa godere quello che Dio ha pensato, quello che il suo figlio Gesù Cristo ha portato all'esistenza dal punto di vista della realizzazione, e lo Spirito Santo ci fa godere questo. Ora, pensando alla redenzione, perché Dio è anche il nostro Redentore, perché Lui ha mandato Gesù Cristo, pensando alla redenzione, Dio prima della fondazione del mondo ha preordinato Gesù Cristo come l'agnello che doveva venire senza difetto e senza macchia. E poi cosa è successo? Questa redenzione che è stata vista da Dio per le sue creature che hanno bisogno di perdono e di salvezza, questa redenzione è stata realizzata da Gesù Cristo che ha portato i nostri peccati sulla croce. E poi, ma se noi siamo morti nei falli e nei peccati, lontani da Lui, e lo Spirito Santo che ci prende e ci immerge nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, per questo possiamo diventare figli di Dio e vivere una vita nuova. Se non comprendiamo tutto questo processo, parlare di Trinità, rischiamo solo di scontrarci, e molti dicono ma la parola Trinità non esiste nella Bibbia, l'hanno inventata certi predicatori, non sempre è chiaro quello che si dice. Ma se noi guardiamo a tutto ciò che appartiene a Dio e appartiene anche a Gesù Cristo e appartiene allo Spirito Santo, allora vediamo questo Dio unico e trino, e noi possiamo sperimentare tutto ciò che Dio è e tutto ciò che ha fatto mediante l'opera di Gesù Cristo e tutto ciò che lo Spirito Santo ci fa realizzare attraverso l'azione della parola. Attraverso la parola, perché questa parola è una parola che ci rigenera anche. Quindi noi dobbiamo partire dalla parola di Dio, e come stiamo facendo oggi, studiando Dio, e poi riusciamo a capire perché ha mandato Gesù Cristo e perché Dio e Gesù Cristo hanno mandato lo Spirito Santo. Comunque riprenderò questo, perché questo è solo qualcosa, anche perché adesso tra poco dobbiamo chiudere la trasmissione. Grazie a Nora che hai fatto questa domanda, mi ha dato la possibilità di precisare tutto questo. C'è ancora qualche altra telefonata? Vuoi dare il numero, Eliseo?
1: Allora, 0881 70 99 18, gli ultimissimi minuti. Quindi ripeto, 0881 70 99 18.
0: Qua c'è stato un buon movimento. C'è stato un buon movimento.

0: Allora, voglio comunicare, lo ha fatto prima Eliseo, prima che chiudiamo la trasmissione, che a San Severo, più o meno 25-30 km da Foggia, vero? È installata una tenda e anche questa sera, Dio volendo, dalle ore 20:30 in poi c'è una conferenza evangelica dove chi vuole può andare a questa riunione, verrà predicato anche l'Evangelo. La tenda Nuova Vita in Cristo, quindi installata, è detto Piazza del Papa.
1: Piazza, sì.
0: A San Severo, Piazza del Papa. Dopo le ore 20:30 inizierà questa conferenza con la predicazione dell'Evangelo, con canti e testimonianze. L'ingresso è libero, quindi partecipate a questa opera di evangelizzazione.
1: Stasera una testimonianza di Giuseppe e Katia.
0: Allora, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Grazie per tutti voi che avete mandato veramente tanti messaggi e anche alcune telefonate. Grazie di cuore, questo ci ha permesso di spiegare alcune cose. La benedizione del Signore sia sopra di voi. Signore, vogliamo ringraziarti soprattutto per questo giorno che hai voluto concederci, anche per questo tempo di condivisione, di studio della tua parola, e siamo davanti a te a domandare la benedizione sui passi, i testi biblici che abbiamo letti. Tu hai visto tanti amici, anche fratelli e sorelle, come è stato detto, con attenzione riflettere e anche condividere la bellezza della tua parola. Signore, che dopo tutto questo che abbiamo detto e è stato vissuto, possiamo conoscerti di più, avere più fede in te, Signore, sperimentare tutto ciò che tu sei, per essere dei testimoni di quello che hai fatto nella nostra vita. Benedici i nostri cari amici, Signore, che possano conoscerti come Salvatore personale della propria anima, cercarti con tutto il loro cuore e comprendere, Signore, che non stiamo predicando una delle tante religioni, stiamo dicendo come possiamo avere una relazione personale con il nostro Creatore, che è Dio e che vuole essere il nostro Padre. Signore, benedici queste care persone, se sono anche nella malattia, se sono nella solitudine, nel lutto, nelle ansie, Signore, se vivono delle relazioni spezzate, rotte, la tua grazia, Signore, sia sopra di loro, ma che ci sia il desiderio di cercarti con tutto il loro cuore. Una preghiera per le persone che hanno subito le calamità. Pensiamo a questa nazione, in Venezuela. Ti preghiamo per le persone che sono lì per aiutare, che siano aiutate queste povere persone colpite. Ti preghiamo per le famiglie coinvolte nelle nazioni dove c'è la guerra, dove c'è la paura, dove c'è, Signore, la sofferenza, dove si vedono le atrocità dell'uomo che infligge al proprio simile. Signore, invochiamo la tua misericordia, benedici i tuoi figli che sono lì, che siano testimoni. Grazie per questo tempo, grazie per il prezioso lavoro del fratello Eliseo, anche per Willy, benedici le loro vite, le loro case, le loro famiglie. E ancora grazie per questi strumenti tecnici che ci ha permesso di entrare in tanti ambienti. Benedici anche i fratelli e le sorelle che sostengono queste radio con la loro liberalità. Ti chiediamo queste benedizioni nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Grazie anche da parte mia, da Eliseo, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, che ci hanno telefonato. Vi ricordo la tenda alle ore 20:30, la diretta solo per gli ascoltatori di Radio Logos, come dice Michele, quindi alle 20:30 la tenda a San Severo in diretta su Radio Logos. Una buona serata a tutti e a risentirci a venerdì prossimo. Michele, sempre da Foggia.
0: Sì.
1: Buona serata, ciao a tutti.

un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: ben ritrovati, siamo già venerdì, ci avviamo verso il fine settimana. Ci sono anche delle caratteristiche che un uomo che ha degli incarichi anche in una chiesa deve avere, ma non sono da inventarsi, sono scritte nel libro più letto. Vogliamo sentire quali sono? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua insieme per l'ultimo appuntamento di questa settimana. I temi del terzo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo sono le caratteristiche di coloro che hanno incarichi ufficiali nella chiesa locale. Si inizia parlando dei requisiti degli anziani o vescovi, versetto 1 di Prima Timoteo, capitolo 3. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Questa affermazione è vera, degna di fede. In altre parole, puoi contare su ciò che sto per dire. Se un uomo desidera l'incarico di vescovo, ossia se un uomo ricerca questo incarico, si può quindi pensare che bisogna essere attivi nel cercare di svolgere questo ufficio, e credo che chi ha le qualifiche e le qualità deve cercare di svolgere questo compito. Deve cercare un modo per usare i doni che lo Spirito Santo gli ha dato. Per contro, sarà invece tragico se chi cerca questo ufficio non ha ricevuto dallo Spirito Santo le capacità per svolgerlo. Questo spiega perché non sia giusto che ci sia un solo anziano nella Chiesa, ma debbano essercene diversi. Non tutti hanno lo stesso dono, tutti i doni dello Spirito necessari a svolgere questo compito. L'incarico di vescovo, di anziano. Ci sono più parole che vengono usate per il medesimo incarico. Alcuni li definiscono anziani o pastori, altri vescovi o sorveglianti, sovrintendente oppure ministro. Penso che il termine anziano o vescovo sia quello che più si intende in questo caso, perché si parla di persone mature nella fede. Questo anziano non dovrebbe usare autorità su altri anziani o sopra la Chiesa. Non trovi niente del genere nella parola di Dio. Paolo, che ha fondato tante chiese, non presenta mai il vescovo, un anziano di chiesa, come una persona essenziale per qualunque decisione della chiesa locale. Quindi l'anziano è qualcuno che serve la chiesa e non chi la domina. Quella persona desidera una buona attività, se cerca un posto in cui può servire la chiesa. Vediamo ora alcune caratteristiche personali di un anziano o vescovo. Versetto 2 di Prima Timoteo capitolo 3. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Abbiamo qui dei requisiti positivi, come cioè dovrebbe essere un anziano, irreprensibile. Attenzione, non perfetto. Devi sapere che potrai essere accusato di qualcosa per le cose che farai, i compiti che ti assumerai nella Chiesa, ma la cosa importante è che queste accuse non siano vere. Un anziano deve essere irreprensibile nel senso che non deve essere colpevole delle cose di cui è accusato e che riguardano i suoi incarichi. Irreprensibile quindi, ossia non colpevole, anche se accusato di qualcosa. Marito di una sola moglie può essere inteso in due modi. Il primo è che significhi semplicemente che deve essere sposato. Si pensa comunque che Paolo fosse vedovo e che non si fosse più risposato. Infatti, come fariseo, non avrebbe potuto far parte del Sinedrio se non fosse stato sposato, però dato il suo ministero itinerante di apostolo, ritenne più opportuno non risposarsi. L'altro modo di intendere il passo è in relazione alla poligamia presente nella società. Un big

che si convertiva al cristianesimo non doveva certo mandar via una delle mogli, ma non poteva aspirare a ricoprire l'incarico di anziano di chiesa. Sobrio, schivo, ossia temperato. L'anziano deve essere calmo, deve sapere come mantenersi freddo in situazioni difficili da gestire all'interno della chiesa, ma non vuol dire che non debba avere il senso dell'umorismo ed essere sempre serio, ipercontrollato nelle sue espressioni. Deve essere ordinato nel suo modo di comportarsi, non dovrebbe fare cose discutibili, spesso ci si può mettere nei guai con un comportamento un po' leggero, e torniamo al termine irreprensibile. Poi abbiamo letto ospitale. Molti invitano le persone fuori a pranzo, ma essere ospitali è qualcosa di più. È mettere a proprio agio le persone, farle sentire a casa propria, fare quei piccoli piaceri che una persona in viaggio può apprezzare, come un piccolo bucato, l'uso dell'asse da stiro per una camicia o un abito spiegazzato dalla permanenza in valigia. Spesso il peso dell'ospitalità ricade sulla moglie dell'anziano, per cui attenzione a non obbligare altri a essere ospitali, ma ad esserlo in prima persona.

0: L'anziano deve essere capace di insegnare. E vorrei mettere l'enfasi su questa qualità. Penso che un uomo non debba essere un anziano di chiesa se non sa insegnare la parola di Dio, in una forma o nell'altra. Forse potrà essere più a suo agio con piccoli gruppi, piuttosto che su un pulpito per insegnare a un grande uditorio, ma dovrà avere una sana teologia da esporre in modo comprensibile. Proseguiamo questo elenco leggendo i versetti 3, 4 e 5, sempre di Prima Timoteo, capitolo 3. Non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Ora vediamo come l'anziano non deve essere. Non deve essere dedito al vino, violento, litigioso, dal momento che avrà a che fare con persone o situazioni problematiche, e nemmeno troppo attaccato al denaro, e questo perché si troverà a maneggiare denaro non suo, denaro della Chiesa. Più avanti, al capitolo 6, versetto 10, Paolo precisa che «Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori». Anche nei rapporti con la sua famiglia, l'anziano deve dimostrare delle capacità, in quanto la gestione della Chiesa assomiglia molto a quella di una famiglia e la mancanza di polso del padre, ad esempio, può creare problemi. Questo vale per entrambe le situazioni, Chiesa, famiglia. Ci sono poi altre caratteristiche che sono una sorta di protezione proprio per quelle persone che aspirano a diventare anziani di Chiesa. Versetti 6 e 7 di Prima Timoteo, capitolo 3. Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Le persone convertite al Signore di recente hanno senz'altro molto entusiasmo, freschezza, ma non sono pronti ad assumersi incarichi di responsabilità, ed è per il loro bene che è giusto non affidare loro incarichi troppo onerosi. Satana può approfittare della loro debolezza, facendo sì che diventino presuntuosi, facendoli cadere in grossolani errori. Lasciamo loro il tempo di rendersi conto di cosa implica essere cristiani, quale deve essere il loro comportamento, anche nei confronti delle persone che non frequentano la Chiesa. Spesso i non credenti sono i migliori giudici circa le qualità di un credente, perché ci si aspetta molto da chi dice di seguire Cristo. E se questo non si vede, i primi a notare l'incongruenza sono proprio i non cristiani. Il discredito esterno, dice Paolo, è un laccio che mette il diavolo per farci cadere. Passiamo ora ai requisiti dei diaconi, versetti 8 e 9. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. La parola diacono altrove è tradotta ministro. Paolo e Apollo sono chiamati così. Il Signore Gesù è chiamato servitore in Matteo 20, versetto 28, quando è detto che è venuto per servire, e in Seconda Corinzi 21, versetto 15. La parola è usata per definire i servitori di Satana. Diaconi o ministri, quindi, col significato di servitori, lavoratori. I fatti accaduti in Atti, capitolo 6, dove troviamo che c'erano stati malumori a causa di differenze nel trattamento delle persone, sono il motivo per cui vennero istituiti i diaconi nella Chiesa primitiva. Anche se la parola greca è diversa, penso che abbiamo sufficienti basi per dire che quegli uomini furono nominati diaconi nella Chiesa. Anche se il diacono tratta cose pratiche della comunità, deve essere un uomo spiccatamente spirituale. Spesso i diaconi vengono scelti per capacità umane, caratteristiche fisiche piuttosto che spirituali. Si pensa che perché uno è un uomo d'affari di successo sarà anche un buon diacono. Molti sono stati scelti su basi come questa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo in Prima Timoteo cerca di porre l'enfasi sul fatto che la Chiesa locale è un'organizzazione che cerca di manifestarsi nel mondo che sta attorno, cercando di fare le cose giuste nella vita di tutti i giorni. Il cristianesimo non è qualcosa di etereo e romantico, al contrario, è necessario avere persone veramente spirituali che lavorino nella Chiesa. È senz'altro necessario che abbiano qualità pratiche che li mettano in grado di fare un certo servizio, ma non devono mancare le qualità spirituali. È anche vero però che quando una chiesa si solleva troppo da terra, cessa di essere in contatto con la realtà. In effetti, se si pone troppo troppa ed esclusiva enfasi sulle cose spirituali, la Chiesa non è in grado di portare a termine le funzioni pratiche e materiali all'interno di essa. I diaconi quindi devono avere certe caratteristiche ed essere dignitosi, consapevoli del compito serio che devono svolgere, non doppi nel parlare, ossia sinceri. In questo mondo c'è l'abitudine di avere due facce, ma è pericoloso quando un uomo cerca di piacere a tutti senza avere il coraggio di dire, fare ciò che è veramente giusto. C'è comunque un punto di equilibrio tra essere tutto miele ed essere un dittatore. Nei compiti che ci sono affidati nella Chiesa bisogna a volte scegliere tra due posizioni. Non è possibile mantenere una posizione ambigua, doppia. Poi i diaconi non devono essere dediti a troppo vino. La temperanza è una cosa che la Bibbia insegna. Questo si può applicare non solo al vino, ma a qualsiasi cosa che, usata con moderazione, non crea problemi, mentre l'eccesso è dannoso. Non avidi di illeciti guadagni. È lo stesso problema che abbiamo affrontato per gli anziani. Ci vuole molta integrità per maneggiare onestamente denaro che non ci appartiene, e chi cerca di arricchirsi con ogni mezzo è meglio che non occupi posti in cui può essere tentato. I diaconi devono custodire i misteri della fede. Cosa sono? Sono le rivelazioni del Vangelo di Cristo. Quando Paolo parla di fede, non ne parla come di qualcosa di astratto, ma di dottrine ben precise. Ne parla come di misteri, perché queste dottrine non erano rivelate nel Vecchio Testamento, ma lo sono ora, nel Nuovo. Abbiamo letto in Atti che la Chiesa si edificava sulla dottrina degli Apostoli. La dottrina degli Apostoli era la fede della Chiesa primitiva. Deve essere la fede della Chiesa di oggi che deve desiderare di proporre questa fede al mondo che la circonda. Molti pensano che la fede sia antiquata, che debba essere cambiata. Nell'editoriale di una rivista anni fa si supportava questa idea attraverso una lista di 7 peccati capitali nuovi, visto che i vecchi erano considerati ormai superati, antiquati, morti. In questa lista c'erano inclusi egoismo, intolleranza, indifferenza, crudeltà, violenza e distruzione. Si sostituiva la libidine, cioè lo sfrenato desiderio sessuale, con l'offesa al comune senso del pudore, perché questo era usato come metro per valutare certe scene cinematografiche. Se fosse rifatto oggi, non troveremmo neppure questo. L'ingordigia non era inclusa, perché è considerato un problema di colesterolo e non teologico o di morale. La concupiscenza e la pigrizia sono decisamente cose superate. L'articolo faceva notare che ogni strato della società ha un diverso concetto di peccato. Per esempio, i giovani considerano grave l'ipocrisia e l'impertinenza, ma l'atteggiamento distruttivo non è incluso nell'elenco come peccato, prendendolo in considerazione in senso negativo solo se legato all'ambiente. La popolazione più adulta invece vuole includere la rumorosità, l'inciviltà nella lista. Alcuni formerebbero una lista con gli stessi peccati di una volta, chiamandoli con nomi nuovi. Per esempio, l'egoismo potrebbe essere chiamato avidità. L'articolo sosteneva che quei vecchi nomi superati dovevano essere cambiati nel caso si ritenesse comunque ancora valido il concetto di peccato. Io però penso che anche se cambiasse il nome, ciò che la Bibbia chiama peccato sia peccato. La natura umana è la natura umana. Per tornare al nostro passo di Prima Timoteo, le qualifiche spirituali che la Bibbia ritiene necessarie per coloro che servono la Chiesa sono buone ancora oggi, se la Chiesa deve rappresentare il Signore Gesù Cristo su questa terra. La Chiesa e i suoi ministri devono conservare le dottrine del Nuovo Testamento, chiamando peccato i peccati, come sono chiaramente definiti nella parola di Dio. Lo devono fare in pura coscienza, non con una coscienza cauterizzata e insensibile.

Leggiamo i versetti 10 e 11 da Prima Timoteo capitolo 3. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. Bisogna mettere alla prova le persone a cui intendiamo dare un incarico nella Chiesa, sia un anziano che un diacono, e questo per far sì che siano irreprensibili nel loro servizio. Il versetto 11 parla di donne con l'ufficio di diaconesse, ma potrebbero anche essere le mogli dei diaconi. Comunque sia, queste caratteristiche, come anche quelle riferite agli uomini, stanno bene a chiunque. Una donna dignitosa, equilibrata, fedele in ogni sua attività e che non faccia della maldicenza, è un vero aiuto per qualsiasi marito che debba servire la Chiesa e una benedizione per la Chiesa nella quale serve. Completiamo questo argomento leggendo i versetti 12 e 13. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Anche ai diaconi, come agli anziani, è richiesto che siano in grado di governare bene la propria famiglia. Un buon servizio porta una buona reputazione. In altre parole, un diacono che serve bene sarà conosciuto come uno di cui fidarsi. Franchezza nella fede significa testimoniare con coraggio. Ricordiamo che il diacono deve avere principalmente doti spirituali, non deve essere scelto, come abbiamo detto prima, solo perché è un uomo d'affari di successo, una persona pratica, spigliata. Potrebbe dover sostituire un anziano in qualche cosa. Avrete certamente notato che le caratteristiche dei diaconi e degli anziani sono molto simili. Entrambi sono al servizio della Chiesa di Cristo. I prossimi due versetti, il 14 e il 15, ci spiegano il motivo per cui Paolo scrive queste cose a Timoteo. Leggiamoli. Ti scrivo queste cose, sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Paolo era in Macedonia e Timoteo ad Efeso. Paolo spera di poter raggiungere presto Timoteo. E qui troviamo quello che per me è il versetto chiave dell'epistola, in quanto l'argomento è come deve essere condotta la Chiesa. Infatti, Paolo scrive che le cose che dice devono servire a Timoteo per sapere come condurre la Chiesa del Dio vivente. Paolo pensa a una comunità che è Chiesa e quindi colonna e sostegno della verità. Questa definizione ci ricorda la staticità. La colonna è un sostegno, qualcosa di fondamentale. Quello che Paolo sta dicendo è che la Chiesa è il pilastro, la base, il sostegno della verità. La Chiesa non è lei stessa la verità, ma se i suoi ministri non portano avanti la verità, non la rappresentano con le loro azioni, il loro comportamento, allora la Chiesa non ha fondamento ed è senza sostegno e non può tenere alta la verità di Dio. Molti pretendono di rappresentare la verità, ma non stanno vivendo coerentemente con ciò che annunciano. Molti hanno sempre la Bibbia in mano, ne parlano in continuazione, ma non vivono le cose che predicano, che insegnano. Non c'è integrità nella loro vita. Paolo scrive che tutta la Chiesa deve vivere in modo tale da dimostrare al mondo intorno a lei che ciò che viene insegnato è la verità e che quindi va messo in pratica.

0: Il versetto 16 di Prima Timoteo capitolo 3 costituisce probabilmente una delle prime dichiarazioni di fede della Chiesa. Molti pensano che fosse uno dei primi inni cantati. Leggiamolo. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Senza dubbio, quello che Paolo sta per dire non può essere contraddetto. Grande è il mistero della pietà. Questo mistero è che Dio, nella persona di Gesù Cristo, è entrato nel mondo in cui viviamo, scontò la condanna per i nostri peccati, rendendo uomini e donne pii come Lui per mezzo della sua pietà. Dio manifestato in carne. Certamente qui Paolo parla della nascita di Gesù da Maria, una donna vergine, ma manifestare lascia sottinteso il fatto che esistesse anche prima della sua incarnazione. La sua esistenza era spirituale. Egli era in forma di Dio, ci dice Filippesi 2, versetto 6. Agli ebrei si dichiara che egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Il Signore Gesù stesso dice che Dio è spirito. Ora, da questa condizione di Dio, non visibile dal nostro occhio umano, Cristo si manifestò, si rese visibile nella carne. Egli diventò un uomo e prese le condizioni umane, e così facendo rinunciò a quelle prerogative essenzialmente divine. Questo è ciò che Giovanni dice nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne, e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. La parola è stata fatta carne, e abitato tra noi. Proprio come Dio era invisibile nel tabernacolo del deserto, così la gloria di Cristo fu velata, nascosta, nel periodo in cui il suo tabernacolo, la sua vita umana, era tra noi. Egli non apparve per quello che realmente era. Gli uomini non avrebbero potuto riconoscerlo. Uno che all'inizio era Dio, era con Dio, che creò ogni cosa e divenne un piccolo, fragile bambino. Egli era l'immagine del Dio invisibile. Aveva in sé tutta la potenza del cielo, ma scelse di prendere su di sé la carne umana. Poiché non fu riconosciuto dagli uomini, egli fu considerato un impostore, un usurpatore, un bestemmiatore. Fu odiato, perseguitato, ucciso. Dio manifestato in carne fu povero, tentato, provato e ora è stato tolto dal mondo. Giustificato nello spirito. Nella sua opera non fu giustificato nella carne, ma nello spirito. Cristo fu manifestato in carne. Questo è come ci ha salvati, ma la giustificazione è avvenuta mediante lo Spirito, con la sua resurrezione. Ci fu il tempo in cui la sua gloria fu nascosta dentro di lui, ma ci furono rivelazioni, espressioni che testimoniarono chi veramente fosse. Ci furono gli angeli quando nacque. La sua gloria fu vista al battesimo, alla trasfigurazione, quando fu arrestato. Le cose che avvennero alla sua crocifissione fecero dire al centurione romano: veramente era il Figlio di Dio. E quando egli risuscitò dalla morte, fu visto giustificato. Se fosse stato un peccatore, Dio non l'avrebbe resuscitato. Fu manifestato in carne, ma giustificato nello spirito. In Prima Corinzi 15, versetto 44, leggiamo: «È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Nessun nemico potrà mettergli le mani addosso ora che è risorto dai morti. Non sarà più umiliato. Comunque, poiché è tornato in cielo alla destra di Dio, anche noi possiamo essere giustificati. Su questa terra egli fu dato per le nostre offese, prese il nostro posto come un peccatore e ora ci dà il suo posto per poter essere giustificati. È meraviglioso tutto ciò. Apparve agli angeli. Non dice che Cristo vide gli angeli, ma che gli angeli videro lui. Egli è tornato in cielo e ora tutte le creature celesti lo adorano per l'avvenuta redenzione dell'umanità. Fu predicato ai gentili, alle nazioni, cosa che sta avvenendo ancora oggi. Creduto nel mondo, ancora oggi molti stanno credendo in lui come Salvatore, elevato in gloria. Oggi Cristo è alla destra di Dio. E là, in questo istante, amico, amica, hai parlato tu con lui oggi? Gli hai detto di amarlo? Lo hai ringraziato per i suoi doni? Lui è un meraviglioso Salvatore, un meraviglioso Signore. E con queste riflessioni attorno alla prima epistola che Paolo scrisse a Timoteo, mi fermo qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione, intanto continueremo questo studio lunedì prossimo quando ci risentiremo. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
4: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro interesse alle nostre meditazioni, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura di un testo brevissimo che è composto da sole due parole, il versetto 35 del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni.

0: Gesù pianse.
1: Questo è il versetto più breve di tutta la Bibbia. Un testo di due sole parole, un soggetto e un verbo. Ma quale ricchezza in questo brevissimo testo. Gesù pianse. Perché? Il pianto di Gesù mise in evidenza la sua sensibilità, la sua partecipazione alla vita umana, alle vicende dell'esistenza terrena. Questo pianto ci rivela la sua perfetta umanità e l'affetto sincero del suo cuore per le persone che vedeva soffrire. L'autore sacro non usa lo stesso verbo per indicare il pianto di Maria e dei giudei e quello di Gesù. Per gli altri usa il verbo claio, che significa lamentarsi ad alta voce, significa gridare, esternare il proprio dolore, mentre per Gesù adopera il verbo dacrio, che vuol dire lacrimare, versare lacrime, piangere in dignitoso silenzio. Gesù non si lamentò ad alta voce perché sapeva ciò che stava per fare. Non diede al suo pianto una forma vistosa, ma pianse silenziosamente, partecipando con tutto se stesso al dolore delle due sorelle. Era il pianto della commozione, di quanto avvertiva dentro di sé, una cosa così intima a cui gli altri erano esclusi. In altre due occasioni i Vangeli ci riportano che Gesù pianse, e considerandole scopriamo che i motivi in fondo erano gli stessi. Gesù pianse nel constatare, nel toccare con mano i danni provocati dal peccato dell'uomo, in questo caso la morte. In altra occasione, quando, considerando l'incredulità, la ribellione, l'ingratitudine degli uomini, si lamentò piangendo, in questo caso abbiamo il verbo claio, sulla città di Gerusalemme. E un altro motivo per cui Gesù pianse alla tomba di Lazzaro lo dobbiamo ricercare nel pensiero della sua stessa morte. Egli sapeva che stava per essere crocifisso, ucciso di morte cruenta, una sofferenza terribile dal punto di vista fisico e non solo. L'agonia della croce poteva prolungarsi per molte, molte ore e consisteva in un dolore insopportabile. Ma oltre al fatto fisico, Gesù pensò alla sofferenza morale, alla costante tentazione che gli venne rivolta di scendere dalla croce e manifestare la sua potenza. Sapeva che cedere a questa tentazione avrebbe reso vano il piano di Dio per la salvezza dell'uomo, e così scelse la sofferenza e la morte. Infine Gesù pensò alla sofferenza spirituale della sua morte, quando si sarebbe fatto carico dei peccati di tutta l'umanità per espiarli davanti alla giustizia del Padre. Pianse sapendo che il Padre lo avrebbe abbandonato, avrebbe nascosto il suo volto da lui. Gesù pianse. Pianse per Lazzaro. Pianse a causa del mio e del tuo peccato. Pianse considerando l'alto prezzo che avrebbe dovuto pagare per noi. Pianse sulla miseria dell'uomo. Pianse sulla mia personale miseria. E pianse sulla tua miseria se oggi riconosci di essere un peccatore che ha bisogno di salvezza.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 15 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Come diventare un virtuoso del violino istantaneamente? Oppure, come perdere 5 kg in 10 minuti? Ci credi? Beh, queste e altre menzogne, chiamiamole proprio per quello che sono, fanno parte di una quarantina di bugie, appunto, abbastanza diffuse, raggruppate in 9 categorie e raccontate o esposte in un libro dell'autrice americana Nancy Lee DeMoss. La cosa interessante che questa autrice evidenzia, giustamente a mio parere, è che siamo bombardati da menzogne quotidianamente. Menzogne che riguardano noi stessi, menzogne che riguardano le nostre priorità, menzogne riguardo a Dio, al matrimonio, ai nostri figli, ai nostri sentimenti, alle circostanze della vita. Qualche esempio? Eccolo. Dio non è veramente buono. Se lo fosse, allora le cose andrebbero diversamente. Oppure, Dio dovrebbe risolvere i miei problemi. Oppure ancora, non sono interamente responsabile dei miei comportamenti né delle mie reazioni. O ancora, talvolta è meglio divorziare che restare sposati e insoddisfatti. Oppure ancora, se le mie circostanze fossero diverse, io sarei diverso. In altre parole, quello che vogliamo dire è che sono le circostanze che fanno di noi quello che siamo. In fin dei conti siamo solo vittime, mai responsabili. Ma è giusto questo? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui? Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo?

Sarete testimoni. Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Were you there when he rose up from the dead?
1: Torna a noi gli alberi, gli uccelli, le nuvole, il sole, cose non fatte da uomini. Gli uomini hanno creato le macchine che inquinano, hanno creato altre cose che inquinano e distruggono la natura, ma tu hai creato il creato, e questo è stato fatto ogni cosa buona, così come è scritto, e sussistano perché tu li tieni nel palmo della tua mano, e ogni cosa funziona secondo le tue regole. Padre, ti ringraziamo perché come creature siamo qui presenti, ma non solo come creature, ma come figli ricevendo il diritto dalla tua parola, così come è scritto, il diritto di proclamarti Padre eterno, Re di gloria. E questa sera, come abbiamo letto nella tua parola, come ci è stato insegnato dal tuo servo tramite la guida dello Spirito Santo, anche noi non ci vergogniamo del Vangelo, anche noi non ci vergogniamo di dire: Gesù Cristo è il Signore della mia vita, a Lui appartengo, a Lui io mi dono completamente. Signore, benedici questa serata, benedici i canti, le testimonianze, benedici ogni cosa che faremo, affinché ognuno di noi sia toccato profondamente e possiamo, come abbiamo detto, predisporci all'ascolto di quello che vorrai dirci. Nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, caro Padre, ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen. Amen.

0: Grazie.
1: Bravissimi. Allora, adesso diamo spazio a Giuseppe e Katia, così si alterneranno tra testimonianza e canto. Prego. Sì, quel microfono vicino a questo di Cristiano Online, così loro sanno il segnale. Benissimo.

0: presenza del Signore Gesù. Volevo prima mandare i saluti dalla nostra assemblea. Io sono Giuseppe, ho 55 anni e sono di Manfredonia. Quindi la nostra assemblea ex Sac e Vanzetti, tra poco si chiamerà Marco Polo. Per chi non sa, abbiamo con la grazia di Dio, con tante preghiere e tante cose che ci hanno dato, abbiamo fatto sì che abbiamo costruito una nuova sala a Manfredonia che si chiama Chiesa Evangelica Cristiana Marco Polo. Quindi per noi è una gioia, stiamo aspettando la parte burocratica, quindi pregate per noi affinché possiamo al più presto avere questa parte burocratica per diciamo inaugurare questa nuova sala e dare anche una nuova testimonianza. A proposito di testimonianza, adesso voglio dare la mia testimonianza. È come riavvolgere il nastro della mia vita. Ovviamente sono nato con dei principi sani e con una buona educazione. I miei genitori erano cattolici, ma non erano praticanti. Quindi con una buona educazione sicuramente ben diversa da quello che viviamo in questi ultimi tempi. Posso dire che a 15 anni ho iniziato la mia, diciamo, carriera calcistica, in quanto ho iniziato a giocare a calcio, mi piaceva tantissimo, e a 15 anni fui preso da una squadra professionistica. Quindi sapete, il calcio, le interviste, la televisione, l'albergo, girare con l'aereo. Quindi questo mi portava ad essere molto orgoglioso, ma anche lontano da Dio. E sappiamo il linguaggio dei calciatori quando nominano il nome di Dio. Lo sappiamo benissimo. Ed io ero uno di quelli che nominavo invano il nome di Dio. E secondo me Dio mi sentiva, tant'è che mi sono infortunato, un grave infortunio, sono stato 5-6 mesi fermo e ovviamente stando 5-6 mesi fermi non ho avuto più la possibilità di riprendermi a calcio. Quindi ho lasciato il calcio professionistico e sono ritornato a Manfredonia giocando nel calcio dilettantistico. Però nello stesso tempo ho cercato lavoro. Andai a lavorare in un'azienda di ceramiche e qui conobbi un amico all'epoca, fratello adesso, che mi parlava del Signore Gesù. Ma sai, quando si è giovani si ascolta, si dice sì sì va bene ho capito, ma poi si finisce tutto. Dopo alcuni anni, passano gli anni, mi sposo nel 1999 e mi fu regalata una Bibbia, questa qui, da una sorella che venne a lavorare anche in azienda, che mi disse: Giuseppe, questa te la regalo, se vuoi la puoi leggere, c'è ancora la dedica. E sì sì, ti ringrazio così, ma come al solito non mi interessava nulla. Ho preso la parola di Dio, la Bibbia, e ho detto a mia suocera: te la puoi tenere tu, a me non mi serve. Andavano avanti con gli anni e sapete, in un matrimonio il desiderio di una coppia è quello di avere dei bambini. Ovviamente non conoscendo Dio, non conoscendo una religione, ci siamo avvicinati a una religione per ricevere una grazia, per avere dei figli. Quindi ho iniziato questo percorso religioso nel fare, fare, fare, affinché dopo tutti questi sforzi Dio ci avrebbe ricompensato con una figlia. Quindi sapete, ovviamente non voglio offendere nessuno perché capisco, perché ci sono stato anch'io nella religione cattolica, e capisco cosa si faceva, quindi da premettere che non voglio, anzi li amo nel Signore. Quindi facevamo rosari, novene, processione, io portavo la statua sulla processione, messe tutti i giorni, quindi ero un cattolico praticante. Dopo un paio di anni conoscemmo una persona che era Mariano e ci disse: Giuseppe, Katia, all'epoca c'erano anche i miei cognati, che sarebbe la sorella di mia moglie, perché non andate a Medjugorje? A Medjugorje ci sta la Madonna che, se pregate lei, vi può fare una grazia. Noi, vabbè, abbiamo fatto di tutto, facciamo anche questa cosa. E andammo a Medjugorje, siamo stati 4 giorni a Medjugorje. Quando c'è stato un giorno in cui abbiamo fatto la Via Crucis, ed era una montagna altissima, era di rocce, rocce con delle appuntite, rocce appuntite. Però la particolarità di questa cosa per raggiungere la vetta era andare a scalzi, senza scarpe. Facciamo quest'altro sacrificio, siamo andati su, abbiamo pregato, siamo scesi giù, finisce tutto. Quando ce ne stavamo andando, una veggente che c'era lì, che si chiama Miriam, disse: preparate le culle. Noi la gioia, immaginate la gioia per chi desiderava dei figli, a piangere, però nulla di tutto ciò. Continuarono a passare degli anni e andammo a Napoli alla sedia miracolosa. Non so se conoscete, è una sedia in cui chi si sedeva su quella sedia, sia l'uomo che la donna rimaneva incinta. E posso dire che c'era una parete, anzi due pareti, piena di fiocchi, rosa e blu. Ricordiamoci che Satana si veste anche da angelo di luce, quindi permette anche certe cose. Però grazie a Dio che a noi non successe niente. Passarono sempre gli anni e ci fu la conversione dei miei cognati, che stavamo sempre insieme in chiesa da tutte le parti. Ovviamente per noi ci fu un trauma. Adesso come facciamo? E noi per ripicca abbiamo detto: adesso ti faccio vedere io. Leggo la Bibbia, non questa, ma quello che avevo della CEI, quella loro. Dico: leggo la Bibbia e vi faccio vedere che voi state sbagliando e io ho ragione. Mi mise a leggere la Bibbia. Leggendo la Bibbia iniziarono a venire i primi dubbi. E c'è un passo che a me mi colpì tantissimo e si trova in Galati 1:8-9, che vado a leggere. Dice: ma anche se noi o un angelo scendesse dal cielo che annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi è stato annunziato, sia anatema. Ovviamente, di tutto quello che avevo fatto, leggendo questo verso e vedendo quello che io facevo, vedevo che il mio castello che mi ero costruito iniziava a sgretolarsi sotto i miei piedi. I primi affronti che facevo, andavo dal prete e dicevo: io leggo questa cosa, ma noi facciamo tutt'altro. Perché? E lui diceva: non ti preoccupare, vai avanti, stai tranquillo. La prima volta, la seconda volta, la terza volta, finché alla quarta volta si arrabbiò tantissimo con me. E mi disse: Giuseppe, ma perché leggi la Bibbia? Non leggere la Bibbia. Disse: soltanto tu sei l'unico, perché noi facevamo il martedì, facevamo un incontro, diciamo, della parrocchia, no? Soltanto tu sei l'unico che si arrabbia con me, che mi fa queste domande. Nessuno mi fa le domande. Sicuramente il Signore già mi stava preparando. Una sera, siccome potevo andare in chiesa, andavo tutti i giorni in chiesa, entrai dalla sacrestia e andai in chiesa. E c'era un crocifisso, proprio altezza d'uomo, proprio rapporto 1:1, che c'era la croce e Gesù, diciamo l'immagine di Gesù, proprio appeso al crocifisso. E dissi: Gesù, ma tu cosa vuoi da me? Cosa vai cercando da me? Perché vedevo che leggevo e certe cose non mi andavano. Ho detto: io ti faccio questo, cosa vuoi di più da me? Non so cosa vuoi di più, perché non so cosa darti di più. Un giorno mi invita mia cognata e mio cognato, che si erano convertiti, e mi disse: Giuseppe, vuoi venire da noi in assemblea al culto? Ho detto: vabbè, vediamo cosa, per curiosità, vediamo cosa dicono, cosa fanno. Ex a che Vanzetti, e vi posso garantire che ho passato 2 ore di cielo. Vedevo preghiere spontanee, vedevo canti, ascoltavo la parola di Dio, vedevo tante cose meravigliose che dove stavo non c'erano. In chiesa si passava un'ora e posso garantire che molte volte era noioso, non passava mai. Ma lì ho vissuto 2 ore che non me ne sono per niente accorto. Dopo, diciamo, il culto, corsi subito da mia moglie e dissi: Katia, guarda che sono stato in assemblea, è stato bellissimo. Guarda che quelli che dicono è la verità, quello che dicono è troppo bello, si vede che c'è la gioia del Signore, si vede che vedo qualcosa di diverso. Ho iniziato a togliere quello che facevo in chiesa, però andavo sempre in chiesa. Ho iniziato a togliere le preghiere mariane, ho iniziato a non prendere più l'eucaristia e ho iniziato a diminuire sempre di più ad andare in chiesa. Però continuavo a leggere la parola di Dio, sempre facevo i confronti col prete, che facevo sempre le domande, e il 25 luglio 2010, a una tenda, chissà perché, a una tenda a Monte Sant'Angelo, diedi il cuore al Signore, dove c'era il fratello Tommaso Angiulli. Lì per lì non mi alzai, però vedevo come la parola di Dio era come una spada a doppio taglio che mi penetrava e mi rivelava che ero un peccatore. Un peccatore e di aver bisogno di un salvatore, cosa che prima non capivo. Nonostante tutto ciò che di buono avevo fatto, pensavo che stessi a posto davanti a Dio e quel castello che mi ero costruito, che si stava sgretolando, non c'era più, non c'era più. Cosa ho fatto? Al primo invito non ci siamo alzati, giusto Katia? Ho detto vabbè, la prossima volta, però ricordiamoci che Satana fa anche questo, perché noi ci volevamo alzare, ma sentivamo da un'altra parte qualcuno diceva vabbè, la prossima volta vai. Non ci siamo alzati, è finito tutto e il fratello fece un secondo invito e ci disse: ora è il momento. Ho detto: Signore, ok, ho capito, adesso è il momento. Siamo andati dentro, io e mia moglie, abbiamo pregato il Signore, abbiamo riconosciuto che eravamo dei peccatori e che solamente il sangue di Gesù poteva salvarci e abbiamo donato il cuore a Gesù. E c'è un passo in Geremia che mi tocca tantissimo, che rispecchiava la mia vita, perché dice: anche se ti lavassi con tanto sapone, col nitro, la tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a Dio. E questa iniquità, questa macchia, è il peccato. Ovviamente diciamo sempre la solita frase, Dio, vabbè, la solita frase, si è convertito. Però nel momento in cui ho accettato il Signore, ho avvertito una cosa sconosciuta prima, mai vista, mai avvertita. E allo stesso tempo una cosa che mi inondava, che mi faceva stare bene. Ovviamente è vero, l'amore di Dio non si può spiegare finché non lo si comprende quando lo vivi dentro di te. E questo è vero, è veramente vero. Il giorno subito, grazie fratello, il giorno subito dopo la mia conversione, qualche tempo dopo, ero in camera a pregare intensamente e non so cosa mi è successo. Mi sono rivisto in mezzo a quella folla quando Gesù saliva sul Golgota. È come se Gesù mentre passava mi guardava e mi ha detto: Giuseppe, questo vado a fare per te. E scoppiai a piangere a dirotto, veramente a dirotto, perché era troppo, non sapevo cosa pensare in quel momento, perché era una cosa meravigliosa, ma allo stesso tempo vedevo Gesù che andava alla croce e mi sono rivisto io che sono andato col Signore, mi sono abbassato, sono andato alla croce e sono ridato. Veramente qualcosa di straordinario quello che mi è successo. Subito dopo, passarono alcuni giorni, andai a riprendere la Bibbia che lasciai mia suocera 11 anni dopo, questa qui, la divorai. La divorai giorno per giorno. E andai subito in chiesa dove stavo prima a parlare con i miei amici di parrocchia, a dire: sapete, ho conosciuto Gesù, è una cosa meravigliosa, è troppo bello, perché non lo fate anche voi? Gesù è questo, Gesù è morto per noi, per i nostri peccati. Ma sono andato anche dal prete e ho detto: ho visto e ho provato una sensazione che non ho mai provato qui. E il prete, non so cosa mi ha detto: vabbè, puoi anche venire, continuare a venire, non fai questo, non fai questo, non fai quest'altro, l'importante è che ho vinto. Ho detto: no, devo andare dove ci sono i fratelli miei, le sorelle mie, a glorificare il Signore, dove c'è qualcosa di bello, qualcosa di nuovo. E non andammo più in chiesa. Quindi dopo la conversione, non più la religione, non più sacrifici, ma una relazione con il Signore Gesù. Quindi una comunione ancora più bello, quello di essere diventati da creature a figli di Dio. Amen. Quindi nati di nuovo. E vedevo che, infatti è scritto in Romano 8:16, lo Spirito attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Allora capì che cosa era quella cosa sconosciuta nella tenda che mi inondava, che mi faceva sentire bene. Allora capì cosa era. Era la potenza del Vangelo, la potenza dello Spirito Santo che mi ha colpito, mi ha punto e mi ha fatto riconoscere Gesù come mio Signore e Salvatore. Quindi nessun legame poteva salvarmi, nessuna azione, sacrifici, opere, nessun uomo, nessuna religione, ma soltanto Gesù, come dice il Salmo 49, poteva riscattarmi dal mio peccato. Ovviamente, sto quasi concludendo, nella vita si fanno tante scelte, ma posso dire che aver accettato Gesù nel mio cuore, e lo posso dire apertamente a tutti, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, in ogni circostanza, è la scelta più importante che abbia fatto. Anche più di mia moglie, che mi sono sposato con mia moglie. Cosa dire? Quindi non per quello che ero io, per quello che facevo, ma per quello che era Gesù, per quello che era Dio, per quello che Egli ha fatto per me. Poi c'è la nascita di Eva. Ovviamente posso stare un'altra 2 ore a parlare con la nascita di Eva, però mi fermo qui. Dopo 16 anni di matrimonio, perché sapete, siamo andati lì per cercare un figlio, dopo 16 anni di matrimonio, però dopo 6 anni di conversione, perché dopo 10 anni siamo convertiti, dopo 6 anni, dopo tante preghiere, e qui ci sono fratelli e sorelle che hanno pregato per noi, abbiamo avuto la gioia, ma soprattutto con la grazia di Dio che ci ha donato Eva, che adesso ha 9 anni. Quindi se volete ascoltare la testimonianza di mia moglie, basta andare su TV Ecclesia, dove c'è la testimonianza, dove l'è intitolata L'attesa della promessa. Quindi prima ci rivolgevamo agli uomini, ma poi ci siamo rivolti al vero Dio. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo avvicinati alla religione per ricevere una grazia, per ricevere dei figli, ma Dio ci ha rivelato invece la vera grazia, il suo piano di salvezza, mio e di mia moglie. Quindi non è un caso se questa sera state qui per la prima volta, oppure siete venuti e non ancora avete accettato il Signore. Guardiamoci intorno, cosa vediamo? Vediamo solamente paure, una falsa pace, una disperazione, e non siamo qui a proporvi una religione, ma a conoscere e ad accettare Gesù, morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Se siamo qui è perché è stato proprio un giorno, Egli ritornerà e ci ha già una volta il perdono dei peccati, ma ci ha già donato la vita eterna. Sapete, parlare di peccati, la gente del mondo non riesce a comprendere. Comprende più la morte, perché la morte è una cosa visibile. Quindi pensate che dopo la morte c'è un'altra vita. E lì che bisogna credere. Oltre i peccati che Gesù perdona. Certo, i problemi ce li abbiamo tutti, ma con l'aiuto del Signore abbiamo la pace di poterli affrontare. E c'è stato un caso che è stato detto con gli occhi della fede, è vero, noi non l'abbiamo visto,
1: ma noi lo vediamo con gli occhi della fede, lo mettiamo con gli occhi della fede. E quei discepoli che vedevano Gesù risorto andavano per tutto il mondo a testimoniare di Gesù e anche a posto della loro vita. Noi siamo anche qui questa sera per testimoniare di Gesù al contrario. E c'è stato un canto che è stato detto con gli occhi della fede, è vero, noi l'abbiamo visto. Ma noi lo vediamo con gli occhi della fede, lo mettiamo con gli occhi della fede. E quei discepoli che vedevano Gesù risorto andavano per tutto il mondo a testimoniare.

0: protagonista, a me piace essere quello che accade. Abbiamo il suo piano, il suo disegno, e grazie a Dio che è stato rivelato, rivelato nella mia vita. Avete ancora tanto da dirvi, ma voglio aspettare proprio la fedele se sapete di conto appunto della parola di Dio. A Dio sia la gloria. Amen.
1: Stanno
0: in identità. Posso prendere il giro? Lo prendo io.
1: Allora, il primo canto che canteremo è la bontà di Dio. Dovete riconoscere la bontà di Dio per il suo amore, per il suo perdono, per la gioia di essere stato riconciliato con Dio e chiamarlo Papà. È meraviglioso. La bontà di Dio.

0: facciamo un so. Il programma
1: Il secondo canto si chiama Salto per sempre.
0: Quindi un canto continuo. Se volete possiamo cantarlo anche insieme.

Il terzo canto si chiama Gratitudine, quindi non essere, come non essere grati al Signore per come questa sera ci dà la libertà di stare qua, ma soprattutto per quello che Egli è, per quello che Egli ha fatto e per quello che Egli farà. Quindi gratitudine.

0: Wow. Che bello.
1: Grazie Katia.
0: Grazie Giuseppe. Che bello. Momenti straordinari. Bellissimi. Siamo sentiti e rapiti nel cielo.
1: È vero?
0: Che belle voci, che bella testimonianza.
1: Gloria a Dio.
0: Facciamo un altro applauso, ovviamente per quello che il Signore ha fatto nella loro vita. Dio vi benedica grandemente. Siete uno strumento straordinario nelle mani di Dio. Siamo veramente grati al Signore per questo e anche nella gioia che possiamo avere di poter ascoltare queste testimonianze, perché la vera fede non è perseguire precetti umani. La vera fede è seguire il Vangelo, che è parola di Dio.
1: Siamo d'accordo, amen.
0: Gloria a Dio. Dio benedica tutti quelli che sono alla ricerca della vera fede. Sapete, molte persone vanno, e come raccontava Giuseppe, io conosco la mia famiglia, dalla parte di mia mamma, erano devoti a Sant'Affio, San Ciro, Santo Defio, a Lentini, questi tre santi un po' particolari, e mi raccontavano, addirittura adesso non più, ma mi raccontavano che negli anni 50, un po' lì dopo il dopoguerra, si facevano dei voti veramente strazianti per ottenere qualche grazia. Che c'era tanta povertà, malattia, e si raccontava, documentato questo, e quindi che davanti allo scalino della porta della chiesa, fino all'altare, la gente offriva in sacrificio lo strofinare alla lingua per tutta la navata della chiesa, per arrivare fino all'altare, e poi senza staccarsi dal pavimento, altrimenti il voto non valeva. E allora io credo che i tempi dell'ignoranza siano finiti, siete d'accordo? E c'è la parola di Dio, la parola chiara, che parla ai nostri cuori, e la parola di Dio a cui la nostra fede deve essere affidata, a cui la nostra fede deve essere solo consolidata. Ho conosciuto tante persone che addirittura quando pulivano una statua di una statua della Madonna di un certo paesino, quel cotone lo conservavano, poi lo mettevano sotto il cuscino perché pensavano che offrisse miracoli e così. Ma quanta delusione.
1: Gesù ha detto che non c'è nessun'altra strada. Gesù ha detto chiaramente che non c'è nessun altro mediatore, e quando ci mettiamo a parlare con i nostri amici che vogliamo bene, non vogliamo assolutamente fare braccio di ferro per far capire che noi stiamo professando un'altra religione a confronto, no, vogliamo che capite che vi addentrate al meraviglioso messaggio del Vangelo. Una volta siamo stati ad asservire il Signore su un piccolo paesino della costiera amalfitana a Gerola, non so quanti di voi conoscete, meraviglioso paesino. 6 anni siamo stati lì residenti con la mia famiglia e mi sono fatto amico e ancora tante amicizie che seguono addirittura da lì. Forse qualcuno ci sta seguendo in questo momento. È un grande uomo di stanza, comunque un prete che da tanti anni esercitava il suo ministero in questo paesino, che aveva molta stima conoscendomi, Don Franco, adesso non c'è più. Una sera mi prese per braccio su una piazza e volle passeggiare con me e mi disse una cosa: non potrai mai avere così tanto successo in questo paesino perché parli solo di Gesù. Se tu metti un po' Maria in mezzo, qualche santo, i nostri santi, ogni frazione, vedrai che la gente ti seguirà. E io ho detto, sono venuto a condividere il messaggio di Gesù Cristo. Nessuna tradizione inventata umana, ma voglio parlare di Gesù. E sapete, forse mi ascoltano, ma il Signore conquistò una famiglia in particolare e da lì si aprì grandemente l'annuncio del Vangelo in quello paesino. Conquistò la vita di una ragazza che doveva farsi suora, era molto conosciuta nel paesino, spero che mi si stia vedendo, racconto la sua storia. Questa ragazza di nome Francesca, che era molto conosciuta perché era quella che suonava in tutti i funerali, suonava in tutti i matrimoni e quindi alle cresime, comunione, seguiva il coro, quindi potete pensare. Lei si sposò, non si fece suora, si sposò e il marito, che si chiama Fortunato, e fu fortunato ad incontrare il Signore, dopo 5 anni di studi, 5 anni, ci è voluto tanta pazienza, non 5 giorni, 2 settimane come la tenda, 5 anni ho lavorato con questo nostro fratello che mi ha mandato un messaggio oggi, peraltro. Dopo 5 anni lui si converte al Signore e allora lì un po' mezzo scandalo, perché la moglie è conosciutissima. E quindi quando andavo a casa sua, parlavamo con Francesca, parlavamo del Signore, lei conosceva la Bibbia, attenzione, era una che mi amava, studiava la parola di Dio, e a un certo punto non si andava, si finiva sempre un po' a braccio di ferro, e io non volevo creare questa tensione, perché la mia era solo una visita in quella famiglia cordiale, volevo continuare a discepolare sia il marito e così via. A un certo punto mi fermai e disse: senti Francesca, io credo che tu abbia bisogno di non aspettarmi per fare braccio di ferro, ma se vuoi veramente studiare la parola di Dio ti do il materiale per farlo. E così gli diedi un manuale, la Chiesa Cattolica Confronto, 256 pagine di studio, e anche tu l'hai fatto. E quello che vi posso dire, lei stampò tutte le pagine e si mise a studiare ogni versetto, lo trascriveva, lo vedeva, volle approfondire, scavare, e dopo 6 mesi circa mi chiamò, e quando eravamo a casa sua lei proclamò e disse: la verità è la parola di Dio. La verità non è una religione. La verità sta nella parola di Dio. Vi dico solo questo, che loro ebbero tanti problemi. Persino la mamma non volle più vedere i figli, nessuno la salutava, il prete l'aveva scomunicato. Ma noi facemmo i loro battesimi in piazza e testimoniarono del loro cambiamento in una piazza di Pomerano, facemmo i loro battesimi in pubblico, non di nascosto, e testimoniarono di aver creduto. Adesso sono passati diversi anni, continuano, e lei suona per la gloria di Dio al culto, e Dio può cambiare le vite di coloro che lo cercano, può cambiare. Siamo certi che questa sera qualcheduno in buona fede magari sta cercando il Signore in un modo il quale la Scrittura non lo insegna. Già il primo comandamento dovrebbe far riflettere: adora il Signore Dio tuo, solo a Lui rendi il tuo culto. Quindi qualunque preghiera, qualunque canto, qualunque venerazione va rivolta solo a Dio. Ogni altra direzione è chiamato peccato, non ci sono scuse, se, ma sai, vediamo, no. E poi la parola di Dio parla chiaramente contro tutto quello che si eleva come idolatria, tutto quello che si mette al posto e così via. Ringrazio il Signore per i tempi che abbiamo trascorso in quel paese, per le anime che sono stati toccati dal Signore. Questa sera io credo che Qualcuno in buona fede, forse ci sta seguendo, forse ci sta ascoltando, forse sei seduto qui, in buona fede stai seguendo una strada il quale devi cambiare direzione. La conversione è cambiamento di direzione. Quando tu comprendi che questa direzione ti sta portando lontano dagli insegnamenti della parola di Dio, non della Chiesa evangelica. Avete mai sentito in tutte queste serate: venite nella nostra Chiesa e sarete salvati? No. E se lo ascolterete da qualcuno, lontanatevi da lui. Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. E dissi a quel prete, disse Don Franco, disse: dimmi dove sto sbagliando. Sto predicando Cristo, dobbiamo essere cristocentrici. Sì, sì, lo so, ma la gente non è abituata a questo. Dovresti più predicare e vedrai anche la creatura e vedrai. Ho detto no, preferisco non vedere nessuno vicino a me, ma predicare la verità, perché la verità è l'unica che rende liberi. La menzogna rende schiavo, la verità del Vangelo rende libero. E mi veniva in mente un uomo che fu guarito da Dio per la sua lebbra, il Marco 1, versetto 40 e 42. Venne a lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Gesù, mosso a compassione, stese la mano, lo toccò, gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui e fu purificato. Quindi bisogna che tu lo vuoi. La gente pensa: no, ma se Dio vorrà, allora Dio vuole. Dio vuole, ora vuole che tu faccia il tuo passo. Dio non violenterà mai nessuno, mai nessuno. La grazia di Dio, ripetiamolo, si propone. La grazia di Dio si propone. È la religione, la legge che si impone a certe cose. Ma la grazia di Dio si propone. Ma il Signore vuole che tu gli dica: Signore, tu puoi guarirmi. Sì, voglio guarirti. La domanda è: Signore, tu puoi salvarmi? Sì, voglio salvarti. E non è vero, non crediate a chi dice che alcuni Dio li sceglie ad altri no. Dio nella sua immensa sapienza sa già, ovviamente, perché lui conosce anche il futuro, sapete? Quante profezie il Signore ci ha rivelato. E le profezie che cosa raccontano? Il futuro. Solo lui conosce l'indomani, solo il Signore. E quindi il Signore si permette anche di sapere, ovviamente, se una persona lo rifiuterà per sempre, o comunque coloro che si convertono sono predestinati in Cristo a ricevere salvezza, perché chiunque è in Cristo ha salvezza e ce l'ha per grazia, non per opere, affinché nessuno dica: è merito mio, Signore, ma che hai fatto per me? Sono io che ho fatto questo e quest'altro, ho aiutato la vicina di casa? Assolutamente no. La gloria per chi è salvato, per chi viene salvato, va al Signore Gesù. Questa sera noi possiamo capire la storia di quest'uomo. Il simbolo della lebbra è il peccato. Noi siamo tutti macchiati dal peccato. Per mezzo di un uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo di esso la morte. La morte significa separazione da Dio, siamo stati separati, tant'è che mentre che prima Adamo ed Eva camminavano con Dio, poi si sono dovuti nascondere e loro hanno cercato di coprirsi, ma per coprire quel peccato bisognava già che avvenisse un sacrificio. E mentre loro usavano delle foglie, Dio andò verso di loro con delle pelli. Sapete, fin dalla Genesi noi vediamo la figura di Cristo, già da lì vediamo un sacrificio pronto. E se dovessimo viaggiare in tutta quella che è la parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, vediamo tante tappe dove Dio si è manifestato. dove Dio ha dato esempio del sacrificio. Vogliamo parlare di Abramo, di Isacco, quale sacrificio Dio diede? Ci sono tanti di questi esempi, anche con Mosè, il sangue che fu messo sull'architrave quando l'angelo passò e fu istituita la Pasqua. Quanti esempi potremmo fare? La figura di Cristo la troviamo fin dall'inizio e nei progetti, nei piani di Dio c'era che tu venissi salvato. Oggi siamo in quest'era, siamo nel 2026. Sono passati migliaia di anni dalla conversione. Tonino su questo potrebbe insegnare benissimo, sulla creazione. Migliaia di anni, non milioni, migliaia di anni, diciamo quello che dice la Scrittura. Teniamoci a ciò che dice la Scrittura. Migliaia di anni sono passati, siamo arrivati fino a qui. Il Vangelo viene predicato, l'unico libro al mondo che non finisce mai di essere stampato. E continuano le traduzioni, e continuano la divulgazione. È l'unico libro al mondo che accusa l'anima se non crede la parola di Dio. E che questa sera è in mezzo a noi. Che cosa abbiamo ascoltato questa sera? Che cosa possiamo raccogliere da questa serata? Che Dio trasforma le vite. E pensi che Dio si sta dimenticando di te? Pensi che Dio dica, vabbè, a te non farò nessun effetto, lascia perdere? Se sei qui, se stai ascoltando, è perché Dio sta lavorando nel tuo cuore. È perché Dio sta lavorando con un canto, con una preghiera, con questa testimonianza. È perché Dio vuole che tu vai a Lui come questo lebbroso. Lui è venuto nel mondo, si è annichilito, si è abbassato. Paolo alla lettera agli Efesini lo racconta bene al capitolo 2. Chiaramente prese forma umana, si umiliò. Il figlio di Dio si umiliò e fu crocifisso. Il figlio di Dio venuto sulla terra nacque in una mangiatoia, e mentre il re avevano grandi cavalli potenti, lui cavalcava un asino mentre entrava a Gerusalemme. Ci sono tante cose su queste cose di cui potremmo parlarvi, ma concentriamoci su chi è Cristo, su cosa ha fatto, su cosa ha fatto nella vita di Giuseppe Catia, su cosa vuole fare nella tua vita. Gesù vuole questa sera interrogarti e vuole dirti: ma tu riconosci di essere peccatore, peccatrice? Pensi che i sacrifici umani possono salvarti? Pensi che tutte le immagini dipinte del mondo possono salvarti? Mi trovavo dentro una casa di un signore anziano nel napoletano, che gli stavo consegnando un calendario, e lui mi aprì, mi fece accomodare, gentilmente mi disse: accomodati, vieni. E io entrai e vidi quella casa, non dico milioni perché non li ho contati, ma migliaia e migliaia di figure, di idoli messe. La casa era tutta tappezzata di queste immagini, e io guardai e dissi: ma come mai non c'era un pezzetto di muro che era libero? Era tutto uno sopra l'altro, completamente. Sapete, a Napoli c'è San Gennaro, un po' il più gettonato, no? Qua avete Padre Pio in Puglia, forse Padre Pio è più alto, non lo so, più gettonato. Ma quest'uomo aveva la casa tappezzata completamente. Io gli feci una domanda: ma come mai? Come mai lei non è tifoso di qualcuno, solo di uno o due, non lo so? Lei mi disse: io non lo so qual è quello che funziona. Tra tutto questo qualcuno funzionerà. E vidi una povertà spirituale che mi fece paura. Veramente vedevo la semplicità di questa persona anziana. Era un uomo molto semplice, agricoltore, aveva vissuto una vita nella povertà, e lui voleva salvare la sua anima, non sapeva qual era quella giusta. Gli predicai il Vangelo, gli parlai di Gesù. Io non lo vidi da lì in poi, perché non andai più in quella casa, ma gli parlai del Signore e gli annunciai che c'è una sola via giusta, che è Gesù Cristo. Amico, amica, Questa sera tu hai bisogno di prendere questa strada. Non so dove stai camminando, dove stai andando, che cosa stai portando avanti, quale bandiera. Ho detto l'altra sera a una sorella che stava qui, portiamo una sola bandiera, quella di Gesù Cristo. Portiamo una sola bandiera, Lui solo è la via, la verità e la vita. Questa sera riconosciamo che siamo peccatori. Sapete, i discorsi che devono portarci al ravvedimento non devono essere discorsi belli alle nostre orecchie, ma capire la nostra posizione davanti a Dio, capire che il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. E se tu non ricevi il dono di Dio, dovrai pagare questo peccato. E di peccatori lo siamo tutti. Ma la parola di Dio dice che Lui ha messo nel cuore, nei nostri cuori, due cose. E nessun ateo può dire io non ce l'ho. La parola di Dio dice che Dio ha messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. Non c'è un essere sulla terra che non pensi nel corso della sua vita che cosa ne sarà di me dopo la morte, che cosa c'è dopo. E il due è la legge, il capire, il comprendere ciò che è buono e ciò come bisogna seguire il Signore. Poi c'è chi lo rifiuta categoricamente, ma questa sera, come quest'uomo ha gridato, c'è bisogno che qualcuno grida, c'è bisogno che qualcuno chiami il Signore e gli dica: Signore, se tu vuoi, puoi cambiare la mia vita. Convertirsi non agli uomini, ma a Dio. Sottomettersi al Creatore del cielo e della terra. Spesso racconto la conversione di mio padre. E col Signore mio padre, ma un uomo molto duro, un uomo che non gli mancava niente, aveva una grande azienda, 40 operai, era molto orgoglioso ed era bisticciato con tutti i suoi parenti, pure con suo padre e sua madre, perché nessuno doveva passare sopra il suo orgoglio. Un grande bestemmiatore. E mentre c'era un gruppo che suonava le lodi di Dio, dei parenti che fino a tardi si cantava fuori casa, lui dal balcone gridò e disse: smettetela, un giorno io aprirò una chiesa, ma una chiesa di bestemmiatori, perché non vi sopporto più. E non c'era speranza per lui, dico, ma nel 1983 mio padre aveva 43 anni. In una campagna evangelistica come questa, io ne avevo 13. Tutta la mia famiglia rispondeva, uno una sera, l'altro un'altra sera. Rispondemmo all'appello: vuoi Gesù nel tuo cuore e nella tua vita? E quando fu il momento di mio padre, perché nessuno di noi quasi ci credeva, non era possibile, fu un miracolo. E da lì dicemmo: se si convertì lui, c'è speranza per tutti. E per tanti anni rimase fedele. Era un grande fumatore, non comprava le sigarette a pacchetto ma a stecche, nel camion, nelle macchine, ovunque. Aveva tanti operai, ma quando si convertì tolse tutto di mezzo, così. E la gente lo chiamava pazzo, non era possibile. Caro amico, Dio cambia realmente le vite delle persone. e Dio compie miracoli. Credo che un miracolo deve avvenire questa sera nella tua vita. Quello di scegliere Gesù. Anche se di buona fede stai seguendo una religione, ma hai bisogno di seguire Gesù. Un uomo religioso come Nicodemo non era nato di nuovo. Non era nato di nuovo. Aveva bisogno di Gesù, di nascere di nuovo. Allora, se tu vuoi, Dio può compiere questo miracolo e un giorno potresti tu testimoniare di come Dio cambia la tua vita. Sapete, noi non abbiamo uno standard di come proseguire le serate, ma siamo nelle mani di Dio, perché Dio conosce i cuori di tutti noi e usa momenti, pause, usa versi, testimonianze e canti a dovere. E noi stiamo pregando fortemente che delle anime si possano ravvedere a Lui. E adesso è il momento di pregare. Vogliamo pregare? Cari redenti, credenti, preghiamo insieme. Padre Celeste, questa sera la testimonianza è stata annunciata, condivisa potentemente. Abbiamo ascoltato, Signore, come dai riti, dagli idoli, Giuseppe e Katia hanno scelto la vita, Gesù, l'unica via. Sono stati testimoni questa sera, anche cantando questi canti che hanno toccato profondamente loro e anche noi. Signore, questa sera, forse di buon animo, sicuramente, qualche persona pensa di essere vicino a te, a volte si pensa addirittura di fare un torto convertendosi al Vangelo. Ma Signore, ti preghiamo che queste catene vengano spezzate invece nel nome del tuo Figlio Gesù. Signore, ti preghiamo che qualcheduno questa sera possa riconoscere che quel sacrificio fatto alla croce da Cristo Gesù è un sacrificio perfetto, il quale non bisogna aggiungere nulla per poter essere salvati, se non il sottomettersi, altrimenti ogni opera dovrebbe superare quella di Cristo. Signore, noi ti preghiamo che qualcheduno questa sera possa riconoscere nel Signore il Salvatore e possa testimoniare: non più io, ma Cristo. Non voglio più seguire una religione, regole, precetti umani. Cosa diranno gli altri? È importante, Signore, sapere che cosa ne pensi tu. Gli altri forse all'inizio faranno i duri, come è successo a Francesca e a Fortunato, ma dopo tempo anche la loro famiglia si sono avvicinati e hanno accettato la loro decisione. Padre, ti preghiamo questa sera, tutti insieme, se c'è qualcheduno questa sera che vuole prendere una scelta, fare una decisione, che lo Spirito Santo lo investighi, bussi al suo cuore, affinché tu gli dica: io ti amo, voglio entrare nella tua vita, aprimi il tuo cuore. Ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza meravigliosa. Ti ringraziamo perché tu hai ancora pazienza e volontà di salvare in questo tempo della grazia, che purtroppo un giorno finirà. Diamo gloria a te, Signore, e ti chiediamo di operare nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. E allora, prima di terminare, voglio ricordarti che la parola di Dio dice che Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Quindi vuoi sapere la volontà di Dio per te? Lui vuole che tu sia salvato. Ma tu vuoi essere salvato? Quell'uomo voleva essere guarito. Tu vuoi essere salvato? C'è qualcuno che vorrebbe alzarsi agli impiedi e dire: io voglio. Voglio questa sera avere la mia vita cambiata. Voglio che Gesù questa sera cambi il mio cuore. Sapete, devo dirvi una cosa. Quando ieri sera è finito il programma e tutti voi siete andati via, noi ci siamo trattenuti con il gruppo. E fra di loro ci sono dei ragazzi che non avevano ancora confessato Gesù. E dopo aver parlato e pregato, oltre i due che si erano alzati ieri sera, altri due fra di loro hanno aperto i loro cuori e accettato Gesù come Signore e Salvatore. E poi c'era un'altra, che non la chiamo, non ti preoccupare, non ti chiamo, che piangeva e piangeva. Ed era lì, non smetteva di piangere. Adesso sta ridendo, però non la chiamo. E piangeva. Allora mi sono avvicinato, perché io sapevo che lei aveva già fatto il passo. Ho detto: ma che succede? Stiamo parlando di nuova nascita, di conversione. Ma forse vuoi pregare di nuovo? No. Un'altra cosa sta bruciando nel mio cuore. Ho capito che mi devo battezzare. E adesso sto bruciando dentro di me da questo desiderio. E piangeva per quello. Mo sta piangendo di nuovo. Non vi girate, se no capite chi è. Dio è all'opera, amen? E allora voglio invitarti. Vuoi che preghiamo per la tua salvezza? Vuoi ricevere Gesù nel tuo cuore? Vuoi che preghiamo per te? Non ti chiedo solo di alzare la mano, ma di alzarti completamente all'impiedi. Se lo vuoi, allora pregheremo per te. Diversamente, lasciamo nelle mani di Dio tutto. O se vuoi dopo, puoi avvicinarti. Possiamo farlo anche privatamente. Ma intanto vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola e per quando egli ha condiviso questa sera. Amen. Allora cantiamo insieme e ci lasciamo, ci salutiamo. Sam, hai preparato un canto per noi? Ci salutiamo così. Per chi vuole, domani alle 10 abbiamo sempre il momento di distribuzione. Domani è sabato, quindi è l'ultimo giorno di uscita per le strade. Anche il pomeriggio alle 18 si parte dalla tenda nei vari quartieri che Peppino indica, proclamando, annunciando e invitando la gente a venire sotto la tenda. Poi domenica avremo il culto la mattina e poi la serata la sera. Ma vi chiedo anche una cosa particolare: preghiamo per il Venezuela, permettetemi questa parentesi. Personalmente, da questa mattina, anzi da questa notte, siamo in emergenza con l'associazione, sono il presidente di questa associazione, quindi non immaginate gli incontri, i messaggi che in questo momento sto avendo con i fratelli che stanno lì, hanno mandato tanti video, stanno cercando di tirare gente da sotto le macerie e noi ci stiamo mobilitando per mandare aiuti e forse dovrò addirittura prendere un aereo per poter andare a vedere la situazione. Pregate per questo, ma adoperiamoci anche per aiutare. Un minuto ed è cambiata la vita di migliaia di persone, di una città, di una nazione così grande. Un minuto. Chi poteva pensare quello? In un minuto può cambiare la tua situazione. Da qui arrivare a casa tua può cambiare tutto. Per questo ti diciamo: non andare a casa senza Gesù, ma afferra la sua grazia e metti il tuo cuore al sicuro questa sera, non rimandare a domani. Sam, tocca a te. Aspettiamo che arrivi Sam, e dico ancora qualcosa per il Venezuela. Abbiamo aperto un'emergenza con l'associazione e quindi chi di voi può andare sul sito o chiederci, può donare con la causale insieme per il Venezuela, e già abbiamo dei contatti, stanno cercando di prendere tutto quello che avevano nelle case perché la situazione è completamente disastrosa. Ma i terremoti non uccidono, uccidono le opere degli uomini, ricordatevele. E tutte queste opere sono state fatte in un certo modo e sono caduti sopra le persone. Quindi non diamo la colpa a Dio per tutto, ma ricordiamo anche che queste opere sono opere nostre. Adoperiamoci invece per portare aiuto per come vuole il Signore. Chiudiamo con un canto, sa? Dio ci benedica, cantiamo insieme.
2: Alziamoci e cantiamo in piedi.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 37 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E ancora dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno insieme a Carmen Zammataro.
3: Al telefono il dottor Fabio Pellegatta, diabetologo, ematologo e ricercatore presso l'Università Statale di Milano e responsabile del servizio medico di assistenza telefonica per tutta Italia di Pronto Fund, la federazione che si occupa dei malati di diabete. Grazie dottore di essere con noi.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuto.
3: Di essere, anzi di riessere con noi, visto che parliamo ancora di diabete per la seconda volta con lei, quindi la seconda puntata per questo tema, per cui le chiediamo gentilmente di poterci riassumere un po' quello che abbiamo già detto su questa patologia, in maniera poi da agganciarci al tema di oggi.
4: Certo, la volta scorsa abbiamo detto che il diabete mellito è una malattia importante sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista sociale. È importante dal punto di vista clinico perché ricordiamoci che il diabete tipo primo, che poi vedremo, fino agli anni 20, quando non si sapeva dell'esistenza dell'insulina, quando non fu scoperta, purtroppo il diabete tipo primo era mortale nei giovani che ne venivano colpiti. È sociale perché circa 3-5 milioni di italiani ne sono affetti, specialmente per quanto riguarda la forma di tipo secondo. Abbiamo detto che il diabete mellito principalmente si suddivide in due forme, nel diabete di tipo primo e di tipo secondo. Nel diabete di tipo primo abbiamo detto che il problema è rappresentato dalla distruzione delle cellule del nostro corpo che producono insulina, e quindi è caratterizzato da una carenza di insulina. Mentre il diabete di tipo secondo è caratterizzato da una ridotta capacità del nostro corpo di rispondere all'insulina. Abbiamo fatto l'esempio della chiave e della toppa. Nel diabete di tipo primo manca la chiave, nel diabete di tipo secondo è la toppa che è arrugginita.
3: Bene, il diabete di tipo secondo coinvolge una buona parte dei
4: malati. Esattamente, quando prima dicevo 3-5 milioni di italiani, intendevo dire per 9 persone su 10 il diabete tipo secondo, quindi il 90% di queste persone sono affette dal diabete tipo secondo, ed è anche questo il motivo per cui si considera il diabete tipo secondo una malattia, una problematica sociale, e la si considera una malattia del benessere, perché questa incidenza è prevista in ulteriore aumento nei prossimi anni, proprio in relazione a uno dei fattori che più condizionano l'insorgenza del diabete tipo secondo, che è l'alimentazione e l'aumento del peso.
2: Benissimo, quindi per la prima parte rimandiamo comunque tutti gli ascoltatori che hanno accesso a un computer al nostro podcast, quindi basta collegarsi al sito www.radiovocedellasperanza.it per scaricare, ripeto, la registrazione, il file per intero della prima intervista che abbiamo avuto col dottor Fabio Pellegatta.
3: Chi non avesse questa possibilità può chiedere in studio una registrazione. Passiamo così al tema di oggi, dottore, lei l'ha già introdotto, quindi alimentazione e stile di vita. Avevamo già speso qualche parola la volta scorsa, oggi possiamo un po' allargare di più il discorso, perché credo che proprio lo stile di vita sia fondamentale per combattere questa patologia, per fare in modo che neanche insomma insorgano.
4: Assolutamente, la volta scorsa in questo momento stiamo parlando principalmente, ripeto, del diabete tipo secondo, perché nel caso del diabete tipo primo la terapia è a tuttora rappresentata dalla somministrazione di insulina. Manca insulina, dobbiamo dare insulina. Ovviamente un contesto di alimentazione corretto va bene anche nei diabetici tipo primo,
2: certo,
4: così come va bene in tutte le persone,
3: certo.
4: Ok, quindi non rappresenta il fattore

0: Predirimento.
1: Certo.
0: Nel dovere di tipo secondo viceversa sì. Viceversa sì, perché tra i fattori che condizionano principalmente l'insorgenza del diabete tipo secondo, li possiamo riassumere in questi: predisposizione genetica, quindi ereditiamo questa predisposizione; secondo fattore, l'aumento dell'età; terzo fattore, l'alimentazione, quindi l'aumento del peso; quarto fattore, l'attività fisica. La volta scorsa avevamo fatto l'esempio dell'auto con il carburatore, che era fatto di una lega particolare, e che cioè il difetto di quel carburatore, di quella lega, compariva solo con l'aumento dell'età della macchina, con l'aumento della sollecitazione della velocità della macchina, che evidenziava il difetto del carburatore. Ovviamente la macchina doveva avere quella particolare lega, quella particolare struttura. Quindi l'età, predisposizione genetica e aumento della sollecitazione, quindi dell'aumento del peso, che induce la visualizzazione, in un certo senso, della malattia per chi ne è predisposto.
2: Certo.
0: Quindi contenere il nostro peso per quelli che sono i parametri di altezza e corporatura rappresenta la migliore terapia che si può fare nei confronti del diabete tipo secondo.
1: Perché è il fattore su cui si può intervenire.
2: Certo, no,
0: assolutamente, non possiamo modificare la genetica, non possiamo modificare ovviamente l'aumento di età, ma possiamo cercare di rimanere, perché poi è un beneficio generale, non certo solo per chi è diabetico tipo secondo, quello di avere un peso corrispondente a quelli che sono i nostri parametri costituzionali.
2: Certo.
0: Perché stiamo meglio, perché comunque questo vuol dire che anche la pressione, che è un parametro che è influenzato dalla nostra massa corporea, viene a essere legato nei valori che sono corretti. Ma tutto il resto, un conto è portarsi in giro un peso che è corrispondente a quello che è il nostro bisogno, un conto portarsene un altro. Questo vuol dire sollecitare tutti gli organi.
2: Certo, in poche parole, se evitiamo di sforzare, tra virgolette, la macchina, potremmo anche evitare che il carburatore arrivi a un certo punto.
0: Esattamente, il carburatore ce l'abbiamo così.
2: Certo.
0: Ma finché non si supera quella velocità, lui non mostrerà il suo difetto. Quindi anche le persone che hanno questo difetto genetico, che è rappresentato da questa predisposizione, potranno anche arrivare a 80 anni, 90 anni e avere delle glicemie corrette, pur avendo dentro, diciamo, questo tipo di alterazione genetica.
2: Sì, sì, sì.
0: Non è obbligatorio che compaia solo per il fatto che ce l'hanno scritta nei loro geni. Il peso è uno dei fattori che può evidenziarlo e quindi rappresenta il parametro centrale, al pari dell'attività fisica.
1: Uh-huh.
0: Attività fisica che è importante per due ordini di motivi. Primo, perché ovviamente ci permette di consumare quell'eccesso di calorie che è facilmente riscontrabile nell'alimentazione di tutte le popolazioni occidentali. Secondo motivo, perché comunque un'attività fisica rende ottimale il sistema cardiovascolare. Terzo motivo è rappresentato dal fatto che l'attività fisica ha un'azione insulinosimile. Cosa vuol dire? Vuol dire che miglioriamo il funzionamento dell'insulina attraverso l'attività fisica. A livello muscolare, la chiave, quando entra nella serratura, se il muscolo ha attività, funziona meglio. Quindi l'attività fisica è uno dei parametri più importanti. Va fatta con serenità e non certo sotto stress, perché sennò intervengono altri fattori che possono togliere quel beneficio. Certo. Che l'attività fisica porta.
1: Perché, dottore, lo stress influenza anche?
0: Lo stress purtroppo sì, nel diabete tipo secondo sì, perché lo stress comporta la liberazione di ormoni, specialmente l'adrenalina, ma anche di altri, che tendono a far innalzare la glicemia. Ma il motivo è molto semplice, è quasi antropologico. Immaginiamoci che lo stress sia rappresentato dal fatto è nato per un'esigenza. Noi siamo dei mammiferi, stiamo nella foresta, incontriamo la tigre immediatamente ci spaventa, immediatamente liberiamo dell'adrenalina, questa adrenalina fa innalzare la glicemia nel sangue, perché immediatamente dovrà andare nei muscoli perché questi dovranno essere molto reattivi e scappare. Quindi questo meccanismo che ci serve ed è un ricordo ancestrale, di fatto però nella nostra vita attuale si trasforma in una condizione negativa, certo. Perché lo stress ci fa innalzare la glicemia, perché dovremmo usarla per scappare, dovremmo scappare dagli stress di questa società, no? Come scappare dalla tigre, ma non è poi così semplice. È paradossalmente più semplice scappare dalla tigre che non dagli stress di questa società, no?
1: Dottor Pellegatta, lei parlava di una correlazione fra l'ipertensione e il diabete in qualche modo, ma
0: sì.
1: Volevo chiederle, c'è anche una correlazione tra l'aumento del colesterolo, i trigliceridi, insomma malattie dismetaboliche in genere, e il diabete? Qualcuno ce lo ha chiesto, quindi
0: sì,
1: vogliamo rispondere a questa domanda con
0: Dunque,
1: lei. Dottore.
0: Innanzitutto prima voglio ribadire che c'è correlazione tra peso e pressione.
1: Benissimo.
0: Immaginiamoci di avere una caldaia e questa deve sostenere l'arrivo di acqua al terzo piano o al quinto piano. È evidente che il sistema di pressione si deve adeguare, se no non sale al quinto piano.
2: Certo.
0: Quindi se noi abbiamo una massa di 50 kg o di 100 kg, il sistema pressorio deve in parte cambiare, perché deve reggere tutto questo. Quindi peso, il peso ha un'influenza sulla pressione in linea generale. Non è il fattore che scatena quella che è l'ipertensione essenziale, per intenderci, ma ha una sua influenza sui valori pressori. Esiste una connessione viceversa tra il diabete tipo secondo e certe forme di ipertensione essenziale, e parallelamente anche con i livelli di trigliceridi, non di colesterolo. Ci sono delle forme di diabete che prevedono delle alterazioni anche dell'assetto dei trigliceridi del sangue, delle HDL e della pressione, e diciamo fanno un pacchetto unico. Ci sono delle persone che hanno tutte queste alterazioni assieme, e in questo caso si parla spesso di sindrome metabolica.
1: Uh-huh.
0: E quindi esiste anche questo tipo di situazione nell'ambito del diabete tipo secondo.
1: Colesterolo di
0: tipo buono, perché quello di tipo cattivo non è connesso in realtà molto con il diabete. Ci sono delle piccole variazioni, ma diciamo che non interviene nel meccanismo diretto di sintesi e di metabolizzazione del colesterolo.
2: Quindi è cattivo per altri aspetti, è cattivo, insomma. Non,
0: esattamente,
2: non
0: il problema cos'è? Una persona diabetica che ha anche il colesterolo, diciamo, cattivo, che sono le LDL principalmente,
1: sì,
0: ha elevato, deve ovviamente portare un livello di attenzione maggiore, perché il diabete non controllato rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare importante.
1: Bene, dottore, allora chiarito un po' questo aspetto, andiamo velocemente perché poi il tempo passa.
0: Certo.
1: Un po' vogliamo parlare della terapia,
0: sì,
1: perché ce ne sono tante proposte, almeno offerte pure dai giornali, e di recente un'altra notizia che è apparsa su una rivista che parla di una nuova molecola che farebbe quasi miracoli, perché rappresenterebbe una svolta terapeutica epocale. Mi riferisco alla molecola che si chiama Exenatide. Cosa ci puoi dire a proposito?
0: Ma
1: ed è anche questa la domanda, scusi dottore, vogliamo con questo rispondere anche a un ascoltatore che ci ha fatto giungere questo articolo qua in redazione.
0: Sì, sì, sì. Ma dunque, innanzitutto diciamo che siamo una società che è molto controllata sotto tutti gli aspetti dai media. Questo ha dei vantaggi perché permettono un certo livello di informazione, e questo ha degli svantaggi perché ha delle regole interne, quella di essere una notizia che faccia senso. E un farmaco che non riesce a essere risolutivo su una malattia è un farmaco che non ha dignità di notizia. L'exenatide è un farmaco che fa parte di una nuova classe di antidiabetici che è in sperimentazione adesso, che si aggiunge alle tre classi che sono tuttora in uso per il solo diabete di tipo secondo. E si chiamano farmaci mimetici dell'incretina, che è un ormone che è prodotto dal nostro corpo e che aiutano nel controllo della glicemia. Quindi questo farmaco, che è un mimetico, quindi che mima l'azione di questo ormone e che è stato estratto per la prima volta dalla saliva di una lucertola, in realtà aiuta nel controllo della glicemia, non è assolutamente in grado di risolvere la problematica della terapia del diabete tipo secondo e tanto meno ovviamente del tipo primo. Quindi è un ausilio terapeutico che si associa a quelli già esistenti, che non risolve minimamente il problema alla base, come tutti gli altri farmaci, ma non dobbiamo in questo momento accusarlo di non essere risolutivo, dobbiamo forse accusare chi dà questa notizia, ed è la cosa diversa.
2: Certo.
0: Ci sono stati degli studi, specialmente negli Stati Uniti, su questo farmaco, che hanno dimostrato un certo livello di efficacia al pari degli altri farmaci di cui disponiamo attualmente. Quindi allarga la rosa terapeutica di farmaci da prendere. Ricordiamoci una cosa, che l'exenatide è una proteina, esattamente come lo è, una piccola proteina, esattamente come è l'insulina. E l'insulina non si prende per bocca, si fa l'iniezione sottocutanea. Quindi anche l'exenatide, che è un peptide, va fatto per iniezione. Quindi è lì, ad esempio, quell'articolo che è riferito non è scritto, ad esempio. Quindi, diciamo che abbiamo la possibilità di avere altri nuovi farmaci, e altri probabilmente ne arriveranno, ma saranno un presidio che si associa a quelli già esistenti, e quelli esistenti rappresentano la seconda o la terza, diciamo, categoria, livello di terapia. Il primo livello è rappresentato dall'alimentazione e controllo del peso, il secondo dall'attività fisica, terzo punto arrivano i farmaci. Quindi ricordiamocelo bene, ok? Tutti i farmaci che abbiamo a disposizione in questo momento, tutti importantissimi, sono la terzo livello di d'uso, ok? Prima ci sta l'alimentazione e il controllo del peso, poi l'attività fisica. Ricordiamocelo bene, questi sì che sono importanti. Ricordiamoci che se controlliamo il peso in molte persone con predisposizione diabetica non comparirà l'alterazione della glicemia, mentre questi farmaci hanno un loro effetto, ma non necessariamente riportano sempre alla condizione di partenza. Quindi diamogli la collocazione che gli spetta.
2: Quindi ricordiamoci i primi passi, che sono quelli più importanti. Insomma,
0: esattamente, perché poi servono a tutti.
2: Certo.
0: Assolutamente a tutti. Quindi poi ovviamente ci sono persone dove il diabete tipo secondo è più importante, più grave, più difficile da controllare, allora si deve passare alle tappe successive, all'uso di farmaci, e vanno presi ovviamente, però sono tappe sequenziali. Che vanno però adottate con quella sequenzialità che l'ho detto prima.
1: Dottor Pellegatta, forse le persone che sono affette a questa patologia pensano che è più semplice prendere una pillola, o forse anche sottoporsi al rito dell'iniezione, piuttosto che poi dover controllare il peso o altro, ma da quello che lei dice mi sembra che sia invece molto importante lavorare su quegli altri parametri.
0: Assolutamente, anche perché vede, nel momento in cui io le dico la terapia del diabete tipo secondo è alimentare, per quanto sia perseguibile, perché ci sono anche persone dove non è così semplice,
1: certo,
0: ma questo lo dobbiamo appurare strada facendo, quando vediamo che comunque la persona non è più sovrappeso, nonostante ciò non riesce a controllare la glicemia, allora lì dobbiamo passare alle tappe successive, ma solo in quel momento, perché se non facciamo così la persona sceglie la strategia ovviamente che reputa più semplice quel momento, cioè rimanere sovrappeso, rimanere con un fabbisogno, diciamo, insulinico, di funzione insulinica maggiore, e prendere la pillola per compensare, ma in questo modo lei non avrà ridotto la condizione predisponente, che è l'aumento del peso. Quindi in realtà è una sconfitta qualora non sia stato affrontato correttamente la questione dell'alimentazione, del calo ponderale, il prendere una pillola.
2: Certo.
0: Quindi se proprio non si riesce, è difficile, ci si associa alle pillole. Poi ce ne sono diverse, ce ne sono alcune che aiutano un pochettino prima a dimagrire, altre che controllano di più la glicemia, altre che hanno anche azioni magari di prevenzione cardiovascolare. Ci sono questi presidi che è giusto che sia il diabetologo a consigliare. Quindi in questo momento è anche giusto che io non dica esattamente qual è consigliabile per primo, qual è per secondo, qual è per terzo, in quale condizione, per evitare una forma autodidatta di terapia in questi casi, che spesso è consenziente alle proprie volontà e non ai principi scientifici o alle notizie comparse sui giornali.
2: Certo.
0: Okay?
2: Dottor Fabio Pellegatta, quindi si diceva questa molecola, sì, insomma, ha i suoi giusti modi di essere utilizzata.
0: È una molecola importantissima, ecco, questo non sto denigrando la funzione di questa molecola, ma collocarla nell'ambito dei ruoli terapeutici, certo, che gli competono.
2: Certo.
0: Ma altre cose sono invece in corso, sono diverse.
2: Ecco, quelle volevo chiederle,
0: sì,
2: cioè a parte i sensazionalismi che a volte,
0: esatto,
2: i giornali lanciano,
0: certo,
2: ecco, a che punto è il mondo della ricerca, visto che è anche il suo mondo, insomma?
0: Certo, certo, ma ciò che su cui si sta molto investendo in questi ultimi anni è ovviamente il mondo delle cellule staminali. Ci sono una serie di lavori scientifici che hanno indicato delle potenzialità. Noi abbiamo delle cellule che hanno delle potenzialità nel nostro corpo, potenzialità di diventare cellule in grado di, ad esempio, produrre insulina, e in maniera regolata, perché questo è un altro aspetto importante. Quindi su questo la ricerca sta lavorando molto. Sta lavorando molto nel cercare di capire quali sono esattamente queste cellule, che caratteristiche hanno e come facciamo e come possiamo indirizzarle funzionalmente, diciamo, in una scuola di specializzazione per diventare cellule che producono insulina. Parallelamente a questo ci sono ovviamente poi ancora in corso tutte quelle sperimentazioni, e qui mi riferisco però di più al diabete tipo primo, connesse con il trapianto di cellule pancreatiche, e quindi di cellule che sono derivate o da altri individui o eventualmente da animali che si definiscono transgenici. Cosa intendo con questo? Animali a cui in un certo senso si è cancellato il nome e cognome sulla carta d'identità,
2: sì,
0: in modo,
2: sì,
0: tale che possano essere usate nei trapianti, in modo che non inneschino una risposta immunitaria da parte del nostro sistema di sorveglianza, no?
2: Che
0: alla dogana,
2: il rigetto, insomma.
0: Esattamente, alla dogana vedono che non c'è sulla carta d'identità un nome estraneo e quindi lo accettano. Quindi nell'ambito del trapianto di cellule in grado di produrre insulina, diciamo, ci sono diversi fronti. Per quanto riguarda il fronte del diabete tipo secondo, come ho detto prima, uno dei parametri più importanti è un parametro genetico. In questi anni la genetica sta facendo grossissimi passi, si stanno scoprendo tutta una serie di modulazioni genetiche controllate da geni. A tuttora non abbiamo in mano il pannello completo delle alterazioni genetiche che controllano e determinano il diabete tipo secondo, ma si spera che nei prossimi anni questo lo si possa avere, in modo tale da poter pensare negli anni successivi di agire sulla causa determinante del diabete tipo primo e non, diciamo, sugli effetti determinati dall'alterazione genetica.
2: Sì, sì.
0: Questo è dal punto di vista della ricerca lo stato attuale. Certo, la ricerca è strana, può scoprire tutto da un momento all'altro e nessuno di noi lo sa, o essere lì apparentemente ferma, no?
2: Certo.
0: La ricerca è così, bisogna prenderla con questo, bisogna anche ovviamente sperare nei fondi che uno Stato italiano dovrebbe dare.
2: Ecco,
0: in questo momento mi sembra opportuno dirlo.
2: È vero, è vero.
1: Dottor Fabio Pellegatta, allora cosa raccomanda a un malato di diabete? Cosa raccomanda a chi comunque è a rischio per evitare di prendere la malattia?
0: Esattamente, ma una cosa molto semplice. Primo, essere sereni, perché è qualcosa che con intelligenza e serenità può essere riportata a un livello di, non dico forse assoluta normalità, ma di quasi normalità. E il principio cardine è rappresentato dal controllare il nostro peso. La cosa più piacevole che porta serenità è che controllare questo peso non si ottiene attraverso l'esclusione o la limitazione di cibo, ma solo la scelta ragionata di un'alimentazione che sia la più vicina a quella mediterranea e che abbia l'unico parametro limitante, la quantità totale di cibo assunto e quindi di calorie. Noi possiamo mangiare di tutto, l'importante è che sia vario, che preveda carboidrati complessi, che preveda molte verdure, che preveda delle proteine, che preveda delle proteine, specialmente anche provenienti dai pesci, che non ecceda in alcuni grassi animali, ma questo serve per tutti. Quindi un'alimentazione classica mediterranea, nella quantità corrispondente a mantenere il nostro peso forma, non serve altro.
2: Benissimo, allora ringraziamo il dottor Fabio Pellegatta, diabetologo, ematologo e ricercatore presso l'Università Statale di Milano e responsabile del servizio medico di assistenza telefonica per tutta Italia di Pronto Fund. Alla prossima, dottore, tanti auguri per la sua attività.
0: Alla prossima e grazie a tutti voi.
1: Grazie,
0: buona
1: dottore.
0: Giornata. Grazie.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. A Radio Logos sono le ore 23 e 2 minuti.
4: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi ascolterete la testimonianza di Franca, la moglie di Jim. Buon ascolto.
5: Signore nostro Padre, vogliamo lodarti, ringraziarti, adorarti, perché sei il nostro Dio, Signore Salvatore. Sei colui che ha fatto delle cose grandi, meravigliose, straordinarie nella nostra vita. E Signore, ci consideriamo degli esseri privilegiati, perché Signore tu ci hai fatto comprendere attraverso la tua parola il messaggio dell'Evangelo. E Signore, quando pensiamo alla nostra vita, quella che era senza di te, quando vivevamo, Signore, senza di te nel nostro cuore, a ciò che tu hai voluto rendere oggi tramite, Signore, la trasformazione che avviene dall'opera dello Spirito Santo nel nostro cuore, Signore, ci rendiamo conto che non c'è cosa più bella, più grandiosa, Signore, se non quella di appartenere a te. Grazie, Signore, perché malgrado la nostra infedeltà nei tuoi confronti, tu sei e rimani sempre fedele nei nostri confronti. Grazie, Signore, per le tue meravigliose promesse che hai fatto nella tua parola. Aiutaci, Signore, a mettere in pratica gli insegnamenti che stiamo ricevendo in questi giorni. Voglio pregarti, o Signore, in un modo particolare per tutti i giovani qui presenti, per coloro che non ancora hanno dato il loro cuore a te, Signore, che possano non trascurare questa così grande salvezza, questo dono che tu offri a loro e che, Signore, in questi giorni, attraverso il fratello Jim, ma attraverso la tua parola, tu, Signore, continui a bussare dolcemente alla porta del loro cuore. Ti preghiamo, Signore, perché essi possano non avere un cuore indurito nei tuoi confronti. E per tutti gli altri, Signore, per tutti noi che abbiamo già donato il cuore a te, Signore, aiutaci a renderci sempre più disponibili nei tuoi confronti. Grazie perché questo è il tuo desiderio. E, Signore, quante volte noi notiamo che siamo mancanti nei tuoi confronti. Grazie per il tuo amore, grazie perché, oh Signore, ci circondi del tuo amore continuamente, giorno dopo giorno, momento dopo momento, Signore. Grazie di ogni cosa, benedici anche Franca, che ci darà la sua testimonianza, ancora il film che, Signore, vuole ricordarci la storia di questi 5 missionari che hanno dato la loro vita per te, Signore, che possiamo anche noi avere un cuore e una vita disposta e disponibile per l'opera tua nel mondo. Nel nome di Gesù. Amen. Franca.
6: Allora, voi sapete che sono americana, spero che possiate capirmi senza problemi. Sono nata in una piccola città negli Stati Uniti, nello stato del Nevada. Forse non avete mai sentito parlare del Nevada, ma è uno stato dell'Ovest, sono veramente dell'Ovest, ci fa finta di esserlo, ma non lo è davvero. E sono di una cittadina piccola piccola. Avete senz'altro sentito parlare di Las Vegas, quello è nello stato del Nevada, e non era, è più grande, più famoso e tutto, ma non tanto diverso dalla mia cittadina, perché in Nevada i giochi d'azzardo sono la cosa principale, e il bere, molti bevono, e il divertimento è andare in un casino e perdere tutti i soldi. Non so perché si divertono a farlo, ma anche a fare la spesa. Quando si va nel supermercato ci sono gli slot, quindi quando uno finisce di fare la spesa e ha degli spiccioli, così è tentato di metterli dentro lo slot, e così l'alimentare si arricchisce un po'. Io non sono di una famiglia di credenti, e nella famiglia nostra avevamo come salvadanaio uno slot. È stata anche una buona lezione per me, perché quando avevamo dei centesimi americani li mettevamo dentro, e era molto raro che poi arrivava qualcosa, però se ci arrivava qualcosa dovevamo rimetterli, perché ero un salvadanaio. Ma ho imparato che è molto difficile batterli. E infatti i giochi d'azzardo si fanno per questo, perché sono quelli che hanno i casinò che si arricchiscono, non quelli che giocano. Ma sembrava un posto improbabile per trovare il Signore. Mio padre era un ubriacone. All'età di 5 anni l'ho visto minacciare la mamma con un coltello. E la mamma, quando avevo 11 anni, ha preso il morbo di Parkinson, e quindi sono diventata la donna di casa, perché lei non poteva più fare i lavori di casa. Avevo una sorella con 18 anni più di me, un fratello con 16 anni più di me e un'altra sorella con 14 più di me, ma erano tutti già fuori casa mentre io crescevo, quindi eravamo un po' come due famiglie. E avevo anche un fratello con 3 anni meno di me, e allora era una nuova famiglia, un po' difficile per persone dell'età dei miei genitori. Quando avevo circa 8 anni, mio padre però mi ha regalato un Nuovo Testamento. I suoi genitori erano stati veri credenti, e lui voleva darmi questo Nuovo Testamento. Io cercavo di leggerlo, ma ero forse un po' piccola ancora. Allora ho deciso di cominciare ad andare ad una scuola domenicale. Quando sono nata mi hanno fatto battezzare in una chiesa protestante, e mi hanno sparso un po' di acqua sopra e ero battezzata. Allora ho pensato, beh, vado lì per frequentare la scuola domenicale e imparare di Dio. E sono andata per alcuni anni, ma senza mai sentire il Vangelo, e quindi non sentivo niente della nuova nascita. Poi quando avevo quasi 14 anni, c'era un ragazzo, avevo la cotta per un ragazzo nella mia classe a scuola, e lui mi ha invitato alla sua scuola domenicale. Allora sono andata perché c'era anche lui, e lì però ho sentito veramente il Vangelo. E un giorno, mentre frequentavo la riunione, il pastore ha letto questo versetto che penso conosciamo anche a memoria. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Con la malattia della mia mamma, lei aveva un po' di allucinazioni, eccetera, e noi non siamo mai andati d'accordo, la mamma ed io. Ma con il fratello lei andava molto d'accordo, e lei aveva le preferenze, e anche mio padre aveva le preferenze. Io ero la preferita del papà, e il fratellino era il preferito della mamma, quindi eravamo due nemici in casa, erano 2 contro 2. Era molto brutto essere così. E allora io cercavo di fare le cose giuste, perché facevo parte degli scout, e mi dicevo: non è giusto rispondere così alla mamma, perché sono una scout, non deve parlare così. E cercavo di fare meglio e non riuscivo. Allora era un fallimento dopo un altro. E quando ho sentito questo versetto, che potevo cancellare tutto e cominciare proprio da capo, essere una nuova persona, la gioia che mi ha preso. E così quella domenica ho accettato il Signore come il mio Salvatore e come il mio Signore. Dopo un po' di tempo, circa 3 settimane dopo, c'erano delle riunioni di evangelizzazione nella chiesa e la mamma ha fatto professione di fede. Circa un mese dopo quello, lei ed io ci siamo battezzate insieme. Ed è stato veramente l'inizio di qualcosa di molto nuovo. È stata una cosa molto forte per me, un cambiamento grandissimo. E ho ringraziato tanto il Signore. Qualche settimana dopo, per la prima volta, ho sentito un missionario. Era un missionario nelle Filippine e lavorava fra i cattolici lì. E lui parlava di come ogni anno a Pasqua rifacevano la drammatizzazione della crocifissione, ma era veramente fatto per davvero, cioè quasi per davvero. Almeno qualcuno portava una croce molto pesante e poi lo dava ad un altro. E poi veniva messo proprio in croce, però era legato, non mettevano proprio i chiodi. E lui doveva pendere lì, sapete che è molto brutto questo, ma guadagnava molto molto tempo perso dal purgatorio per aver fatto questo. E quindi quando ho sentito questo missionario, avevo 14 anni ancora e il Signore mi ha toccato il cuore. E io ho sentito che il Signore mi voleva come missionaria. È stata una cosa molto forte. Quell'estate sono andata per l'unica volta che ho mai potuto frequentare un campo. Era un campo evangelico e anche lì c'era un missionario. Allora il Signore ha un po' confermato al mio cuore che voleva che io fossi missionaria e lo sapevo. Poi quando avevo un anno di più, io avevo già avuto in mente di fuggire da casa, perché i problemi con la mamma erano diventati molto seri. Io non pensavo di non poterci più sopportare. La cugina ed io volevamo fuggire insieme, avevamo tutte e due 14 anni all'epoca. Pensate come ci saremmo rovinate subito se avessimo fatto così. Allora sono andata a salutare il mio pastore e lui ha detto: ma dove vai? E io ho detto: ma io lascio la casa, non sopporto più, vado via. E lui mi ha dato 1 Corinzi 10:13: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, ma Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. E lui mi ha detto: la via franca per uscire non è fuggire. Quando lui promette una via d'uscita, è la sua grazia che vuol darti, e la tua grazia ti aiuterà a sopportare la situazione che hai. Mi sembrava impossibile. Allora ho imparato che la sorella, che aveva 18 anni più di me, era diventata credente, e lei mi ha invitato a venire a stare con lei per un anno, perché ero veramente in uno stato nervoso terribile. Anche il dentista non voleva lavorarmi sopra perché ero troppo nervosa. I problemi a casa mi veramente stavano stremando. E allora ho chiesto permesso dei genitori di andare con mia sorella per un anno e il papà ha detto no, non puoi andare. E sono stata molto arrabbiata con il Signore per questo, perché pensavo di poter andare, avevo trovato io la via di uscita. E il Signore aveva detto no. E allora è stata un'altra lezione in pazienza, perché il Signore mi ha donato grazie per rimanere. Ma dopo circa 3 mesi mio padre mi ha chiamato e ha detto: ho cambiato idea, puoi andare per un anno. E mia sorella abitava a Phoenix, nell'Arizona. Allora sono andata lì per stare per un anno e ho incontrato qualcuno là, in questa, nella mia scuola. Qualcuno. E lì ho cominciato, era come una nuova vita lì, nuove persone, un po' l'inserimento non è stato facile. Ho trovato una buona chiesa che ho cominciato a frequentare e tutto. E un giorno a scuola, Jim ed io frequentavamo la stessa chiesa e eravamo amici, ma non di più. E sì, era piacevole, ma non è che mi piacesse particolarmente. Infatti, eravamo in 4 che di solito facevamo colazione insieme alla scuola, e Jim era uno dei maschi e l'altro era quello che mi piaceva. Allora Jim raccontava sempre barzellette molto molto strane, sapete com'è, no? E un giorno, mentre stavamo incrociando fra le lezioni, Jim dice, proprio non eravamo mai usciti insieme né niente, e dice: Franca, sì, vuoi essere la mia ragazza fissa? Che stupidaggine, no? Ma allora l'ho preso come una battuta. E siccome ci stavo alle battute, ho detto: va bene, quando cominciamo? E lui ha detto: subito. Va bene, ciao. E me ne sono andata. Ma sapete, diventare la ragazza fissa di qualcuno in America era una cosa un po' seria, perché era il primo stadio per poi passare al fidanzamento. Prima si usciva insieme, eccetera, e noi non eravamo mai usciti, quindi era una battuta per me. Allora, 3 settimane dopo, sono stata male, era il giorno di San Valentino. E sono rimasta a casa che stavo male, e dopo scuola arriva Jim e va a rispondere mia sorella: sì, ma Frank non era a scuola oggi, io ho portato qualcosa per lei. E allora va bene, però non sa bene, non ti può vedere, allora se n'è andato e mi ha portato quello che ha portato Jim. Prima di tutto c'era una scatola così di cioccolatini a forma di cuore. E poi un biglietto, non scherzo, era così alto e così largo, eh? E gli ha costato $1, che allora era tantissimo, eh? E diceva: un Valentino per il mio tesoro. Vi dico che l'ho letto e ho pensato: oh no! Ho pensato, ma forse diceva sul serio quel giorno? E poi ho pensato: no, non poteva essere, perché io non avrei detto di sì per niente al mondo. Ora come faccio? Ho pensato, mi sono messa in un guaio, eh? Che pasticcio, ora come farò? E allora, sapete, la cosa che avrei dovuto fare era dire: scusa Jim, non avevo capito, era una battuta, forse tu l'hai preso sul serio, ma io ero orgogliosa. Non volevo ammettere di non aver capito. Allora, ho pensato, beh, va bene, forse non è vero. E allora ho mandato la mia amica migliore a scuola da Jim. E questo ha detto a Jim: ah, Jim, senti, io ho sentito che tu e Franca fate la coppia fissa, ma è vero? E lui ha detto, sì, ma ormai sono 3 settimane. E lei si è girata sui tacchi e ha fatto una corsa verso di me, che stavo seduta per terra aspettando la risposta, e ha detto, Franca, è vero! Allora, e mi ero messa davvero nei pasticci, non sapevo come fare. E allora ho pensato, vabbè, è facile. La prima volta che sbaglia, lo pianto. Basta allora, lo lascio. E a Jim piace dire poi, non ho mai sbagliato. Allora, dopo questo però, ancora cercavo l'occasione e abbiamo cominciato ad uscire insieme. E piano piano mi sono innamorata di Jim. È stato veramente piano piano, eh? E allora, ancora non avevo cominciato a fare delle scuse, però sapete, Jim era credente e amava il Signore. Vi ha detto che prima aveva ballato quelle cose, aveva già smesso quando abbiamo cominciato a frequentarci. Io avevo ballato e avevo smesso, e sentivo più che mai che il Signore mi aveva chiamato ad essere missionaria. Però Jim stava andando verso diventare un medico. Lui voleva essere medico. E allora ho pensato, beh, anche la moglie di un medico può testimoniare e può fare, essere una specie di missionaria, perché hai tante occasioni. Poi non è contro le missioni, chissà, forse il Signore lo chiamerà come un dottore, chissà, missionario dottore, sarebbe bello. E facevo tante scuse, però sapevo dentro di me che il Signore non era molto contento con me. E avevamo un club, una specie di ora felice per i giovani, dopo scuola una volta alla settimana. E una volta questo direttore ha detto, sapete che c'è una ragazza in un altro liceo qui che sta frequentando un credente, ma non è un credente veramente che vuole servire al Signore, è molto superficiale questo credente. E io ho chiesto alla ragazza se sarebbe disposta a lasciarlo se il Signore lo voleva. E lei ha detto, ma non penso che il Signore mi chiederebbe di farlo. Non ha dato una chiara risposta. Però la situazione è come la ha messo lui questo punto interrogativo, era come una freccia proprio al mio cuore, e era come il Signore mi stava dicendo, e tu Franca, io ti ho chiamato ad essere missionaria, va bene che ti piace Jim, però lui non è stato chiamato, non vuole andare come missionario ancora, allora io chiamo te, sei disposta a lasciarlo? E sapete che è stato veramente difficile, una battaglia, ma sapevo che non sarei mai stata felice se il Signore non avesse avuto il primo posto nella mia vita. E allora ho detto, sì Signore, sono disposta. Allora sono andata il giorno dopo a parlare con quest'uomo, il direttore, e chiedere un consiglio, perché ho detto, non è che Jim non ama il Signore, lui lo ama, però non ha sentito una chiamata come missionario. Io ho paura che se dico che lo dobbiamo far finita, lui possa dire, ma anch'io allora voglio essere missionario. Ma ho detto, non voglio che sia missionario perché lo sono io. Lui deve essere veramente chiamato da parte del Signore. E non so come fare in questa situazione. Allora lui ha detto, io penso che faresti molto bene a rompere con Jim, ad essere solo amici e lasciare passare del tempo. E ho detto, ma come posso sapere se poi il Signore lo chiama ad essere missionario? Perché non voglio che lo faccia per me. E lui ha detto, guarda la sua vita, perché se veramente vuole essere missionario, il Signore lo spingerà adesso di parlare alle persone, di testimoniare, di cercare di portare altri al Signore. E ho capito che era veramente un buon consiglio. Allora ogni domenica sera noi andavamo insieme in un ristorante per la cena. E tutti e due lavoravamo dopo la scuola, quindi non potevo parlargli prima. E allora ho detto, beh, domenica gli parlerò e glielo dirò. Ma non sapevo che proprio in quei stessi giorni il Signore stava operando nel cuore di Jim. Infatti era un venerdì a scuola, era una classe di geografia, di tutte le cose, e stavano studiando l'Africa. Stavano studiando quante persone morivano ogni secondo in Africa. Il numero era grandissimo. E lui gli è venuto in mente il pensiero, e quante di quelle persone conoscono il Signore? E poi ha detto che era come se il Signore gli avesse proprio parlato ad alta voce, perché sentiva il Signore dire, ma tu puoi andare? Tu puoi dir loro del Signore? E lui ha detto, io Signore? Tu chiameresti me ad essere un missionario? E il Signore ha detto, sì, ti sto chiamando. E Jim ha detto, va bene Signore, io sono disposto, se tu vuoi, andrò. Allora ha cercato di telefonarmi quella sera dal suo lavoro, però lui portava le pietanze in camera e l'hanno chiamato a portare qualcosa in camera e non poteva telefonarmi. Allora ha pensato, domani è sabato, domani mentre lavoro lo faccio. E mi ha chiamato e il centralino ha detto, abbiamo un'altra chiamata su questa linea, la prego di riappendere. E così ha dovuto riappendere. Poi ha pensato, beh, domani noi usciamo insieme, glielo dirò domani. Allora l'indomani io ho pensato, mentre si cenava insieme, ma è troppo bello la cena, mangiare insieme, perché rovinare la cena? Aspetto che mi porti a casa e poi glielo dico. E poi siamo andati alla riunione e dopo la riunione ho pensato, ancora 5 minuti, mi accompagna a casa e glielo dico. E ci siamo messi in macchina e Jim stava pensando, ancora 5 minuti e glielo dico quando la porto a casa. E è uscita una signora che aiutava con il gruppo dei giovani e Jim ha detto, ah, puoi venire un attimo, volevo dirlo prima solo a Franca, però adesso lo voglio dire a tutte e due. Il Signore in questa settimana mi ha chiamato ad essere missionario e io ho risposto di sì. Potete immaginarmi? La bocca si è aperta, non sapevo come dire. Però ho pensato, sarà vero? Non l'avrà fatto per me? E non ho detto niente. Mi ha portato a casa e non ho detto niente, che ero molto contenta, io ho detto questo. Però non ho detto nulla di quello che avevo intenzione di dire, perché volevo vedere. Qualche mese dopo lui è andato a far parte del militare e nelle lettere che mi spediva diceva, ho portato questo amico ad una riunione, ho testimoniato a questo, uno ha detto che ha accettato il Signore. E allora questo mi ha molto tranquillizzato. E così quando ci siamo sposati, gliel'ho detto che in tutto quel tempo lo stavo osservando perché volevo essere sicura. Ma l'ho voluto raccontare perché vedremo un film sui missionari. È una cosa molto bella servire al Signore. Non prendete la seconda scelta. Prendete il meglio che il Signore ha per voi. Un credente che vuole veramente darsi del tutto al Signore. Non vi dispiacerà mai di farlo.
5: Adesso vedremo il film, ma è bello ascoltare queste testimonianze. Sicuramente saranno di grande aiuto per ciascuno di noi, no? È bello considerare, alla luce di quanto Jim ha predicato, almeno mi ricordo quel di ieri, e stamattina non c'ero, e dare a Dio la priorità assoluta. A volte capovolgiamo i ruoli, prima la fidanzata, il fidanzato, poi il lavoro, il Signore, forse quando c'è tempo, ma il Signore ci chiama ad amarlo con tutto il nostro cuore e amarlo e metterlo al primo posto nella nostra vita. Quindi questo non significa non amare la moglie o il marito, il fidanzato o la fidanzata, ma significa che se io amo Dio e lo metto al primo posto e Lui è al primo posto nella mia vita, vuol dire questo, e lo dico alle signorine e anche ai giovanotti, viceversa, gli uni per gli altri, Lui vi amerà se ama prima il Signore. E anche voi ragazze potete dire di amarlo, ma lo amerete se amerete prima il Signore. In relazione a quello che è stato detto il primo giorno, adesso confondo con lo studio dei ragazzi, figli ubbidite ai genitori, come possiamo dire di amare Dio? Se noi abbiamo un bel rapporto con i nostri genitori, amiamo i genitori, li rispettiamo, ubbidiamo, possiamo dire che amiamo Dio. E quindi questo nella nostra vita. Sono così contento che il Signore sta parlando e ci sta chiamando. La parola del Signore ci dice una santa chiamata. Dio rivolge a ciascuno di noi. E posso anche aggiungere una frase. Forse siamo quasi alla fine di un anno e quando pensiamo alla nostra vita e pensiamo agli anni che volano, ci rendiamo conto che forse abbiamo perso tanto tempo. I giorni sono malvagi, dice la parola del Signore, ma noi abbiamo perso tanto tempo nelle cose inutili. Allora non c'è più tempo da perdere. Vedendo il film, avendo ascoltato la testimonianza di Franca, ascoltando i messaggi della parola del Signore, cari giovani, in questo campo dobbiamo dare delle risposte concrete al Signore. E questa sia la mia, la nostra preghiera, è la nostra preghiera, ma che possa essere anche il vostro desiderio di dare il cuore al Signore e di consacrare la nostra vita a Lui. Grazie. Allora, dobbiamo concludere la serata. Sono convinto che ha suscitato riflessione in tutti quanti noi, no? A parte tutta la storia, commozione, ma il modo in cui Dio si serve di uomini, questo è importante. È scritto nella parola del Signore che se le pietre, cioè se noi non parliamo, Dio è capace di far parlare le pietre. Dio ha lasciato la gloria del cielo ed è venuto in questo mondo, è scritto, è venuto a predicare il Vangelo. Perciò Lui, quando ha lasciato questa terra, Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo, perché per Lui è importante, sia allora ma ancora oggi, è così importante che l'Evangelo tocchi i cuori della gente. forse come in certi casi costi quel che costi. So che Jim e Franca avevano intenzione di andare loro anche in Amazzonia, ne avevamo parlato, no? Vero Jim? E il Signore poi li ha mandati in Italia. Un motivo c'è. E forse qualcuno di voi, il Signore ha una chiamata particolare per qualcuno, e il Signore poi li ha mandati in Italia. Un motivo c'è. E forse qualcuno di voi,

stai pensando che forse attraverso quel lavoro il Signore ti vuole in un'altra città, eccetera. Ci sono delle cose che noi non le capiamo subito. Una cosa è certa, che laddove noi abiteremo, dove voi abiterete, il Signore ha un piano per voi. Noi siamo chiamati a essere testimoni di Gesù. Paese che vi piaccia o non vi piaccia, lì c'è bisogno di predicare il Vangelo. Ho detto già anche ai ragazzi che hanno visto questo film prima di voi la settimana scorsa che dopo questa storia, come avete notato, che le mogli si sono recate nello stesso posto. Che coraggio! E il figlio ha servito il Signore nello stesso posto. E il capotribù che si è convertito al Signore. E tutta la tribù si è convertita al Signore. E nel 1996 a Roma, in una conferenza mondiale, dove c'erano migliaia e migliaia di credenti intervenuti da tutto il mondo, e sia io che mia moglie abbiamo potuto conoscere personalmente il nipote di capotribù di Micaiano, che ha testimoniato. Se i missionari avessero saputo prima, pensate voi che avesse deciso comunque di andare in quel posto? Io penso di sì, perché è andato la priorità al Signore. Quindi anche tutti noi dobbiamo dare più posto a Dio, e dove Dio vi chiamerà, noi dobbiamo essere disponibili, disposti a servire il Signore. La chiamata di Dio è chiamata, basta. 2000 anni fa Dio ha chiamato a sé i suoi discepoli, uno a uno. Sono stati alla scuola del Signore Gesù, hanno rinnegato il Signore, lo hanno abbandonato al momento della crocifissione di Gesù, ma poi il loro cuore è stato trasformato quando Gesù è risorto. E Pietro, che poco prima aveva rinnegato il Signore, dopo soltanto pochi giorni predica il Vangelo in maniera straordinaria. Del Signore Gesù. E quindi, come i discepoli uno a uno hanno servito il Signore, e a uno sono stati uccisi per il Signore. La chiamata di Gesù, possiamo dire, è anche questa. Noi non pensiamo a queste cose, pensiamo che tutto ci va bene, viviamo in un paese libero. Eppure, cari giovani, stiamo rinnegando il Signore col nostro comportamento, con la nostra vita, con la nostra superficialità, col nostro modo di vivere, e diciamo siamo cristiani. Frequento quasi tutte le riunioni. Il Signore non ci chiama a questo tipo di vita. È stato puntualizzato sempre da Jim questi giorni. E come un martello darà i suoi colpi ancora nei prossimi giorni, in modo tale che il nostro cuore possa aprirsi totalmente al Signore. Prima di chiudere in preghiera, però, io vorrei che si cantasse un inno. Ti chiedo a qualcuno dei musicisti di venire avanti e di cantare questo canto, anche se non abbiamo le parole davanti, ma ci lasceremo guidare da chi conosce già bene questo canto, che è stato nominato "Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo, colui che ha dato tutto a me. Mi chiedo se in Cristo ho fiducia

se la fede manca spesso in me. Sono tante quelle ore che ho perso, diciamo la verità. Quante ore che ho perso? Inutilmente. Inutilmente. Sono poche quelle spese con Gesù. Mi chiedo se il Signore è soddisfatto e voglio vivere per Lui. La vita dura poco sulla terra, domani forse finirà. Gli uomini intorno hanno bisogno di Cristo e dell'amore che sa dare. E poi la terza strofa. Non voglio più mancare di parlare del Cristo che morì per me. A Lui voglio dare la mia vita. O Cristo, voglio dare tutto a te. Prima di cantare questo inno, voglio ricordare un bellissimo episodio di una donna che visse circa 150 anni fa. Questa donna morì a 43 anni. Scrisse circa 800 poesie. Una sera, dopo una riunione, lei che consacrava la sua vita al Signore, si è trovata a casa, a preghiera, e ha pensato alla sua vita. Aveva una bella voce e ha deciso di consacrarla al Signore. E poi a un certo punto si rese conto che ricevette dai suoi genitori pezzi di valore o

Castiglione cosa scrisse? Una poesia. Sono 150 anni che viene cantata nella Signoria. Potete immaginare quale strumento

prendi, oh Dio, la vita mia, consacrata, la voglio a te. Vedete, c'è un primo passo, Dio ha fatto tutto per noi, ma consacrare la nostra vita al Signore è la cosa più bella e più importante della nostra vita. Quanto tempo abbiamo perso? Ognuno dia la risposta per sé. E ora, se ci siamo resi conto che abbiamo veramente perso tanto tempo, cantiamo. Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo. E se non abbiamo il coraggio di cantare, non lo cantiamo. Ma se ci siamo resi conto della nostra situazione, vogliamo cambiare con Dio, diciamo non c'è più tempo da perdere, allora comincia a cantare e Dio riscalderà il tuo cuore perché tu possa dire: sono tante quelle ore che ho perso, sono poche quelle spese con Gesù, mi chiedo se il Signore è soddisfatto, io voglio vivere con Lui.

Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la testimonianza di Franca, la moglie di Jim. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Bentrovati all'ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 4. Leggiamo per questo motivo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, nel capitolo 5, al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il rapporto coniugale, abbiamo detto ieri, è basato sul principio che il marito e la moglie sono complementari e hanno pari dignità, ma anche dei ruoli diversi nella famiglia. È importante ricordare questo. Se leggiamo alcuni passi biblici che considerano i ruoli, le responsabilità e gli atteggiamenti vari voluti da Dio, è che il Signore ha stabilito un principio fondamentale necessario per i coniugi, quello appunto della sottomissione reciproca. E questo è scritto sempre nel capitolo 5 della stessa lettera agli Efesini, dal versetto 22 fino al 33. L'Apostolo Paolo, a motivo proprio della sua conoscenza della parola di Dio, continua il paragone tra il marito a Cristo e la moglie alla Chiesa, così come è espresso nel libro dell'Apocalisse ai capitoli 21 e 22, proprio in una relazione di purezza, di santità, una relazione di amore e dedizione che arriva fino al sacrificio. Tutti amici sappiamo che il Signore Gesù venne come servitore su questa terra e donò la sua vita per la Chiesa. Ecco l'esempio da seguire per il marito. La moglie invece ha come esempio la vocazione della Chiesa, chiamata a servire Cristo, deve essere un'espressione spontanea di riconoscenza e di affetto, che questo non vuol dire essere schiava, ma vuol dire essere completamente libera. La famiglia non può essere sostenuta e unita da meri interessi materiali o dalla supremazia di un coniuge sull'altro, ma dall'amore di Dio. Il marito è chiamato ad essere sensibile ai bisogni della moglie, è chiamato a conoscere le sue preoccupazioni, i suoi desideri, le sue paure, i suoi sogni. Deve cercare i modi anche per soddisfarli, dandole così lo stimolo di corrispondere a lui l'amore che la Chiesa appunto ha per il suo Gesù. Se c'è qualcosa che disapprova della moglie, è saggio che ne parli in privato, evitando di mortificarla pubblicamente.
Lo stesso vale per la moglie. Non mortificare il marito pubblicamente, e se ha qualcosa di cui dolersi, bisogna chiarirlo in privato. L'amore che il marito comunica alla moglie deve essere un'espressione della sua relazione con il Signore. E sapete, amici, la disubbidienza di una moglie non solleva la responsabilità del marito di curare e dare le giuste attenzioni alla moglie. Ma questo è anche nel senso opposto. Se il marito combina qualche cavillo, qualche cosa di sbagliato, ecco, questo non solleva la responsabilità della moglie a curare e a dare giusta attenzione al marito. Quindi il marito deve essere attento e previdente, pronto a provvedere per la moglie e, se ha dei figli, quindi per la sua famiglia. E così, certamente, non essendo pigro o ozioso, sarà saggio nel cercare la soluzione e la guida ai piedi del suo Signore. È importante che assuma il ruolo di guida della famiglia per esercitare una benefica influenza verso ciascun componente di essa, che non si realizza inculcando timore, paura, ma con un sano esempio di fede, di gesti che trasmettono affetto e sicurezza. Sapete, cibo, regali, una dimora lussuosa, una polizza di assicurazione non possono sostituire l'influenza di un marito e padre, magari, presente, coerente, che rassicura la moglie, e se ci sono dei figli rassicura anche i figli, con una vicinanza affettiva e fisica. La donna virtuosa che viene descritta nella Bibbia, soprattutto nel libro dei Proverbi, è una donna di carattere e di forza morale. Non cerca tanto di attrarre il marito con la propria bellezza fisica, quanto di aiutarlo ad esercitare il ruolo che il Signore gli ha affidato. Bene, amici, anche oggi il tempo si è così concluso, e come tutti quanti saprete, stiamo avendo questa serie di riflessioni sulla donna e sull'uomo nel matrimonio. So benissimo che è un tema molto importante, delicato anche, e per certi versi molto scottante anche, per certi versi intendo come situazioni familiari. Bene, un ringraziamento a tutti per il vostro gentile ascolto, e ci risentiremo domani. Che Dio vi benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Allora, vogliamo continuare sul nostro soggetto che è la Chiesa. Abbiamo parlato come il Signore paragona la sua Chiesa in diversi aspetti, no? Abbiamo visto 7 aspetti di come la Chiesa è presentata nella Scrittura. Ma vogliamo vedere invece i requisiti per formare la Chiesa. Cioè, quali sono i requisiti? Ogni credente, è chiaro, abbiamo visto anche nelle volte scorse, che ogni credente è una pietra vivente. Quindi per costruire un edificio ci vogliono le pietre. Pietra su pietra si costruisce un muro, una casa, un edificio, un tempio. Quindi è importante sapere come noi possiamo far parte di questa chiesa, di questo edificio. Ebbene, vogliamo leggere, non lo leggeremo tutto il capitolo, ma leggeremo alcuni versetti riguardanti il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Questo è il primo discorso che fu fatto dall'Apostolo Pietro proprio all'inizio della Chiesa, cioè all'inizio o la nascita della Chiesa, perché è tutto, diciamo, il messaggio fondato su questi punti importanti che l'Apostolo Pietro ci presenta. Allora, capitolo 2 degli Atti, dall'1 al 15, leggiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: ecco, tutti costoro che parlano non sono egli Galilei? E come che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani. Tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa vuol essere questo? Ma altri, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, se a voi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Dal versetto 32 leggiamo: questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Dal versetto 37: ora essi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi la promessa è per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni dei beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio e rompendo il pane nelle case,
prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Ebbene, prima vorrei parlare di 5 punti di cui l'Apostolo Pietro, in questo lungo suo discorso, che troviamo scritto nella parola di Dio, parla almeno di 5 punti. Primo, è importante, poi magari a casa lo leggete, per brevità di tempo non lo leggiamo tutto il capitolo, però dico quello che non ho letto, che l'Apostolo Pietro, lui parla di profezia. Non sapete voi che il profeta Gioiele aveva predetto queste cose, che negli ultimi giorni, dice, io spanderò dello spirito su ogni carne, sui figlioli e sulle figliole. E poi anche l'Apostolo Pietro menziona chi? Davide. Davide aveva parlato di Gesù. Nei salmi che Davide scrisse, che furono parecchi, lui qui l'Apostolo Pietro menziona il Salmo 16, dove dice che lui, Gesù, sarebbe morto, ma non avrebbe visto la corruzione, cioè il suo corpo sarebbe dopo 3 giorni risuscitato. Quello che ha scritto Davide non riguardava se stesso, perché noi qui abbiamo fra di noi la tomba di Davide, il suo corpo ancora è lì, cioè Davide non è risuscitato, per cui Davide scrisse di Gesù che sarebbe risorto dai morti. Quindi si basa qui l'Apostolo Pietro, che parla ai giudei, anche se erano proseliti, lì aveva un uditorio che era solo di giudei, non erano pagani, non erano persone di altre nazioni, sì, venivano da altre nazioni, ma erano di origine ebraica, erano persone che si erano stabiliti, che vivevano, che lavoravano in altri paesi. E per l'occasione che c'era la festa della Pentecoste, perché questo fu il giorno della Pentecoste ed era un giorno molto importante, perché la festa di Pentecoste, che era la quarta festa, no? Prima c'era la Pasqua, poi c'era la festa dei pani azzimi, poi delle primizie e poi della Pentecoste. Per cui la Pentecoste, la parola penta significa 50 giorni, no? Pentecoste dal greco penta significa 50 giorni. Quindi 50 giorni dopo la Pasqua avveniva questa festa, che era proprio all'inizio del mese di giugno. Quindi il mese di giugno era anche un tempo favorevole, per cui tante persone venivano da molto lontano. Qui si parla anche di avventizi romani, cioè i giudei che vivevano a Roma, ma per l'occasione dice adesso andiamo a festeggiare proprio la Pentecoste nel nostro paese. Vediamo che Pietro parla di questa profezia, o di, che già stavano scritte nell'Antico Testamento. Delle profezie di Cristo noi ne troviamo tantissime. Pensate, la prima fu Dio stesso che pronunziò qualcosa riguardante Gesù. Ricordate nel giardino d'Eden? Quando Dio disse che la progenie della donna avrebbe schiacciato il capo al serpente. Chi è questa progenie della donna? È Gesù. E la donna, abbiamo detto, e stiamo studiando l'Apocalisse, la donna al 100% è Israele. È Israele. Non è come dice la Chiesa Cattolica, che attribuisce a Maria, ma completamente, è lontano anni luce questo insegnamento riguardante Maria. Questa donna è Israele. È Israele. E poi nel corso dei secoli Dio ha parlato attraverso i profeti che un giorno sarebbe venuto il Messia, riguardante la sua venuta, che sarebbe nato a Betlemme, che sarebbe nato da una vergine, che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato venduto per 30 denari, che sarebbe stato crocifisso. Tutte queste cose e tante altre profezie sono state e sono scritte nell'Antico Testamento. Quindi l'Apostolo Pietro parla e inizia un discorso sulla base delle profezie bibliche. E quindi quello che era successo, era accaduto giorni prima, cioè riguardante Cristo che era morto ed era risuscitato, era basato sulle scritture. Quindi era la base dove tanti aspettavano il Messia.
L'Antico Testamento parlava del Messia, solo che non fu accettato, perché non fu creduto, perché loro aspettavano un Messia diverso, aspettavano non un Messia che avrebbe dato la sua vita per i peccatori, ma aspettavano un Messia che avrebbe mandato via, schiacciato i romani, e loro sarebbero stati a capo delle nazioni. Loro aspettano ancora il Messia che deve dominare nel mondo. E questo sta scritto nella Bibbia, che Gesù deve dominare il mondo. Perché lo troviamo scritto nell'Antico Testamento, ci sono tantissimi passi riguardanti che Cristo deve governare il mondo. Azioni. Loro aspettano ancora il Messia che deve dominare nel mondo. E questo sta scritto nella Bibbia, che Gesù deve dominare il mondo. Perché lo troviamo scritto nell'Antico Testamento, ci sono tante

era proprio preso da questi eventi che erano successi nei primi giorni. Dice: ma questo Gesù, tutti dicono che l'hanno visto vivo, che è apparso in diversi momenti e a tante persone, ma è vero così? E quindi vediamo che l'Apostolo Pietro si basa su eventi proprio straordinari, la morte e la risurrezione di Cristo. E poi, basando il suo discorso, che Gesù era colui che era venuto adempiere tutte quelle profezie, di cui alcuni pensavano che fosse Davide, ma non era Davide, perché Davide è rimasto nella tomba. Vi ricordate un episodio di Erode? Erode, quando sentiva parlare o sentì parlare che Gesù faceva miracoli, a che cosa credette questo uomo profano e ignorante delle scritture? Cosa ha detto lui? Questo è sicuramente Giovanni Battista, che è risuscitato dai morti e lui agiscono le potenze miracolose. L'ignoranza. È una persona furba, una persona cattiva, una persona astuta. Gesù lo chiama la volpe, ma nel campo spirituale o in materia di fede era un grande ignorante. E quante persone dicono delle stupidaggini? Tutto questo perché? Perché non conoscono la parola di Dio. Perché se conoscessero la parola di Dio, non andrebbero dietro a favolette, ma noi siamo fermi. La nostra fede è radicata nella parola di Dio e non ci lasciamo sbattere di qua e di là come da ogni vento di dottrina. Sappiamo quello che crediamo e questo è un grande privilegio che abbiamo di conoscere la parola di Dio, perché di quanto ne sentiamo e di quanto ne vediamo saremmo proprio sballottati di qua e di là. Ma noi sappiamo quello che deve accadere a questo mondo e non ci turba più di tanto. Perché mentre il mondo va alla deriva, verso la perdizione, e tante persone sono confuse, sono angosciate, dice: ma quello che sta succedendo nel mondo sono cose che prima non sono mai successe. Ci fa riflettere. Ma noi andiamo oltre queste cose, perché abbiamo la parola di Dio. E quello che ha valore per noi è la parola del Signore, che la conosciamo. E noi sappiamo dove è la meta, dov'è il nostro traguardo, la venuta di Gesù. E tante persone questo non lo sanno. Tante persone religiose non sanno nulla di questo grande evento che deve avvenire. E sarà forse vicino. Ebbene, l'Apostolo Pietro nel suo messaggio dice che solo in Gesù c'è la salvezza. C'è la salvezza. Quindi escludiamo tutti altri, possiamo dire, opinioni che aveva la gente, altre interpretazioni che avevano la gente sulle scritture riguardanti quegli eventi. No, si sono adempiute delle cose sulla persona di Gesù, perché è di lui che i profeti avevano parlato e quindi la salvezza appartiene solo a lui e solo lui la può dare. Ebbene, facendo un lungo discorso l'Apostolo Pietro, alla fine, al versetto 37 degli Atti, abbiamo letto, lo ripeto, dice così: ed essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Perché l'apostolo Pietro aveva detto: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. Gesù è risuscitato dai morti. È una dimostrazione che Gesù, quello che lui disse, e quello che lui fece dimostrava che lui era veramente il figlio di Dio. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che lui era veramente quello che affermava di essere, la risurrezione e la vita. Meraviglioso. Gesù è la risurrezione e la vita.

Chiunque crede in me ha vita eterna. Gesù non era un ciarlatano come tanti ciarlatani. Gesù è il figlio di Dio e le sue parole sono vere, sono veraci, sono fedeli. E in Lui noi dobbiamo confidare. Funo compunti nel cuore. Che cosa vuol dire essere compunti nel cuore? Funo toccati. Furono toccati nel loro sentimento, dice, ma le cose veramente stanno così? Vedete, quando una persona non è compunta nel cuore, che di qua entra e di là esce, da un orecchio entra e dall'altro orecchio esce, e non scende nel cuore a 30 centimetri giù, significa che non ha nessuna intenzione di convertirsi. Dice, ma sì, ma se la lasciamo compungere nel cuore, alla certo punto, quando una persona è compunta nel cuore, quando una persona è toccata, subito nasce spontanea la domanda, ma cosa devo fare? Cosa devo fare per essere salvato? Vi ricordate il carceriere di Filippi? Lì quando Paolo e Sila erano in carcere e ci fu un terremoto e subito andato e ha detto, Signore, cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Sono 7 parole. Vedete com'è facile capire il messaggio? Io da cattolico mi facevo queste cose, ma questa via della salvezza io non la conosco. Ti dicono di fare questo, questo, questo, questo, questo non lo devi fare perché è peccato, questo lo devi fare, però è un peso che tu non puoi portare. La persona dice, senti, io lascio perdere tutto e mi faccio la mia strada. Ma perché ti portano a un peso che è insopportabile, che non puoi portare, non puoi vivere. Ma grazie a Dio il messaggio è diverso. Il messaggio non è quello di portare pesi, perché Gesù ha portato il più grande peso, il peso del nostro peccato. E quindi Gesù ci ha salvati per grazia. Non c'è bisogno di portare pesi. Soltanto accettare un dono, il dono della vita eterna. Meraviglioso. Quanto è grande il messaggio dell'Evangelo rispetto alle dottrine degli uomini che caricano pesi sulle persone per schiacciarle, per distruggerle. Queste sono le religioni. Distruggere gli uomini con dei pesi che gli uomini pongono sugli altri. E loro, dice Gesù, non li vogliono toccare neanche con un dito. Fate quello che vi dico, ma non fate quello che faccio. Bello questo qua. Ma tu mi devi dare l'esempio invece. Mi devi dare tu l'esempio. È bello quello che dice Luca negli Atti degli Apostoli. Dice, Gesù prese ad insegnare quello che già aveva prima praticato. Gesù l'aveva praticato e poi l'aveva insegnato. L'esempio va dato da quelli che lo insegnano. Ebbene, queste persone toccati, compunti nel cuore, hanno detto che cosa dobbiamo fare. Cosa ha risposto l'Apostolo Pietro? La prima cosa, l'abbiamo detto sempre, è quello che disse Gesù. Cosa disse Gesù? Nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 15, il Signore Gesù dice così, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedetevi, ravvedetevi. Cioè, cominciate a ragionare, prendete la giusta direzione. Il cammino che state facendo vi porta dove? Alla perdizione, all'inferno. Quello che stai facendo, quello che stai pensando, la tua vita è una vita di peccato. La prima cosa che l'uomo deve fare è quello di ravvedersi. Ravvedersi significa cambiare direzione, significa cambiare pensiero, cambiare la mente, cambiare l'ottica del nostro cammino. Non possiamo essere salvati se dico, ma faccio la mia strada, frequento qualche cosa o faccio qualche cosa. No, la salvezza inizia all'interno del nostro cuore. Se noi veramente crediamo, se non crediamo e non accettiamo, non c'è nessuna conversione e non c'è nessuna salvezza. Secondo, vediamo che l'Apostolo Pietro dice un'altra cosa importante. Ravvedetevi
e ognuno di voi sia battezzato per la remissione dei vostri peccati e riceverete lo Spirito Santo. Quindi confessione dei peccati, ma la confessione dei peccati non va fatta ad un uomo, ma va fatta a Dio. L'Apostolo Giovanni dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi il peccato va confessato a Dio, perché a Lui noi abbiamo offeso. Se certamente se ho offeso a una persona, vado da quella persona e gli faccio le mie scuse. E se ho sbagliato, oppure sono in debito con quella persona, io devo dare quello che è giusto, quello che è suo. Come fece un esempio meraviglioso, lo abbiamo in un uomo che disse: di quello che ho frodato io do la quarta parte e una parte dei miei beni la do ai poveri. Questo è il ravvedimento. Dove puoi riparare, devi riparare. Certe cose sono irriparabili, ma certe cose che possiamo riparare, dobbiamo ripararle. Quindi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ebbene, ogni credente, abbiamo detto altre volte, quando si converte a Gesù, riceve lo Spirito Santo. Quindi ravvedimento, conversione, fede, e poi segue giustamente il battesimo e riceve, nel giorno della conversione, riceve lo Spirito Santo. Noi, per avere una chiesa a modello del Nuovo Testamento, cosa dobbiamo fare? Ci sono quattro cose che qui l'Apostolo Pietro ce lo indica, se vogliamo essere una chiesa come il modello del Nuovo Testamento. Quattro cose. Leggiamo il versetto 41 e 42. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 41 e 42, leggiamo: quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi furono battezzati. Quando una persona si battezza, ufficialmente fa parte della chiesa locale. La conversione ci integra nella chiesa universale, no? Io ho accettato Gesù, io appartengo a Gesù. Nella chiesa universale, il corpo di Cristo di cui abbiamo parlato. Ma io quando mi battezzo, sì, faccio parte della chiesa universale, ma faccio parte ufficialmente anche della chiesa locale. Qui sono riconosciuti ufficialmente quei credenti che sono stati battezzati secondo l'insegnamento della parola di Dio. Gli altri sono credenti, però ancora manca un passo da fare, quello del battesimo, per essere completi. Questo ci insegna la parola di Dio. Quando una persona poi è battezzata, allora fa parte ufficialmente di tutto quello che sono le mansioni e sono le responsabilità e la posizione che una persona ha nella Chiesa. E qui menzioniamo quattro cose. Primo, erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli. Che cosa vuol dire questo? Che loro, cioè loro ogni giorno, qui dice non una volta a settimana, ma tutti i giorni loro si radunavano per studiare la parola di Dio tutti i giorni, e così tutti i giorni loro studiavano la parola di Dio. Allora non avevano un libro, non avevano la Bibbia, ed era certamente necessario la presenza degli apostoli che ogni giorno li istruivano come i loro discepoli, ogni giorno. E io mi auguro che ogni giorno noi a casa leggiamo la Bibbia, perché tutti abbiamo una Bibbia ed è importante. Come ogni giorno ci sediamo a tavola per mangiare, così è necessario che noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio e la leggiamo, la meditiamo e abbiamo comunione con il Signore. Questo è vita.
Infatti loro ricevono l'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna. Cos'è la comunione fraterna? Quello che noi facciamo una volta al mese, loro facevano spesso l'agape. Comunione fraterna, stare insieme, parlare, dialogare, portare i nostri pesi. Se un fratello o una sorella dicono: senti, prega per me questa situazione, tu stai portando un peso, tu l'hai portata al Signore certamente, però dillo anche a un fratello o una sorella di fiducia, una cosa tua personale. Se è una cosa che possono sapere tutti, diciamola, di modo che tutti possiamo pregare per quella sorella o per quel fratello. Questa è la comunione fraterna. E poi nel rompere il pane, tutti i giorni loro avevano la Santa Cena, rompere il pane, e nelle preghiere si radunavano per pregare, per lodare, glorificare il Signore, per intercedere per gli altri. Tutto questo era, diciamo, l'inizio di una chiesa che cresceva veramente sana e ricca. E in più poi abbiamo visto che il Signore aggiungeva ogni giorno quelle che erano sulla via della salvezza. Il Signore aggiungeva. Poi c'era la sottrazione, ed è quello che il Signore vuole. Infatti, vedete, nel versetto 40 l'apostolo Pietro dice una cosa importante: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Che cosa vuole dire? Che noi dobbiamo ritirarci, non possiamo più camminare o vivere come prima. C'è quella massa delle persone. Gesù lo disse in un altro modo: voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Cioè, quelle che fanno quelle del mondo, non possiamo noi farle. Dice: io come figliolo di Dio questo non lo faccio. Dov'è la separazione? Se noi facciamo quello che fanno gli altri, siamo simili a loro. Dobbiamo distinguerci che siamo del Signore. Dice l'apostolo Giovanni: il mondo e la sua concupiscenza passano via, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. E noi vogliamo dimorare in eterno, noi vogliamo stare con il Signore per sempre, e non possiamo vivere come quelli del mondo, perché Gesù sta per tornare e il Signore vuole, come abbiamo detto altre volte, una chiesa santa, una sposa irreprensibile. Se noi siamo membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, dobbiamo essere così. Non dobbiamo essere della massa, dobbiamo santificarci. Da quando fu creato il mondo fino alla fine di questo mondo, Dio l'ha diviso in sette periodi, in sette dispensazioni, e brevemente li voglio menzionare e poi ci soffermiamo brevemente su due. Primo, il periodo dell'innocenza. Ricordate? Periodo dell'innocenza significa prima che Adamo ed Eva peccassero, periodo dell'innocenza. Poi abbiamo il periodo della conoscenza, cioè quando Adamo ed Eva hanno conosciuto il bene e il male. Poi abbiamo il terzo periodo, che riguarda il governo umano, la torre di Babele. Vi ricordate? Noi vogliamo costruire una torre che raggiunga il cielo e vogliamo fare come piace a noi. Vogliamo essere un popolo forte, potente. Ed è quello che oggi, anche questa è l'intenzione del mondo, di questo mondo attuale, di dire: noi possiamo fare a meno di Dio. Cioè Dio, vogliamo escluderlo. Si diceva che in questi giorni che il nome di Gesù lo vogliono eliminare dai libri di scuola, dagli insegnamenti. Non è così? Non ne vogliono sapere né di Dio e né di Gesù. E questo è un governo, e questa è una generazione,
e questa è un'epoca anticristiana, che perché presto apparirà sulla scena mondiale l'anticristo. E saranno guai per tutto il mondo, perché il mondo ha rifiutato il Figlio di Dio. 2000 anni fa il popolo ebraico e gli altri gridavano: crocifiggelo, crocifiggelo, noi desideriamo Barabba al posto di Gesù. Barabba era un delinquente, un ladro, un omicida. E così l'uomo ha scelto un delinquente, un ladro, un omicida. Barabba, sapete cosa significa? Barabba significa figlio del padre. Gesù era il figlio di Dio. Barabba è il figlio del padre della menzogna. Ma questo padre è Satana. E l'uomo ha scelto Satana. E si troverà Satana. E si troverà l'anticristo, che governerà per 7 anni il mondo. Ma il Signor Gesù verrà e lo distruggerà con il soffio della sua bocca. E lo annienterà, dice, con l'apparizione della sua venuta. Il mondo sta aspettando questo personaggio che porterà il mondo alla catastrofe, allo sfacello totale. Siamo proprio alle porte. Siamo noi forse l'ultima generazione. Ma il mondo non ci riflette. Noi forse saremo l'ultima. Possiamo aspettarci il ritorno del Signore nel nostro tempo, nella nostra vita. E ne parlano di tutti questi, che i tempi non sono più come prima. Siamo alla svolta della storia. Non è colpa di quel politico o di quello scienziato, non è colpa, è colpa, come qualcuno diceva, del cuore umano, che è insanabilmente maligno. La colpa è di tutti noi che abbiamo rifiutato Gesù, ma grazie a Dio noi personalmente no, ma del mondo che l'ha rifiutato, e si troverà l'anticristo. Poi abbiamo il periodo della promessa, periodo dei patriarchi, no? Che Dio aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe che avrebbe mandato il Messia. Tutte le famiglie della terra, disse Dio a Abramo, saranno benedette nella tua progenie. Questa progenie è Gesù. Meraviglioso. Dopo 2000 anni si è avverata questa profezia. Poi abbiamo il periodo della legge, che iniziò con quando il popolo di Israele è uscito dal paese d'Egitto. Ricordate? Dio ha dato a Mosè la legge, i 10 comandamenti, e questa si prolunga fino a tutto il tempo della monarchia, o fino alla venuta di Gesù sulla terra. Con la venuta di Gesù noi abbiamo il periodo della grazia, cioè che tutte le persone, senza osservare la legge, nel senso di per essere salvati, possono essere salvati per la fede in Gesù. E questo dura da 2000 anni, e questo periodo della grazia finirà con il ritorno di Gesù sulla terra, o meglio, con il ritorno di Gesù quando Lui si fermerà sulle nuvole e rapirà e porterà con sé la sua chiesa, la sua sposa, per presentarla al Padre suo, santa, irreprensibile, senza macchia e senza ruga. Questa sposa siamo noi, i credenti, la Chiesa universale. E dico: Signore, grazie, con tutto il mio cuore, che faccio parte della tua Chiesa. Lo puoi dire anche tu. Però, fratelli e sorelle, rimaniamo fedeli al Signore. Siamo come quella donna, quella moglie rimane fedele al marito, sia nel bene che nel male, sia nei buoni che nei cattivi giorni. Questa è fedeltà. Questa è fedeltà. Di fedeltà verso i loro mariti. Il 7° periodo è il periodo del millennio, che questo verrà dopo la grande tribolazione. Dopo la grande tribolazione. Però in questo periodo della grazia noi viviamo. E Gesù sta per tornare. Se Gesù non è tornato, è perché aspetta ancora che le persone
si convertano. Ebbene, questo vale per noi, questo vale per tutti. Troviamo nella lettera agli Ebrei due versetti che mi fanno molto riflettere. In Ebrei capitolo 2, versetto 2 e 3 dice così: perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udito? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Una salvezza eterna. Non è la salvezza di qualcosa di futile, è la salvezza eterna. E quante persone non ci fanno caso, sono molto attaccati alle cose materiali, ma per le cose di Dio, per le cose spirituali, non hanno nessun interesse. Ma questo è terribile, eh? È terribile. Ma io dico, e noi diciamo: Signore, grazie. Grazie che ci ha aperto gli occhi e ci ha fatto capire che ci sono valori oltre e migliori di quelli materiali, di quelli di questo mondo. I valori spirituali, i valori della vita eterna. Gloria a Dio, gloria a Dio.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:05.
2: E parliamo adesso della 62esima sessione di formazione ecumenica del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che si svolgerà nella foresteria del monastero di Camaldoli dal 26 luglio al 1 agosto. E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il presidente del SAE, Simone Morandini, teologo cattolico. Buongiorno Simone, grazie per essere ancora una volta, perché non è la prima volta che parli a RWS, con noi quest'oggi.
3: È sempre un piacere, Roberto, grazie.
2: L'argomento che verrà affrontato con tanti esperti, ma anche tanti credenti comuni, tra virgolette, è un tema appassionante: chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica. Perché la prospettiva può essere diversa su questo tema della secolarizzazione?
3: Ma leggere questo nostro tempo, inteso come parte dell'era secolare, è la prima sfida che affronterà la sessione, perché c'è da capire, insomma, è ancora adeguata questa parola? Siamo forse in un'era post-secolare? Come le diverse realtà ecclesiali, geografiche, confessionali vivono questa fase di transizione? Un po' di amici sociologi ci daranno una mano in questo senso, perché davvero c'è da capire. Al contempo siamo molto convinti che, qualunque sia la lettura che emergerà, il modo in cui rispondere a questo contesto inedito non possa che essere ricercato ecumenicamente. La sfida è comune, certo le chiese la vivono con i loro rispettivi stili confessionali, che sono e resteranno diversi, ma abbiamo bisogno, ecco, di mettere insieme tante risorse di pensiero, di preghiera, di spiritualità, per rispondere all'interrogativo che questo tempo ci pone.
2: Abbiamo parlato del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che è un'associazione interconfessionale di laici e di laiche per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico-cristiano. Questo aggiunge un elemento che sicuramente è di arricchimento, ma immagino che in questo periodo così particolare, così travagliato come il nostro, oltre alla secolarizzazione incidono anche i conflitti nel mondo e anche tra le tradizioni, purtroppo di carattere religioso. Non so, voi come SAE come affrontate questa situazione, a volte complicata, ecco.
3: Ma su questo tema abbiamo fatto alcuni eventi online specificamente, in questa sessione essi resteranno un po' sullo sfondo, ma uno sfondo rilevante, perché è di grande significato il fatto che dopo un'epoca nella quale sembrava che le religioni fossero destinate a sparire nel privato, diciamo così, esse invece tornano in modo importante sulla scena pubblica, ma sfortunatamente spesso lo fanno con le armi in mano, come fattori che aiutano a costruire questi etnonazionalismi, che sono forse una delle pesti peggiori che sta avvelenando questo nostro tempo. Quindi la questione sarà interessante, sarà di rilievo. Ci saranno anche alcuni gruppi in cui il rapporto fra le religioni nel contesto della secolarizzazione verrà affrontato, alcuni laboratori, per chiamarli col termine più tecnico. Ci sarà una serata in cui ragioneremo di antisemitismo e islamofobia in questo contesto così complicato.
2: Tra l'altro antisemitismo e islamofobia, con due interlocutori, Gadi Luzzato Boghera e Sergio Pallavicini, insomma, dunque da parte ebraica, da parte islamica, allo stesso tavolo per parlare di due temi che sono importanti anche per la convivenza sociale, oltre che per il dialogo interreligioso. Sarà un momento
3: importante.
2: Questo
3: è un po' lo stile del SAE, cioè da sempre noi proviamo a mettere insieme soggetti magari improbabili per riflettere assieme su sfide che, pur vissute in modo diverso, ma sono davvero sfide comuni. Tra l'altro, a moderarli, non è scritto nel programma, ma sarà con noi, sarà Claudia Milani dell'Amicizia Ebraico-Cristiana, una cristiana per l'appunto, che ci aiuterà un po' a così mettere in dialogo questi due interlocutori che provengono da esperienze diverse, ma tutte e due orientate alla costruzione di convivenze possibili.
2: Un altro tema che vale la pena segnalare è che la secolarizzazione, il religioso, vive situazioni diverse nel nostro pianeta. Se ne parlerà in particolare lunedì 27, c'è chi parlerà per gli ortodossi dell'Europa orientale, per gli Stati Uniti Massimo Fagioli, che è un famoso docente del Trinity College di Dublino, per l'America Latina il professor Hans Gutierrez della facoltà avventista di teologia di Firenze. Ecco, la presenza avventista c'è insomma nel SAE, ecco, nel segretariato di attività ecumenica.
3: Abbiamo veramente un rapporto ormai molto profondo con realtà della Chiesa avventista, che sono una partecipazione costante e stabile alle nostre sessioni e che molto ci arricchiscono. Ecco, l'altra figura che potresti citare è Davide Romano, che appunto interverrà nel contesto su, ma anche con spesso una presenza di giovani. Noi in generale stiamo lavorando per così offrire la possibilità a nuove generazioni di assaggiare la prospettiva ecumenica, e in questi ultimi anni ci sono state presenze significative di giovani studenti anche del mondo avventista, e di questo siamo molto grati.
2: Tra l'altro segnalo ancora una volta che questa è un'associazione interconfessionale di laici e di laiche, e so che ci tenete molto a questo.
3: Questo è importante, lo sottolineo, il senso della laicità non è quello di contrapporsi alle realtà ecclesiali. Quest'anno, tanto per citare, sarà con noi la moderatora della Tavola Valdese, sarà con noi il Cardinal Repole, arcivescovo di Torino, oltre a un altro vescovo cattolico. Quest'anno non abbiamo vescovi ortodossi come l'anno scorso, in cui era con noi Atenagora Sfasiolo, ma c'è comunque una rappresentanza assai qualificata sia del Patriarcato Ecumenico che della Chiesa Ortodossa rumena. La laicità significa, come dire, laici che proprio a partire dal loro status assumono una responsabilità per questo camminare assieme delle chiese, stimolano, interrogano, interpellano le diverse realtà ecclesiali. Questo fa il SAE ormai da 60 anni con le sessioni e con le sue altre attività.
2: La sessione estiva è certamente l'appuntamento più importante dell'anno, lo ricordo quest'anno nella foresteria del monastero di Camaldoli dal 26 luglio al 1 agosto. È una sessione di formazione ecumenica, come ci hai giustamente illustrato. Per chi fosse interessato, beh, forse la cosa più semplice
3: è visitare il sito www.sainotizie.it. Lì si trova il programma dettagliato, accessibile, si trovano anche le indicazioni per avere informazioni dalla segreteria, e per chi lo desiderasse, come spero diversi tra gli ascoltatori di questa trasmissione, per chi lo desiderasse anche la possibilità di iscriversi e partecipare personalmente alla sessione.
2: Poi. Allora facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione con Simone Morandini, ricordo presidente del SAE, segretariato attività ecumeniche, perché credo che ci siano ancora alcuni aspetti della sessione estiva in programma appunto per quest'estate molto interessanti che vale la pena commentare. State con noi. Torniamo a parlare con Simone Morandini, teologo, presidente del SAE, segretariato attività ecumeniche, associazione interconfessionale di laici e di laiche per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico-cristiano. Lo abbiamo detto, la sessione estiva si svolgerà a Camaldoli, al monastero di Camaldoli, dal 26 luglio al 1 agosto, un bellissimo ambiente tra l'altro toscano, anche per stare un po' più al fresco, diciamo così, rispetto alle temperature che si prevedono roventi. Ora non lo so, ecco, come si sta a Camaldoli?
3: Non è stato l'ultimo dei motivi che ci porta a scegliere Camaldoli, cioè la possibilità di vivere un convegno senza essere immersi nell'aria condizionata, ma godendo di una realtà naturale abitabile. Non è poco. Ecco.
2: Non è poco, aiuta a temperare i contrasti, no, a parte gli scherzi. Ecco, io vedo che nel programma è previsto anche una sessione in cui si parla di teologia pubblica nello spazio secolare. Ci ha lasciato proprio notizia sui giornali di oggi il Cardinale Ruini, che è stato un modo per tentare di arginare la secolarizzazione, ha avuto tanti consensi e anche tanti detrattori. Che cosa rimane di questa eredità secondo te? Ora magari ti colgo un attimo diciamo un po' fuori dalla traccia del SAE, però mi sembra anche questo un momento giusto per parlare di queste cose.
3: Ma credo che effettivamente l'essere delle chiese ha sempre una dimensione pubblica, ha sempre una collocarsi in uno spazio che è abitato da una varietà di prospettive ideali religiose e non religiose, quindi teologia pubblica è questo. Talvolta le chiese hanno avuto questa tentazione, almeno alcune chiese, di occuparlo, diciamo così, di farlo proprio, di plasmarlo a propria immagine o secondo i propri orientamenti quantomeno. L'impressione è che in questo tempo il pontificato di Papa Francesco ha lasciato un'eredità importante e mi pare che anche Papa Leone ci orienti in questo senso. Penso che questi saranno alcuni dei temi di dialogo della sessione qui, del momento della sessione a cui facevi riferimento.
2: Certo, abbiamo accennato alla tentazione che i cristiani hanno di accostarsi sin troppo a logiche di potere per cercare di assicurarsi, tra virgolette, il futuro, magari non a livello personale, no? Ma a livello proprio della propria comunità di appartenenza. Però ecco, è una tentazione secondo me. L'altra tentazione è quella di vedersi assediati, no? di ritenersi una comunità sotto scacco e quindi di tendere verso la chiusura, il noi contro loro, la sindrome appunto dell'accerchiamento. Questa è un'altra bella tentazione, non so se condividi, Simone.
3: Assolutamente sì, ma non sarà questa la prospettiva su cui lavoreremo nella nostra sessione ecumenica. Gli ultimi momenti in plenaria sono dedicati a la Chiesa che nasce, creatività, la Chiesa che verrà, cioè il tentativo è quello di provare a discernere quali prospettive possono essere esplorate, quali linee emergenti si disegnano per un efficace agire nelle diverse comunità ecclesiali che evidentemente hanno le loro specificità, le loro spiritualità eccetera, ma che forse possono assieme interrogarsi su come meglio sintonizzarsi, meglio interpellare questo tempo così inedito, così complesso alla luce dell'Evangelo di cui sono portatrici.
2: E mi permetto di dire, come partecipanti in alcune sessioni del SAE ormai diversi anni fa per la verità, che forse una delle ricchezze è proprio condividere preoccupazioni e speranze insieme, e in modo tale che ci si scopre più vicini di quello che si pensa normalmente. Insomma, questa è una cosa anche sul piano umano importante, al di là dei libri che magari si è letto, ecco, una cosa importante questa.
3: Non c'è dubbio, quello che tu hai detto è fondamentale. Le nostre sessioni sono, come dire, sono eventi di pensiero, non c'è dubbio, non si esce se non interpellati dalle nostre sessioni, ma sono anche eventi di incontri, di persone, sono scambi di esperienze, sono convivialità condivisa, sono interrogativi messi in comune e per i quali si cerca di rispondere assieme. Sono anche, e non da ultimo, preghiera condivisa, nell'ascolto della parola, nella lode del Signore, nella invocazione affinché ci mostri le vie su cui ci chiama a camminare in questo tempo.
2: Dopo tutte queste cose belle che ci siamo detti, un esponente della Chiesa Ortodossa Russa non c'è però.
3: No, ma del resto l'ecumene cristiana è veramente vasta e non sono presenti se non alcune espressioni, vuoi del mondo evangelico, vuoi del mondo cattolico, vuoi del mondo ortodosso. Penso che in questo momento ci sono alcune realtà che sul dialogo fanno fatica e non sono presenti, alcune invitate, altre magari invitate in occasioni passate, non accettato l'invito e quest'anno non richiamate. Questo penso che sia importante dirselo: il SAE non è un parlamento delle istituzioni ecclesiali, ecco, lo diciamo francamente, sì. È un'associazione privata, è un'associazione che cerca di promuovere il cammino verso la comunione, il cammino verso l'unità, è un'associazione che lancia inviti e che accoglie volentieri, ascolta, si lascia interpellare da coloro che accolgono questo invito.
2: E d'altra parte il dialogo è sempre un work in progress, quindi oggi chi non c'è magari domani o domani l'altro sarà con voi, ecco, questo è l'auspicio naturalmente. Allora, Simone Morandini, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma dobbiamo fermarci qui per tempi radiofonici. Io ricordo ancora una volta chi fosse interessato a partecipare a questo incontro del SAE, la 62esima sessione di formazione ecumenica del SAE. Ricordo le date: dal 26 luglio al 1 agosto, foresteria del monastero di Camaldoli. La cosa più semplice da fare per avere maggiori informazioni informazione o per iscriversi è andare sul sito saenotizie.it e lì troverete tutte le informazioni necessarie. Simone Morandini, presidente del SAE, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia e naturalmente buon lavoro.
3: Grazie Roberto.
2: Abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi il pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Buongiorno Davide, grazie per essere con noi quest'oggi.
4: Buongiorno Roberto, buongiorno Claudio e naturalmente un saluto cordiale ai nostri radioascoltatori.
2: Allora, quest'oggi abbiamo avuto, come dire, una sorta di fil rouge nel corso dei nostri interventi. Abbiamo sentito Simone Morandini, presidente del SAE, il professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia, e insomma è emerso ripetutamente il tema di come le chiese e gli individui che le rappresentano si pongono di fronte alla sfida della secolarizzazione, che poi ne abbiamo parlato spesso anche con Davide Romano, non è necessariamente una sorta di sciagura, ok? Però se al posto di secolarizzazione parliamo di scristianizzazione, il discorso non è semplicemente che le chiese si svuotano, ma si svuota la società di alcuni valori portanti, se vuoi, anche della democrazia, del rispetto dell'altro, dell'attenzione per la dignità umana, del migrante. Emergono gruppi anche politici, insomma, inquietanti. E questo è un tema che non può lasciare indifferenti le chiese, anche quelle che dicono noi di politica non ci occupiamo. Però il problema è quali strumenti, qualcuno potrebbe dire quali armi hanno le chiese per impedire questo processo, non solo di secolarizzazione, che uno potrebbe dire vabbè ci può stare, ma di scristianizzazione, di totale analfabetismo non solo religioso ma per certi aspetti anche etico. Ora io la sto buttando un po' dura, naturalmente, ma giusto per provocarti, Davide, e per capire. Ora abbiamo sentito Camillo Ruini ha preso un sacco di critiche, persino dopo poche ore che è defunto, va bene? Però è uno che ci ha provato.
4: Sapete la vecchia battuta di Alberto Sordi, insomma, che se tu mi provochi naturalmente
2: ti mangio.
4: Ecco, io ti mangio.
5: Era un bel piatto di macchinoni.
4: Mi trovo molto in sintonia, innanzitutto, come forse diciamo in altre occasioni abbiamo sottolineato, quando distinguiamo innanzitutto la secolarizzazione della scristianizzazione. È mia opinione rivedibile, nel senso che sono cose di una certa complessità sulle quali non cessiamo di riflettere, ma una piccola convinzione ce l'ho: la secolarizzazione è precisamente un prodotto della civiltà cristiana, quindi non è una la secolarizzazione non è estranea al cristianesimo, non è un evento, appunto, come hai detto tu, sciagurato, che ad un certo punto spezza l'incantesimo cristiano. In realtà il cristianesimo nasce come religione del disincanto. Uso questa categoria weberiana, ha ragione, perché l'incarnazione di Cristo è radice di ogni secolarizzazione. Cristo si è Dio in Cristo si è secolarizzato, si è umanizzato. Quindi non possiamo, le chiese che come dire, hanno la paura folle della secolarizzazione, a mio giudizio, o non hanno capito, cioè interpretano la secolarizzazione nel senso la gente non viene più in chiesa. E questo lo capisco anch'io, sono pastore, lo capisco anch'io, cioè trovarsi davanti ad una chiesa con le semi vuota, ma questo non c'entra con la secolarizzazione. Questo c'entra con una forma di disaffezione che può avere varie cause, sulle quali giustamente le chiese devono interrogarsi, eccetera. La secolarizzazione è un fenomeno più profondo e, ripeto, è intrinsecamente cristiano. Oltre ad essere intrinsecamente cristiano, ha anche una serie di, come dire, storicamente anche, è stato anche, come dire, portatore di una serie di conseguenze importanti per la nascita della soggettività moderna. La scristianizzazione è invece quel fenomeno appunto di disaffezione, di scollamento culturale. Però su questo io sarei più, come dire, più prudente, nel senso che quali sono gli elementi che possono indurci a dire che la nostra società quindi vive una forma molto aggressiva di scristianizzazione. Il fatto che le persone non sappiano più distinguere tra la Bibbia e un altro testo, il fatto che le persone facciano fatica a sapere se San Paolo sia vissuto prima o dopo un altro leader religioso, cioè quali sono. È chiaro che c'è un tema di scarsissima alfabetizzazione religiosa, e questo è uno specifico forse un po' della società contemporanea, e quindi determina forme di scristianizzazione, perché quando tu non conosci quasi per nulla ti distacchi, insomma vivi in una sorta di altra dimensione, quindi però per altro verso io penso anche che le fibre di cui è fatta la società occidentale sono cristianesimo secolarizzato.
2: Senti, a volte si dice,
4: e anche Roberto, scusami, sì, se chiudo con questa cosa, anche quelli che emergono come disvalori da un punto di vista di una lettura piana cristiana, pianeggiante cristiana, cioè tu per esempio hai fatto poc'anzi, hai richiamato la questione dei migranti, e credo di poter dire, conoscendoci qui insomma tra noi tre, che siamo molto ostili a quest'idea che il migrante vada, è il problema del secolo, vada rimpatriato, è il pericolo, l'invasione, tutta questa narrativa terroristica che serve soltanto a stigmatizzare lo straniero, colui che viene da... Detto questo, teniamoci però e quindi viviamo questo fenomeno come un fenomeno di scristianizzazione, cioè di caduta di certe coordinate assiologiche cristiane di riferimento. Però attenzione, guardate che la Bibbia non è tutta pro straniero, cioè alcune contraddizioni, alcuni fenomeni che noi leggiamo in estrema contraddizione rispetto ai valori cristiani, cosiddetti valori cristiani, in realtà possono a volte richiamarsi persino al testo biblico nella sua complessità interna.
2: Su tante cose per cui, si può richiamare al testo biblico, per cui, lo fanno gli evangelici americani per fare la guerra, la pena di morte.
4: E quindi è oggetto di... La cosa è un po' più complessa, cioè a noi piacerebbe poter dire questa cosa qui non è cristiana, e possiamo anche trovare delle ragioni per dirla, ma il mio avversario potrebbe trovare ragioni sufficienti a convincermi del contrario. Cioè, insomma,
2: ma è chiarissimo. Poi dalla Bibbia uno ci trova quello che vuole, insomma, se vuoi. Anche perché, insomma, non è che un testo scritto sotto dettatura dal Padre Eterno. Ecco,
4: quindi, è chiaro che non è uno zibaldone.
2: Appunto. Cioè. Allora, ci fermiamo un attimo, ma lo riprendiamo, questo tema, naturalmente, perché è molto importante. Ci ascoltiamo di Lauren Daigle, Hold On To Me. Tieniti stretta a me. Questo è l'appello di questa cantautrice evangelica. E poi torniamo a parlare con Davide Romano, perché tra l'altro molti dei segnali di uno smarrimento etico spesso vengono rilevati a livello alla distruzione della famiglia, no? LGBTQ, eccetera, eccetera. Viene avvertito a volte questo come una minaccia, ecco, da una parte importante dei cristiani. E su questo invece non è che tutti la pensano alla stessa maniera, quindi anche questo processo di scristianizzazione andrebbe ben definito che cosa effettivamente significa. Ci proviamo fra pochi minuti, intanto Lauren Daigle con Hold On To Me. Ricordo che siamo in compagnia del professor Davide Romano e abbiamo accennato a un tema sicuramente molto impegnativo e che credo che coinvolge la riflessione cristiana da parecchi decenni ormai, e cioè il tema della secolarizzazione, della scristianizzazione, di che cosa significhi anche effettivamente una sorta di cambiamento anche dei valori della società. Poi appunto su questo ci si potrebbe riflettere molto. Prima di dare la parola a Claudio, voglio segnalare che sarà anche il tema della prossima sessione estiva del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Il titolo di questa sessione, ne abbiamo parlato anche poco fa con Simone Morandini, presidente del SAE, Chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica. E tra l'altro vedo che Davide Romano parlerà proprio di ecumenismo e secolarizzazione nella giornata di mercoledì 29 luglio a Camaldoli. Dunque, insomma, ti metterà in relazione con persone di altre tradizioni religiose su un argomento che però credo che sia di interesse comune. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
6: No, volevo chiedere a Davide, approfittare della sua presenza, se dentro a quello che abbiamo detto fino ad ora, anche alla sua riflessione, non c'è anche sempre questa paura, questa necessità di conservare l'istituzione che a volte ne depotenzia anche la forza spirituale.
2: Allora, in 3 minuti e mezzo, Davide, un argomentone per concludere.
4: Sulla conservazione?
2: Beh, per esempio, anche questa è una bella domanda.
4: Ma io dico, le ragioni della conservazione le capisco e in parte le faccio mie. Si tratta di capire sempre cosa si conserva. Ciò che riposa alla luce di un costante vaglio delle scritture nel solido bagaglio dell'insegnamento evangelico va conservato, non va smarrito, non va buttato via. Ma appunto, già dicendo così, io ho cercato di dire che il conservatorismo non è un esercizio, diciamo, di pigrizia intellettuale, credendo di aderire così stancamente a quello che la tradizione, una certa tradizione, mi dice, e quindi chiudendo occhi e orecchie. Per conservare ho costantemente bisogno di sceverare, di discernere, e quindi c'è un'opera di discernimento. Nel discernimento io voglio conservare le parole di Gesù, gli insegnamenti di Gesù, il modello di Gesù. Lo voglio conservare, ma questa conservazione, ripeto, è sempre quindi una attraversata da questa dinamica di ricerca, di ascolto qualificato. Poi c'è il tema della conservazione come viene vissuto mediamente dalle chiese. Appunto, le chiese dicono: ma questo non è tradizionale. Ruini, di cui avete parlato poc'anzi, ha rimproverato Papa Francesco di non essere secondo la tradizione. In questa affermazione c'è del vero. Dal punto di vista protestante, faccio subito a dire dove, come dire, però l'inghippo, è che la tradizione, cioè quello che è stato trasmesso fin qui, è chiamata a giustificarsi costantemente alla luce di questo ascolto della Bibbia. Quindi la tradizione non va, come dire,
2: mitizzata.
4: Dopodiché la grande falsità, che però, perché ci sono certi concetti che hanno il vero e il falso insieme, capita tante volte, la grande falsità è che quando si parla della tradizione si singolarizza un insieme di prospettive, di movimenti, di idee che sono molto plurali e che sono state selezionate da qualcuno per farne un determinato uso. Non esiste la tradizione, non esiste, non è mai esistita una tradizione. Esistono le tradizioni.
2: Va bene.
4: All'interno di ogni chiesa è così, guardate bene, così come anche all'interno di un partito politico, eccetera. Cioè, le tradizioni sono sempre plurali. solo che ad un certo punto qualcuno singolarizza una linea tradizionale
2: e la propone come la tradizione con la T maiuscola, certo, oggettiva per tutti. Allora ci fermiamo qui, naturalmente qui dovremmo reiniziare l'intervista a Davide Romano, ma per motivi di tempo non possiamo farlo, ma ringraziamo, poi chi fosse interessato va al SAE a Camaldoli e quindi ti sentirà in questa conferenza che terrai che giorno sarà? Il 29 di luglio, vabbè. A parte questo, grazie davvero Davide Romano per essere stato con noi.
6: Speriamo di riaverti la prossima settimana.
2: Quindi noi contiamo di averti ancora qui nei nostri studi.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi,

c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?